0: uccide. Com'è possibile che esista un Dio se c'è questa ingiustizia, ecco, c'è questa scissione? Com'è possibile che Nino, per esempio, che io non riesco ad amare gli altri se si comportano male nei miei confronti? E come faccio a credere in Dio? Allora Dio è un'invenzione, allora si crea questa scissione, sì. E poi la riscoperò, un cammino, ecco, un cammino, una riscoperta di Dio porterà anche ad avere la grazia di amare tutti indistintamente. Ma che significa amare gli altri? Significa comprendere che l'uomo non è in primis originariamente buono o cattivo, conviene definirla così, ma l'uomo è fragile, fragile. Certe volte l'uomo ha paura di stare in certe situazioni, fugge o attacca. È facile sedere in certi allori, è facile sedere in certe poltrone, diciamo. Ecco, la poltrona certe volte è comoda, però
1: nella in questo mi trovi molto d'accordo in questo che molto spesso proprio estremizzare gli opposti, bene, male, buono, cattivo, ci porta a perdere delle sfumature che contengono dei significati profondi e a volte anche la ricetta per risolvere certi problemi, certi anche come dire pregiudizi che si hanno, perché non esiste il bianco e il nero, c'è anche una gradazione di sfumature intermedie dove la verità secondo me veleggia molto più spedita che ai poli opposti. Abbiamo ancora un po' di tempo in compagnia con il nostro Jacopo Beniamino, autore della Speranza invisibile di un escluso. Stiamo parlando di percorso di crescita, di scoperta della fede, di malattia mentale, di disagio psicologico e anche, diciamo, della sanità che si occupa di queste persone così fragili che stentano a trovare un senso alla vita e quindi in qualche modo sono
2: bella
1: anche,
2: e brutta la vita.
1: Sì, a volte diventano anche pericolosi per se stessi quando non riescono a far fronte al disagio appunto sì, interiore e psicologico. Dove eravamo rimasti, Jacopo?
0: Eravamo rimasti, ma io direi due parole, per esempio potrei continuare a parlare un po' di anche di della mia esperienza in psichiatria, ma anche per esempio nella recitazione, perché il libro
1: ecco,
0: tocca anche
1: esatto.
0: la recitazione,
1: questo aspetto che abbiamo accennato prima quando leggevo la tua biografia. Tu hai l'interesse per il teatro, quindi questo metodo Stanislavski che prevede di non fingere ma di portare la verità all'interno della recitazione.
0: Sì.
2: Il teatro è bellissimo, sì.
1: Ecco, parliamo di teatro allora, sì, caro Jacopo, parliamo di teatro.
0: Il teatro potrei dire tanto, sono entrato diciamo nel teatro, no? E sono entrato nel teatro e
1: cosa ti ha accostato al teatro inizialmente? Perché ognuno, anch'io ho fatto teatro per tanto tempo, continuo a farlo, c'è stato un elemento, no, che mi ha introdotto, per te qual è stato?
0: Ma io da piccolino mi guardavo allo specchio e cercavo di imitare, diciamo, varie persone che incontravo durante la vita, oppure per esempio i personaggi dei film.
2: I bambini come facevano, sì.
1: Quindi l'imitation of life, come quella canzone dei Rem,
0: sì,
1: no?
0: mi dicevo chissà se diventerò, no? Se diventerò attore nella vita, e poi guarda caso, vabbè, poi recite scolastiche, eccetera, e poi vari seminari, e poi veramente incontro un coach, lo scriverò, questo fa parte comunque della mia vita, che ho messo nella vita di Nino, diciamo, un coach, diciamo, nazionale, quindi ho viaggiato in Italia facendo questa recitazione, poi lasciandola questa recitazione per comunque per delle mie idee, no? Perché penso che il personaggio, perché innanzitutto non era più il momento di continuare per miei motivi personali, eccetera. Il teatro è cosa buona, bella, però naturalmente talvolta il personaggio è un uomo, è un uomo come l'attore, un uomo, ok? Quindi non esiste, come stavi dicendo tu, Morina, non esiste una finzione, non esiste una finzione, no? E bisogna portare se stessi.
1: Esatto, esatto.
0: L'attore non finge, non esiste una maschera nel teatro, la recitazione è essenza, è verità, basta. Quindi tu cominci a essere casomai recitando una persona diversa rispetto a quella di prima, simile a quella del personaggio che stai interpretando nel libro, questo sì.
1: Diciamo questo che l'attore è colui che fa. Attore significa colui che fa, quindi l'attore è colui che agisce, ma soprattutto essere attore a livello teatrale ci dà l'opportunità di sperimentare pezzi di noi che magari nella vita reale non riusciamo a configurare, ma portiamo sempre la nostra scintilla, no? Perlomeno io la vivo così.
0: Sì, è così. Difatti oggi, questo lo diceva il coach e comunque penso anche io questa cosa qui, che oggi c'è anche un aumento esponenziale no? di persone che incominciano questo cammino di recitazione, e diceva lui, per ritrovare se stessi.
1: Esatto.
0: Ritrovare se stessi, questa cosa non l'avevo capita, poi a distanza di tempo l'ho capita, che significa questo ritrovare se stessi, cioè vedere nel personaggio che il personaggio è un uomo che ha vissuto la sua storia, ha vissuto proprio, è pure lui è fuggito, no? È fuggito da quel limite, da quel non senso, e si è creato la sua vita anche su certe volte sul non senso. Quindi è un personaggio che ha ucciso, che ha rubato, che ha amato, e quindi talvolta ci rivediamo in quel personaggio.
1: Ma soprattutto non credi anche tu che avere l'opportunità appunto di non fingere queste emozioni, perché il metodo Stanislavski ti costringe a sentirle quelle emozioni, tu scopri che effettivamente ti appartengono, ma a volte hai vergogna di dimostrarle nella realtà, perché nella realtà tutti vogliamo essere buoni, ma quanto sono liberatori quei personaggi dove tu puoi essere cattivo senza, no, incorrere nel giudizio morale, senza andare in galera, magari, no? Sei chiamato a, che ne so, a recitare la parte di un assassino. Ovviamente tu nella realtà non uccideresti mai, ma proprio in virtù del fatto che tutti abbiamo in noi anche quelle emozioni brutte, poterle vivere e esorcizzare con un ruolo è liberatorio e ti fa conoscere profondamente te stesso.
0: Sì, aggiungerei anche che emozionarsi è normale. Ecco, certe volte uno ha paura di emozionarsi,
1: esatto.
0: Propria rabbia. Però arrabbiarsi è normale, naturalmente uno non è che deve andare
2: Non troppo,
1: stiamo esagerando, no? Estremizzando
0: però,
1: i termini.
0: Però il messaggio è che ci si può arrabbiare e giustamente incanalare naturalmente quella rabbia. Però arrabbiarsi è normale, anzi va espressa la rabbia e non va repressa.
1: Assolutamente, quando serve arrabbiarsi ci dobbiamo arrabbiare, perché ingoiare a volte i rospi ci porta a somatizzare le emozioni e a tradurle in malattia poi.
2: Però guarda che qualcuno non vuole arrabbiarsi anche se vede le cose che vanno male.
1: Allora raddrizziamo il concetto, non è che uno deve avere uno svarione ogni 5 minuti, arrabbiarsi per ogni inezia. Però Nazareno, anche essere troppo tolleranti a un certo punto
2: non va bene,
1: perché gli altri poi reputano di potersi prendere delle libertà che non gli sono concesse. Soprattutto non è che siamo il tappetino di chiunque arriva e si pulisce i piedi, quindi ogni tanto una sana incavolatura per me ci sta bene, per
2: l'ho detto anche perché molte persone dice, io così cerco di parlare e diglielo. Allora pian piano
1: ovvio, non bisogna vivere arrabbiati, ecco, però in un momento in cui con le buone uno non ha inteso, lo dice uno, due, tre volte, cerca di pazientare, alla fine ti può partire la valvola,
2: capito? Sì, quello un po' può succedere.
1: Cioè, alla fine, ecco, è anche lecito e è sano, ecco.
0: Per esempio io dico, no, bisogna avere sempre naturalmente rispetto verso l'altro, perché
1: l'altro
0: ha una dignità, però talvolta abbiamo anche noi comunque i nostri, anche noi siamo fragili e quindi ci possiamo arrabbiare, cioè dobbiamo rispettare anche la nostra fragilità, che siamo fatti così, è normale, certe volte che comunque scattiamo, ecco, certe volte scattiamo, però
1: diciamo che a volte adesso non parliamo di rabbia gratuita, a volte quando uno si arrabbia è perché effettivamente dall'altra parte è stato posto in essere un atteggiamento che non era poi così tanto scusabile, no? Certo. E allora quindi uno giustamente si arrabbia.
2: Dice che ci vuole,
1: siamo umani, dai, vanno tutte estrinsecate, vissute le emozioni con, ovviamente, con il controllo del raziocinio. Ti ridò la parola, Beniamino, scusami.
0: E niente, naturalmente queste sono le cose positive sulla recitazione. Naturalmente però non tutti, per esempio, secondo me, e questo faceva Mino, no? Mino cercava nella recitazione di essere un altro, certe volte il rischio è quello, no?
1: Voler
0: per esempio essere un'altra persona, e quindi illudersi di essere un'altra persona, perché il rischio della recitazione per me è anche quello, illudersi di essere altro, oppure l'applauso di un pubblico ci si illude che possa dare dignità all'attore.
2: È carino, all'attore.
0: Ma l'attore è una persona, la persona deve ricercare la dignità nella propria vita. Ok? E poi deve portarla nel palcoscenico e così insegnare la dignità che ha trovato nella propria vita. Non è che il pubblico dà la dignità all'attore, no, cioè sì, la dà, ma non alla persona. La persona è libera in questo senso.
1: Assolutamente. Però come la vedi tu, ribaltata da un'altra prospettiva? Cioè, a volte si hanno delle problematiche di insicurezza e di fragilità che ci impediscono di relazionarci in maniera spontanea con la realtà e con gli altri. Il teatro, in questo senso, lo trovo anche terapeutico, perché ci aiuta a crearci quello schermo necessario a prendere un minimo di distanza dall'emotività, e questo poi ci consente nella realtà di gestire meglio le emozioni e di interfacciarsi in maniera più, come dire, proficua e vera, perché non siamo dirottati da una sovrabbondanza emotiva con gli altri, e quindi darci quella sicurezza che ci serve proprio per creare delle relazioni più vere, paradossalmente, perché ci dà una stabilità interiore maggiore. In questo senso io reputo che il teatro possa essere terapeutico. Che ne pensi tu?
0: Sì, un terapeutico anche, diciamo, possa dare il via a riscoprire se stessi. Ecco, il teatro, essendo arte, la recitazione essendo arte, l'arte può aiutare con la sua creatività a ritrovare se stessi. Sì, questo è vero, concordo su questa cosa qui, sì. Esatto.
1: Ovviamente poi ogni situazione, se una persona è egocentrica o malata di ego o necessita, no, di un riscontro plateale, utilizzerà qualsiasi situazione per avere diciamo quel nutrimento per la propria vanagloria, non solo un palcoscenico, ma anche, che ne so, al bar entra e fa il suo teatrino, no?
0: Sì.
1: Diciamo
0: sì,
1: che insomma ogni situazione può diventare patologica in questo senso. E all'interno del libro, ci vuoi illustrare meglio? Oramai andiamo fino alla fine, che ne dici? Perché
0: sì,
1: tanto manca poco, ci facciamo compagnia. Raccontaci bene questa liaison che tu descrivi tra il teatro e l'aspetto dello diciamo della malattia mentale che tu tracci nel libro.
0: E, diciamo, Mino ha cercato, diciamo, non riuscendo diciamo a guarire da sé, no? ha cercato diciamo di cambiare le varie situazioni, di viaggiare, di cambiare porto, no? Pensava, no, cambiando porto, sicuramente cambiando città, viaggiando, facendo nuove esperienze, sicuramente il mio
1: cambierà
0: disagio
1: anche qualcosa.
0: Cambierà, migliorerà, guarirò, perché il mio disagio dipende dall'esterno. Ecco, se sta una realtà positiva davanti a me, ecco, il mio disagio guarirà. Ma non è così, perché uno può andare anche in qualsiasi ambiente ultra pieno di luci, ma comunque il disagio lo porta, come lo porterà Mino nel palcoscenico.
1: Sì.
0: Nel palcoscenico, anzi, quell'ansia che ha Mino di farsi vedere peluso, comunque è aumentata di misura potenzialmente. Quindi diciamo, non è che uno cambia il porto e cambia se stesso. Ovviamente veramente possiamo dire che la realtà, una realtà positiva davanti a sé, aiuta, questo sì, ma non è che guarisce, aiuta a guarire, ma comunque per fare una guarigione, per permettere, sì, per far sì che la guarigione avvenga, uno deve fare un percorso di cura, andare da uno psicologa, usare qualsiasi metodo, cioè non è che uno ha un posso dire una sofferenza X, un tumore, va a New York e lo stare a New York diciamo
1: cambia lo stato,
0: no, no, questo no.
1: Ma anche perché a volte il nostro stato interiore altera la percezione che abbiamo della realtà. Quindi è un, come dire, un cane che si morde la coda. Se noi dentro stiamo male, non vedremo mai intorno a noi una realtà bella che ci viene incontro, ma sempre una realtà che ci è nemica, dove noi siamo, come dire, a disagio. Ecco,
0: mai, mai, non succederà mai una cosa del genere. Ecco, la realtà sarà sempre negativa. Se ci sarà, uno può anche, ripeto, uno può anche fare tutto l'anno tutti i viaggi del mondo, ma se vede se stesso in maniera negativa, io direi, se uno non si ama, non riuscirà mai ad amare gli altri. Ecco, è scritto anche nella Bibbia: ama gli altri come te stesso. Quindi non è che lo dico
1: assolutamente.
0: L'ha detto Cristo questo, quindi,
1: sì. All'interno del libro, ogni tanto tu usi questa espressione, i croccantini, no? Che si danno agli ammalati. Ci vuoi parlare nello specifico a cosa alludi e quali possono essere questi croccantini di cui tutti noi un po' facciamo uso e abuso nel nostro quotidiano per aggirare il nocciolo essenziale del problema psicologico?
0: I croccantini sarebbero i farmaci. Io li chiamo croccantini perché nel momento in cui pensi non tratti la persona, ma tratti semplicemente la persona come appunto solo malato e solamente uno che non riesce ad equilibrare le proprie emozioni, quindi ha una rabbia spropositata, ha dei raptus simili all'animale. Quindi se tu vedi solamente quel raptus, quella rabbia, e vai a curare solo quella rabbia, ecco che è come se stai trattando l'uomo proprio come un animale, stai trattando proprio quel raptus, no? È come se l'uomo fosse un animale, ma in realtà non lo è. Ecco il croccantino, ecco, definire l'uomo un animale col croccantino, dargli il croccantino. Ma in realtà non dovrebbe essere così, ma la scienza ci dice che ci deve essere un'equipe multiprofessionale fatta di chi dà farmaci, che servono, non sto dicendo che non servono i farmaci servono,
1: sì, a volte
0: ma serve
1: servono.
0: Tanto altro, serve una psicologa, una psicoterapia per rielaborare un lutto, un trauma, serve un'equipe, infermieri, osso, una TRP, educatori, eccetera. Quindi c'è
1: tu che lavori nell'ambiente, Jacopo. Quindi puoi farci un po' da testimone e portare all'esterno la tua esperienza. Quali sono ad oggi quelle che tu reputi un po' delle crepe, delle falle all'interno di questo sistema e che secondo te bisognerebbe migliorare per dare un servizio più efficace a tutte quelle persone che hanno questa tipologia di problematica?
0: Allora, per quanto mi riguarda, sicuramente le cose sono migliorabili e saranno migliorate. Io sono una persona estremamente positiva. Già il fatto stesso che ne stiamo parlando vuol dire che comunque c'è qualcosa da migliorare e si migliorerà sicuramente. Le cose da migliorare quali sono? Le cose da migliorare ci sono già e la scienza già lo dice, non è che ci sono già nei libri. Bisognerà solamente attuarle, questo è sicuro.
2: Secondo
0: me c'è già tutto, solamente che va rivalutato, ripeto, il malato non deve essere più malato, ma ci deve essere la persona che è malata, guardare la persona, il concetto che va cambiato secondo me, è il concetto. E naturalmente ci deve essere oggi una, io lo dico nel libro, anche una supervisione in questi ambienti che, essendo molto fragili, persone che vivono già una fragilità mentale si fidano dei medici e talvolta la sanità non dà le cure necessarie a questi pazienti, quindi ci deve essere secondo me una supervisione rispetto agli emarginati, agli ultimi e agli esclusi, questo è sicuro. E ripeto, rivedere l'uomo persona e non solo malattia.
1: In questo senso, secondo te c'è bisogno di andare a sensibilizzare la classe medica, che oggi è sempre più specialistica, no? In ogni ambito. Quindi lo specialista si occupa della sua ristretta sfera di osservazione e non è più tanto

0: troppo specialisti per riuscire, per riuscire ad, ad occuparsi in maniera olistica del paziente. Tu credi che questa sia un'osservazione attinente con la realtà, oppure siamo un po' troppo, come dire, critici o cavillosi?
1: È la stessa realtà di cui faccio esperienza io e di cui facciamo esperienza quasi tutti. Sicuramente molti medici, molti, e non tutti però, molti medici cadono...
0: No, non generalizziamo ovviamente, non generalizziamo.
1: Cioè, molti medici hanno il rischio di essere solo degli specialisti, solo dei tecnici del mestiere. Solo dei tecnici del mestiere, però io devo dare una lancia a favore dei professionisti sanitari, che è questo. Il professionista sanitario è un uomo, attenzione, anche lui ha delle fragilità e va aiutato.
0: Certo.
1: Se una sanità, per esempio, riduce i fondi a una salute mentale, per esempio, e un infermiere può essere bravo, empatico e amorevole, essere un angelo, può essere anche un angelo di uomo, come ci definiscono nel Covid, ci hanno definiti angeli. Ma io non la penso così, non è un angelo l'infermiere, è un uomo che ha una famiglia e lì va per lavorare in maniera amorevole ed empatica, ma se non è messo nelle condizioni, essendo l'infermiere prima di tutto un uomo con le sue fragilità, trovandosi da solo in una condizione catastrofica con tantissimi pazienti, quando in realtà ne dovrebbe avere pochi, vuoi o non vuoi l'infermiere corre il rischio di comportarsi da specialista.
0: Ma
1: certe volte si comporta male, certe volte sbaglia, è un uomo, certe volte può dare una risposta sbagliata, certe volte è arrabbiato, altrimenti è un cane che si morde la coda, l'abbiamo detto prima.
0: Ma
1: è normale che si arrabbiano.
0: Esatto,
1: è normale che si arrabbiano.
0: Quando prima ti dicevo, no, di raccontarci un po' il punto della situazione, era anche per entrare nello specifico di questo aspetto che sappiamo essere abbastanza importante e deleterio per la sanità, ossia la mancanza di fondi, la mancanza di soldi, la mancanza di tante cose che poi vanno a peggiorare quello che poteva essere un servizio ottimo, si trova ad essere declassato proprio perché se i fondi non ci sono, se gli aiuti vengono a mancare, i professionisti patiscono queste cose, è chiaro che poi la qualità del servizio non può essere all'altezza delle aspettative.
1: Io dico, è molto difficile senza fondi, ecco, i soldi servono.
0: È questo il discorso.
1: I soldi, è vero, cioè, non fanno la felicità, però servono anche per amare.
0: Non fanno la felicità, ma la povertà ne fa meno, secondo me.
1: Quindi... I soldi servono anche per amare, l'infermiere deve essere messo nelle condizioni
0: assolutamente,
1: per amare.
0: Assolutamente.
1: Però l'amore non è che uno va e ama, essendo bravo anche nel mestiere, facendo un buon prelievo, mettendo una bella flibo, non facendo del male al paziente, l'amore va dimostrato nella pratica di tutti i giorni, non è che uno col sorriso solamente ama, attenzione.
0: Appunto, io volevo assolutamente riportare il discorso anche su termini pratici e pragmatici, perché ok l'amore, ok i bei discorsi, ok i bei sentimenti, tutto quello che vogliamo, ma l'amore poi deve poggiare i piedi su qualcosa di concreto, ossia un servizio sanitario che ha a disposizione quello che serve per funzionare e per offrire il sostegno e l'operato dei professionisti che sono a loro volta messi nella condizione di operare al massimo delle possibilità. Quindi l'invito è alla classe politica, naturalmente, di smettere di dirottare fondi per riarmarci, magari, io torno sempre lì, e tutti quei miliardi che vengono destinati alle bombe, ai carri armati, eccetera eccetera, riportarli forse alla sanità, credo che sia l'atto più dignitoso e doveroso che una classe politica oggi deve fare. E lo dico e lo ridico e continuerò a dirlo finché ho voce e finché ho la possibilità di dirlo davanti a questi microfoni. Ecco, ho finito.
2: Vedete che bello come si...
0: Ho finito.
2: Arriviamo benissimi alla fine, eh?
0: perché quando io sento che si spendono miliardi per produrre armi, addirittura dirottando il PIL di uno stato, di una nazione, di un continente, e si tolgono alla sanità, io divento

0: Una bestia, scusatemi, allora, è più forte di me.
1: Prendete, scrivete.
0: È più forte di me. Ed ecco, dopo ho fatto lo svarione finale, caro Jacopo Beniamino. Diciamo che io ti ringrazio per essere stato con noi tutto questo tempo. Averci dato l'occasione di parlare di un tema anche così importante, quello della sanità mentale. Vi ricordo il libro La speranza invisibile di un escluso di Jacopo Beniamino, che abbiamo conosciuto questa mattina molto bene, quindi ti ringraziamo di averci fatto compagnia, ti facciamo tanti auguri per questo libro, speriamo che vada bene e ci salutiamo, Beniamino.
2: Grazie a voi della disponibilità di avermi fatto parlare.
1: Abbiamo fatto tante belle cose.
0: Grazie,
1: bene.
0: Sì, ci ha fatto piacere passare la mattinata insieme. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: E dunque eccoci giunti alla fine, Nazareno, sì, vuoi aggiungere tu qualcosa?
1: Ma no, abbiamo fatto una bella cosa, perché un libro di questo genere, insomma, è interessante e fa, come abbiamo sentito, questo, quello, di giù, più e giù, eccetera eccetera.
0: Ci dà l'opportunità di parlare della malattia mentale, del disagio di tutto quello che è collegato con questa sfera della salute pubblica, che è una sfera particolare, una sfera molto molto dedicata, soprattutto per gli ammalati, ma soprattutto ricordiamolo, per le famiglie di certi ammalati che non hanno l'assistenza necessaria, che non sanno a chi rivolgersi, che non hanno nemmeno l'ascolto a volte dell'apparato sanitario, politico soprattutto, che si volta da un'altra parte e destina fondi necessari per la cura delle persone a altre cose piuttosto discutibili.
1: Comunque, se voi leggete i libri, perché i libri magari non fanno tanto, fanno bene. Ecco,
0: fanno bene, fanno star leggere bene. Fa bene, leggere ecco, fa leggete, bene, leggete. Di questo siamo convinti. Vi lascio con magari un aforisma, vediamo se lo trovo nel mio libro magico. Colui che desidera ma non agisce alleva pestilenza.
1: Ecco qua.
0: Sì. Ci troviamo adesso. No, ci troviamo. Ci salutiamo con un brano, se abbiamo tempo. Dai, ci ascoltiamo Jamie Bauer con The Witch of Bedmoin Moor. Ci troviamo qua la prossima settimana. Ciao,
1: ciao
0: ragazzi,
1: a tutti,
0: e grazie.
1: Ciao.

supporto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 20

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo, ti scatterò una foto.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

0: E benvenuti al nostro appuntamento con Radio Nuova Macerata in Blu. Noi siamo in diretta con Dolce Farniente. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Il nostro sabato mattina è sempre dedicato a appuntamenti, interviste, curiosità. Anche quest'oggi abbiamo un ospite. L'ospite si chiama Jay Beniamino, è uno scrittore che ha esordito con questo libro La speranza invisibile di un escluso. È una sorta di autobiografia, ma chiederemo a lui di raccontarci più dettagliatamente tutto quello che lo ha spinto a scrivere questo libro, che è una sorta di metafora, ma soprattutto è il pretesto per indagare una zona d'ombra, una zona anche scomoda da trattare all'interno della nostra società performante e performativa, la zona d'ombra della malattia mentale. Beniamino, Jay Beniamino, così lo chiameremo, lavora come infermiere e dunque la sua esperienza in questo senso lo ha facilitato, diciamo così, a vivere da vicino tutti questi tipi di disturbi che si possono riportare alla malattia mentale. Argomenti più delicati li vorrei trattare insieme a lui, perché non vorrei spendere parole non opportune per quanto riguarda le sue situazioni familiari. Prima di raggiungerlo al telefono però vi vorrei leggere un po' l'incipit di questo libro, che porta una dedica. Grazie a mia moglie, alla psicologa C, alla mia editor, alla casa editrice Astra Editori, alla mia famiglia e alla vita unica ed irripetibile che Dio mi ha donato. Jay Beniamino si è accostato anche a un percorso di fede, si proclama credente, nutre un forte interesse per il teatro che lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski. Ama molto la natura, la montagna, il mare ed è laureato, appunto vi dicevo, in infermieristica. Si è trasferito poi al nord per lavorare negli ospedali. Dicevo che è un credente introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso, così come cerchiamo di fare in molti, ma magari lui ci racconterà meglio il suo metodo, come lui decide di scavare e approfondire dentro se stesso. Le sue vicende personali, così dice, hanno diretto il suo sguardo sul mondo della salute personale e mentale. E questo è l'argomento un po' che ci farà da filo conduttore questa mattina, un argomento impegnativo, un argomento importante che oggi più che mai ci riguarda tutti, perché il mondo così come si è configurato ci sta esponendo sempre di più a varie tipologie di disfunzioni anche mentali, ansia da prestazione, insomma anche a volte delle depersonalizzazioni, derealizzazioni. La nostra salute psichica come non mai di questi tempi è sottoposta a dure prove. Ed ora vi leggo un breve incipit di questo romanzo, La speranza invisibile di un escluso, che già il titolo lascia ampio margine a tantissime riflessioni, e poi conosceremo Beniamino, lo chiamo così. Capitolo 1. Piccolo gorilla. Perché non scrivi la tua storia da infermiere? Qualche racconto. Io lo pubblicherei a capitoli, mi disse un piccolo libraio di montagna dopo aver ascoltato brevi episodi di quella che fu la mia esperienza nell'istituto di cura Montanaro di Belmas. Lo feci, ma constatai che non era sufficiente. Affinché tutta la storia avesse un senso, bisognava partire dall'inizio, dall'anno zero. Alla nascita, mi raccontò mia madre Sila, mi avvolsero in una copertina marrone, cosa piuttosto singolare, visto che a tutti gli altri neonati sono destinati colori azzurro o rosa. Forse le infermiere avevano già intuito la mia diversità, o si era trattato soltanto di un caso. Ero nato, sempre in base ai racconti di mia mamma, con alcuni peli sparsi qua e là sul mio esile corpicino e con dei baffi lunghi e sottili simili a quelli di un topo. Da bambino, di fronte alle mie perplessità, mi rassicurava dicendomi che ero perfetto così. Le credevo, ma crescendo cominciai a notare i suoi sguardi dispiaciuti per la mia diversità, che mi pesavano ogni giorno di più e che col tempo entrarono a far parte di me. Decise di soprannominarmi Topino, che faceva rima con il mio vero nome, Mino. Era forse un tentativo da parte sua di abbellire quella mia stranezza, rendendola più dolce. D'altra parte, assomigliavo davvero a un piccolo ratto e quel nomignolo rendeva l'evidenza più accettabile agli occhi del mondo. Crescendo, mi domandavo il motivo per cui fossi l'unico essere umano, almeno tra i miei conoscenti, ad avere quei peli lunghi, ciascuno 4 centimetri, e quei baffi. Mia madre si guardava bene dal mostrarmi alle persone fuori dal focolare domestico. Proprio per questo motivo, ogni giorno, prima di uscire di casa, mi tagliava i baffi con una forbicina e poi con un rasoio, anche se dopo poche ore ricrescevano puntualmente. Per i peli sul corpo non c'era alcun problema, grazie ai lunghi vestiti che erano per me una vera e propria fornace ardente. Mia madre era sorda quasi del tutto e sin da piccolo fui costretto a usare un elevato tono di voce, scandendo bene le parole ed esprimendomi in modo chiaro e lento. Quando era al piano di sopra dovevo invece gridare per chiamarla. Non potevo salire le scale ogni qualvolta ne avessi avuto bisogno. Sembrava di vivere in una giungla. Chissà quante volte da neonato rimasi nella culla a piangere a lungo e quel pianto non consolato diveniva strilli e le mie grida si trasformavano in rassegnazione, che poi divenne la mia consolazione. Dovevo cavarmela da solo, d'altronde in casa eravamo soltanto noi due. Papà Celestino tornava la sera tardi dal lavoro e mio fratello Lino, più grande di me di 9 anni, era sempre fuori tra casa e amici scuola. Non mi sono ancora presentato. Come ho già detto, mi chiamo Mino. Sono un uomo qualunque che sta per narrarvi la sua storia, che sembrerà molto particolare ad alcuni, o semplicemente un racconto come tanti altri. Ebbene, questo era l'incipit del nostro libro La speranza invisibile, di cui parleremo con l'autore. Credo che sia in linea.
1: Sono in linea. Buongiorno,
0: eccolo,
1: Marina,
0: eccolo. Buongiorno Beniamino. Buongiorno. Ti posso chiamare Beniamino? Sì, o Jay, non so bene.
1: Jay sta per Jacopo, quindi okay. Puoi chiamare anche Jacopo, va bene?
0: Va benissimo, ti chiamerò Jacopo allora.
1: Bene.
0: Bene, ho letto, non so se ci hai ascoltato l'incipit del tuo romanzo, in maniera che i nostri amici ascoltatori si trovano già un po' nel mood del tuo raccontarti, perché ho anticipato che questo libro è una sorta di autobiografia, se non dico male.
1: Sì, è scritta come autobiografia, mm-hmm. Naturalmente un'autobiografia con un minimo di fantasia, quindi inventata. Però sì, sotto il punto di vista del protagonista è un'autobiografia, diciamo. È l'autobiografia di questo Mino, e quindi che rivive il suo passato. Un'autobiografia che tratta sicuramente un ragazzo Mino che è un mio amico, mm-hmm. L'ho conosciuto benissimo, però naturalmente ci sono elementi di fantasia aggiuntivi riguardo quella che è stata la mia storia personale, fatta anche di un minimo di sofferenze naturalmente psicologiche, come le abbiamo tutti, no? Sofferenze intese come dubbi, come ansie della vita.
0: Okay? Tutto quel processo che ci porta, no, a sviluppare anche una nostra interiorità più o meno profonda o sensibile in base al grado che ci è dato, connaturato, insomma, quello che ci è proprio.
1: Sì, aiutato anche dalle esperienze di vita che riguardano, diciamo, la mia vita lavorativa, perché ho lavorato comunque sia in ambienti soprattutto psichiatrici, quindi diciamo, un'esperienza che ha aiutato la creazione di questo romanzo.
0: Come mai hai sentito la necessità di, se non erro, questo è il tuo libro di esordio?
1: Sì. E questa è la mia prima anche intervista, è la mia prima proprio uscita.
0: Bene, ci fa piacere averti a battesimo, allora, diciamo bene, questo. Bene. Allora, un libro particolare, bisogna dirlo, perché innanzitutto conia questo termine. Io sono andata a cercarlo su Google e ho chiesto anche all'intelligenza artificiale questo zooiatria, ma non è che mi abbiano dato i vari parametri di ricerca delle spiegazioni. Non è un termine, come dire, allocato già dalla Crusca, no? O sì?
1: No, e quando mi è venuto questo termine, quando è uscito dal mio intelletto questo termine, quando l'ho scritto e poi sono andato a vedere, ma questo termine già esisteva, ho visto che sì, esisteva, ma era applicato più che altro agli animali, ma non all'essere umano, quindi diciamo che è stato coniato questo termine senza volerlo, ma perché questo termine è portatore di un concetto, è il concetto che c'è dietro a questo termine,
0: esatto. Applicato
1: all'essere umano, che è importante. Diciamo.
0: Mi piace appunto insieme a te approfondire questo aspetto, perché fa un po' da linea guida, no? nel tuo racconto, in quanto le persone vengono più o meno associate a degli animali. Ma questo per un motivo specifico. Allora, conducici tu alla scoperta di quello che ti ha stimolato da questo punto di vista, cioè concepire un libro dove i personaggi vengono raffrontati a degli animali specifici, e perché secondo te questo era importante, significativo e soprattutto metaforico da fare attraverso anche questo termine neologistico che tu hai coniato, zooiatria.
1: Sì, allora la domanda è, naturalmente questo libro nasce in virtù di una mentalità che è propria della famiglia, la famiglia che è protagonista in questo libro, una mentalità che vede l'essere umano come un animale, quindi ci sono diversi animali davanti a Nino, ok? Diversi, c'è un orso, c'è un leone, c'è la iena.
0: Lui stesso dipende, che viene chiamato Topino dalla mamma perché è pelosino, no?
1: Lui stesso viene chiamato Tupo, Topino dalla madre perché è peluso, cioè c'è questa pelosità, no? Che è diversa rispetto agli altri, adolescenti. Sono peli lunghi e questa diversità viene vista come una normalità, come una cosa da non far vedere, da non mostrare agli altri. Quindi una cosa di cui prendersi vergogna, di cui prendersi paura.
0: Sentirne il peso, insomma, no?
1: Sì. E quindi questo prendersi vergogna di una propria diversità, di una propria essenza, quella che sono i peli. E quindi una famiglia che ha paura di mostrarsi. E quindi questa metafora, perché vedere gli altri come degli animali, perché gli altri vengono visti come, diciamo, persone che attentano alla propria vita, quindi che vedono quella diversità, quasi mi lasciate il termine, come una persona, diciamo, da escludere rispetto al resto. E quindi Nino vede davanti a sé non persone ma animali pronti a denigrarlo, a deriderlo. E Nino pensa esso stesso di sé, di questo problema che è un problema che, diciamo, non deve essere visto ma nascosto, ecco, nascosto. È proprio una mentalità, è dove la diversità viene vista come più che altro un non valere. Ecco, se uno c'ha una diversità significa che non vale agli occhi degli altri. Quindi questa cosa è un pensiero incarnato che pensa lui stesso meno di sé. E quindi Nino sarà il nemico, diciamo, di se stesso, con questi pensieri che farà propri, che derivano, diciamo, da una mentalità che è quella della madre. Naturalmente la realtà che vedrà davanti a sé non sarà una realtà positiva ma negativa,
0: certamente, perché quando il filtro è deformato, per forza poi la realtà viene deformata da quel filtro.
1: Sì. E si vedrà tutti negativi, cioè quindi interpreterà, che ne so, uno sguardo di un nemico, oppure per esempio un atteggiamento di un conoscente della realtà esterna, quindi sempre in maniera negativa. Ma vedi Nino, c'ha quei peli, quindi è strano, quindi è appartiene forse a una famiglia animale, quindi è diverso rispetto agli altri, quindi questo ha causato problemi Nino di vergogna, ansia, esclusione sociale, ecco, esclusione sociale, quindi sì, questo è la metafora dell'animale, quindi un uomo visto come un animale, un uomo che, diciamo, vede in quel limite non una normalità, vede talvolta, per esempio, la madre di Nino è sorda.
0: Sì, ha questo handicap, sì.
1: Ha questo handicap che è sorda. La sordità, come ben sappiamo, è una cosa normale. Si può essere sordi nella vita, si può avere un limite, si può avere un a livello uditivo, diciamo, un problema. Però talvolta il problema viene visto appunto come un non valgo, non valgo rispetto agli altri. E questa è la mentalità, diciamo, che ha portato, diciamo, tutto, che ha seguito il filo del racconto, ecco, proprio questa mentalità. Ho un problema, ho un limite, quindi io non valgo, quindi io mi escludo dalla società.
0: Diciamo, poi Mino non ha neanche una famiglia che riesca a disinnescare questi pensieri che vanno via via, no? Facendosi più concreti e che delineano la sua percezione della realtà, al punto tale che tu a un certo punto hai coniato un'altra parola. Ti piace questa cosa? Poverandia. Che cosa rappresenta la poverandia in questo, nella vita di Mino e all'interno di questo romanzo come metafora anche?
1: Poverandia è semplicemente io la descrivo come una città. Gli abitanti sono i poverandini, e i poverandini chi sono? Sono coloro che pensano male di se stessi, coloro che pensano che la propria vita non è il massimo, che non c'è nulla di buono, ecco, si tratta di persone che sono emarginate. E talune città questo piccolissimo difetto, diciamo, che in Nino è molto incarnato. Ma questo difetto in alcune città c'è nel vedere comunque sia sempre la negatività, eccetera, che poi si tramuta nella realtà non rendere la città, diciamo, dignitosa come dovrebbe.
0: Ma è una città, scusami se ti interrompo perché poi mi perdo questa osservazione, questa poverandia che tu adesso ci racconti potrebbe essere anche una sorta di condizione metaforica dell'animo umano, no? Tutti coloro che si sentono non abbastanza oppure credono di avere delle vite poco significative possono essere degli abitanti di poverandia.
1: Certo, ma l'importante è dire che è un credo, è una mentalità, sono dei concetti, sono dei pensieri,
0: questa
1: di poverandia, ma in realtà non è così, cioè, questo è un libro estremamente positivo, è estremamente ottimista, che parte da una negatività, naturalmente. È una storia di salvezza, questa qui, quella di Nino.
0: Assolutamente.
1: Vedersi povero, vedersi strano, vedersi escluso, ma alla fine ne uscirà Nino. Ne uscirà sia perché si affiderà, e taluni diranno no, è un'illusione questa, non sto a contestare, però uscirà attraverso, le persone chiameranno anche illusione, però uscirà attraverso un Dio. Ecco, come fa Nino a pensare bene di se stesso se ha questo concetto incarnato di se stesso? Come fa se Nino, se non ha soldi, se non ha cultura, se non ha una famiglia che interpreta quelle emozioni, che dice a Nino tu vali nonostante quei peli, sono solamente diversi, come fa a uscire Nino da quella situazione? Ecco, una strada che si troverà davanti a sé Nino sarà quella di una riscoperta di un Dio, chiamerà proprio Dio in cielo, cioè

0: esce nonostante lui pensi male di sé, esce nonostante lui dica non valgo perché ho questi figli e faccio schifo. Lui esce comunque, va incontro a questa morte ontica, a questa sofferenza, e la vive, e scoprirà che la morte non è un assoluto. Eccola l'esempio, no? L'esempio oggigiorno c'è un disagio giovanile, viviamo in questa società, vediamo che la società, ci sono i suicidi, è inutile nascondersi. E invece Nino, diciamo, una strada logica poteva essere quella di chiudersi in casa, in se stesso, invece è uscito, ha fatto esperienza, e attraverso proprio questo uscire e vivere questa sofferenza è potuto guarire. Lui dirà ho fatto esperimento di Dio, ho fatto esperienza di Dio, ma comunque lui veramente guarirà, perché nel suo cammino incontrerà una psicologa che lo aiuterà, dirà Mino, questi sono solamente peli, sì, lunghi, sì, più folti, sì, che causano anche una puzza diversa rispetto agli altri, sì, perché l'estate fa caldo, ma comunque è una diversità, non sei uno schifo.
1: Beniamino,
0: sono solamente peli diversi.
1: Ritroviamo la speranza invisibile di un escluso, di Jacopo Beniamino, che è dall'altra parte del nostro cavo telefonico, della nostra etere. Allora, dove eravamo rimasti con la nostra chiacchierata? Mi sembra che stavamo un pochino alludendo, velatamente ma non troppo, alla possibilità di attraversare i nostri, come dire, baratri, le difficoltà della vita, quegli stati d'animo che diventano anche distruttivi, ritrovando una sorta di fede, chiamiamola così, un avvicinarsi comunque all'invisibile, che ognuno può chiamare come preferisce, ma chiamiamolo Dio, visto che nel libro di questo anche un po' si parla. È un tipo di percorso che hai fatto anche tu, quello di darti delle spiegazioni attraverso la fede, oppure l'hai sviscerato più profondamente proprio per dare uno spessore diverso anche al libro?
0: No, questo parla sicuramente della mia fede. Sono credente, mi definisco, diciamo, credente con tutti i miei limiti, e quindi credo in un Dio che è vicino, diciamo, ai più deboli, vicino agli ultimi, vicino a coloro che, diciamo, come per esempio il Nino, no? Non hanno una speranza, non riescono, diciamo, ad andare avanti da soli, non riescono nemmeno a rivolgersi certe volte ad una psicologa, perché hanno paura, hanno vergogna di andare da una psicologa, di dire ho un problema X. E quindi ci sono queste persone, gli esclusi, ecco il titolo del libro, l'escluso, no?
1: L'escluso,
0: gli emarginati ci sono, nel mondo ci sono questi tipi di persone che non hanno appigli a cui rivolgersi, e l'unico appiglio, onestamente, io ti dico Morina, logicamente parlando, perché non ne trovo altri per questo tipologia di persone, potrebbe essere Dio. Ripeto, non è una dimostrazione di Dio che voglio dare, però una strada, diciamo,
1: una strada possibile
0: che non va a eliminare la sofferenza, questo è sicuro, ma dona una speranza, però
1: una forza. A volte ci rendiamo conto che noi non abbiamo una forza sufficiente per affrontare delle cose, e cambiando semplicemente una modalità interiore si riesce ad attingere a una forza che va al di là del nostro essere umani. Noi non sappiamo da dove viene questa forza, ma la sentiamo, e credo sia questo, no? il gancio che ci consente di nutrirci di quell'energia, di quella fede.
0: Esatto, è proprio così.
1: Per te com'è accaduta questo avvicinarti all'invisibile, all'idea di Dio? Lo sei sempre stato, credente, oppure ad un certo punto del tuo percorso evolutivo, chiamiamolo così, qualcosa ti ha spinto a cercare questo tipo di relazione con il divino?
0: Sicuramente io ti posso dire sicuramente che in un istante della mia vita, anzi in più istanti

0: momenti della mia vita mi sono sentito solo, mi sono sentito molto solo, non aiutato, quindi non aiutato, e certe volte sei senza forze e sei all'angolo, no? E quindi devi prendere una scelta, però devi prendere una scelta, e ogni scelta che devi prendere è una scelta un po', diciamo, triste, non facile, e quindi non sai come fare talvolta non sai come fare, quindi in questa solitudine diciamo ho ritrovato, perché è stata la prima volta, però diciamo ho scoperto, no, ho fatto esperienza di Dio, un Dio che mi ama, che mi è vicino nonostante tutti i problemi, un Dio che mi accompagna, che permette anche certe cose, diciamo, nella vita, no? Nella storia, permette anche la guarigione attraverso delle persone. Naturalmente ci vuole fede per questo, è un'esperienza, un credo. Io credo in Dio che sta agendo nella mia storia. Ovviamente non può essere dimostrata questa. O uno fa esperienza o uno non la fa, di qui.
1: Assolutamente.
0: O uno non sente e non assolutamente, io rispetto tutte le idee e non entro in nessun giudizio. Ogni opinione è valida, anche quella dell'ateo è valida. L'ateo dirà: io non credo in Dio, ed è giusto così. Se lui non crede in Dio e vive non credendo in Dio, nel pratico ha ragione. Ecco, qui si tratta non di avere ragione a torto, ma di esperienza.
1: Ti volevo proporre un altro tipo di termine. Si potrebbe dire che invece di credere in Dio uno lo sente?
0: Lo sente
1: dentro di sé, non mi serve crederlo perché lo sento. C'è qualcosa che mi dice che quella sensazione che travalica tutto, anche la mia carne, e mi fa affacciare in una dimensione, in una percezione senza tempo, senza spazio, con una potenza che si emana da quella dimensione, io lo sento, quindi non è che lo credo, lo sento.
0: Esatto, io la penso esattamente così come a te, Morina, lo sento, però naturalmente poi aggiungo che parlarne, per esempio come stiamo facendo io e te, naturalmente è un ragionarlo, perché comunque il cervello un attimo,
1: per forza,
0: devono mettere un attimo in funzione per dire, è importante questo, perché per dire scusa quello che abbiamo sentito, dialogo è importantissimo.
1: Certo, tutte le cose poi vanno tradotte, no, in concetti comprensibili per tutti, in maniera che anche gli altri possano. Io invito chi ci sta ascoltando, tra l'altro, a condividere con noi le proprie esperienze in questo senso, ci farebbe molto piacere. E poi vorrei continuare la nostra chiacchierata, perché stiamo giungendo un pochino anche verso la conclusione. La tua decisione di intraprendere gli studi in infermieristica, quindi immagino che tu nella tua vita sarai infermiere, come leggo qua nella tua biografia, è un risultato di questo voler vivere l'esperienza di comunione con il bene, chiamiamolo così, e quindi metterlo al servizio degli altri, oppure tutto questo vissuto legato, ecco, al rapporto con Dio è anche successivo a questa decisione di fare l'infermiere?
0: Ma io dico che certe volte nella vita si fanno delle scelte, questo sì, però si fanno delle scelte non proprio consapevoli, non proprio portate al proprio piacere, eccetera. Sicuramente una vita passata, per esempio, per quanto mi riguarda, una vita passata al servizio degli altri, anche da adolescente, ecco, diciamo, mi ha aiutato a scegliere la strada dell'infermiere e dire: perché non mettermi un camice? Ecco, perché non mettermi un camice, visto che comunque sono portato nel dare aiuto agli altri, ecco, facciamolo diventare lavoro. Però diciamo non è stata una scelta consapevole al 100%, ma diciamo sono stato portato spontaneamente a fare quel tipo di scelta, diciamo. Una scelta, diciamo, che mi ha dato tantissime gratificazioni e che mi ha portato a vedere comunque sia l'uomo che è, con tutti i suoi limiti.
1: Nella quarta di copertina, oltre al termine che abbiamo già accennato, malati zoiatrici, tu parli della psicozootria. Ci vuoi spiegare un attimo questo termine?
0: Sì, allora, la psicozoiatria è, naturalmente, si tratta comunque sia di, stiamo parlando comunque sia dell'ambiente psichiatrico, reparti psichiatrici, comunità riabilitative, dove ci sono pazienti psichiatrici che hanno un problema nella mente. Hanno avuto un trauma, chi è nato così, con delle deformazioni, chi ha avuto un trauma che non è stato rielaborato e causa appunto una malattia può essere una depressione, può essere un bipolarismo. Talvolta ci sono ambienti virtuosi, molti ambienti virtuosi che ho conosciuto, dove la malattia è trattata nella persona, viene vista prima la persona e poi la malattia, perché la malattia è una conseguenza dell'essere persona, è la persona che vive un problema, un trauma, quindi è la persona che deve essere trattata, non la malattia. Eccola, bisogna distinguere quella che è la malattia da quella che è la persona. Non abbiamo un malato di fronte, ma una persona che si è ammalata. Però certi ambienti, ripeto, non riescono, diciamo, a distinguere per varie motivazioni queste due, quella persona dalla malattia, quindi con tutte le conseguenze che essa possa portare. Trattare la persona come solo in assoluto un malato, ecco, certe volte può comportare appunto di trattare la persona che si ha di fronte proprio come un animale, ecco, ma animale non è, come, in che senso, in questo ambiente psichiatrico, come si traduce in questo ambiente psichiatrico, ecco, con un'abbondanza di medicine oppure con certe pratiche che comunque sia la legge italiana sta cercando un attimo di annullare, come per esempio la legatura a letto, oppure per esempio non essendoci una vera equipe, nel senso che un'equipe che manca della figura dello psicologo in alcuni ambienti, purtroppo è così, oppure mettere in un reparto per esempio adolescenti con persone anziane, quando l'adolescente comunque sia un cervello comunque in formazione, ecco, trattare la persona proprio come un animale, ecco, perché questa è la verità, e non vedere la persona, ecco, non vedere una persona che ha avuto dei limiti, non li ha saputi affrontare, una persona che si è disperata, ecco, un trauma che va rielaborato, va rielaborato con una vera equipe, con un'equipe che si deve acculturare, formare. Ecco, talvolta in questi ambienti psichiatrici, purtroppo, dico, perché la verità, si va un attimo per finire la carriera da infermieri, ci sono equipe molto anziane, queste sono verità, e quindi non c'è niente da nascondere, quindi sono verità risapute, non sono io a dirle qui, che sono verità risapute, io le sto semplicemente ribadendo attraverso questo romanzo, attraverso questo romanzo.
1: Nazareno è qui di fronte a me, i nostri amici ascoltatori sono prontissimi dall'altra parte per riprendere la nostra mattinata, ma soprattutto prontissimo è anche l'autore che ci ha accompagnato nella prima parte.
2: Bene, ottimo.
1: Prima di riprenderlo, di recuperarlo, io vi voglio dare qualche notizia biografica sull'autore, che è del 1989, nutre un forte interesse per il teatro, magari gli chiederemo anche di questo, sì, lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski, che anch'io conosco, quindi magari diremo due parole su questa cosa. Ama il mare, la montagna, si è laureato in infermieristica e poi si è trasferito al nord per lavorare negli ospedali.
2: Mare e montagna, dici?
1: Eh sì, ama tutto, la natura. È un credente, di questo abbiamo già parlato nella prima parte, perché rientra proprio nelle tematiche del libro. È un introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso e vicende personali lo hanno portato a guardare in maniera attenta al mondo della salute mentale, un mondo che oggi purtroppo si arricchisce sempre di maggiori casi. Il libro che quest'oggi condividiamo insieme a voi, lo presentiamo, è proprio, come dire, un battesimo vero e proprio, perché questa è la prima intervista di Jacopo Beniamino e questo è il suo primo libro, si intitola La speranza invisibile di un escluso.
2: Siamo stati i primi!
1: I primi, come tante volte, bello. Come tante volte, Nazareno, ci piace essere le prime volte degli autori, degli artisti, dei cantanti, dei musicisti. La storia è di Mino, un ragazzo che ha sperimentato sulla propria pelle il senso di inadeguatezza per essere cresciuto in una famiglia diversa. Un padre aquila assente, quasi inesistente per troppi anni, e una madre gorilla malata nella sua psiche generano in Mino vergogna, paura, ansia nei riguardi della vita. Osserva il carattere delle persone che lo circondano e vi attribuisce sembianze animali. Per fuggire dalla madre gorilla che prosciuga la sua linfa vitale, Mino cerca fuori casa la salvezza. Stremato dalle vicende della vita, scopre la fede che salva lui e la madre. E inizia ad essere curata dopo il passaggio dalla psicozoiatria. Mino non scappa più come un topo e inizia a parlare di salute mentale e a difendere la dignità del malato, spesso trattato come scarto nella nostra società. Diventa infermiere, aggrappandosi alla sua fede, entra negli istituti di cura che risvegliano i suoi ricordi. Salvarsi è possibile, questa è la sentenza, tra virgolette, che passa da questo romanzo. Direi di riprendere la nostra chiacchierata con l'autore. Ora cuffiamo il telefono così tutti lo potete ascoltare dall'altra parte. Mi cuffio anch'io così riesco ad ascoltarlo.
2: Lo ascoltiamo tutti, pronti?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, sono qui.
2: Eccoci qua.
1: Allora, bentornato, abbiamo rifatto un attimo il sunto della situazione per coloro che si sono collegati per questa seconda parte. Dicevamo, Jacopo, di entrare un pochino di più nello specifico di questo mondo che tu hai delineato dentro questo romanzo, la zoiatria e tutto quello che, diciamo, orbita attorno a questo termine, perché tu porti in relazione adesso anche una serie di professionisti della salute mentale. Allora, ci vuoi spiegare bene tutto ciò che riguarda questi termini particolari che si fatica un po' anche a trovare nei motori di ricerca e capire nello specifico a cosa ti riferisci?
0: Allora, io mi riferisco che dietro un professionista sanitario, dietro un paziente, dietro delle etichette, ci sono degli uomini, ok? Ci sono delle persone. Mm-hmm. Le persone, a quanto ho capito io dalla mia esperienza di vita, quando hanno un limite, ecco, hanno paura di affrontarlo. Hanno paura di affrontarlo perché attaccano a quel limite lì, che può essere, come ho detto nel romanzo, una sordità per esempio, il concetto di non valere, ok? Sono sordo, quindi non valgo. Ecco, che cosa succede nell'uomo in genere, questo accade negli uomini in generale, questa è una mia opinione, che quando attacchi quel concetto a quel limite X, che possono essere vari, l'uomo incomincia a fuggire da quel limite o attaccare quel limite. Aggredire per esempio gli altri che gli ricordano quel limite, ok? Proprio come fanno gli animali. Gli animali sopravvivono dalla morte, okay? Sopravvivono da quel limite, dalla paura della morte, e quindi fuggono gli animali. La gazzella fugge dal leone e il leone attacca per evitare il suo stesso di morire di fame. E quindi l'uomo in tal caso, avendo paura di quel limite, fugge illudendosi di essere altro. Quindi per esempio 6 kg di troppo, se una persona pesa un po' di più, ecco, e se è dimagrire è cosa bella e buona, non sto dicendo che dimagrire, no? Però se attacchiamo l'etichetta del non valere perché peso di più, perché ho un po' di ciccia, ecco che l'uomo incomincia ad avere ansia di quel limite, incomincia a fuggire da quel limite. Questo non va bene, questo significa essere zoiatrici, questa è la zoiatria. Ecco, l'uomo si comporta come un animale, ma non è un animale. Non è un animale, perché Minno lo ha dimostrato questo. Minno è uscito vivendo quel non valere. Dice, bene, Dio sta pensando questo di me, che io valgo, sebbene io non penso questo di me, ma Dio pensa questo di me, io valgo. Quindi io vivo quella sofferenza, io vivo quel concetto lì, e si scoprirà che l'uomo non è solamente quel concetto lì, quel non valire. Questo fa parte di tutti gli uomini, questo pensiero. Attenzione, anche dei professionisti sanitari. I professionisti sanitari in una psichiatria si trovano davanti delle scelte che mettono in crisi un'azienda che non ha soldi, ok? Una sanità che non ha soldi, per esempio, da investire, mette in crisi certi medici che devono fare delle scelte. Cosa faccio io in determinate situazioni? Fuggo o non fuggo? Do dei croccantini in più al malato, lo tratto come una bestia, do delle gocce in più, silenzio quella malattia, la silenzio, o la devo rielaborare? E devo gridare, il medico deve gridare, anche l'infermiere deve gridare che il malato non è un malato, punto, è una persona che sta dietro. Quindi servono più soldi. Ok, il croccantino, ok, la pillola, ok, la goccia in più, ma il concetto dietro è questo. Per il momento va bene le cose così come stanno, ma la situazione deve migliorare. Questo è il grido di allarme, è un allarme in questi ambienti, è un allarme in cui ci possiamo cadere tutti, attenzione, perché l'ambiente psichiatrico non è che un ambiente chiuso, la porta è sempre aperta,
1: aperta, diciamo,
0: a tutti indistintamente. Quindi.
1: Diciamo che anche la configurazione della società oggi fa sì che, a mio avviso, ci sia molta più facilità rispetto al passato di avere delle patologie mentali, perché gli
2: va bene, quindi va male secondo me.
1: Perché la pressione è tanta, le disfunzionalità generate anche dal modo di vivere sono moltissime, e soprattutto gli input sono contrastanti e la pressione sociale carica il nostro cervello in maniera impressionante, ed è semplice, se abbiamo delle fragilità, portarle a un eccesso tale che poi si creano degli scompensi a livello mentale. Io la penso così, poi magari mi si può anche contestare in questo. Ti volevo fare una domanda. Nell'ultima parte del libro c'è proprio una parte corposa dedicata a a far comprendere tutto ciò che concerne i malati zoiatrici, ma è un termine che ha dello scientifico e quindi applicabile, diciamo, alle categorie che la sanità prende in carico, o è un termine che tu usi in modo metaforico per riferirti a una serie di patologie che hanno un termine, che ne so, scientifico, altro? È una grande macula, chiamiamola così, che tu usi per far passare dei concetti, o effettivamente a livello scientifico sanitario questi malati zoiatrici sono riconosciuti? Ti faccio una domanda tecnica più che altro, ecco, è questo il senso.
0: Sì, ti ho capito. Allora, zoiatria sicuramente è un concetto, è una metafora, ma che richiama qualcosa di scientifico, perché la disperazione è propria della malattia psichiatrica. Il malato psichiatrico, con tutte le sue sfaccettature, una depressione, quindi un tono dell'umore...
1: Ecco, prendiamo ad esempio, no, una depressione di quelle importanti. Può rientrare in questa zoiatria che tu ci racconti?
0: Certo che può entrare, può entrare, perché le caratteristiche del malato depresso quali sono? Ecco, chiusura, pianto,
1: perdita del senso della vita.
0: Esatto, è proprio quello volevo centrare, perdita del senso della vita. Ecco, che è la disperazione. Ecco,
1: sì,
0: la disperazione.
1: Non riuscire ad alzarsi dal letto, non riuscire a fare le cose minime, no? Affrontare proprio anche le banalità della vita.
0: Sì. La disperazione, diciamo, è quella caratteristica che unisce, diciamo, quasi tutte, se non tutte, le malattie psichiatriche. Il non senso che c'è dietro a queste malattie scientificamente attestate, che hanno tutte, ognuna è diversa, ognuna dalle
1: una
0: altre,
1: sfumatura diversa, ma diciamo il minimo comune denominatore.
2: Ma
1: quello,
2: tutti così siamo, no?
1: Beh, fortunatamente no, Nazareno, stiamo parlando...
2: Io ero preoccupato.
1: Stiamo parlando delle persone che purtroppo hanno queste caratteristiche che le portano in quella direzione.
2: Ah, ecco, allora tutto di
0: Sicuramente non siamo tutti così, perché, ok, però naturalmente il senso fa parte dell'uomo. L'uomo
1: sì,
0: deve trovare un senso.
1: La ricerca del senso, sì.
2: Ecco, questo
0: è importantissimo. Non trovare un senso nella propria vita, fuggire sempre da tutti i problemi che si hanno, ma poi certe volte nella vita ritornano questi problemi, ritornano, e comunque l'uomo ha a che fare con questi problemi, e il senso lo devi dare. Non darne mai un senso e trovarsi all'improvviso quel problema può creare dei rischi nella persona, che può cadere anche lui in una depressione. Quindi siamo tutti su quella strada. Chi è più sensibile, perché ha vissuto una storia molto più traumatica in infanzia e in adolescenza, ok? E quindi questi sono molto più facilitati.
2: È pericoloso.
0: Rispetto, per esempio, a chi ha avuto una vita, un'adolescenza un po' più serena inteso come amore dei genitori, essere considerati un minimo. Ci sono alcune persone che non sono per niente considerate, e la maggior parte sono queste persone che soffrono veramente, che bazzicano negli ambienti psichiatrici, diciamo.
1: Leggo una piccola parte del libro, sì, qui, dove dici: eravamo sempre lì al capezzale della disperazione, dove la malattia vince nel suo voler costantemente considerazione e affetto. Chi soffre, anche se riceve amore, continua a soffrire. Chi non ce la fa a vivere, ad alzarsi dal letto e amare, che se ne fa dell'amore ricevuto? L'amore è fatto per essere donato, e in questo la gioia. L'amore dato al malato zoiatrico si annulla nella barriera dell'inferiorità, quel castello invalicabile costruito diligentemente dalla nascita. Dunque c'è anche questa triste rilevazione in quello che tu scrivi, che purtroppo chi sta male non sempre riesce ad assorbire l'amore che le persone che gli stanno vicino cerca di dare. Penso a un malato, no, di depressione, una malattia che conosco, quindi parlo di ciò che conosco. Magari vicino hai persone che ti amano, ma la tua condizione non ti consente di assorbire quell'amore, quindi non lo rende fonte di guarigione.
0: Sì, assolutamente. L'amore Posso dire che semplicemente è un viatico, cioè uno strumento attraverso il quale ci deve essere la cura, cioè la cura ci deve essere,
1: esatto.
0: La scienza è importante, la medicina anche, la psicologia, la scienza, che va fatta con amore.
2: Per fortuna,
0: non è che possiamo andare in qualsiasi ambiente e possiamo solamente dare amore, no, siamo anche professionisti.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Però quanto è importante dentro questi reparti l'approccio umano, Jacopo? Cioè solo la scienza senza la qualità umana, o solo la qualità umana senza il supporto scientifico? Deve esserci una comunicazione tra questi due aspetti, no?
0: Sì. Certo, scienza ed empatia e amore verso l'altro, ma io ripeto, se non ci si ama è difficile stare in questi ambienti, molto se un professionista, che ripeto è un uomo, non ha trovato un senso nella propria vita e pensa male male negativamente della vita, male delle persone soprattutto, ecco, non, per me non può lavorare in questi ambienti, ecco perché ci deve essere una selezione del personale. La psichiatria è fatta di persone soprattutto, va curata una malattia mentale, la mente della persona non è una gamba, non è una cosa ortopedica fine a se stessa, la mente fa parte proprio, ingloba quasi tutta la persona, quindi in questi ambienti va selezionato il personale, persone che hanno trovato un minimo di senso nella vita, un senso positivo, ecco, guardano la realtà positivamente, guardano la persona di fronte.
1: Quantomeno ecco, avere loro in primis una struttura mentale salda.
0: Salda, esatto.
2: È una cosa grossa, quindi.
1: Sì, perché essere di supporto a chi ha delle problematiche psicologiche o psichiatriche richiede una chiarezza, richiede una prontezza e una saldezza del proprio pensiero e del proprio agire per non essere travolti.
0: Certo.
1: Tu diciamo che lavori in questi ambiti, no?
0: Sì.
1: Qual è la tua esperienza in questo senso? Che cosa ti dà poter lavorare con queste persone?
0: Allora, senti Marina, queste persone sono, non lo so, questa è la caratteristica di tutte le malattie in generale, non solamente quelle psichiatriche, la sofferenza è semplicità, vedere negli occhi un sofferente, sì è vero, bisogna avere delicatezza verso i sofferenti della terra, verso gli ultimi, verso chi sta soffrendo, verso chi è negli ultimi istanti della vita, o anche il malato psichiatrico. Il malato psichiatrico certe volte, ecco, per l'appunto, non ha senso, non trova il senso. Mm. E questo è veramente il problema, è la sofferenza che vive ogni giorno. Ecco, bisogna avere un attimo delicatezza. Cosa mi hanno insegnato, ecco? Più che insegnato è quello che vedo, cioè quello che mi donano la semplicità, ecco, perché io vedendo la semplicità nei loro occhi e traspare nella sofferenza, traspare la semplicità, quello di tornare anche bambini, ecco, per esempio, cambiando un attimo argomento, perché ho avuto anche esperienza con gli anziani, gli anziani negli occhi possono essere state persone che hanno commesso chissà che reati o ingiustizie, ma l'anziano in quello stato ritorna ad essere un bambino, ma lo vedi proprio negli occhi, la semplicità, ecco il sofferente anche per esempio nella condizione d'anziano psichiatrico che sia, mi dona semplicità, questo mi fa ritornare all'essenziale. Viva la semplicità,
2: ecco.
0: E direi paradossalmente e tra virgolette viva la sofferenza, meno male che esiste la sofferenza, direi stranamente parlando, paradossalmente, perché mi ricorda a cosa siamo destinati, questo è importante, l'uomo è destinato lì, è inutile che ci illudiamo, bisogna averne a che fare, bisogna vedere le cose positive che porta questa sofferenza.
1: Ti leggo un messaggio di un nostro ascoltatore, Marco Giuseppe Vito. Pensando all'essere animale, mi è venuto in mente lo zoroastrismo. La dualità della nostra dimensione è senza dubbio insopportabile, ma è funzionale alla ricerca di un Dio nel proprio Dio, io. Grazie Jacopo per parlare di queste realtà, quindi ecco, ti volevo girare questo feedback del nostro Marco, che è sempre presente, è sempre puntualissimo con le sue osservazioni profonde e dunque può succedere a volte, io ne ho preso atto interessandomi a certe materie, che è proprio la ricerca di un senso superiore, divino, che porta a una scissione dentro di noi e ci fa perdere un po' la ragione, proprio perché il senso che noi ricerchiamo, che è alto, che è altissimo, non riusciamo a trovarlo nel confronto a volte sconfortante con le cose della vita. È proprio il nostro ricercare qualcosa di superiore che si scontra con la pochezza di quello che ci circonda, a volte può portare a un cortocircuito psicologico, secondo te, Jacopo?
0: Inizialmente sì, inizialmente direi di sì, ecco perché la fede per me è un cammino, la riscoperta di Dio. Se Dio esiste, se Dio esiste, stiamo parlando di questa storia, se Dio esiste, ecco, è un cammino, la fede è un cammino. All'inizio sì, l'uomo vive una scissione, ovviamente. Come è possibile che Dio esiste ma, e questo lo vediamo in minimo in questa storia, ma l'uomo è un animale, l'uomo è una bestia, l'uomo mi deride per quei peli, l'uomo mi insulta, l'uomo uccide. Com'è possibile che esista un Dio se c'è questa ingiustizia, ecco, c'è questa scissione? Com'è possibile che Mino, per esempio, che io non riesco ad amare gli altri se si comportano male nei miei confronti? E come faccio a credere in Dio? Allora Dio, invenzione, allora si crea questa scissione, sì. E poi la riscoperò, un cammino, ecco, un cammino, una riscoperta di Dio porterà anche ad avere la grazia di amare tutti indistintamente. Ma che significa amare gli altri? Significa comprendere che l'uomo non è in primis originariamente buono o cattivo, conviene definirla così, ma l'uomo è fragile, fragile. Certe volte l'uomo ha paura di stare in certe situazioni, fugge o attacca. È facile sedere in certi allori, è facile sedere in certe poltrone, diciamo. Ecco, la poltrona certe volte è comoda, però
1: nella in questo mi trovi molto d'accordo in questo che molto spesso proprio estremizzare gli opposti, bene, male, buono, cattivo, ci porta a perdere delle sfumature che contengono dei significati profondi e a volte anche la ricetta per risolvere certi problemi, certi anche come dire pregiudizi che si hanno, perché non esiste il bianco e il nero, c'è anche una gradazione di sfumature intermedie dove la verità secondo me veleggia molto più spedita che ai poli opposti. Abbiamo ancora un po' di tempo in compagnia con il nostro Jacopo Beniamino, autore della Speranza invisibile di un escluso. Stiamo parlando di percorso di crescita, di scoperta della fede, di malattia mentale, di disagio psicologico e anche, diciamo, della sanità che si occupa di queste persone così fragili che stentano a trovare un senso alla vita e quindi in qualche modo sono
2: bella
1: anche,
2: e brutta la vita.
1: Sì, a volte diventano anche pericolosi per se stessi quando non riescono a far fronte al disagio appunto interiore e psicologico. Dove eravamo rimasti, Jacopo?
0: Eravamo rimasti, ma io direi due parole, per esempio potrei continuare a parlare un po' della mia esperienza in psichiatria, ma anche per esempio nella recitazione, perché il libro
1: ecco,
0: tocca anche
1: esatto.
0: la recitazione.
1: Questo sì. aspetto che abbiamo accennato prima quando leggevo la tua biografia, tu hai l'interesse per il teatro, quindi questo metodo Stanislavski che prevede di non fingere ma di portare la verità all'interno della recitazione.
0: Sì.
2: Il teatro è bellissimo, eh?
1: Ecco, parliamo di teatro allora, sì. caro Jacopo, parliamo di teatro.
0: Il teatro potrei dire tanto, cioè, sono entrato diciamo nel teatro, no? E sono entrato nel teatro e
1: cosa ti ha accostato al teatro inizialmente? Perché ognuno, anch'io ho fatto teatro per tanto tempo, continuo a farlo, c'è stato un elemento, no, che mi ha introdotto, per te qual è stato?
0: Ma io da piccolino mi guardavo allo specchio e cercavo di imitare, diciamo, varie persone che incontravo durante la vita, oppure per esempio i personaggi dei film.
2: I bambini comunque ci vanno, sì.
1: Quindi l'imitation of life, come quella canzone dei Rem,
0: sì.
1: no?
0: sì, mi dicevo chissà se diventerò, no? Se diventerò attore nella vita, e poi guarda caso, vabbè, poi recite scolastiche, eccetera, e poi vari seminari e poi veramente incontro un coach, lo scriverò, questo fa parte comunque della mia vita, che ho messo nella vita di Nino, diciamo, un coach, diciamo, nazionale, quindi ho viaggiato in Italia facendo questa recitazione, poi lasciandola questa recitazione per comunque per delle mie idee, no? Perché penso che il personaggio, perché innanzitutto non era più il momento di continuare per miei motivi personali, eccetera. Il teatro è cosa buona, bella, però naturalmente talvolta il personaggio è un uomo, è un uomo come, come l'attore, un uomo, okay? Quindi non esiste, come stavi dicendo tu, Morina, non esiste una finzione. Non esiste una finzione, no? E bisogna portare se stessi.
1: Esatto, esatto.
0: L'attore, l'attore non finge, non, non esiste una maschera nel teatro. La recitazione è essenza, è verità, basta. Quindi tu incominci a essere casomai recitando una persona diversa rispetto a quella di prima, simile a quella del personaggio che stai interpretando nel libro, questo sì.
1: Diciamo questo che l'attore, l'attore è colui che fa. Attore significa colui che fa, quindi l'attore è colui che agisce, ma soprattutto essere attori a livello teatrale ci dà l'opportunità di sperimentare pezzi di noi che magari nella vita reale non riusciamo a configurare, ma portiamo sempre la nostra scintilla, no? Perlomeno io la vivo così.
0: Sì, è così, è... Difatti oggi, questo lo diceva il coach e comunque penso anche io questa cosa qui, che oggi c'è anche un aumento esponenziale no, di persone che incominciano questo cammino di recitazione, e diceva lui, per ritrovare se stessi.
1: Esatto, ecco, poi, esatto.
0: Ritrovare se stessi, questa cosa non l'avevo capita, poi a distanza di tempo l'ho capita, che significa questo ritrovare se stessi? Cioè vedere nel personaggio che il personaggio è un uomo che ha vissuto la sua storia, ha vissuto proprio, è pure lui è fuggito, no? È fuggito da, da quel limite, da quel non senso, e si è creato la sua vita anche su certe volte sul non senso. Quindi è un personaggio che ha ucciso, che ha rubato, che ha amato, e quindi, e quindi, e quindi talvolta ci rivediamo in quel personaggio.
1: Ma soprattutto pure... non credi anche tu che avere l'opportunità appunto di non fingere queste emozioni, perché il metodo Stanislavski ti costringe a sentirle quelle emozioni, tu scopri che effettivamente ti appartengono, ma a volte hai vergogna di dimostrarle nella realtà, perché nella realtà tutti vogliamo essere buoni, ma quanto sono liberatori quei personaggi dove tu puoi essere cattivo senza, no, incorrere nel giudizio morale, nel, senza andare in galera, magari, no? Sei chiamato a, che ne so, a recitare la parte di un assassino. Ovviamente tu nella realtà non uccideresti mai, ma proprio in virtù del fatto che tutti abbiamo in noi anche quelle emozioni brutte, poterle vivere e esorcizzare con un ruolo è liberatorio e ti fa conoscere profondamente te stesso.
0: Eh sì, aggiungerei anche che emozionarsi è normale. Ecco, certe volte uno ha paura di emozionarsi,
1: esatto,
0: della
1: esatto.
0: propria rabbia. Però arrabbiarsi è normale, naturalmente uno non è che deve andare
2: non troppo, però non troppo, se no
1: certo, ma se
0: non troppo.
1: Ovvio,
0: però,
1: stiamo
0: però,
1: esagerando, no? Estremizzando
0: però,
1: i termini.
0: Però il messaggio, è che ci si può arrabbiare e giustamente incanalare naturalmente quella rabbia. Però arrabbiarsi è normale, anzi, va espressa la rabbia e non va repressa.
1: Assolutamente. Quando serve arrabbiarsi, ci dobbiamo arrabbiare, perché ingoiare a volte i rospi ci porta a somatizzare le emozioni e a tradurle in malattia. Poi.
2: Però guarda che qualcuno. No, non vuole arrabbiarsi anche se vede le cose che vanno male.
1: Allora raddrizziamo il concetto. Non è che uno deve avere uno svarione ogni 5 minuti e arrabbiarsi per ogni inezia. Però Nazareno, anche essere troppo tolleranti a un certo punto non va bene, perché gli altri poi reputano di potersi prendere delle libertà che non gli sono concesse. Soprattutto non è che siamo il tappetino di chiunque arriva e si pulisce i piedi, quindi ogni tanto una sana incavolatura per me ci sta bene, per
2: no, io l'ho detto
1: ridefinire
2: anche, l'ho detto anche perché molte persone dice io così cerco di parlare, diglielo. Allora pian piano gli
1: ma certo, ovvio, non bisogna vivere arrabbiati, ecco, però in un momento in cui con le buone uno non ha inteso, lo dice uno, due, tre volte, cerca di pazientare, alla fine ti può partire la valvola,
2: sì, capito? Quello un po' può succedere.
1: Cioè, alla fine, ecco, è anche lecito e sano, ecco.
0: Per esempio io dico no, bisogna avere sempre naturalmente rispetto verso l'altro, perché
1: certo,
0: l'altro ha una dignità, però talvolta ci abbiamo anche noi, comunque i nostri, anche noi siamo fragili e quindi ci possiamo arrabbiare, cioè dobbiamo rispettare anche la nostra fragilità, che siamo fatti così, è normale certe volte che comunque scattiamo, ecco, certe volte scattiamo, però
1: diciamo che a volte adesso non parliamo di rabbia gratuita, a volte quando uno si arrabbia è perché effettivamente dall'altra parte è stato posto in essere un atteggiamento che non era poi così tanto scusabile, no? E allora quindi uno giustamente si arrabbia.
2: Siamo
1: umani, dai, vanno tutte estrinsecate, vissute le emozioni con, ovviamente, con il controllo del raziocinio. Ti ridò la parola, Beniamino, scusami.
0: Niente, naturalmente queste sono le cose positive sulla recitazione, naturalmente però non tutti, per esempio, secondo me, e questo faceva Mino, no? Mino cercava nella recitazione di essere un altro, certe volte il rischio è quello, no?
1: Voler
0: per esempio essere un'altra persona, e quindi illudersi di essere un'altra persona, perché il rischio della recitazione per me è anche quello, illudersi di essere altro, oppure l'applauso di un pubblico ci si illude che possa dare dignità all'attore.
2: È carino.
0: Ma l'attore è una persona, la persona deve ricercare la dignità nella propria vita. Ok? E poi deve portarla nel palcoscenico e così insegnare la dignità che ha trovato nella propria vita. Non è che il pubblico dà la dignità all'attore, no, cioè sì, la dà, ma non alla persona. La persona è libera in questo senso.
1: Assolutamente. Però come la vedi tu, ribaltata da un'altra prospettiva? Cioè, a volte si hanno delle problematiche di insicurezza e di fragilità che ci impediscono di relazionarci in maniera spontanea con la realtà e con gli altri. Il teatro, in questo senso, lo trovo anche terapeutico, perché ci aiuta a crearci quello schermo necessario a prendere un minimo di distanza dall'emotività, e questo poi ci consente nella realtà di gestire meglio le emozioni e di interfacciarsi in maniera più, come dire, proficua e vera, perché non siamo dirottati da una sovrabbondanza emotiva con gli altri, e quindi darci quella sicurezza che ci serve proprio per creare delle relazioni più vere, paradossalmente, perché ci dà una stabilità interiore maggiore. In questo senso io reputo che il teatro possa essere terapeutico. Che ne pensi tu?
0: Sì, un terapeutico anche, diciamo, possa dare il via a riscoprire se stessi. Ecco, il teatro, essendo arte, la recitazione essendo arte, l'arte può aiutare con la sua creatività a ritrovare se stessi. Sì, questo è vero, concordo su questa cosa qui, sì. Esatto.
1: Ovviamente poi ogni situazione, se una persona è egocentrica o malata di ego o necessita, no, di un riscontro plateale, utilizzerà qualsiasi situazione per avere diciamo quel nutrimento per la propria vanagloria, non solo un palcoscenico, ma anche, che ne so, al bar entra e fa il suo teatrino, no?
0: Sì,
1: diciamo sì, che insomma ogni situazione può diventare patologica in questo senso. E all'interno del libro, ci vuoi illustrare meglio? Oramai andiamo fino alla fine, che ne dici? Perché tanto manca poco, ci facciamo compagnia. Raccontaci bene questa liaison che tu descrivi tra il teatro e l'aspetto dello diciamo della malattia mentale che tu tracci nel libro.
0: E, diciamo, Mino ha cercato, diciamo, non riuscendo diciamo a guarire da sé, no? ha cercato diciamo di cambiare le varie situazioni, di viaggiare, di cambiare porto, no? Perché pensava, no, cambiando porto, sicuramente cambiando città, viaggiando, facendo nuove esperienze, sicuramente il mio
1: cambierà anche qualcos'altro,
0: cambierà, migliorerà, guarirò, perché il mio disagio dipende dall'esterno, ecco, se sta una realtà positiva davanti a me, ecco, il mio disagio guarirà, ma non è così, perché uno può andare anche in qualsiasi ambiente ultra pieno di luci, ma comunque il disagio lo porta, come lo porterà Nino nel palcoscenico. Nel palcoscenico, anzi, quell'ansia che ha Nino di farsi vedere peloso e comunque è aumentata di misura potenzialmente, quindi diciamo, non è che uno cambia il porto e cambia se stesso. Ovviamente possiamo dire che la realtà, una realtà positiva davanti a sé, aiuta, questo sì, ma non è che guarisce, aiuta a guarire, ma comunque per fare una guarigione, per permettere, sì, per far sì che la guarigione avvenga, uno deve fare un percorso di cura, andare da una psicologa, usare qualsiasi cioè non è che uno ha un, posso dire, una sofferenza X, un tumore, va a New York e lo stare a New York, diciamo,
1: cambia lo stato.
0: No, questo no.
1: Ma anche perché a volte il nostro stato interiore altera la percezione che abbiamo della realtà. Quindi è un, come dire, un cane che si morde la coda. Se noi dentro stiamo male, non vedremo mai intorno a noi una realtà bella che ci viene incontro, ma sempre una realtà che ci è nemica, dove noi siamo, come dire, a disagio. Ecco,
0: mai, non succederà mai una cosa del genere. Ecco, la realtà sarà sempre negativa se ci sarà... Uno può anche, ripeto, uno può anche fare tutto l'anno tutti i viaggi del mondo, ma se vede se stesso in maniera negativa, io direi, se uno non si ama, non riuscirà mai ad amare gli altri. È scritto anche nella Bibbia, ama gli altri come te stesso, quindi non è che lo dico,
1: assolutamente,
0: l'ha detto Cristo,
1: sì. All'interno del libro ogni tanto tu usi questa espressione, i croccantini, no, che si danno agli ammalati. Ci vuoi parlare nello specifico a cosa alludi e quali possono essere questi croccantini di cui tutti noi un po' facciamo uso e abuso nel nostro quotidiano per aggirare il nocciolo essenziale del problema psicologico?
0: I croccantini sarebbero i farmaci. Io li chiamo croccantini perché nel momento in cui pensi non tratti la persona, ma tratti semplicemente la persona come appunto solo malato è solamente uno che non riesce ad equilibrare le proprie emozioni, quindi ha una rabbia spropositata, ha dei raptus simili all'animale. Quindi se tu vedi solamente quel raptus, quella rabbia, e vai a curare solo quella rabbia, ecco che è come se stai trattando l'uomo proprio come un animale, stai trattando proprio quel raptus, no? È come se l'uomo fosse un animale, ma in realtà non lo è. Ecco il croccantino, ecco, definire l'uomo un animale col croccantino, dargli il croccantino, ma in realtà non dovrebbe essere così, ma la scienza ci dice che ci deve essere un'equipe multiprofessionale fatta di chi? Da farmaci che servono, non sto dicendo che non servono i farmaci servono,
1: sì, a
0: ma
1: volte servono
0: tanto altro, serve una psicologa, una psicoterapia per rielaborare un lutto, un trauma, serve un'equipe, infermieri, osso, una TRP, educatori, eccetera. Quindi c'è
1: tu che lavori nell'ambiente, Jacopo. Quindi puoi farci un po' da testimone e portare all'esterno la tua esperienza. Quali sono ad oggi quelle che tu reputi un po' delle crepe, delle falle all'interno di questo sistema e che secondo te bisognerebbe migliorare per dare un servizio più efficace a tutte quelle persone che hanno questa tipologia di problematica?
0: Allora, per quanto mi riguarda, sicuramente le cose sono migliorabili e saranno migliorate. Io sono una persona estremamente positiva. Già il fatto stesso che ne stiamo parlando vuol dire che comunque c'è qualcosa da migliorare e si migliorerà sicuramente. Le cose da migliorare quali sono? Le cose da migliorare ci sono già e la scienza già lo dice, non è che ci sono già nei libri. Bisognerà solamente attuarle, questo è sicuro.
2: Secondo
0: me c'è già tutto, solamente che va rivalutato, ripeto, il malato non deve essere più malato, ci deve essere la persona che è malata, ecco, guardare la persona, il concetto che va cambiato secondo me, ecco, è il concetto. E naturalmente ci deve essere oggi una, io lo dico nel libro, anche una supervisione in questi ambienti che, essendo molto fragili, persone che vivono già una fragilità mentale si fidano dei medici e talvolta la sanità non dà le cure necessarie a questi pazienti. Quindi ci deve essere, secondo me, una supervisione rispetto agli emarginati, gli ultimi e gli esclusi, questo è sicuro. E ripeto, rivedere l'uomo persona e non solo malattia.
1: In questo senso, secondo te c'è bisogno di andare a sensibilizzare la classe medica, che oggi è sempre più specialistica, no? In ogni ambito. Quindi lo specialista si occupa della sua ristretta sfera di osservazione e non è più tanto, come dire, olistico. Usiamo questo termine. Si rischia di frammentare un po', no, l'intervento che si fa sulla persona. E a questo proposito c'è il nostro Marco Giuseppe Vito che fa un commento che potrebbe essere letto anche come un po' provocatorio. Ci dice: un medico che non giura più su Ippocrate non può dare altro che croccantini. Ecco, a volte si ha un po' la percezione di questi professionisti che sono diventati quasi troppo scientifici, troppo specialisti per riuscire, per riuscire ad occuparsi in maniera olistica del paziente. Tu credi che questa sia un'osservazione attinente con la realtà, oppure siamo un po' troppo, come dire, critici o cavillosi?
0: È la stessa realtà di cui faccio esperienza io e di cui facciamo esperienza quasi tutti. Sicuramente molti medici, e non tutti però, molti medici cadono...
1: No, non generalizziamo ovviamente, non generalizziamo.
0: Cioè, molti medici hanno il rischio di essere solo degli specialisti, solo dei tecnici del mestiere. Solo dei tecnici del mestiere, però io devo dare una lancia a favore dei professionisti sanitari, che è questo. Il professionista sanitario è un uomo, attenzione, anche lui ha delle fragilità e va aiutato.
1: Certo.
0: Se una sanità, per esempio, riduce i fondi a una salute mentale, per esempio, e un infermiere può essere bravo, empatico e amorevole, essere un angelo, può essere anche un angelo di uomo, come ci definiscono nel Covid, ci hanno definiti angeli. Ma io non la penso così. Non è un angelo l'infermiere, è un uomo che ha una famiglia e lì va per lavorare in maniera amorevole ed empatica, ma se non è messo nelle condizioni, essendo l'infermiere prima di tutto un uomo con le sue fragilità, trovandosi da solo in una condizione catastrofica con tantissimi pazienti, quando in realtà ne dovrebbe avere pochi, vuoi o non vuoi, l'infermiere corre il rischio di comportarsi da specialista.
1: Ma
0: certe
1: infatti...
0: volte si comporta male, certe volte sbaglia, è un uomo, certe volte può dare una risposta sbagliata, certe volte è arrabbiato, altrimenti è un cane che si morde la coda, l'abbiamo detto prima.
1: Ma
0: è normale che si arrabbiano.
1: Esatto.
0: È normale che si arrabbiano.
1: Quando prima ti dicevo, no, di raccontarci un po' il punto della situazione, era anche per entrare nello specifico di questo aspetto che sappiamo essere abbastanza importante e deleterio per la sanità, ossia la mancanza di fondi, la mancanza di soldi, la mancanza di tante cose che poi vanno a peggiorare quello che poteva essere un servizio ottimo, si trova ad essere declassato proprio perché se i fondi non ci sono, se gli aiuti vengono a mancare, i professionisti patiscono queste cose, è chiaro che poi la qualità del servizio non può essere all'altezza delle aspettative.
0: Io dico, è molto difficile senza fondi, ecco, i soldi servono.
1: È questo il discorso.
0: I soldi, è vero, cioè, non fanno la felicità, però servono anche per amare.
1: Non fanno la felicità, ma la povertà ne fa meno, secondo me.
0: Quindi... I soldi servono anche per amare, l'infermiere deve essere messo nelle condizioni
1: assolutamente,
0: per amare.
1: Assolutamente.
0: Però l'amore non è che uno va e ama, essendo bravo anche nel mestiere. Facendo un buon prelievo, mettendo una bella flibo, non facendo del male al paziente. L'amore va dimostrato nella pratica di tutti i giorni, non è che uno col sorriso solamente ama.
1: Appunto, io volevo assolutamente riportare il discorso anche su termini pratici e pragmatici, perché ok l'amore, ok i bei discorsi, ok i bei sentimenti, tutto quello che vogliamo, ma l'amore poi deve poggiare i piedi su qualcosa di concreto, ossia un servizio sanitario che ha a disposizione quello che serve per funzionare e per offrire il sostegno e l'operato dei professionisti che sono a loro volta messi nella condizione di operare al massimo delle possibilità. Quindi l'invito è alla classe politica, naturalmente, di smettere di dirottare fondi per riarmarci, magari, io torno sempre lì, e tutti quei miliardi che vengono destinati alle bombe, ai carri armati, eccetera eccetera, riportarli forse alla sanità, credo che sia l'atto più dignitoso e doveroso che una classe politica oggi deve fare. E lo dico e lo ridico e continuerò a dirlo finché ho voce e finché ho la possibilità di dirlo davanti a questi microfoni. Ecco, ho finito.
2: Vedete che bello come si...
1: Ho finito.
2: Cioè, arriviamo benissimi alla fine.
1: Perché quando io sento che si spendono miliardi per produrre armi, addirittura dirottando il PIL di uno stato, di una nazione, di un continente, e si tolgono alla sanità, io divento una bestia, scusatemi. Allora, è più forte di me.
2: Prendete, scrivete.
1: È più forte di me.

0: ci salutiamo, Beniamino.
1: Salutiamo. Grazie a voi della disponibilità di avermi fatto parlare.
2: Abbiamo fatto tante belle cose.
0: Grazie,
2: bene.
0: Sì, ci ha fatto piacere passare la mattinata insieme. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: E dunque eccoci giunti alla fine, Nazareno. Sì, vuoi aggiungere tu qualcosa?
2: Ma no, abbiamo fatto una bella cosa, perché un libro di questo genere, insomma, è interessante e fa, come abbiamo sentito, questo, quello, di giù, più e giù, eccetera eccetera.
0: Ci dà l'opportunità di parlare della malattia mentale, del disagio di tutto quello che è collegato con questa sfera della salute pubblica, che è una sfera particolare, una sfera molto molto dedicata, soprattutto per gli ammalati, ma soprattutto ricordiamolo, per le famiglie di certi ammalati che non hanno l'assistenza necessaria, che non sanno a chi rivolgersi, che non hanno nemmeno l'ascolto a volte dell'apparato sanitario politico, soprattutto, che si volta da un'altra parte e destina fondi necessari per la cura delle persone a altre cose piuttosto discutibili.
2: Comunque, se voi leggete i libri, perché i libri magari non fanno tanto, fanno bene. Ecco,
0: fanno bene, fanno star leggere bene. Fa bene, leggere, ecco, fa leggete, bene, leggete. Di questo siamo convinti. Vi lascio con magari un aforisma, vediamo se lo trovo nel mio libro magico. Colui che desidera ma non agisce alleva pestilenza.
2: Ecco qua.
0: Sì. Ci troviamo adesso. No, ci troviamo. Ci salutiamo con un brano, se abbiamo tempo. Dai, ci ascoltiamo Jamie Bauer con The Witch of Bedmoin Moor. Ci troviamo qua la prossima settimana. Ciao,
2: ciao
0: ragazzi,
2: a tutti,
0: e grazie.
2: Ciao. Ciao, ciao.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quarto mistero doloroso. Gesù porta la croce sul Calvario per noi. Gesù, tutto piegato nel corpo e nell'anima, prese su di sé la croce. La spalla, carica dell'enorme fardello, gli doleva e gli bruciava. Il Figlio di Dio si carica della croce e la porta al posto nostro. Come una madre che per donare la vita al figlio accetta di morire al suo posto. La sostituzione vicaria è il culmine dell'amore. Per questo Gesù aveva potuto dire ai discepoli: prendete il mio giogo sopra di voi. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. La maggior parte del peso, infatti, se l'è addossata lui. Dalla sua bocca non esce una sola parola di lamento. Durante l'erta salita cade più volte sotto un fardello che non ha più la forza di sopportare. Eppure si rialza e riprende il cammino. I soldati, vedendo che avrebbero impiegato troppo tempo a raggiungere la vetta della collina, cercano qualcuno che possa aiutare Gesù. Allora, scrive l'Evangelista Marco, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Simone di Cirene è di buon umore. Quest'anno si prevede un buon raccolto. Incrocia, per sbaglio, il lugubre corteo. Neanche ha il tempo di rendersene conto e si trova sulle spalle la croce. I soldati lo minacciano. Lui non capisce più niente. Gli arriva una frustata, un calcio. Solo per un istante incontra lo sguardo grato di Gesù. Poi sente solo il peso della croce, le bestemmie delle guardie, i pianti delle donne. Gesù porta da solo la croce per liberarci dal peccato. Eppure chiede anche a noi di dare il nostro contributo. È questo un grande mistero della fede. Solo l'amore getta su di esso una luce. Nell'amore, infatti, non interessa più dove finisce il mio e dove inizia il tuo. Tutto viene concepito in comune. Come accadde al Cireneo, ci troviamo improvvisamente la croce sulle spalle. Niente faceva presentire che ci sarebbe stato chiesto un tale sacrificio. Cos'è di fronte al peso che porta Cristo? Ben piccola cosa. Eppure a noi sembra un peso enorme, insopportabile. Anche il Cireneo, giunto in cima al Calvario, si domandò come avesse fatto a portare un tale carico. Eppure ce la fece. Avrebbe più volte voluto liberarsi di un tale peso, ma i soldati glielo impedirono. Solo negli anni capì quale grazia gli fosse stata concessa: aiutare per un tratto di strada il Salvatore del mondo. Chi di noi vorrebbe portare la croce? Nessuno. Eppure, prima o poi, siamo costretti a farlo. Allora il nostro sguardo può riandare al Cireneo. Scopriamo che anche il dolore è misteriosamente un dono. Ci è concessa la possibilità di partecipare alle sofferenze di Cristo per la salvezza del mondo. Così ci testimonia San Paolo, scrivendo ai Colossesi: sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Cristo non fu lasciato solo sulla via del Calvario. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui, annota l'Evangelista Luca. Una folla di seguaci e di curiosi gli sta dietro. Soprattutto le donne pregano per lui. Soffrono al vedere il Maestro trattato così duramente e ingiustamente. Mentre saliva il Calvario, Gesù incrociò lo sguardo di sua madre. Lei, a differenza del Cireneo, pur straziata dal dolore, diede tutto il suo assenso al destino del figlio. La madre e il figlio erano stati una cosa sola nella gioia. Ora lo sono nel più profondo dolore. Maria non chiede di essere liberata dalla croce. Lo sguardo del figlio, che la raggiunge solo per un attimo, le dona la forza di andare avanti. Domandiamo allo Spirito Santo la forza per non scappare quando incrociamo sulla nostra strada qualcuno a cui il Padre chiede di portare la croce. Domandiamo a Maria la forza e la discrezione di accompagnare chi è nel dolore. Quando ci è chiesto di portare la croce, non siamo mai soli. Una folla di donne e di popolo prega per noi. Prega perché il Padre ci liberi dalla croce, e quando questo non è possibile, perché ci sia donata la forza di portarla. Su questa terra non c'è niente che unisce di più le anime che portare i pesi gli uni degli altri. Riusciamo a portare fardelli che ci sarebbe impossibile sostenere, proprio perché nella Chiesa non siamo mai soli. Molti nella comunità cristiana pregano per noi. Solo in paradiso scopriremo quanto grande è il loro numero. Quando siamo nel dolore, pensiamo a tutti coloro che hanno portato un pezzo di croce per noi. Ricordiamoci di tutti i sacrifici che hanno reso possibile la nostra vita. Ci possa consolare il pensiero che l'offerta della nostra sofferenza, in unione al sacrificio di Cristo, concorre misteriosamente alla salvezza delle anime. Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che porta la croce per noi. Contempliamo il mistero dell'amore infinito della Trinità. Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, scrive San Paolo ancora nella lettera ai Romani. Il Figlio di Dio ha preso su di sé il peso incalcolabile di tutti i nostri peccati. Guardiamo Maria, che straziata dal dolore rinnova il suo assenso al disegno del Padre. Contempliamo il sì recalcitrante di Simone di Cirene. Impariamo dalle donne e da Giovanni a confortare i nostri fratelli che sono nella prova e nel dolore.

occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Siamo nella grande festa dell'Ascensione. Gesù lascia i suoi compiti agli apostoli e sale al cielo alla destra del Padre. Il primo brano che vi faccio ascoltare è il Salmo numero 46, che ci invita ad applaudire il Signore che sale al cielo e che non ci lascia mai soli, ma sta sempre con noi ogni giorno della nostra vita. Ecco a voi il canto del Salmo 46, da me musicato. Applaudite, popoli tutti.

Signore Gesù, prima di salire al cielo, lascia la missione agli apostoli, la missione di predicare in tutto il mondo il suo Vangelo, di posare le mani sui malati e questi guariranno. Lo vedremo elencato in questo canto, sempre da me musicato, che si intitola Andate dunque. E gli apostoli partono e vanno in tutto il mondo. Ascoltiamo quindi Andate dunque.

Siamo ancora nel mese di maggio, naturalmente, e preghiamo Maria. Preghiamo Maria mentre saliamo il monte, laddove lei è venuta qui sulla terra a donare il suo messaggio di pace e di amore. Noi siamo nella gioia più profonda, perché lei non ci lascia mai soli. Per cui diciamo anche a lei, grazie Maria, grazie che sempre ci aiuti. Ascoltiamo, andiamo sul monte.

Ed infine con questo ultimo brano vogliamo inneggiare a Maria Santissima. Maria Santissima è la donna più bella di tutto il creato, e lei la tutta pura, la tutta bella, che noi vogliamo veramente glorificare e innalzare. Ecco a voi Tota Pulcra, cantata da Anna. In italiano ovviamente, tutta bella sei Maria.

Cari amici, siamo giunti al termine di questa nostra trasmissione. Come ogni volta vi ricordo il mio indirizzo email mario@mariodelbianco.it, mio sito personale www.mariodelbianco.it. Vi ricordo l'indirizzo email di Radio Nova, radionova@radionova.com, sul numero di telefono 0733 23 75 75. Che il Signore benedica le vostre giornate, che siamo ancora impegnati nel mese di maggio nella recita giornaliera del Rosario. È la preghiera più potente che possiamo avere per sconfiggere ogni male, per riportare nel mondo la pace. Così ci ha chiesto Maria e noi preghiamo. Con questo pensiero vi lascio alla prossima trasmissione, vi saluto di cuore. Ciao a tutti, Mario.

Eccoci di nuovo insieme come ogni giorno. Benvenuti qui su Radio Nuova in Blu. Bentrovati al nostro appuntamento con la lettura insieme a Morena Oro. Stiamo ancora leggendo da un bel po' di tempo, direi, Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger, un libro corposo di parecchie pagine che ci terrà piacevolmente compagnia per ancora un po' di tempo. Stiamo seguendo la storia di Andrea Sachs, assunta all'interno della redazione di Runway, una prestigiosissima rivista di moda diretta da Miranda Priestley. Andrea entra in contatto con un mondo completamente diverso da quello che lei avrebbe desiderato per se stessa. Lei avrebbe voluto diventare una scrittrice, una giornalista, invece si ritrova in questo mondo patinato dove le dinamiche sono un po' strampalate e fatica parecchio ad entrarci dentro e a comprenderle. Ma potremo anche scoprire che forse queste dinamiche la stanno conquistando, irretendo, persuadendo, insomma le stanno entrando nella vita in maniera sempre più incisiva, fino a condizionare un po' anche i rapporti che intrattiene con le persone a lei care. Continuiamo il nostro libro.

Era venuto a New York a sorpresa, l'aveva chiamata. Andavano al bar di Kraft per bere qualcosa e poi, se il ragazzo si fosse comportato da essere umano, Emily l'avrebbe portato da Nobu. Aveva prenotato 5 settimane prima, non appena lui le aveva mandato una mail. Emily aveva dovuto usare il nome di Miranda per ottenere un tavolo. Ma cosa succederà quando arriverai lì e vedranno che non sei Miranda Priestly? Chiesi ingenuamente. Come al solito, Em rovesciò gli occhi e fece un sospiro profondo. Ragazza, cosa devo fare con te? Dunque, apri bene le orecchie e impara. Semplicemente che Miranda è stata trattenuta fuori città, quindi mostrerò il biglietto da visita e dirò che ha lasciato a me il tavolo. Tutto chiaro? Miranda chiamò solo una volta dopo che Emily se n'era andata, per dirmi che l'indomani sarebbe arrivata in ufficio verso mezzogiorno e che voleva trovare sulla scrivania una copia della recensione di un ristorante che aveva letto oggi sul giornale. Ebbi l'inutile presenza di spirito di chiederle se per caso ricordasse il nome del ristorante o il giornale su cui l'aveva letta, ma la mia domanda scatenò la solita reazione. Andrea, sono già in ritardo per l'incontro, non mi seccare. Era un ristorante di cucina Asian Fusion ed era sul giornale di oggi, è tutto. Aveva chiuso la comunicazione facendo scattare il cellulare con violenza. Dio mio, pensai. Prima o poi ci lascerà un dito dentro quel maledetto telefono. Scrissi un rapido promemoria per l'indomani mattina, poi mi precipitai giù e saltai in macchina. Chiamai Lily sul cellulare e rispose mentre ero sotto casa e stavo per salire. Salutai con la mano John Fisher Galliano. «Ehi, come va? Sono io!» «Ciao!» esclamò frizzante. Erano mesi che non la sentivo così felice. «Ho finito! Niente sessioni primaverili, nemmeno un piccolo insignificante progetto di ricerca per la tesi del master. Niente di niente! Non ho più nulla da fare fino a metà luglio, ci credi?» Era su di giri. Lo so, sono così contenta per te. Ti va di uscire per festeggiare? Andiamo dove vuoi. Paga Runway. Davvero? Proprio dove voglio? Dove vuoi tu? Sono qui sotto nella hall e c'è una macchina che ci aspetta. Scendi subito, non sto nella pelle. Strillò di gioia. Fantastico! Devo assolutamente parlarti di Mr. Freud. È bellissimo. Mi metto i jeans e sono da te. Si lanciò fuori dall'ascensore dopo nemmeno 5 minuti. Il suo look era perfetto. Indossava jeans invecchiati e una blusa morbida bianca stile country. Un paio di flip-flop in cuoio e perline turchesi. «Stai benissimo», dissi mentre saltava sul sedile accanto a me. «Qual è il tuo segreto?» «Mr. Freud, ovviamente. È incredibile. Penso di essermi innamorata». Per adesso sta marciando dritto sui 9 decimi. Voglio sapere ogni dettaglio. Ma prima decidiamo dove andare. Non ho prenotato, ma possiamo chiamare ovunque a nome di Miranda. Dove vuoi tu? Si stava ritoccando il rossetto guardandosi nello specchietto retrovisore. Sicura? Sicura, te l'ho detto. Che ne dici di Chicama? Fanno un mojito eccezionale, suggerì, sapendo che il modo migliore per proporre un ristorante a Lily era reclamizzare i suoi cocktail, non la cucina. Oppure Mate per il Cosmopolitan, o Hudson Hotel. Se invece vuoi bere del vino, allora potremmo provare Handy. Possiamo andare al Beniana? Sembrava imbarazzata. Beniana? Vuoi andare al Beniana? La catena di ristoranti gremiti di turisti e bambini dove attori asiatici disoccupati cuociono quello che mangi direttamente al bancone? Quel Beniana? Fece di sì con la testa con tale entusiasmo che chiamai il servizio informazioni per farmi dare l'indirizzo. No, no, ce l'ho qui. 56esima strada tra la 5ª e la 6ª Avenue sul lato nord, disse all'autista. Era così eccitata che non si accorse nemmeno che la fissavo. Continuò a chiacchierare raccontandomi di Mr. Freud. Si erano incontrati nel seminterrato della biblioteca. Lui era all'ultimo anno del dottorato di ricerca in psicologia, 29 anni, maturo ma non troppo, originario di Montreal,
ha un delizioso accento francese e per il resto è totalmente americanizzato. Capelli lunghi, niente codina, e la barba sfatta al punto giusto. Sembra Antonio Banderas che non si rade da 3 giorni. Al Benihana, Lily continuò a ridere e a chiacchierare tra un boccone e l'altro, giuliva come una ragazzina. Sembrava impossibile che potesse piacerle seriamente un ragazzo, eppure era quella l'unica spiegazione plausibile per la sua euforia. Era ancora più difficile crederle quando sosteneva che tra loro non era ancora successo niente. Quando le chiesi perché non l'avevo ancora visto per casa, lei sorrise orgogliosa. Non l'ho ancora invitato, ci andiamo piano. Finita la cena ci imbattemmo in Christian Collinsworth all'uscita del ristorante. Andrea, la dolce Andrea, devo dire che mi sorprende vedere che sei una fan di Benihana. Cosa direbbe Miranda? Chiese prendendomi in giro e mi posò un bacio sulla spalla. Io, bene... Accidenti, mi si era inceppata la lingua e i pensieri mi rimbalzavano in testa come palline da ping pong. Christian sa che hai mangiato al Benihana. Anche Miranda lo verrà a sapere. Dio, è adorabile con quel bomber di pelle. Magari si sente addosso l'odore di fritto. Non baciarlo sulla guancia. Bacialo sulla guancia. Bene, non è che... Stavamo proprio cercando di decidere dove andare, intervenne Lily, porgendo la mano a Christian. Solo allora mi accorsi che non era accompagnato. Eravamo così assorte che non ci siamo nemmeno rese conto di esserci fermate in mezzo alla strada. Comunque piacere, io sono Lily. Christian le strinse la mano, quindi si scostò una ciocca di capelli dagli occhi, proprio come aveva fatto più volte alla festa. Ancora una volta ebbi la netta sensazione che avrei potuto restare in trance per ore, forse giorni, a guardarlo compiere quel semplice gesto. Fissai Lily e Christian, pensando che prima o poi dovevo decidermi a dire qualcosa, ma sembrava che i due se la cavassero benissimo da soli. Lily, Christian sussurrò. Lily, bellissimo nome, quasi come Andrea. Lily sorrideva radiosa, stava sicuramente pensando che quel tipo non era soltanto maledettamente attraente, ma anche sexy e affascinante. Già sentivo gli ingranaggi del suo cervellino che giravano, soppesando il mio interesse per lui. Lily adorava Alex, del resto era impossibile non adorarlo. Ma rifiutava di capire come facessero 2 persone della nostra età a passare tanto tempo insieme, o almeno così sosteneva, anche se io sapevo benissimo che era la faccenda della monogamia a spaventarla. Se c'era anche solo un barlume di possibilità che nascesse una storia tra me e Christian, Lily avrebbe sicuramente soffiato sul fuoco. Piacere di conoscerti, Lily. Io sono Christian, un amico di Andrea. Sorrise. Dunque, Christian, come ti dicevo, abbiamo appena cenato al Town e adesso vorremmo trovare un posticino dove andare a bere qualcosa. Hai qualche suggerimento? Il Town era uno dei ristoranti più fichi e più cari di tutta New York. Miranda ci andava spesso. Jessica, la maniaca dello smalto per unghie, lo frequentava insieme al suo fidanzato. Emily ne parlava come di un'ossessione. Ma Lily? Come faceva Lily a sapere dell'esistenza di un ristorante chiamato Town? Curioso, disse Christian, che a quanto pareva si era bevuto la storia. Ho appena cenato lì insieme al mio agente. È strano che non vi abbia viste. Eravamo in fondo, nascoste dietro i bar, ebbe la prontezza di dire, risvegliandomi dalla catalessi. Meno male che avevo fatto attenzione quando Emily mi aveva mostrato le foto del bar del Town su www.citysearch.com mentre cercava di decidere se fosse il posto adatto per portarci il tipo di Los Angeles. Annuì. L'area un po' distratta lo rendeva ancora più attraente. Così, ragazze, state andando a bere qualcosa? Proprio così. Allora, c'è qualche posto che ti piace qui intorno?
Beh, Midtown non è esattamente il quartiere migliore per un drink dopo cena, ma io ho un appuntamento con il mio agente da Hobart. È andato a prendere dei documenti in ufficio, ma dovrebbe sbrigarsela in fretta. Andy, conoscerlo potrebbe farti comodo. Chissà mai che un giorno non ti serva un agente. Allora, tutti da Hobart? Lily mi rivolse uno sguardo incoraggiante, come a dire: è bello, Andy, bello. Non so chi diavolo sia, ma ti vuole, perciò datti una regolata e digli quanto ti piace Hobart. Hobart è perfetto, dissi, con sufficiente convinzione, anche se non ci ero mai stata. Lily sorrise, Christian sorrise, io sorrisi. Aggiudicato, saremmo andati al Hobart. Era incredibile. Christian Collinsworth e io a bere qualcosa insieme. Alex. Continuavo a scandire mentalmente il nome del mio fidanzato per ricordarmi che stavo con un ragazzo che mi amava, e intanto mi sgridavo, delusa per il fatto che dovessi sforzarmi di ricordare che avevo un fidanzato che mi amava. Anche se era un giovedì sera qualunque, c'era un esercito di buttafuori. Ci lasciarono passare senza problemi, ma non si sognarono di offrirci uno sconto o un ingresso gratuito. $20 a testa solo per entrare. Prima che potessi porgere i $40 per me e per Lily, Christian estrasse 3 biglietti da 20 da un grosso rotolo che aveva in tasca e li porse alla cassiera. Provai a protestare, ma mi posò due dita sulle labbra per zittirmi. Piccola Andy, non devi preoccuparti. E con l'altra mano mi afferrò la nuca. Da qualche parte, negli anfratti del mio cervello ormai fuso, qualche lenta sinapsi mi avvisò che stava per baciarmi. Lo sapevo, lo sentivo, ma non riuscivo a muovermi. Scambiò quel mezzo secondo di esitazione per un permesso. Si sporse verso di me e mi sfiorò il collo con la punta della lingua. Velocissimo, delicato come un soffio. Poi mi prese per mano e mi guidò all'interno. Christian, aspetta, c'è qualcosa che devo dirti, cominciai. Ero impacciata. Come potevo evitare che lui si facesse l'idea sbagliata? A quanto pareva, per Christian non era necessaria alcuna spiegazione, perché nel frattempo mi aveva condotta a un divanetto in un angolo buio e mi aveva messa a sedere. Vado a prendere qualcosa da bere, ok? Non ti preoccupare, non mordo. Rise mentre io arrossivo come una scolaretta. E se anche dovessi mordere, ti prometto che ti piacerà. Si voltò e andò al bar. Nell'attesa che tornasse, scandagliai il locale alla ricerca di Lily. Eravamo lì da 3 minuti scarsi e lei stava già facendo gli occhi dolci a un ragazzone che, dovevo ammettere, emanava un certo magnetismo animale. Sembrava che Lily pendesse dalle sue labbra. Mi feci strada in quella babele di irriducibili sbevazzatori. Passai davanti a un gruppo di uomini sulla trentina che gridavano in giapponese, 2 donne che battevano le mani e parlavano appassionatamente in arabo, una giovane coppia dall'aria infelice che si insultava in spagnolo o portoghese. Il tipo insieme a Lily le aveva già posato una mano sulla schiena e la guardava come un pitone guarda un coniglio. Non c'era tempo per i convenevoli. Christian Collinsworth mi aveva appena massaggiato il collo con la lingua. Ignorai il pitone, presi Lily per mano e la trascinai verso il divanetto. «Andy, piantala!» sibilò, liberando il braccio con uno strattone senza smettere di sorridere al tipo. «Voglio presentarti qualcuno. William, questa è la mia migliore amica Andrea. Andy, questo è William.» Ci stringemmo la mano. «Allora, Andrea, posso chiederti perché vuoi rubarmi Lily?» chiese William con una bella voce profonda da principe delle tenebre. William, scusa, non è niente di personale. È che ho un problemino e vorrei parlare con Lily in privato. Te la riporto subito.» E con questo la presi sotto braccio e la condussi al divanetto dove Christian mi aveva parcheggiata. Controllai che fosse sempre impegnato a cercare di catturare l'attenzione del barman e presi fiato. «Christian mi ha baciata!» «E allora dov'è il problema? Bacia male?» «È così, vero?»
Se bacia male la prima volta è un vero guaio. Lily, che differenza vuoi che faccia se bacia bene o male? Inarcò le sopracciglia e fece per aprire la bocca, ma io continuai. Mi ha baciata sul collo. E Alex? Non sono esattamente il tipo che va in giro a baciare gli estranei, lo sai? Di regola nemmeno io perdo tempo a baciarli, mormorò. Poi riprese a voce più alta. Andy, non essere ridicola. Tu ami Alex e lui ti ama. Ma che cosa c'è di male se hai voglia di baciare un altro una volta ogni tanto? Hai 23 anni, santo cielo, datti un po' di tregua. Ma non sono io che l'ho baciato. È lui che ha baciato me. Prima di tutto chiariamo una cosa. Ti ricordi quando Monica ha fatto quella cosa a Bill e tutta la nazione, compresi i tuoi genitori e Ken Starr, hanno detto che equivaleva a far sesso? Beh, quello non era sesso. È più o meno la stessa cosa quando qualcuno che probabilmente intendeva baciarti sulla guancia finisce per baciarti sul collo. Non ti ha baciata. Ma chiudi il becco e lasciami finire. La cosa che conta non è quello che è successo, ma ciò che tu volevi che accadesse. Ammettilo, Andy. Tu volevi baciare Christian. E chi se ne frega se hai sbagliato contro le regole. E se non lo ammetti, stai solo cercando di ingannare te stessa. Lily, seriamente, penso che non sia giusto. Ti conosco da 9 anni, Andy. So capire quando sei attratta da qualcuno. Buttati, Andy, goditela. Se Alex è quello giusto per te, tra voi non cambierà nulla. E adesso scusa, ma devo proprio andare, perché ho trovato quello giusto per me, almeno per stasera. Saltò in piedi e tornò da William, che si mostrò molto lieto di rivederla. Rimasi seduta sul divano di velluto sola e mi guardai in giro in cerca di Christian, che però non era più al bar. Dovevo smetterla di preoccuparmi, mi dissi. Forse aveva ragione Lily. Christian mi piaceva. Cosa c'era di male in questo? Era in gamba, innegabilmente attraente e terribilmente sexy. Passare del tempo con lui non significava tradire Alex. Certo che no. Quindi mi alzai e feci il giro della sala. Lo trovai. Stava parlando con un tizio sulla cinquantina che indossava un vestito con il panciotto. L'uomo mi fissò e sorrise. Christian si girò un poco, seguendo il suo sguardo, e mi vide. «Andy, tesoro», disse, senza traccia del tono allusivo di poco prima. «Vieni, voglio presentarti un mio amico. Questo è Gabriel Brooks, il mio agente, il mio manager e il mio eroe. Gabriel, questa è Andrea Sachs, attualmente della redazione di Runway». «Incantato», disse Gabriel, allungando una mano molliccia sudata verso la mia. «Christian mi ha parlato tanto di te». E qui ci fermiamo. Ci fermiamo in questo punto un po' insidioso delle esperienze di Andrea, perché si trova sicuramente ad un bivio particolare. Una ragazza così corretta come lei sta provando qualcosa di proibito per un'altra persona. Vedremo domani, nei giorni seguenti, come andrà a finire questa storia con Christian. Ciao e grazie di essere stati.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
1: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
2: Come coordinatore cittadino i Fratelli d'Italia sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino, territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
3: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco.

0: per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli sindaco.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
2: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco, sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
3: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
4: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Monte Cassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire o comunque a recuperare degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà è più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia, e quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
1: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli Sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
5: Per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni. Per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
6: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
7: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. Perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili. E un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verde e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.

Bentrovati a questa nuova puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Oggi vi porterò lungo sentieri, strade bianche, tratturi e antiche vie percorse da secoli, da pellegrini, viandanti e commercianti. Da Antonio Torretti un buon inizio viaggio.

0: Il viaggio di oggi ci farà parlare in modo particolare del cammino. Camminare oggi non è più soltanto un'attività sportiva o escursionistica, è una scelta, è un modo per rallentare, per uscire dai ritmi frenetici quotidiani e ritrovare un contatto autentico con i territori, con le persone e anche con se stessi. Sempre più viaggiatori scelgono il turismo lento, non una vacanza mordi e fuggi, ma un'esperienza fatta di tempo, di ascolto, silenzi, incontri e condivisioni. E in questo scenario i borghi italiani diventano dei protagonisti assoluti. Chi parte per un cammino spesso lo fa da solo, ma raramente resta solo. Lungo il percorso nascono incontri spontanei, amicizie inattese, momenti di condivisione autentica. Ci si ritrova al mattino davanti a un caffè in una piccola piazza, si cammina insieme per chilometri, si condividono storie, fatica e silenzi. E poi ci sono gli abitanti dei borghi, volti, voci, racconti. C'è chi ti indica una strada, chi ti racconta la storia di una chiesa, chi ti offre un bicchiere d'acqua o un frutto appena raccolto. Sono gesti semplici, ma capaci di lasciare un segno profondo, perché il cammino non è solo un viaggio geografico, è prima di tutto un viaggio umano. In Italia esistono diversi cammini più o meno noti. Oggi non riusciremo sicuramente a parlarne di tutti in maniera approfondita, però cercherò di darvi in qualche modo le tracce di quelli che sono i cammini più sentiti, forse quelli più noti. Partiamo dalla Toscana, lungo uno dei percorsi più iconici che attraversa tutta l'Europa, la Via Francigena. Un itinerario che attraversa paesaggi straordinari e borghi medievali come Monteriggioni, San Gimignano e Buonconvento. Qui ogni passo è immerso nella storia, ma ciò che rende speciale la Via Francigena è l'atmosfera che si crea tra i viaggiatori. Persone provenienti da tutto il mondo condividono il percorso, le emozioni, la fatica e le storie di vita. C'è chi percorre solo alcune tappe e chi affronta l'intero cammino. C'è chi cerca spiritualità, chi equilibrio, chi semplicemente un'esperienza diversa. E ogni viaggio diventa unico. Spostiamoci in Umbria, nel cuore verde d'Italia, lungo il Cammino di San Francesco. Un percorso che attraversa luoghi carichi di spiritualità e silenzio. Assisi, Spello, Trevi, Spoleto. Qui il tempo sembra davvero rallentare. Si cammina tra uliveti, colline e piccoli borghi, dove la vita scorre ancora a misura d'uomo. È un cammino che invita alla riflessione, ma anche alla semplicità. Bastano poche cose, uno zaino leggero, scarpe comode e la voglia di lasciarsi sorprendere. Proseguendo il nostro viaggio, scendendo verso il sud, arriviamo in Puglia, lungo la via Leucadense, un percorso che conduce fino a Santa Maria di Leuca. Qui il cammino si intreccia con il paesaggio mediterraneo, ulivi secolari, muretti a secco, paiare e strade bianche che profumano di terra e di mare. I borghi si animano di tradizioni, sagre, dialetti e incontri autentici. Il viaggiatore non è più solo un turista, ma diventa un ospite. E infine arriviamo in Sicilia, lungo la Magna Via Francigena, che collega Palermo ad Agrigento, attraversando l'entroterra. Un itinerario sorprendente, lontano dalle rotte più battute, dove si scopre una Sicilia autentica, contadina, fatta di accoglienza e umanità. Qui capita spesso che qualcuno si fermi a parlare con te, ti offra dell'acqua, della frutta o semplicemente un sorriso. Ed è proprio questo che resta nel cuore. I cammini stanno riportando vita in tanti piccoli paesi italiani. Borghi che rischiavano lo spopolamento oggi tornano a essere luoghi vivi, attraversati da viaggiatori curiosi e rispettosi. nascono nuove forme di ospitalità, piccoli B&B, ostelli, case aperte ai pellegrini. Si riscoprono tradizioni, mestieri, ricette. In alcuni paesi si organizzano cene comunitarie. In altri si propongono laboratori di cucina o degustazioni di prodotti locali. È un turismo che non consuma il territorio, ma anzi lo valorizza. Un turismo che crea economia, ma soprattutto crea delle relazioni. Camminare significa anche affrontare la fatica. Ci sono salite impegnative, giornate sotto il sole, momenti di stanchezza, ma proprio queste difficoltà rendono l'esperienza intensa e memorabile. Si sviluppa uno spirito di solidarietà naturale, ci si aiuta, ci si incoraggia, si condividono consigli e piccoli gesti, e così nascono comunità temporanee. La sera ci si ritrova a tavola, si racconta la giornata, si ride, si riflette, si parla di paesaggi, ma anche di vita. È una socialità vera, lontana dalla fretta e dai filtri dei social. Anche al nord Italia i cammini offrono esperienze straordinarie. In Val d'Aosta il cammino Balteo attraversa vigneti, castelli e piccoli villaggi alpini. Nelle Dolomiti i percorsi tra le montagne regalano panorami spettacolari e un contatto diretto con la natura. In Sardegna il cammino minerario di Santa Barbara racconta un'altra storia, quella delle miniere, del lavoro e di paesaggi selvaggi affacciati sul mare. Ogni territorio ha la sua identità, i suoi colori, i suoi sapori, ma tutti i cammini hanno qualcosa in comune: l'autenticità. In un mondo sempre più veloce, i cammini rappresentano una piccola rivoluzione culturale. Si torna a osservare, ad ascoltare, a vivere davvero i luoghi. Camminare tra borghi significa fermarsi davanti a una chiesa, entrare in un forno, parlare con le persone, assaggiare prodotti locali. È un'esperienza che coinvolge tutti i sensi e che lascia qualcosa dentro. Molti dopo il primo cammino decidono di ripartire perché il cammino crea un legame profondo, insegna a rallentare, a vivere il presente, a riscoprire il valore delle cose semplici. I cammini dei borghi rappresentano oggi una delle forme più autentiche del turismo italiano. Non sono solo percorsi da attraversare, ma storie da vivere, passo dopo passo. Tra sentieri, incontri e tradizioni ci ricordano che l'Italia più vera si trova spesso lontano dalle grandi città, nascosta nei dettagli, nelle persone, nei piccoli gesti. E forse il senso più profondo del cammino è proprio questo: ritrovare il tempo, l'ascolto e soprattutto, come abbiamo già detto, l'autenticità. Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, cerca di fare proprio questo. Io vi ringrazio di aver ascoltato anche oggi la nostra trasmissione. Spero che vi sia piaciuta, che magari vi abbia dato lo spunto per intraprendere questo cammino. Io ci sto provando da tempo, ancora non ci sono riuscito, ma credo che attraverso anche la nostra trasmissione avrò la forza di intraprenderlo. Vi dirò eventualmente dove. Io ringrazio tutte le emittenti radiofoniche che trasmettono la nostra rubrica. Vi ricordo che i nostri canali social sono aperti per un consiglio, un suggerimento, un saluto, e tutte le nostre puntate sono disponibili sul podcast e naturalmente sul portale di Tutto, e il nostro partner che sviluppa tutti i canali di comunicazione sui quali Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, è presente ogni giorno. Vi ringrazio ancora dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo viaggio.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Ebbene, ebbene, buona giornata, buona giornata, buona domenica, domenica 17. Si festeggia l'ascensione di Gesù al cielo. È la settima domenica dopo la Santa Pasqua. Il pensiero del giorno è la giornata delle comunicazioni sociali. Questo è quello che dice il nostro calendario. E il pensiero del giorno è: non metter bocca dove non ti tocca. Tu che ne dici? È bella questa?
1: Per te questa.
0: Per me. Come se io metto bocca dappertutto. No, no. Beh, scherziamo un po'. Allora, dicevo, domenica 17 di maggio è una giornata che si presenta. Sembrava tanto brutta questa mattina, speriamo che sia bella. Comunque, è l'ascensione di Gesù al cielo, la festa della nostra città, a Santa Croce di Macerata, cioè questa bella festa, però non so se fa la festa normale oppure è una giornata normale. Come dicevo prima, è la giornata delle comunicazioni sociali. Un buongiorno a tutti voi che vi siete sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova. Il nostro numero di telefono è lo 07 33 23 75 75. Franco la console, Anna Maria le linee telefoniche per trascorrere insieme a voi queste due orette sino alle ore 10:30 di questa mattina, per stare insieme a tutti voi. Allora, naturalmente, come voi sapete, nella nostra città di Macerata, nei lontani anni 80-82 erano stampati questo, diciamo, giornalino, non è un giornalino, è un opuscolo, e si chiamava, perché non è stato stampato più, L'Uvrugnolo Strollico, in dialetto maceratese, e ci sono tante storielle in cui si parla in dialetto. Diceva così quei tempi, nel 81 e 82, L'Uvrugnolo Strollico scappa quando che può e dice quello che vuò. Dice così: quello che ve strollecheggio ad è per lo meglio e non per lo peggio, in dialetto maceratese. È un almanacco stenda maceratese. Allora, c'è qualche cosina che io, sfogliando questo, diciamo, giornale, non è un giornale, un libretto, ci sono delle cose belline da ricordare. Dice così in dialetto maceratese. Ma prima di questo vi leggo una bellissima scrittura della nostra Angela Gismondi Poloni, in cui per tanti anni ha lavorato qui alla nostra radio, Radio Nova. Anna Gismondi, la nipote del grande ciclista di Montegranaro, che è stato il gregario di Fausto Coppi, dice così, ricordando giorni folli di speranze inutili, si risveglia un animo addormentato mentre tra la vita sembra morire di dolore. Spunta il giorno di un nuovo domani migliore. Questo era quello che scriveva, perché era una poetessa, la nostra carissima Anna Gismondi. Allora, iniziamo dopo questa lettura e poi ci saranno altre cosettine da raccontarvi, e in cui vi dirò come si salutava nelle, diciamo, grandi regioni di tutto il mondo, dell'Arabia, della Turchia, degli egiziani, dei cinesi, degli spagnoli, dei francesi, degli slavi, dei portoghesi e brasiliani, e poi anche dei maceratesi. Ma prima, la prima canzone in programma è quella che vi farò ascoltare questa mattina, interpretata dal grande Bobby Solo. Una canzone canta ragazzina. Ma prima di questa, ascoltiamoci la nostra sigletta, la seconda sigla di questa mattinata, e poi sarà questa bella canzone che ho annunciato da Gabriella Di Fermo, la dedicherà a tutti gli ascoltatori, ma in particolare a Rosanna Mondottone, a Benito il capostazione, a Ines di Casa Bianca, a noi e tutti voi. Allora amici, eccoci qua, la seconda sigletta della mattinata è questa, poi ci sarà...

0: Ebbene, bene, dopo questo brano c'è un attimino di pubblicità e poi andiamo con la canzone che ho scelto per la nostra Gabriella Di Fermo. Gabriella, rimani sempre sintonizzata con noi, perché ascoltiamoci questo brano. C'è la pubblicità, amici.
1: ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico
0: sotto le elezioni di Macerata.
1: Sulla strada statale 16
0: ci sono tante pubblicità, ma dopo c'è la canzone.
1: Di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
3: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
5: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
6: Sono Sandro Parcaroli, In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Barcaroli. Macerata continua a crescere.
2: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
7: Lista civica i maceratesi per Barcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Barcaroli sindaco.
2: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
8: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Barcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
2: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
9: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
2: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
10: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Barcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Barcaroli sindaco.
2: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Riprendiamo dopo l'annuncio pubblicitario le belle canzoni. Quella che avevo annunciato prima era Gabriele Di Fermo per Rosane Mondottone, per Benito e Capostazione, in casa Bianca, noi e tutti gli ascoltatori. Una canzone. Io sento, carissima Gabriella, la voce di Bobby Solo con Canta Ragazzina. Canta Ragazzina.

E la voce del grande Bobby Solo, naturalmente, che ancora sulla cresta dell'onda, lui con le belle canzoni di un tempo. Allora, abbiamo scelto questa canzone, Canta ragazzina, la voce era di Bobby Solo, per la nostra Gabriella Di Fermo, che la dedicava a Rosanna Mondottone, a Benito il capo stazione, a Ines di Casa Bianca, a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao, sì, Gabriella, buona domenica a te e tutta la tua famiglia, e buona domenica dell'Ascensione. Andiamo ancora avanti, dopo la nostra Gabriella Di Fermo, il signor Nelson Di Treia. Naturalmente il repertorio questa mattina, quella canzone che mi richiedi, caro Nelson, non è in programma, non l'abbiamo in scaletta, però ti farò ascoltare la voce bella bella di Marcella Bella con Le Montagne Verdi, e questa canzone tu la dedichi a Francesco di Porto Recanati e a Iuri di Macerata. Dal nostro Nelson Di Treia, Marcella Bella, Montagne Verdi.

Marcella Bella, Montagne Verdi, scelta del nostro signor Lenzo di Treia, che la dedicava a Francesco di Porto Recanati e a Iuri di Macerata. Caro Nelson, è quella lì di Renato Zero questa mattina, purtroppo, e poi ci sono tanti cenni pubblicitari, non potevo cercare di trovarla. Bene, salutiamo Nelson di Treia, buona domenica, e buona domenica all'Ascensione, e proseguiamo ancora con altre belle canzoni. Naturalmente questa mattina Adriano Celentano, una bella canzone, sapete cos'è? Attraverso me, Adriano Celentano, per tutti voi giustamente che siete ad ascoltare questa trasmissione di oggi. Ciao domenica, attraverso me, Adriano Celentano, da parte mia, di Anna Maria, per tutti e tutti voi ascoltatrici e ascoltatori.

0: E ora ascoltiamoci di nuovo questa mattina, questi giorni, sì, dalle elezioni di Macerata ci sono tante.
1: Rina Tarlazzi, studio Luce Copet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rina Tarlazzi, studio Luce Copet, la luce che cerchi. RinaTarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

e riprendiamo il nostro appuntamento con le belle canzoni che scegliamo. Naturalmente, purtroppo questa mattina, avendo tante notizie per i nostri politici e dovevamo andare in onda tanta pubblicità, abbiamo fatto una scaletta e dovete accontentarvi di quello che noi abbiamo sotto mano. Allora, cari amici, un'altra canzone bella per il nostro Carlo di Porto Potenza Piscena, Caladica Gianna di Porto Potenza, è una canzone ancora di Bobby Solo con Siesta.

Ed eccola qua la canzone che abbiamo scelto per il nostro Carlo di Porto Potenza Piscena, che la dedicava a Gianna di Porto Potenza e a tutti gli ascoltatori. Era Siesta, Bobby Solo. Ora c'è la nostra carissima Cecilia di Ascoli, sceglie una canzone per suo marito Arnaldo. Noi salutiamo sia Cecilia e Arnaldo, il marito di Cecilia, e poi tutti gli ascoltatori. Giustamente Cecilia saluta tutti. Allora, però, Roberto Murolo, carissima signora Cecilia, questa mattina abbiamo la canzone Un quarto e l'una, interpretata da lui. Voi sapete che Roberto Murolo è stato un cantante e le famose canzoni 1951, Roberto Murolo e la sua chitarra Un quarto e l'una. Eccole qua. Per la nostra Cecilia di Ascoli, per il suo marito Arnaldo, e naturalmente lei saluta tutti gli ascoltatori. La prossima volta, carissima Cecilia, troveremo quella canzone che tu ci hai richiesto stamattina. Buona domenica a tutti voi, buona domenica dell'Ascensione, cara Cecilia, caro Arnaldo.

Roberto Murolo, 1951, questa canzone, il grande Roberto Murolo con la sua meravigliosa voce particolare e la sua meravigliosa chitarra, O quarto e luna, dalla nostra Cecilia di Ascoli, per suo marito Arnaldo, per tutti gli ascoltatori, e una buona domenica dell'Ascensione. Salutiamo i nostri amici di Ascoli, proseguiamo e con altre belle canzoncine. Allora, dopo Roberto Murolo c'è un'altra canzone per Giuseppina di Macerata, che dedica a tutti gli ascoltatori e a noi questa canzone che ho scelto. Carissima Giuseppina, eccoci di nuovo. Marcella Bella, Io domani. Che ne dici, Marcella Bella in concerto, Io domani, ce lo dico.

0: Marcella Bella in concerto, scelta questa canzone per Giuseppina di Macerata, che salutava noi e tutti gli ascoltatori. Un auguro sincero di buona domenica. E naturalmente abbiamo oggi il famoso, diciamo così, l'ascensione di Gesù in cielo. Era una volta festa grande della nostra città di Macerata, Santa Croce, si faceva una festa meravigliosa. Ora non so più neanche se la fanno oggi oppure soltanto di chiesa. Bene amici, giunto il momento di ascoltare di nuovo la pubblicità. Rimanete con noi, mi raccomando, rimanete con noi.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Fino al 20 maggio a Macerata in Via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
0: E riprendiamo il nostro discorso della domenica mattina. Ora è giunto il momento di ascoltare un'altra bella canzone bella. E questa volta è Giovanna di Troidi che mi rovalle. E Adriano Celentano è naturalmente, sia per lei che per Michele, il loro idolo. E allora Adriano Celentano, abbiamo scelto Il Ribelle. Che ne dite? Ciao Giovanna, ciao Michele, buona domenica.

Gaetano l'abbiamo scelto per i nostri amici di Trotica di Morovale, Giovanna e Michele, che auguro a tutti una buona domenica dell'Ascensione. Allora c'è la nostra Pina di Massafermana, ci sono una bella canzone, carissimo Franco, per me, per tutti gli ascoltatori, una buona domenica a tutti da parte mia e dalla mia famiglia. Bene bene, carissima Pina, allora senti, c'è una canzone di Enrico Ruggeri molto bella, ascolta, Non pianco più. Non è perché tu piangi, tu sei sorridente, sei stupenda, sei la poetessa di Radio Nuova, eccetera, Pina di Massafermana. Allora la canzone è questa, cara Pina, eccola qua, Non pianco più, Enrico Ruggeri.

Non piango più, Enrico Ruggeri, l'abbiamo scelto per la nostra carissima Pina di Massafermana, che la dedicava a tutti gli ascoltatori di questa mattinata, come di sempre. Ciao Pina, buona domenica a te, tutta la tua famiglia, e proseguiamo ancora con altre belle canzoncine. Ma però prima di andare in altre belle canzoncine, sapete che voglio raccontare come si salutano le persone di tutti, naturalmente di tutto il mondo, i saluti del mondo, degli arabi, dei turchi, degli egiziani, dei cinesi, spagnoli, dei francesi, degli slavi, dei portoghesi e brasiliani, e poi dei maceratesi. Allora, gli arabi salutano dicendo che il vostro mattino sia buono. I turchi dicono che la tua ombra non venga meno. Gli egiziani una buona traspirazione. I cinesi, hai mangiato bene il tuo riso? Gli spagnoli, va con Dio. I francesi, come vi portate? Gli slavi, pace. I portoghesi e i brasiliani, come ha passato la notte? I maceratesi, sapete come saluta? Che te piglia un corvo, come stai? Questo è il saluto dei maceratesi. Bene, detto questo, cari amici, andiamo avanti, ma non è quella parola che dedica, diciamo, dice così. Infatti se dice così, ma dice, oh, e te piglia, come stai? Vabbè, andiamo avanti con altre belle canzoni. E non poteva mancare una canzone bella interpretata dal grande scomparso. Un attimino che la trovo, Tony Dallara, famoso cantante, ma diciamo italiano, con la sua meravigliosa voce. Il titolo di questa canzone è Non passa più. La dedichiamo a nostra Maria Pia di Mogliano, questa bella canzone che assolutamente lei saluta tutti gli ascoltatori di questa nostra emittente. Amici, buona domenica a tutti da Maria Pia di Mogliano. Tony Dallara, Non passa più.

Tony Dall'Ara per la nostra Maria Pia di Mogliano, che la dedicava a se stessa, abbiamo dedicato a lei e a tutti gli ascoltatori da parte di Maria Pia di Mogliano. Ora amici, andiamo ancora avanti con un'altra bella canzone. Antonio di Pollenza dedica a tutti gli amici che sono in ascolto questa canzone qui, bellissima canzone interpretata dal grande Claudio. Il grande Claudio Villa ci propone Cancello Chiuso. Ciao Antonio, buona domenica a te e tutti i tuoi, con il grande Claudio, Cancello Chiuso.

Il grande Claudio Villa, 1951, questa bella canzone l'abbiamo scelta per Antonio di Pollenza, che la dedicava naturalmente a tutte le persone che sono in ascolto, a Pino Massa Fermana, ad Antonio di Montefano, a Montefano, Michele e tutti. Ciao carissimo Antonio, buona domenica. Ora il nostro Benito, il capo stazione delle Ferrovie dello Stato, una bella canzone che sceglie per tutte le persone che sono ad ascoltare oggi, una bella canzone, porta il titolo, sempre Claudio Villa, Ti amo. Da Benito il capo stazione, per Gabriella Di Fermo, per Rosane Mondottoni, per Marta Di Fermo, Gianni di Porto Potenza Piscena, per noi tutti gli ascoltatori, eccolo qua. Ancora il grande Claudio con Ti amo.

Era Ti amo questa bella canzone, no? Che abbiamo dedicato al nostro Benito, capo stazione delle ferrovie, Gabriella di Fermo, Rosana Mototone la dedicava a loro, a Marta di Fermo, a Gianna di Porto Potenza Picena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Benito, un saluto anche alla tua signora e proseguiamo con altre belle canzoni. Allora, c'è una bella canzone da parte mia e di Anna Maria che la dedichiamo ai nostri carissimi amici che vivono nella lontana Germania. E parlo di Anna Zenobri, la nostra carissima Anna, che non la dimenticheremo mai, a Patrizia e Antonio, che ogni anno viene in Italia, qui da noi, perché loro sono italiani, e naturalmente partecipano ai nostri ricevimenti di diciamo che facciamo e le nostre belle gite. Allora, per loro che sono lontani dalla nostra città di Macerata, io ho scelto una bellissima canzone di Domenico Modugno, famosissima, La lontananza, per la nostra Anna Zenobri, per Patrizia e Antonio che vivono là ma ascoltano sempre la nostra trasmissione della domenica mattina, del giovedì e del venerdì. Amici, eccoci qua, La lontananza, Domenico Modugno.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

La lontananza, Domenico Modugno, l'abbiamo scelta da parte mia di Anna Maria e i nostri amici che vivono in Germania, e parlo di Anna Zenobri, la nostra carissima Anna, e poi di Patrizia e Antonio che durante l'estate ritornano nel nostro territorio, nella loro terra, e parlo di Patrizia e Antonio che partecipano sempre alle nostre iniziative, sia nelle gite che nei nostri pranzi. Carissimi amici, buona domenica dell'Ascensione, eh? Mi raccomando, ci rivedremo presto, perché siamo a metà maggio, perciò fra poco ci incontreremo di nuovo. Ora andiamo con un'altra bella canzone, dopo quella di Anna e Patrizia e Antonio. C'è la nostra carissima Gianna di Porto Ottenza Picena, una bella canzone per tutti e tutti, dice, tutti gli ascoltatori, sempre Domenico Modugno, è una canzone che porta il titolo, ve lo dico, Resta con me. Domenico Modugno, eccole qua, Resta con me. Da Gianni di Porto Potenza Vicena, per tutti gli ascoltatori, per noi e tutti.

sta con me Domenico Madugno, l'abbiamo scelto per la nostra Gianna di Porto Potenza Piscena, questa bella canzone per noi, per tutti gli ascoltatori, senza esclusione di nessuno, dice Gianna. Ciao Gian, buona domenica a te e tutti i tuoi, e proseguiamo con un'altra bella canzone. Sapete, quella canzone che ho preparato adesso è Luciano Virgili con Portami tante rose. Per tutti voi

grande cantante degli anni naturalmente 60, parlo di questo Luciano Virgili, con la sua meravigliosa voce calda, bella voce, Portami tante rose, e l'abbiamo scelta per la nostra Gianna di Porto Potenza Vicena, che auguro a tutti una felice domenica. Dunque andiamo avanti ancora, e c'è un'altra canzone da farvi ascoltare, molto bella, è la nostra Marisa di Santa Maria Parente, che saluta tutti, a tutti una felice domenica, con una canzone di Polanca, Tu sei nel mio destino, You are my destiny. Polanca per la nostra Marisa.

I'm Destiny, questa canzone Tu sei il mio destino, l'abbiamo scelta la nostra Marissa di Santa Maria Parente, che la dedicava a noi e a tutti. Ciao Marissa, buona domenica dell'Ascensione a te e la tua famiglia. Proseguiamo ancora con un'altra bella canzone, naturalmente famosa, presentata a Sanremo da questo gruppo, i Mister. Alla buena de Dios. Andiamo avanti con questa canzone qua, amici.

questa canzone fu presentata a Sanremo nel lontano 1000, pensate un po' quant'è questo gruppo. Alla Venere di Dio fu presentata a Sanremo del 1966, alla Buena de Dios, i Mister. E proseguiamo ancora avanti con altro, con altra bella canzone di questo gruppo famoso, Una Rosa da Vienna, anche questa sempre dal Festival di Sanremo di quell'anno 1966, Una Rosa da Vienna, molto significativa questa canzone.

0: una rosa da Vienna, i Mister naturalmente, 1966. Sono state belle presentazioni, queste belle canzoni qua, ma ora andiamo con i Ricchi e Poveri, che ci propone, e abbiamo scelto questa mattina questa canzone, Come Vorrei, il titolo di questa canzone. E giustamente proseguiamo con Love in Portofino, amici.
1: Quando my love in Portofino.

quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino.

L'uomo in Portofino, una bella canzone, famosi anni, bellissimi, no? Interpretata da questo grande attore e cantante Johnny Dorelli. Ora c'è da festeggiare un compleanno. Da parte di Maria di San Claudio c'è una bella canzone per il compleanno di Iaia, sua nipote, dalla mamma Tania, dal papà Gianni e il fratellino Enea. Eccoci qua, io ho scelto questa canzoncina adatta proprio per il compleanno di Iaia. Amici, eccola qua, le canzoncine per

Sergio Mauri e i Sanremini con questa bella canzone per festeggiare il compleanno di Iaia da parte di Maria di San Claudio per la sua nipotina. Una bella canzone per il compleanno di Iaia, sua nipote, dalla mamma Tania, dal papà Gianni e dal fratellino Enea. Ecco, buon compleanno anche, ci associamo anche da parte mia di Anna Maria, carissima Maria, ben risentita e ogni tanto fatti sentire, che noi ci abbiamo sempre le belle canzoni da farti ascoltare, tra i quali ora andiamo avanti con una canzone sempre di Ricchi e Poveri, questo gruppo, quella famosa canzone Come ti vorrei, come vorrei, no, come ti vorrei, come vorrei.

il nostro carissimo Alberto di Montefano, questa bella canzone dedica ad Antonio di Pollenza, Giacomo, a noi e a tutti.

Quindi ricchi e poveri, come vorrei, l'abbiamo scelto per il nostro carissimo Alberto di Montefano, che la dedicava a questa canzone a Antonio di Pollenza, Giacomo, suo cugino, a noi e tutti gli ascoltatori. Ciao Alberto, buona domenica e tante cose belle, mi raccomando, eh? Andiamo avanti con un altro motivo meraviglioso, e quello che ascolteremo ora. Mi sono innamorato di te. Chi la canta questa canzone? Ve la ricordate?

sono canzoni meravigliose. Mi sono innamorato di te. Naturalmente. Oh, vai, vai ancora.

mi sono innamorato di te. Naturalmente le belle canzoni, andiamo avanti ancora. Allora, sempre da questo, diciamo, giornalino che scriveva nel 1982, qui a Macerata, Luvrugnolo Strolico, ci fu in campagna una, come di consueto, l'ispezione a certi allevamenti di maiali. Allora dice così in dialetto maceratese: sono venuto a ispezionare il vostro allevamento di maiali. E il contadino gli fa: accomodatevi. Allora lui gli domanda: che gli date da mangiare? E il contadino risponde: è al solito un po' di granone, un po' di barbapietole, eccetera. Ah sì, lei siete in contravvenzione, perché secondo i regolamenti non potete dare i mancimi suddetti e 10.000 lire da pagare. E vince un contadino, zitto zitto, pagò e poi pigliò lo motorì e gli ette avvisà lo cognato suo che faceva senata con esso e gli raccontò tutto. Ispettore capitò anche dal cognato: e voi che cosa mangiano i vostri maiali? Ma non lo saccio. Ma non è possibile che voi non sapete che mangiano i vostri maiali. Non sapete cosa mangiano? E che ti saccio? Gli rispose il contadino: ogni mattina gli dico 1.000 lire a testa, quello che se compra agli affari sui non lo so. Ecco, capito? Questa è una, detto, una bellissima cosettina da raccontare in dialetto maceratese. Praticamente il contadino gli dava i soldi e dice: andate per comprare quello che vi piace. Bene, ritorniamo con un'altra bella canzone, Little Tony, con un cuore matto per tutti voi.

E dopo un cuore matto e Little Tony, andiamo con un'altra canzone dei Ricchi e Poveri, Amarsi un po'.

0: Eccoci qua, ora c'è un attimino di pubblicità, giustamente, eh?
1: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu.
0: Bene, bene, riprendiamo sino alle ore 10 e 20 con un'altra canzone della Strana Società, sempre presentata a Sanremo del 1976. Andiamo via, il titolo di questo brano. Un attimino.

Tu hai paura che lui ci senta. Intanto le mie dita sotto al tavolino stanno toccando le tue dita. E tu stai fermo. Ecco, adesso lui ci guarda, sorride. Diglielo adesso. Se no glielo grido io che

Andiamo via, la strana società, una canzone lontano 1976, fu presentata a Sanremo. Ora, l'ultima canzone in programma è quella che facciamo ora, e naturalmente di nuovo i Ricchi e Poveri con C'è la sola che amo. Su questa canzone si conclude il nostro appuntamento di oggi. Franco vi saluta, vi auguro a tutti una felice domenica, ci risentiremo giovedì sera con l'appuntamento di Amico Liscio. Eccoci qua allora, amici. Franco e Anna, vi auguro a tutti una felice domenica.

Ecco, mi sono arrivata, scusate tanto se in ritardo, purtroppo ci ho avuto da fare stamattina. Vi saluto tante belle cose a tutti, ci rivediamo tra due giorni, giovedì penso. Ok, tanti auguri a tutti, auguri di buona salute, mi raccomando.

0: abbiamo trasmesso Ciao Domenica tutte le domeniche, tutti i giorni di festa sulle nostre frequenze di Radio Nuova Macerata. Di nuovo Franco, auguro a tutti una felice domenica. Ciao, a giovedì sera, mi raccomando, non mancate i nostri appuntamenti.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
22: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
21: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
23: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
21: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
7: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
21: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
21: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
10: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, memoriale della morte, risurrezione e ascensione al cielo del Signore Gesù, chiediamo il perdono dei nostri peccati, la conversione del cuore e il rinnovamento della nostra vita secondo il Vangelo, per rimanere fedeli allo Spirito che abbiamo ricevuto. Preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo. Soprattutto voi, Teresa e Giacomo, prima di rinnovare i vostri voti, ricordate che il battesimo vi ha resi figli di Dio, fratelli e sorelle di Cristo, tempio dello Spirito Santo e membra della Chiesa. Acclamiamo. Gloria a te, o Signore.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Padre, gloria a te che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Cristo, gloria a te che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Spirito, gloria a te che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia della nuova umanità.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dio onnipotente che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua. Fa che tutti i rinati nel battesimo siano annunciatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: te, ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo, egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, starete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, Egli ha messo sotto i Suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.

Ieri sera abbiamo vissuto un momento solenne con la consacrazione perpetua di Sara nella professione dei consigli evangelici di obbedienza, povertà e castità. E ascoltando la sua parola che dice: so che cercate il risorto, non è qui, andate in Galilea, io ve l'ho detto. Oggi questa parola si compie perché i suoi sono andati in Galilea e lì hanno visto Gesù risorto. E quando lo vedono, cosa succede? Si prostrano dinanzi a lui. Cosa è successo ieri? Sara si è prostrata dinanzi alla Chiesa, dinanzi al Signore, a testimonianza che ha visto nella sua vita Gesù. E quel vedere Gesù l'ha portata a dire: ecco, io ve l'ho detto. Con i gesti, i simboli e le parole, la liturgia ci educa ad ascoltare quello che realizza e a portare a compimento quanto ha in sé. Nel prostrarsi a terra abbiamo visto un gesto forse certamente eloquente, forse certamente un gesto che ci ha toccato umanamente parlando, ma che ci dice di più nello spirito. Lei è scomparsa in Galilea. In quel tempo gli undici andarono in Galilea. Cos'è la Galilea se non la concretezza della nostra storia, la quotidianità dove ognuno di noi è chiamato a vivere, entrare dentro quella storia che ognuno di noi ha, più bella o meno bella, come la vogliamo vedere, ma quella è la tua storia. Non solo, tu sei il risultato della tua storia, una storia fatta di sofferenze, di prove, di dubbi, di incertezze, quella incertezza che anche i discepoli hanno nel vedere Gesù. Essi dubitavano. Quante volte abbiamo dubitato della presenza di Dio? Quante volte dubitiamo della capacità di Dio di intercedere nella nostra vita, di intervenire dentro la nostra esistenza? Quante volte la nostra fede resta attaccata nella evanescenza e non diventa risposta concreta di un aderire e dire: Signore, io credo e lo dico con la vita. È facile? Da soli sicuramente no. Ma quando mi faccio accompagnare dalla comunità credente e insieme cammino, insieme mi lascio correggere, insieme divento ogni giorno più umile, insieme posso fare dei passi possibili per andare avanti. Perché vedete, non andare avanti è già andare indietro. E allora il dubbio è nel cuore dell'uomo, è lo stile del cuore dell'uomo che deve sempre dubitare come Tommaso, finché non tocchiamo, finché non vediamo. Ma il problema è che tante volte il Signore ci parla, tante volte il Signore ci fa vedere, tante volte il Signore ci fa toccare, eppure il nostro cuore resta duro, resta chiuso, resta impossibile per Dio entrarvi. Ma non Lui, perché non ci obbliga, non perché non può farlo, Lui aspetta. Perché ci ama veramente, ci rispetta, attende la nostra accondiscendenza, la nostra risposta, la nostra adesione a Lui. Cosa dobbiamo fare? Tante volte, anche ieri sera con un sacerdote parlavo, cosa dobbiamo fare di concreto? Andate, battezzate e annunciate quello che vi ho comandato. E che ci ha comandato Gesù? Di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. È talmente facile che noi lo complichiamo ogni volta. È talmente immediato che noi lo facciamo diventare così difficile e inaccessibile, come se fosse una montagna, quella delle nostre Val di Fassa, che non riusciamo ad arrampicarci fino alla cima, fino ad arrivare su. Eppure è possibile andarci, perché altri prima di noi, i santi, ci sono riusciti. E se loro sì, perché io no?
Allora anche tu, guardando questi giovani, queste ragazze, questi ragazzi che si danno a Dio, scegliendo, facendo una scelta, magari controcorrente, magari contro la visione del mondo, ma chi ve lo fa fare? Allora dovremmo chiederci, in quel dubbio, in quel dubitare, in quel tentennare, in quell'incapacità di dire: Signore, io credo, voglio credere, quel dire, loro ce lo stanno dicendo, stanno facendo la loro parte, e io che faccio? Io prete, come reagisco dinanzi alla loro testimonianza? Io sposato, io sposata, io papà, io mamma, io che devo scegliere la mia vocazione, io che ho paura di dire sì al Signore, qualsiasi sia la mia vocazione, io che ho paura di dire eccomi come Maria. Chiediamo alla Madonna davvero che non ci mettiamo a guardare per alto perché dobbiamo vedere il Signore che ascende al cielo, ma incominciamo a scoprire la presenza di Dio nel cuore degli uomini, partendo dal cuore di chi ci sta accanto, della moglie, del marito, anche se pesante, dei figli, anche se è croce, dei vicini di casa, di colleghi di lavoro. Cominciare a scoprire Gesù, e quando lo vedi ti devi prostrare davanti a Lui. Allora non c'è più la superbia, non c'è più l'orgoglio, non c'è più l'atteggiamento del Superman o della Superwoman, ma c'è l'atteggiamento del fratello, della sorella, di colui che serve. Non sono venuto per essere servito, ma per servire, dare la vita. E come si fa? Scoprendo Gesù nel cuore dell'altro. Tutti, in tutti possiamo farlo. È una scelta libera, ma possibile. E allora quando vedete Gesù bisogna prostrarsi come i discepoli, bisogna prostrarci dinanzi a Lui, come ci ha fatto vedere ieri sera Sara. Bisogna prostrarsi nella semplicità e nella capacità di lasciarsi prendere da Dio presente davanti alla nostra vita. Perché vedete, il dubbio tante volte a noi viene perché vorremmo sapere quando il Signore butterà le meteoriti sulla terra, perché noi abbiamo paura, quando verrà, cosa succederà. Oggi succede, oggi Dio butta una meteorite nel tuo cuore. Se tu apri il tuo cuore, quella meteorite scoppia e il tuo cuore rinasce, anzi muore all'io e si apre a Dio. Quella meteorite è lo Spirito Santo che sta venendo per promessa e si rinnova nella promessa. Quella meteorite è la comunione e la comunità che si vive nella Chiesa, togliendo la cattiveria, l'odio, la divisione, l'allontanarsi gli uni dagli altri, invece che di amarsi, pregarsi a vicenda, supportarsi, aiutarsi, correggersi, appassionarsi per seguire Cristo, solo Lui. Perché alla fine è l'unica cosa che resta. E allora chiediamo alla Madonna davvero di non fermarci a guardare per alto, ma di guardare per terra e lasciare il nostro cuore in cielo, come i figli del Sacro Cuore di Gesù mettono il cuore nel cuore della comunità. La comunità è nel cuore di Gesù che sta in cielo, ma la loro vita è qui in mezzo a noi. E allora accogliamoli, viviamo con loro, proponiamo la loro esperienza a chi incontriamo, condividiamo le cose belle, non solo quelle che pensiamo siano cattive, brutte. Trasmettiamoci il bene, parliamo del bene, parliamo delle cose buone, delle cose belle, e cominciamo a togliere i pensieri, la malignità, tutto quello che ci fa male, perché non pensate che diciamo male di qualcuno, facciamo male a noi stessi per primi e poi anche agli altri. Chiediamo alla Madonna questa capacità di stare sempre alla presenza di Dio, scoprendolo nel cuore di ogni uomo e imparando a prostrarci dinanzi ad ogni fratello e sorella che Lui mette nella nostra strada.

0: Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Rinnoviamo le promesse del santo battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella santa Chiesa cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio.
1: Rinuncio.
0: Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato.
1: Rinuncio.
0: Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato.
1: Rinuncio.
0: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna?
1: Credo.
0: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberato dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna.
1: Amen.
0: Seduti.

0: Figli carissimi, Teresa e Giacomo, che cosa chiedete alla comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù?
1: Chiedo di poter rinnovare i voti di obbedienza, povertà e castità, secondo le norme del direttorio e della regola della comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù.
0: Figli carissimi, la vostra richiesta è stata valutata positivamente dal Consiglio Direttivo della Comunità dei Figli del Sacro Cuore di Gesù. Pertanto rinnovate ora davanti alla comunità tutta e davanti ai fratelli e alle sorelle riuniti qui in preghiera i vostri voti.
2: Io, Teresa, rispondendo alla parola, un'altra cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto.
1: Io, Giacomo, rispondendo alla parola, se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Volendo liberamente rispondere alla chiamata ad essere figli del Sacro Cuore di Gesù, secondo il carisma ispirato nei fondatori Maria e Giampaolo, nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché il Signore mi ha dato questa grazia. Oggi confermo il mio eccomi e metto a disposizione di Dio tutta la mia vita, perché non sia io a vivere, ma Cristo in me, per mezzo del Sacro Cuore di Gesù e per l'intercessione della Vergine Maria, Regina dell'Amore, davanti a voi fratelli, nelle tue mani, Reverenda Madre Francesca della Croce e della Santissima Trinità, per un anno, facendo voto di vivere in obbedienza, in povertà e in castità, secondo il direttorio dei figli del Sacro Cuore di Gesù. Amen. Mi affido con tutto il cuore a questa comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù, per realizzare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e della Chiesa, mediante l'azione dello Spirito Santo, l'intercessione della Vergine Maria, Regina dell'Amore, di tutti i santi e il vostro fraterno aiuto. Amen.
0: Io, piccola serva del Signore, Francesca della Croce e della Santissima Trinità, accolgo voi in qualità di figli che il Signore mi chiede di custodire, amare e servire. Dio, che ha iniziato in voi la sua opera, la porti a compimento.
1: Amen.

0: Ci alziamo in piedi. La vita nuova che risplende nella morte e risurrezione di Gesù viene donata attraverso lo Spirito Santo, che ci permette di vivere nella fede, nella speranza e nella carità. Innalziamo ora la nostra preghiera al Padre dicendo insieme: donaci, Signore, il tuo Spirito.
1: Donaci, Signore, il tuo Spirito.
2: Per la Chiesa e i loro pastori, sostenuti dalla forza dello Spirito Santo, si impegnino instancabilmente nell'annunciare con fedeltà la parola di Dio agli uomini. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito.
2: Per Teresa e Giacomo, perché lo Spirito li sostenga affinché possano rimanere fedeli a Cristo con il loro cuore, e quanto promesso davanti a Dio e alla Chiesa permetta loro di portare molto frutto. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito.
2: Per le famiglie dei consacrati e dei benefattori, dei figli del Sacro Cuore di Gesù, lo Spirito del Signore ripaghi generosamente il bene e il sostegno dato a questa comunità. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito.
3: Per tutti i componenti dell'Associazione Mariana Regina dell'Amore di Macerata, sospinti dal soffio zelante dello Spirito, siano testimoni del carisma per annunciarlo a tutti i fratelli che incontrano. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito.
3: Per tutti i poveri, gli afflitti e gli ammalati, il tuo Spirito consolatore sia sollievo, luce e forza nelle tenebre del male. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito.
3: Per tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia, fedeli al comandamento dell'amore, lo Spirito ci renda tua stabile dimora e gioiosa testimonianza per i fratelli. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito. Preghiamo per gli ammalati, i sofferenti, i bisognosi, tanti che chiedono e si affidano alle nostre preghiere. Preghiamo per il dono delle vocazioni nella comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù e in tutte le vocazioni, la vita sacerdotale, missionaria, claustrale, per la vita familiare. Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. Signore Gesù, che risorgendo da morte ci hai resi partecipi dei tuoi doni pasquali, fa che fedeli ai tuoi comandamenti ti serviamo sempre con cuore puro e riconoscente. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, i santi Giovanni e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore.

fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Ricordiamo oggi pomeriggio qui a San Giovanni l'arrivo della statua di Maria Ausiliatrice in vista della festa di Maria Ausiliatrice di domenica prossima. Per questo l'accoglieremo con la preghiera del Santo Rosario alle 17:30 qui a San Giovanni e a seguire ci sarà la recita solenne dei secondi vespri dell'Ascensione di Nostro Signore. Da domani sino a sabato prossimo, sempre in preparazione della festa di Maria Ausiliatrice, qui a San Giovanni alle 17:30 ci sarà la recita del Santo Rosario con all'interno la novena a Maria Ausiliatrice. Sabato prossimo vivremo insieme alle 21:30 qui a San Giovanni la veglia di Pentecoste. Domenica prossima, solennità di Pentecoste e festa di Maria Ausiliatrice, qui a San Giovanni nella consueta celebrazione eucaristica delle 10:30 ci sarà il conferimento del sacramento della confermazione agli adulti e a seguire la solenne processione con cui sarà riaccompagnata la statua di Maria Ausiliatrice da San Giovanni al Tempio Don Bosco. Ecco, sono momenti preziosi di grazia da accogliere, da vivere insieme per noi, per i fratelli, per il mondo intero.
1: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che la tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove è innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore.
2: Ringraziamo tutti voi che avete partecipato a questi due giorni di preghiera con i nostri fratelli e sorelle della comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù, anche chi è connesso online o attraverso la televisione. Che davvero il Signore vi benedica tutti e faccia scendere su ciascuno le sue grazie.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Sapete cosa mi rende più orgoglioso? Che oggi, quando Macerata bussa una porta, quella porta si apre. Fondi PNRR tra i primi comuni d'Italia. La Fondazione Bocelli che ha scelto le nostre scuole. Il bilancio in ordine ogni anno. Questa fiducia l'abbiamo costruita insieme, giorno dopo giorno. Non la sprechiamo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
7: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
8: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
9: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia. Esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.

0: parlo anche del dialogo tra religioni, tra persone.
1: Sì, sì, sì. Si basa soprattutto sul rispetto, il rispetto reciproco che è fatto anche di ascolto. Molte volte questo diciamo affronto, questo confronto tra persone avviene per mancanza di rispetto e soprattutto di ascolto. Le tristi vicende di violenza nella mia bellissima città, io sono prete di Bergamo, e ci fanno riflettere su come oggi la Chiesa deve parlare proprio in attenzione a un ascolto. La Chiesa di oggi deve essere in ascolto e questo ascolto poi si trasforma in rispetto e in dialogo. Ecco, questo io penso che è ancora oggi forte, questa festa ci ricorda.
0: Vediamo. E noi diamo, sentite il saluto dei pellegrini presenti in Piazza San Pietro, il saluto del Papa, diamo la linea a Papa Leone.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei Santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica con l'aiuto di Dio quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare, alleluia.
3: Via quelle ruisti portare, alleluia.
2: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
2: Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
3: Resurrexit, Dominus Fere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita. Saluto tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania, alla confraternita Sant'Antonio di Umonti di Aghiaccio, al gruppo di studenti dell'Università del Montana negli Stati Uniti d'America. Saluto i giovani di Oppido Mamertina, gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone e i ragazzi della cresima della diocesi di Genova. A tutti auguro una buona domenica.
1: .12:09, abbiamo ascoltato il Regina Coeli di questa domenica dedicata alla festa dell'Ascensione. Un breve commento in studio, Monsignor Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus. Abbiamo già parlato dell'importanza della festa dell'Ascensione, abbiamo ascoltato le parole del Papa. Il Papa ha ricordato che oggi ricorre la giornata mondiale delle comunicazioni sociali in alcuni paesi e il tema è custodire voci e volti umani in un'epoca caratterizzata dall'intelligenza artificiale. Il Papa ha sottolineato l'importanza di valorizzare anche una comunicazione di verità in servizio all'uomo. E allora, in questa giornata dedicata all'Ascensione, che tipo di comunicazione sociale serve?
2: La prima cosa è quella esattamente che ci ha detto Papa Leone: dobbiamo essere attenti a comunicare la verità e la comunicazione deve avere sempre un merito, perché il Vangelo è questione di merito, non di successo. E la Radio Vaticana è veramente caratterizzata dal fatto di avere merito. Il successo poi, se c'è, va bene oppure no. Il Cardinale Martini diceva sempre: Don Gigi, lavora per il merito, non per il successo, perché il Vangelo è questione di merito. E mi sembra che quello che Papa Leone adesso ci raccomanda è proprio quello di avere un merito in quello che comunichiamo. Troppo spesso si guardano ai like, troppo spesso si guarda la audience e non si guarda il contenuto. Grazie a Dio, grazie a professionisti come te, Luca, ecco che restituite verità alla comunicazione. Il Pontefice poi ha toccato un tema delicatissimo, il tema dell'intelligenza artificiale, che alcune volte ci spaventa perché è un grande aiuto, ma può diventare anche una grande dipendenza. E l'essere umano deve essere il padrone della sua comunicazione e non esserne schiavo.
1: Per chiudere questo nostro collegamento, poi torneremo in diretta radio sulla Radio Vaticana, il Papa ha ricordato la settimana che si apre per la Laudato Si, ispirata all'enciclica di Papa Francesco.
2: Sì, questo titolo ci ricorda San Francesco e ci ricorda il carissimo, amato Papa Francesco. È una settimana di riflessioni, di studio, di approfondimento di questo testo pontificio che ci insegna molto sul rispetto del creato e sul rispetto reciproco, tema che prima della Regina Celi parlavamo in radio.
1: Noi ci fermiamo un attimo, salutiamo le emittenti collegate con la Radio Vaticana qui dalla piazza di San Pietro, abbiamo seguito il Regina Celi di Papa Leone e ringraziamo anche quanti ci hanno seguito in video radio cronaca sul portale Vatican News. Da Luca Collodi e Daniele Giorgi e Monsignor Luigi Ginami è tutto, linea alla regia e poi torniamo in diretta sulla Radio Vaticana tra pochi secondi. Thank you.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Sono le 12.13, amici ascoltatori, ancora in diretta sulla Radio Vaticana da Piazza San Pietro con il deflusso dei tantissimi pellegrini che hanno partecipato alla preghiera mariana del Regina Coeli nella giornata della festa dedicata all'Ascensione. In studio con me ancora Don Luigi Ginami della Fondazione Santina Onlus, ma saluto e ringrazio in collegamento telefonico Don Pasquale Madeo, che è il coordinatore per l'Italia, per l'ordinariato militare per l'Italia, del pellegrinaggio militare a Lourdes dal 21 al 24 maggio prossimo. Don Pasquale Madeo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
3: Buongiorno e grazie a lei per l'opportunità.
2: Migliaia di militari parteciperanno a questo pellegrinaggio in epoca abbastanza difficile per la pace. Si ritroveranno migliaia di militari, ufficiali davanti alla Madonna di Lourdes provenienti da oltre 30 paesi nel mondo.
3: Sì, esatto, siamo circa 17.000. Per essere precisi, noi italiani giriamo sulle 4.000 presenze, dove ci ritroviamo tutti quanti con un unico intento, quello di pregare per la pace. Il tema dell'anno è Sentinelle della Pace, proprio in sintonia con quelli che sono i contesti attuali, per andare lì e pregare per la pace, ma soprattutto come il nostro arcivescovo ordinario militare ha più riprese con una nota specifica in questi giorni, i giovani militari lì andando a Lourdes sono saranno i nuovi ambasciatori di pace, rivestiti dell'armatura dello spirito e della libertà, per cui questo perché tutti i paesi del mondo possono aprire ad un'esperienza di fraternità, esperienza forte di fede, che li vede impegnati con questa armatura dello spirito, come il nostro ordinario ha sottolineato e ben calibrato.
2: Don Pasquale Madeo, come possono dei militari che fanno un servizio importante alle varie nazioni parlare di pace usando anche le armi?
3: Penso che questo rientra proprio in quella prospettiva che noi da sempre, dal 1958, questo pellegrinaggio sottolinea l'aspetto dei militari che vogliono la pace e che non solo cercano di costruirla ogni giorno sui campi dove sono chiamati a magari a mantenere e a sostenere, ma lo fanno con la preghiera, perché il cuore del militare, dell'uomo, possa aprirsi sempre di più ad un mondo che possa portare speranza e pace.
2: E quello che lei dice, Don Pasquale Madeo, si ritrova molto nel senso di questo pellegrinaggio militare che voi farete, lo ricordo, dal 21 al 24 maggio a Lourdes. E allora, proprio nell'ottica che lei ci ha sottolineato, che messaggio arriva al mondo da militari, giovani militari che servono i vari stati proprio sul tema della pace? Da Lourdes che messaggio volete lanciare?
3: Proprio quello che ci ha dato l'ordinario militare, Monsignor Sabba, di essere nuovi ambasciatori di un umanesimo dell'incontro, che contrasta proprio con l'uniforme interiore tessuta con la bellezza del Vangelo. Quindi la cultura che esteriorizza l'uomo e lo porta ad essere un portatore di pace.
2: Per chiudere, Don Pasquale Madeo, prima di ringraziarla, un po' di programma, perché immagino che riunire migliaia e migliaia di militari a Lourdes non sia assolutamente facile. Lei ci ha ricordato che dall'Italia partiranno 4.000 militari. Quali saranno i momenti più importanti e più forti di questo pellegrinaggio militare a Lourdes?
3: I momenti principali sono quelli del 21, giovedì 21 sera. Già alle 21 ci ritroviamo tutti nella chiesa di Santa Bernadette per la liturgia penitenziale e per le confessioni, e le posso assicurare che dall'esperienza degli anni scorsi sono veramente tanti militari che si confessano in questa prospettiva e che si preparano a vivere con uno spirito rinnovato l'esperienza che poi la Madonna ci fa vivere, vivendola nel venerdì con un programma tutto nazione per nazione, a viverlo personalmente e con la cerimonia d'apertura ufficiale del pellegrinaggio che ci vede impegnati nella Basilica di San Pio X, con la deposizione della lampada che è segno di richiesta ma anche di essere portatori di pace per l'umanità. Poi ci saranno la processione mariana, che è quella che quest'anno è affidata proprio all'Italia, l'organizzazione di questo del rosario che si fa con il famoso flambeau del sabato. Ci vedranno noi protagonisti impegnati a realizzarlo, a organizzarlo per finire con la messa internazionale che si terrà nella Basilica di San Pio X. Da particolare rilievo è un mini festival che noi organizziamo al venerdì con la partecipazione veramente di tanti giovani, ma che si vive un'esperienza di fraternità, di musica, di fede e di speranza. E quest'anno l'abbiamo centrato sul racconto del centenario dell'ordinariato militare, dove richiamiamo i nostri giovani all'attenzione di questo servizio bello che oggi diventa sempre più peculiare all'interno della Chiesa, all'interno della Chiesa universale, perché essendo tanti gli ordinariati nel mondo, questo sta a significare, a indicare che c'è bisogno di assistenza verso i militari. E noi lo faremo attraverso questo festival, che racconteremo il nostro centenario, ma nello stesso tempo con delle testimonianze di cappellani militari che sono anche oggi nei teatri a fianco dei militari, con una testimonianza in presenza di un nostro cappellano che è appena rientrato da un teatro come quello del Libano, che è un teatro molto delicato e particolare, come tutti sappiamo, e dei collegamenti di cappellani che oggi sono in questo momento proprio nei vari teatri, dove assistono e sostengono non solo dal punto di vista spirituale ma anche umano questi nostri soldati che sono chiamati, ecco, veramente ad una prova forte ma grande per poter aprire sempre di più il mondo verso la fraternità e l'amore.
2: E per chiudere quindi, Don Madeo, noi avremo a Lourdes dal 21 al 24 maggio dei militari che saranno ambasciatori di pace, così come ha detto l'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, Monsignor Saba.
3: Esatto, preciso.
2: Grazie e buon pellegrinaggio.
3: Ha dato veramente il là a tutto. Grazie.
2: Grazie e buon pellegrinaggio. Io ringrazio Don Pasquale Madeo, che è il coordinatore per l'Italia del pellegrinaggio dell'ordinariato militare a Lourdes dal 21 al 24 maggio. E allora, siamo quasi in conclusione qui in studio, nel nostro box di Radio Vaticana in piazza San Pietro. Abbiamo Don Luigi Ginami, abbiamo aperto e chiuso questa parentesi di militari ambasciatori, potremmo dire, di pace a Lourdes dal 21 maggio prossimo. Lei rappresenta Fondazione Santina Onlus, che incontra tante persone bisognose, e voi cercate anche attraverso il bisogno di scoprire Cristo.
4: Sì, esattamente questo. Mentre si parlava di questi teatri di guerra a cui il servizio precedente faceva riferimento, mi veniva in mente la nostra esperienza formidabile a Gerusalemme e la Gerusalemme di questi tempi. Yerushalayim, città della pace, è invece una città di contrasti molto forti, e essere cattolici, credenti lì, anche in questo senso, rischia veramente qualcosa. Parliamo poi di Gaza. Gaza, con questo grande, grandissimo dramma che vive questa popolazione, in cui ci sono dei cristiani, in cui ci sono dei cattolici, e quindi quel segno che prima si ricordava della pace è particolarmente forte oggi nel nostro contesto di attualità.
2: Monsignor Ginami, mi perdoni questa domanda e chiudiamo. Lei non ha paura di incontrare in questi paesi dove la pace spesso è un miraggio persone che potrebbero in qualche modo danneggiare anche il vostro messaggio di pace, il vostro aiuto?
4: Allora, io devo essere sincero, il nostro lavoro è rischioso, siamo in situazioni limite, anche di guerra. Mi ricordo l'ultima visita mia a Gaza, le difficoltà da entrambi le parti, di Hamas per il fatto che siamo cristiani e da parte degli israeliani perché giù sono palestinesi i nostri cristiani. Ma ci sono esempi incredibilmente belli come quelli del patriarca di Gerusalemme latino, che con calma, con forza e con determinazione è capace proprio di annunciare il messaggio cristiano, anche di fronte a delle aberrazioni che lui vede e che deve in qualche modo gestire.
2: Prossimi viaggi di Fondazione Santino?
4: Abbiamo in successione la Siberia, dove stiamo costruendo un servizio igienico, una fogna per un piccolo orfanotrofio nel cuore della Siberia. Poi c'è il Perù, a Puerto Maldonado, dove stiamo costruendo un grande magazzino per la Caritas, e sulle Ande del Perù, dove c'è una piccola aula per i bambini della scuola materna. E poi abbiamo il Messico in dicembre, dove stiamo aiutando il seminario diocesano di Acapulco per la ricostruzione di una parte di seminario dedita ai ragazzi nuovi che arrivano nel seminario.
2: E lei, come detto, è appena ritornato dal Camerun, tra l'altro paese visitato poco tempo fa dal Papa, dove avete inaugurato un deposito di miglio che, sì, detta così, può essere una piccola cosa, ma non lo è affatto per la popolazione locale, per il villaggio.
4: Assolutamente sì, e siamo in una popolazione che si chiama Gazad, ero da loro 15 giorni fa, e la cosa bella è che abbiamo istituito una piccola banca, diciamo, rurale. Il contadino che ha 8 kg di miglio li mette lì, chi ce ne ha 5 li mette, e chi non ha nulla va a chiedere in prestito questo cibo per poi riportarlo. È una forma di educazione alla società, è una forma di educazione all'altro, e anche un'educazione a far rendere ancora di più il raccolto di questi poveri campi.
2: Grazie alla Fondazione Santina, di cui Monsignor Luigi Ginami è presidente. Auguri per i prossimi viaggi, per la vostra attività caritativa. Noi chiudiamo questa Domenica dell'Ascensione, questa diretta su Radio Vaticana da Piazza San Pietro, una piazza che si sta ormai svuotando dai pellegrini, dai turisti che hanno partecipato alla preghiera mariana del Regina Coeli di oggi. Collaborazione tecnica qui in Piazza San Pietro di Daniele Giorgi, da Luca Collodi è tutto. Linea allo studio centrale della Radio Vaticana.

0: a Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 100.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
5: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
6: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio di Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
4: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
7: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello.

0: A tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
2: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
3: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Barcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 409 famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Barcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in consiglio comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
5: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzioni al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Barcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Barcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Barcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Alcuni istanti non aspettano di diventare ricordo. Si trasformano proprio mentre li guardi. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi forse è un po' vintage? Ve la dico subito, è Polaroid. Cosa congela davvero una Polaroid? Non soltanto un'immagine, congela un passaggio, il momento in cui il presente smette di essere pienamente presente e inizia già a diventare passato. Sì, forse sembrerà un po' filosofico, ma in effetti la Polaroid non lavora sulla distanza, ma sulla soglia. Non separa mai nettamente ciò che accade da ciò che viene ricordato, li mette in contatto diretto in quel medesimo istante. È una fotografia che si costruisce davanti agli occhi e proprio per questo non lascia spazio alla correzione, alla selezione, alla riscrittura. Il ritorno al passato, in questo caso, non è un'operazione nostalgica in senso pieno, ma un segnale immediato, qualcosa che si è appena vissuto viene già restituito come traccia. E questa traccia non è filtrata da elaborazioni successive, non è nascosta dietro il tempo della post-produzione o dell'attesa. La foto stampata immediatamente ha qualcosa di quasi anacronistico nel mondo attuale, abituato alla velocità digitale e alla manipolazione continua delle immagini. Eppure proprio questa lentezza interna, questo modo di emergere gradualmente, lentamente, la rende paradossalmente più vera. Perché una Polaroid non nasconde il processo, lo espone, mostra il tempo che serve perché un'immagine esista anche quando sembra istantanea. E in questo ritardo visibile si apre una forma di autenticità diversa, meno costruita, meno controllabile. Forse è proprio questo il suo senso più profondo: non bloccare il passato, ma rendere visibile il momento in cui il presente si trasforma in qualcosa che non è più presente. Alcune immagini non fermano il tempo, lo mostrano mentre si forma. Ed è affascinante vedere la Polaroid che prende vita, facendoti vedere ciò che qualche istante prima hai solo visto con gli occhi e adesso è diventato realtà. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Ci vediamo domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu.

0: elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. il 24 e 25 maggio, barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Eccoci di nuovo insieme come ogni giorno. Benvenuti qui su Radio Nuova in Blu. Bentrovati al nostro appuntamento con la lettura insieme a Morena Oro. Stiamo ancora leggendo da un bel po' di tempo, direi, Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger, un libro corposo di parecchie pagine che ci terrà piacevolmente compagnia per ancora un po' di tempo. Stiamo seguendo la storia di Andrea Sachs, assunta all'interno della redazione di Runway, una prestigiosissima rivista di moda diretta da Miranda Priestley. Andrea entra in contatto con un mondo completamente diverso da quello che lei avrebbe desiderato per se stessa. Lei avrebbe voluto diventare una scrittrice, una giornalista, invece si ritrova in questo mondo patinato dove le dinamiche sono un po' strampalate e fatica parecchio ad entrarci dentro e a comprenderle. Ma potremo anche scoprire che forse queste dinamiche la stanno

persuadendo, insomma, le stanno entrando nella vita in maniera sempre più incisiva, fino a condizionare un po' anche i rapporti che intrattiene con le persone a lei care. Continuiamo il nostro libro.

venuto a New York a sorpresa, l'aveva chiamata. Andavano al bar di Kraft per bere qualcosa e poi, se il ragazzo si fosse comportato da essere umano, Emily l'avrebbe portato da Nobu. Aveva prenotato 5 settimane prima, non appena lui le aveva mandato una mail. Emily aveva dovuto usare il nome di Miranda per ottenere un tavolo. Ma cosa succederà quando arriverai lì e vedranno che non sei Miranda Priestly? Chiesi ingenuamente. Come al solito, Em rovesciò gli occhi e fece un sospiro profondo. Ragazza, cosa devo fare con te? Dunque, apri bene le orecchie e impara. Semplicemente che Miranda è stata trattenuta fuori città, quindi mostrerò il biglietto da visita e dirò che ha lasciato a me il tavolo. Tutto chiaro? Miranda chiamò solo una volta dopo che Emily se n'era andata, per dirmi che l'indomani sarebbe arrivata in ufficio verso mezzogiorno e che voleva trovare sulla scrivania una copia della recensione di un ristorante che aveva letto oggi sul giornale. Ebbi l'inutile presenza di spirito di chiederle se per caso ricordasse il nome del ristorante o il giornale su cui l'aveva letta, ma la mia domanda scatenò la solita reazione. Andrea, sono già in ritardo per l'incontro, non mi seccare. Era un ristorante di cucina Asian Fusion ed era sul giornale di oggi. È tutto. Aveva chiuso la comunicazione facendo scattare il cellulare con violenza. Dio mio, pensai. Prima o poi ci lascerà un dito dentro quel maledetto telefono. Scrissi un rapido promemoria per l'indomani mattina, poi mi precipitai giù e saltai in macchina. Chiamai Lily sul cellulare e rispose mentre ero sotto casa e stavo per salire. Salutai con la mano John Fisher Galliano. «Ehi, come va? Sono io!» «Ciao!» esclamò frizzante. Erano mesi che non la sentivo così felice. «Ho finito, niente sessioni primaverili, nemmeno un piccolo insignificante progetto di ricerca per la tesi del master, niente di niente. Non ho più nulla da fare fino a metà luglio, ci credi?» Era su di giri. «Lo so, sono così contenta per te. Ti va di uscire per festeggiare? Andiamo dove vuoi. Paga Runway. Davvero? Proprio dove voglio? Dove vuoi tu? Sono qui sotto nella hall e c'è una macchina che ci aspetta. Scendi subito, non sto nella pelle!» Strillò di gioia. «Fantastico! Devo assolutamente parlarti di Mr. Freud. È bellissimo. Mi metto i jeans e sono da te!» Si lanciò fuori dall'ascensore dopo nemmeno 5 minuti. Il suo look era perfetto. Indossava jeans invecchiati e una blusa morbida bianca stile country. Un paio di flip-flop in cuoio e perline turchesi. «Stai benissimo», dissi mentre saltava sul sedile accanto a me. «Qual è il tuo segreto?» «Mr. Freud, ovviamente. È incredibile. Penso di essermi innamorata. Per adesso sta marciando dritto sui 9 decimi. Voglio sapere ogni dettaglio. Ma prima decidiamo dove andare. Non ho prenotato, ma possiamo chiamare ovunque a nome di Miranda. Dove vuoi tu?» Si stava ritoccando il rossetto guardandosi nello specchietto retrovisore. «Sicura? Sicura, te l'ho detto. Che ne dici di Chicama? Fanno un mojito eccezionale», suggerì, sapendo che il modo migliore per proporre un ristorante a Lily era reclamizzare i suoi cocktail, non la cucina. «Oppure Mate per il Cosmopolitan o l'Hudson Hotel. Se invece vuoi bere del vino, allora potremmo provare Handy. Possiamo andare al Benihana?» Sembrava imbarazzata. «Benihana? Vuoi andare al Benihana? La catena di ristoranti gremiti di turisti e bambini dove attori asiatici disoccupati cuociono quello che mangi direttamente al bancone? Quel Benihana?» Fece di sì con la testa con tale entusiasmo che chiamai il servizio informazioni per farmi dare l'indirizzo. «No, no, ce l'ho qui. 56esima strada tra la 5ª e la 6ª Avenue sul lato nord», disse all'autista. Era così eccitata che non si accorse nemmeno che la fissavo. Continuò a chiacchierare raccontandomi di Mr. Freud. Si erano incontrati nel seminterrato della biblioteca. Lui era all'ultimo anno del dottorato di ricerca in psicologia, 29 anni, maturo ma non troppo, originario di Montreal,
ha un delizioso accento francese e per il resto è totalmente americanizzato. Capelli lunghi, niente codina, e la barba sfatta al punto giusto. Sembra Antonio Banderas che non si rade da 3 giorni. Al Benihana, Lily continuò a ridere e a chiacchierare tra un boccone e l'altro, giuliva come una ragazzina. Sembrava impossibile che potesse piacerle seriamente un ragazzo, eppure era quella l'unica spiegazione plausibile per la sua euforia. Era ancora più difficile crederle quando sosteneva che tra loro non era ancora successo niente. Quando le chiesi perché non l'avevo ancora visto per casa, lei sorrise orgogliosa. Non l'ho ancora invitato, ci andiamo piano. Finita la cena ci imbattemmo in Christian Collinsworth all'uscita del ristorante. Andrea, la dolce Andrea, devo dire che mi sorprende vedere che sei una fan di Benihana. Cosa direbbe Miranda? Chiese prendendomi in giro e mi posò un bacio sulla spalla. Io, bene... Accidenti, mi si era inceppata la lingua e i pensieri mi rimbalzavano in testa come palline da ping pong. Christian sa che hai mangiato al Benihana. Anche Miranda lo verrà a sapere. Dio, è adorabile con quel bomber di pelle. Magari si sente addosso l'odore di fritto. Non baciarlo sulla guancia. Bacialo sulla guancia. Bene, non è che... Stavamo proprio cercando di decidere dove andare, intervenne Lily, porgendo la mano a Christian. Solo allora mi accorsi che non era accompagnato. Eravamo così assorte che non ci siamo nemmeno rese conto di esserci fermate in mezzo alla strada. Comunque piacere, io sono Lily. Christian le strinse la mano, quindi si scostò una ciocca di capelli dagli occhi, proprio come aveva fatto più volte alla festa. Ancora una volta ebbi la netta sensazione che avrei potuto restare in trance per ore, forse giorni, a guardarlo compiere quel semplice gesto. Fissai Lily e Christian, pensando che prima o poi dovevo decidermi a dire qualcosa, ma sembrava che i due se la cavassero benissimo da soli. Lily, Christian sussurrò. Lily, bellissimo nome, quasi come Andrea. Lily sorrideva radiosa, stava sicuramente pensando che quel tipo non era soltanto maledettamente attraente, ma anche sexy e affascinante. Già sentivo gli ingranaggi del suo cervellino che giravano, soppesando il mio interesse per lui. Lily adorava Alex, del resto era impossibile non adorarlo, ma rifiutava di capire come facessero 2 persone della nostra età a passare tanto tempo insieme. O almeno così sosteneva, anche se io sapevo benissimo che era la faccenda della monogamia a spaventarla. Se c'era anche solo un barlume di possibilità che nascesse una storia tra me e Christian, Lily avrebbe sicuramente soffiato sul fuoco. Piacere di conoscerti, Lily. Io sono Christian, un amico di Andrea. Sorrise. Dunque, Christian, come ti dicevo, abbiamo appena cenato al Town e adesso vorremmo trovare un posticino dove andare a bere qualcosa. Hai qualche suggerimento? Il Town era uno dei ristoranti più fichi e più cari di tutta New York. Miranda ci andava spesso. Jessica, la maniaca dello smalto per unghie, lo frequentava insieme al suo fidanzato. Emily ne parlava come di un'ossessione. Ma Lily? Come faceva Lily a sapere dell'esistenza di un ristorante chiamato Town? Curioso, disse Christian, che a quanto pareva si era bevuto la storia. Ho appena cenato lì insieme al mio agente. È strano che non vi abbia viste. Eravamo in fondo, nascoste dietro i bar, ebbe la prontezza di dire, risvegliandomi dalla catalessi. Meno male che avevo fatto attenzione quando Emily mi aveva mostrato le foto del bar del Town su www.citysearch.com mentre cercava di decidere se fosse il posto adatto per portarci il tipo di Los Angeles. Annuì. L'area un po' distratta lo rendeva ancora più attraente. Così, ragazze, state andando a bere qualcosa? Proprio così. Allora, c'è qualche posto che ti piace qui intorno?
Beh, Midtown non è esattamente il quartiere migliore per un drink dopo cena, ma io ho un appuntamento con il mio agente da Hobart. È andato a prendere dei documenti in ufficio, ma dovrebbe sbrigarsela in fretta. Andy, conoscerlo potrebbe farti comodo. Chissà mai che un giorno non ti serva un agente. Allora, tutti da Hobart? Lily mi rivolse uno sguardo incoraggiante, come a dire: è bello Andy, bello, non so chi diavolo sia, ma ti vuole, perciò datti una regolata e digli quanto ti piace Hobart. Hobart è perfetto, dissi con sufficiente convinzione, anche se non ci ero mai stata. Lily sorrise, Christian sorrise, io sorrisi. Aggiudicato, saremmo andati al Hobart. Era incredibile, Christian Collinsworth e io a bere qualcosa insieme. Alex. Continuavo a scandire mentalmente il nome del mio fidanzato per ricordarmi che stavo con un ragazzo che mi amava, e intanto mi sgridavo, delusa per il fatto che dovessi sforzarmi di ricordare che avevo un fidanzato che mi amava. Anche se era un giovedì sera qualunque, c'era un esercito di buttafuori. Ci lasciarono passare senza problemi, ma non si sognarono di offrirci uno sconto o un ingresso gratuito. $20 a testa solo per entrare. Prima che potessi porgere i $40 per me e per Lily, Christian estrasse 3 biglietti da 20 da un grosso rotolo che aveva in tasca e li porse alla cassiera. Provai a protestare, ma mi posò due dita sulle labbra per zittirmi. Piccola Andy, non devi preoccuparti. E con l'altra mano mi afferrò la nuca. Da qualche parte, negli anfratti del mio cervello ormai fuso, qualche lenta sinapsi mi avvisò che stava per baciarmi. Lo sapevo, lo sentivo, ma non riuscivo a muovermi. Scambiò quel mezzo secondo di esitazione per un permesso. Si sporse verso di me e mi sfiorò il collo con la punta della lingua. Velocissimo, delicato come un soffio. Poi mi prese per mano e mi guidò all'interno. Christian, aspetta, c'è qualcosa che devo dirti, cominciai. Ero impacciata. Come potevo evitare che lui si facesse l'idea sbagliata? A quanto pareva, per Christian non era necessaria alcuna spiegazione, perché nel frattempo mi aveva condotta a un divanetto in un angolo buio e mi aveva messa a sedere. Vado a prendere qualcosa da bere, ok? Non ti preoccupare, non mordo. Rise mentre io arrossivo come una scolaretta. E se anche dovessi mordere, ti prometto che ti piacerà. Si voltò e andò al bar. Nell'attesa che tornasse, scandagliai il locale alla ricerca di Lily. Eravamo lì da 3 minuti scarsi e lei stava già facendo gli occhi dolci a un ragazzone che, dovevo ammettere, emanava un certo magnetismo animale. Sembrava che Lily pendesse dalle sue labbra. Mi feci strada in quella babele di irriducibili sbevazzatori. Passai davanti a un gruppo di uomini sulla trentina che gridavano in giapponese, 2 donne che battevano le mani e parlavano appassionatamente in arabo, una giovane coppia dall'aria infelice che si insultava in spagnolo o portoghese. Il tipo insieme a Lily le aveva già posato una mano sulla schiena e la guardava come un pitone guarda un coniglio. Non c'era tempo per i convenevoli. Christian Collinsworth mi aveva appena massaggiato il collo con la lingua. Ignorai il pitone, presi Lily per mano e la trascinai verso il divanetto. Andy, piantala! Sibilò, liberando il braccio con uno strattone, senza smettere di sorridere al tipo. Voglio presentarti qualcuno. William, questa è la mia migliore amica Andrea. Andy, questo è William. Ci stringemmo la mano. Allora, Andrea, posso chiederti perché vuoi rubarmi Lily? Chiese William con una bella voce profonda da principe delle tenebre. William, scusa, non è niente di personale. È che ho un problemino e vorrei parlare con Lily in privato. Te la riporto subito. E con questo la presi sotto braccio e la condussi al divanetto dove Christian mi aveva parcheggiata. Controllai che fosse sempre impegnato a cercare di catturare l'attenzione del barman e presi fiato. Christian mi ha baciata. E allora dov'è il problema? Bacia male? È così, vero?
Se bacia male la prima volta è un vero guaio. Lily, che differenza vuoi che faccia se bacia bene o male? Inarcò le sopracciglia e fece per aprire la bocca, ma io continuai. Mi ha baciata sul collo. E Alex? Non sono esattamente il tipo che va in giro a baciare gli estranei, lo sai? Di regola nemmeno io perdo tempo a baciarli, mormorò. Poi riprese a voce più alta. Andy, non essere ridicola. Tu ami Alex e lui ti ama. Ma che cosa c'è di male se hai voglia di baciare un altro una volta ogni tanto? Hai 23 anni, santo cielo, datti un po' di tregua. Ma non sono io che l'ho baciato, è lui che ha baciato me. Prima di tutto chiariamo una cosa. Ti ricordi quando Monica ha fatto quella cosa a Bill e tutta la nazione, compresi i tuoi genitori e Ken Starr, hanno detto che equivaleva a far sesso? Beh, quello non era sesso. È più o meno la stessa cosa quando qualcuno che probabilmente intendeva baciarti sulla guancia finisce per baciarti sul collo. Non ti ha baciata. Ma chiudi il becco e lasciami finire. La cosa che conta non è quello che è successo, ma ciò che tu volevi che accadesse. Ammettilo, Andy. Tu volevi baciare Christian. E chi se ne frega se è sbagliato o contro le regole. E se non lo ammetti, stai solo cercando di ingannare te stessa. Lily, seriamente, penso che non sia giusto. Ti conosco da 9 anni, Andy. So capire quando sei attratta da qualcuno. Buttati, Andy, goditela. Se Alex è quello giusto per te, tra voi non cambierà nulla. E adesso, scusa, ma devo proprio andare, perché ho trovato quello giusto per me, almeno per stasera. Saltò in piedi e tornò da William, che si mostrò molto lieto di rivederla. Rimasi seduta sul divano di velluto sola e mi guardai in giro in cerca di Christian, che però non era più al bar. Dovevo smetterla di preoccuparmi, mi dissi. Forse aveva ragione Lily. Christian mi piaceva. Cosa c'era di male in questo? Era in gamba, innegabilmente attraente e terribilmente sexy. Passare del tempo con lui non significava tradire Alex. Certo che no. Quindi mi alzai e feci il giro della sala. Lo trovai, stava parlando con un tizio sulla cinquantina che indossava un vestito con il panciotto. L'uomo mi fissò e sorrise. Christian si girò un poco, seguendo il suo sguardo, e mi vide. Andy, tesoro, disse, senza traccia del tono allusivo di poco prima. Vieni, voglio presentarti un mio amico. Questo è Gabriel Brooks, il mio agente, il mio manager e il mio eroe. Gabriel, questa è Andrea Sachs, attualmente della redazione di Runway. Incantato, disse Gabriel, allungando una mano molliccia sudata verso la mia. Christian mi ha parlato tanto di te. E qui ci fermiamo. Ci fermiamo in questo punto un po' insidioso delle esperienze di Andrea, perché si trova sicuramente ad un bivio particolare. Una ragazza così corretta come lei sta provando qualcosa di proibito per un'altra persona. Vedremo domani, nei giorni seguenti, come andrà a finire questa storia con Christian. Ciao e grazie di essere stati con me.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e accademia delle belle arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
2: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli, sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
3: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
4: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate L'Altra Macerata, votate Tittarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
5: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
6: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
7: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
8: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
9: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
7: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi.
10: Ciao, sono Alberta Giustozzi, candidata sindaco per la lista Obiettivo Comune. Ho scelto di scendere in campo perché un gruppo di giovani volenterosi mi hanno incentivata a farlo. Con loro ho trovato la forza e anche la volontà di ricostruire questa idea che non era ancora stata compiuta, cioè il criterio di avere una lista civica fatta da persone semplici, interessati a risolvere e a voler mantenere il brand di Monte Cassiano come unica stella cometa, e quindi riproporre al cittadino la volontà di essere coinvolto e essere con noi in questa avventura. Rimettere le necessità dei cittadini al centro dell'interesse dell'amministrazione e capire qual è il loro vivere quotidiano e quali sono le difficoltà. Credo che un'amministrazione debba essere di fianco, socia, e comprendere quali servizi dare, di quali poter fare a meno e come potersi relazionare con il territorio sia fondamentale, soprattutto in un territorio piccolo come Monte Cassiano.
0: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
11: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
12: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
13: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
2: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centrosinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e accademia delle belle arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasione di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
6: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.

0: Stato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Elezioni in comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
2: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
5: Jazz Train. Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio come sempre per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione avremo ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista e non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
2: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole si chiama Vanessa Moreno. L'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana, quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Javan. Il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Miller, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari. Lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come i Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sciappa.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henasser e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scià.

0: grazie.
1: Zero Folk Duo sono musicisti provenienti dall'Abruzzo, fra Chieti e Pescara, si chiamano Luigi e Manuel, mischiano la loro musica con quella celtica e world music, li abbiamo ascoltati dal vivo da un festival come il Premio Alberto Cesa del 2025 con Sha. Vi ricordo fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album della settimana. Questa settimana ascoltiamo l'ultimo lavoro di un bassista pugliese, si chiama Mario Iannuzziello e presenta un brano come The Fool. E vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, ancora un buon divertimento, un buon ascolto con noi. Io sono Francesco Sciarretta, settimanalmente in radio con questa trasmissione che propone musica di qualità. Prossimi artisti in scaletta dalla Campania, loro si chiamano Groove, Tom e rivivono un classico della musica francese, in particolare quella di Edith Piaf con questa particolare versione di La Vie en Rose, Groove, Tom.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: L'artista jazz della settimana.

Ultimo singolo per il bassista italiano Mario Iannuzziello con questo The Fool, un brano scritto dal pianista americano Aaron Parks e presenta delle caratteristiche fra jazz e musica da camera. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Jazz Train.

E così con la musica di Mario Iannuzziello abbiamo passato la prima mezz'ora su Jazz Train, ancora circa 20 minuti insieme. Prossimo artista, musicista campano, si chiama Sally Cangiano, ottimo chitarrista e interprete, riprende in questo caso una canzone di qualche anno fa scritta da Enzo Gragnaniello dal titolo L'erba cattiva, con una sua versione particolare e molto interessante. Fra poco vi ricordo l'appuntamento con il nostro ospite, avremo al telefono Vito Antonio Gasparro, vibrafonista pugliese, presenterà in studio il suo ultimo lavoro, Miniature per solo vibrafono, Miniatures for solo vibraphone. Sally Cangiano, L'erba cattiva.

0: E allora abbiamo ospite in studio e radio Vitantonio Gasparro, vibrafonista giovane pugliese, è un grande talento, secondo me è un piacere presentarlo qui al pubblico di Just Train. Ciao Vitantonio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Tu presenti un disco dove protagonista il vibrafono, uno strumento che ti appartiene, ma da quello che ho letto della tua bio sei partito con la batteria, comunque sempre strumenti a percussione, no? È così?
1: Sì, il mio percorso musicale inizia all'età di 6 anni, frequentando i corsi musicali della associazione del mio paese. Io sono di San Michele di Bari, un paesino insomma in provincia di Bari. E mi approccio, come tanti poi colleghi percussionisti, al mondo della batteria in primis, e poi insomma studiando negli anni, arrivando anche a frequentare il corso di percussioni classiche e conservatorio, mi sono avvicinato anche agli altri strumenti, quindi la marimba, il vibrafono, i timpani sinfonici, insomma un ampio spettro che poi mi ha diciamo allargato gli orizzonti e mi ha portato anche insomma al vibrafono.
0: Ecco, tu hai parlato di un'associazione musicale, giusto, in apertura, ma ci è sfuggito la parola perché la linea è saltata per un secondo, lo puoi ripetere un attimo?
1: Associazione Apula Flava.
0: Ah, esatto, inizia. esatto, questo esattamente.
1: L'associazione di San Michele, il mio paese, ho iniziato il mio percorso musicale lì e poi ho continuato insomma in conservatorio, avvicinandomi anche al resto degli strumenti a percussione.
0: Siamo partiti con Nocturne, un brano per vibrafono che fa parte di un lavoro tuo che uscirà in questo periodo, no? Ne parliamo un attimo, che tipo di progetto è, che tipo di aspettative hai magari da questo tuo percorso artistico.
1: Allora, dunque, Miniatures for Solo Vibraphone è un disco che nasce, un album che nasce da proprio una mia esigenza personale, cioè quella di mettere proprio il punto per quanto riguarda l'aspetto compositivo su alcune mie propensioni e anche gusti estetici, perché all'interno di questo album confluiscono varie influenze che hanno caratterizzato il mio percorso diciamo compositivo, sia diciamo attualmente che anche in passato. E in particolare questa traccia Nocturne, come anche altre tracce all'interno dell'album, prende spunto da tutta quell'estetica impressionista di fine Ottocento, di grandi autori come per esempio Claude Debussy e Erik Satie. In particolare rispetto a questi due autori ho scritto Nocturne e anche altri brani. In particolare questo qua è ispirato alle due arabesque di Claude Debussy, che ritengo tra i più bei pezzi mai scritti per pianoforte, e sono stato fortemente influenzato da questo tipo di scrittura introspettiva, e insomma tutto ciò mi ha portato a sperimentare dal punto di vista compositivo nell'ambito proprio dello strumento solo, quindi creare una dimensione intima e un rapporto proprio estremamente viscerale con lo strumento.
0: Vitantonio, ascolta, quante ore dedichi allo studio dello strumento per raggiungere questi risultati così importanti per la tua carriera artistica?
1: Adesso quantificare giornalmente le ore che passo sullo strumento sarebbe un po' complesso, perché non sto lì con il cronometro, c'è anche chi lo fa, io l'ho fatto in passato perché mi volevo accertare di studiare per forza
0: quelle 8 ore al giorno.
1: Esatto, magari ad averci tutto quel tempo giornalmente, però sì, chiaramente nell'ambito soprattutto della preparazione di un album o anche quando si va a sperimentare dal punto di vista compositivo dei concetti, il tempo che si passa sullo strumento è tanto, perché poi c'è l'idea che va sviluppata, va rifinita, va adattata a quelle che sono anche le caratteristiche intrinseche dello strumento e insomma poi va ultimata. Quindi insomma sì, è tutto un iter che si deve seguire per avere il risultato che il migliore possibile, si spera, ecco.
0: Come seconda miniatura abbiamo pensato di presentare all'ascolto questa Shades of an Instant. Ce la presenti un istante, appunto, gioco di parole.
1: Certamente, certamente. Allora, Shades of an Instant è un brano che io definisco minimalista, nel senso che ha questo andamento costante, un andamento poliritmico, in cui ho sperimentato, diciamo, delle sovrapposizioni ritmiche, che però diciamo non vogliono essere un modo altezzoso per proporre all'ascoltatore questo concetto, cioè nel senso la poliritmia secondo me è ben nascosta dall'andamento armonico piuttosto languido e dalla creazione di un'atmosfera quasi filmica. E, insomma, l'obiettivo di questa traccia è anche quello di un po' di dilatare, un po', se vogliamo, no? Quindi c'è questo, tradotto sarebbe sfumature di un istante. Le sfumature in particolare sono due, perché c'è, a un certo punto c'è proprio un cambio di repentino di andamento. Infatti all'inizio si chiamava Two Shades of an Instant, due sfumature, poi diciamo, nel rifinire il titolo l'ho accorciato brevemente, però sì, il concetto è quello, questa dilatazione temporale, questo andamento minimale poliritmico che però fluttua su questa armonia che cambia con un andamento molto lento, ma però che cambia proprio costantemente.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, questo Shades of an Instant, Vittorio Gasparro al vibrafono.

0: Shades of an Instant con il vibrafono di Vito Antonio Gasparro, ospite su Just Train questa settimana. È un piacere appunto presentare questo giovane artista. Vito Antonio, dunque, quali sono stati i maestri che ti hanno un po' indirizzato verso lo studio del vibrafono e verso questo tipo di musica, no? Che definire jazz forse è un po' riduttivo.
1: Certo, allora chiaramente in questo album confluiscono diverse influenze. Io devo la mia formazione musicale sicuramente al percorso che ho fatto innanzitutto come batterista, perché lo studio e la pratica della batteria mi hanno, diciamo, messo a contatto con tutta una serie di estetiche musicali che gioco forza al conservatorio è più difficile approfondire. Quindi sto parlando in questo caso del conservatorio, del percorso classico, ecco, diciamo, dove quindi si approfondisce l'aspetto legato al repertorio solistico per gli strumenti. Invece grazie alla batteria, contemporaneamente, perché nei primi anni del conservatorio ho comunque continuato a studiare la batteria, mi sono avvicinato alla fusion e poi conseguentemente a tutto quel mondo del jazz, soprattutto degli anni 50, quindi proprio il periodo massimo, soprattutto la seconda metà degli anni 50, la fioritura massima dell'hard bop e anche insomma del post bop. Quindi attraverso poi il vibrafono è stato un connubio naturale anche l'unione di quel mondo ritmico che arrivava dalla batteria e invece il mondo armonico e melodico che arrivava da questo tipo di ascolti. Infatti Miniatures for Solo Vibraphone in particolare lo ritengo quasi un tentativo inconscio, in parte inconscio e anche in parte conscio, nel senso che comunque poi è un'operazione assolutamente razionale. È sempre come un voler unire i due percorsi, perché chiaramente c'è un'influenza che arriva dal jazz, ovviamente, soprattutto in tracce come Interferenze 2, eccetera, però anche questa impostazione classica. Infatti molta, cioè praticamente il 90% dell'album è scritto nota per nota, quindi forse è stata la mia anima anche diciamo da percussionista classico a venire fuori in questa ricerca compositiva che ha appunto attinge a diverse estetiche musicali.
0: Vito Antonio, vorrei chiederti dove hai registrato questo tuo Miniatures for Solo Vibraphone, in quale studio di registrazione, qual è stato il percorso che poi ha portato al risultato finale?
1: Sì, dunque, allora io ho registrato questo album lo scorso novembre ai Sorriso Studios di Bari, gestiti da Tommy Cavalieri, che saluto sin da subito le mie esigenze sonore. E, insomma, è stato molto bello lavorare con lui, soprattutto in una sessione estremamente intima, no? È una cosa molto particolare anche registrare un album in solo, perché si crea quell'atmosfera, mi perdonare il termine, quasi sacra all'interno dello studio, no? Cioè, quindi proprio un'interazione tra me e lui e basta, cioè non c'era nessun altro. Quindi, che poi il fonico deve anche essere bravo e direi anche paziente. Tommy è sempre eccezionale in questo, bravo e paziente nel cogliere quelle che sono le esigenze compositive anche, quindi capire l'andamento dei brani e anche mettere del proprio nella fase poi di mix e mastering, insomma.
0: Prima di ascoltare l'ultimo brano che è Wired, lì abbiamo scelto di far ascoltare, no? Due parole anche su questo tuo brano, però è giusto anche dare i riferimenti per trovarti sui social network, per saperne un po' di più su di te.
1: Sì, certamente. Vito Antonio Gasparro su Instagram, il mio profilo è attivo, continuo, insomma, pubblico costantemente contenuti. Poi c'è chiaramente la pagina Facebook Vito Antonio Gasparro Music e anche il canale YouTube con, insomma, con lo stesso nome. Quindi, insomma, questi sono i miei canali e pubblico contenuti, e chiaramente poi la pagina di Spotify con anche le collaborazioni da Sideman, quindi anche i dischi in cui sono presente, e tra cui anche l'altro mio disco da leader, che è uscito nel 2023 per la Glim Records, che si chiama Introducing Vito Antonio Gasparro. A proposito, questo mini è in uscita con la Hang Up Music, un'altra etichetta indipendente pugliese, che insomma segue tanti artisti conterranei, e ringrazio loro insomma per aver creduto anche in questo progetto molto particolare e molto di nicchia, oserei dire.
0: E ti lascio presentare questo Weirdly, dai.
1: Questo brano nasce sempre dal concetto che dicevo prima, da questa estetica impressionista. Infatti, in questo caso, il riferimento al compositore Erik Satie è ancora più... è ancora più evidente, perché proprio per scrivere questa composizione mi sono basato sull'andamento e sulle armonie dei pièce froide, che sono dei brani che Satie scrive alla fine dell'Ottocento, con questo andamento quasi, questo incedere spezzato, un po' esitante, e anche con queste armonie a tratti spigolose, no? Questi accordi che magari si collegano vicendevolmente, sembra che non c'entrino nulla l'uno con l'altro, invece c'è un grande senso dietro. In particolare, la composizione di Cold Pieces, quindi diciamo sarebbe pièce froide in inglese, contiene dei brani, come per esempio il primo, che si chiama In a Very Unusual Manner, quindi in un modo molto strano, appunto c'è tutta questa atmosfera particolare. Infatti, anche per il titolo mi sono ispirato direttamente al titolo di questo brano. Infatti weirdly, insomma, sarebbe un avverbio di modo che significa stranamente, no? Infatti poi questo brano ha un incedere particolare, l'armonia cambia repentinamente, cioè ci sono accelerandi, rallentandi, questo stretch dell'andamento che gli conferisce questa, diciamo, peculiarità, un po', diciamo, di imprevedibilità, oserei dire. Ecco.
0: Benissimo, e allora lo ascoltiamo in chiusura, ringraziandoti per essere stato qui in radio con noi, e speriamo di averti presto alla prossima occasione. Promesso?
1: Grazie a te. Promesso, assolutamente.
0: Perfetto,
1: un grandissimo piacere.
0: Ciao Vito Antonio,
1: grazie a te,
0: ciao.
1: Francesco.
0: Salutiamo dunque Vittorio Gasparro, valentissimo vibrafonista italiano pugliese, e ascoltiamo come ultima cosa questa sua Weirdly. Vittorio Gasparro e il suo vibrafono. E l'appuntamento con Just Train è spostato fra 7 giorni, sempre qui in

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

iniziamo la settimana di On Air, amici, bentornati a tutti quanti voi e un caloroso saluto sempre da Daniele Dalmuto in collaborazione con Supermarket Show. Questa puntata ricca veramente di novità, di brani indipendenti, il miglior mercato indipendente, in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa.

0: meno di un bacio.
1: 16 anni, residente in un piccolo paesino vicino Padova, Agata Rubin non è certo una nuova arrivata nel mondo delle note. La sua avventura musicale inizia ben 10 anni fa, dopo un lungo percorso di studio del canto, l'urgenza di dire la propria, la spinta verso il songwriting. Dopo il debutto con Come Aeroplani, questo nuovo capitolo discografico conferma la sua capacità di trasformare le emozioni in coordinate celesti. Quest'oggi in esclusiva con noi su On Air abbiamo Agata Rubin con Geografie di Universi.
2: Vedo il mondo da qui, ma non siete radici, fatti solo di sogni, siete quadri o corrisi.

Il nuovo singolo dell'artista messinese Vicentino d'adozione è un manifesto che celebra il calore e la bellezza del nostro paese. Con noi oggi Nicolò D'Agostino con il singolo Estate Italiana.

Brigitte Circo, Mi perdo il mare, cantautrice e poetessa catanese, amante fin da piccola del canto e della scrittura, dopo varie canzoni ed esperienze dal vivo, torna col suo nuovo inedito Mi perdo il mare.

Love Star, il nuovo singolo di Davis Garden, che preannuncia l'album. Il nuovo singolo, che è un brano che segna una nuova fase artistica dell'autore, più intima ed autentica. Il brano racconta il momento, sottile ed universale, in cui una profonda amicizia inizia a cambiare forma e diventa qualcosa in più.

di Atuna racchiude tutta l'atmosfera delle notti estive, fatte di leggerezza, libertà, incontri che lasciano il segno. Habibi è una parola araba che significa amore, diventa il cuore del racconto, un sentimento intenso ma spontaneo, vissuto senza schemi e senza pensare a domani. Tuna è un artista di origini indonesiane, attiva sulla scena pop internazionale, capace di mescolare sonorità mediterranee con influenze

0: Featuring Mavero, brano carico di profonda introspettività, descrive il grande turbamento e le difficoltà dell'essere umano nell'affrontare la vita dopo un cambiamento importante. La trappola del male, però, risulta essere non tanto un ostacolo esterno quanto più un impedimento che l'individuo si autoinfligge perché ha paura di abbandonare la sua comfort zone.
1: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: mammi.
1: Linee di Fraunhofer, il nuovo singolo dell'Eternauta, un brano intimo che usa un fenomeno della luce come metafora dei sentimenti. Ci sono verità che si vedono solo col tempo. Tra pianoforte e voce, la canzone racconta un rapporto che cambia tra fragilità e consapevolezza, ricordandoci che anche nei momenti più profondi si può sempre risalire.

0: tardi.
1: E la nostra mail onair@supermarketradio.it oppure info@supermarketradio.it per prendere parte ad una di queste puntate.

Luke Stone, Far Away, il brano è una denuncia contro la violenza sulle donne. L'ispirazione arriva dopo che Luke finisce di guardare una serie televisiva chiamata Epstein File e da lì la musica sembra avere già delle parole e così nasce Far Away.

nostro palcoscenico indipendenti con Michele Camillò con il singolo Boomer, confronto generazionale che diventa dialogo interiore. È stato pubblicato il 3 di aprile che affronta uno dei temi più discussi della contemporaneità, il conflitto generazionale, trasformandolo in un intenso percorso di introspezione personale.

siamo giunti al termine, cari amici, di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo, su TuneIn ed Amazon Music e oltre anche su Audible potrete riascoltare gli interi nostri podcast. Cercate Daniele Dalmuto, conduttore, cioè io, del programma, e entrate nel nostro mondo, quindi non solo le puntate di questa settimana ma anche quelle più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima e un caloroso abbraccio. Ciao!

Bentrovati a questa nuova puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Oggi vi porterò lungo sentieri, strade bianche, tratturi e antiche vie percorse da secoli, da pellegrini, viandanti e commercianti. Da Antonio Torretti un buon inizio viaggio.

Il viaggio di oggi ci farà parlare in modo particolare del cammino. Camminare oggi non è più soltanto un'attività sportiva o escursionistica, è una scelta. È un modo per rallentare, per uscire dai ritmi frenetici quotidiani e ritrovare un contatto autentico con i territori, con le persone e anche con se stessi. Sempre più viaggiatori scelgono il turismo lento, non una vacanza mordi e fuggi, ma un'esperienza fatta di tempo, di ascolto, silenzi, incontri e condivisioni. E in questo scenario i borghi italiani diventano dei protagonisti assoluti. Chi parte per un cammino spesso lo fa da solo, ma raramente resta solo. Lungo il percorso nascono incontri spontanei, amicizie inattese, momenti di condivisione autentica. Ci si ritrova al mattino davanti a un caffè in una piccola piazza, si cammina insieme per chilometri, si condividono storie, fatica e silenzi. E poi ci sono gli abitanti dei borghi, volti, voci, racconti. C'è chi ti indica una strada, chi ti racconta la storia di una chiesa, chi ti offre un bicchiere d'acqua o un frutto appena raccolto. Sono gesti semplici, ma capaci di lasciare un segno profondo, perché il cammino non è solo un viaggio geografico, è prima di tutto un viaggio umano. In Italia esistono diversi cammini più o meno noti. Oggi non riusciremo sicuramente a parlarne di tutti in maniera approfondita, però cercherò di darvi in qualche modo le tracce di quelli che sono i cammini più sentiti, forse quelli più noti. Partiamo dalla Toscana, lungo uno dei percorsi più iconici che attraversa tutta l'Europa, la Via Francigena. Un itinerario che attraversa paesaggi straordinari e borghi medievali come Monterigioni, San Gimignano e Buonconvento. Qui ogni passo è immerso nella storia, ma ciò che rende speciale la Via Francigena è l'atmosfera che si crea tra i viaggiatori. Persone provenienti da tutto il mondo condividono il percorso, le emozioni, la fatica e le storie di vita. C'è chi percorre solo alcune tappe e chi affronta l'intero cammino. C'è chi cerca spiritualità, chi equilibrio, chi semplicemente un'esperienza diversa. E ogni viaggio diventa unico. Spostiamoci in Umbria, nel cuore verde d'Italia, lungo il Cammino di San Francesco. Un percorso che attraversa luoghi carichi di spiritualità e silenzio. Assisi, Spello, Trevi, Spoleto. Qui il tempo sembra davvero rallentare. Si cammina tra uliveti, colline e piccoli borghi, dove la vita scorre ancora a misura d'uomo. È un cammino che invita alla riflessione, ma anche alla semplicità. Bastano poche cose: uno zaino leggero, scarpe comode e la voglia di lasciarsi sorprendere. Proseguendo il nostro viaggio, scendendo verso il sud, arriviamo in Puglia, lungo la via Leucadense, un percorso che conduce fino a Santa Maria di Leuca. Qui il cammino si intreccia con il paesaggio mediterraneo, ulivi secolari, muretti a secco, paiare e strade bianche che profumano di terra e di mare. I borghi si animano di tradizioni, sagre, dialetti e incontri autentici. Il viaggiatore non è più solo un turista, ma diventa un ospite. E infine arriviamo in Sicilia, lungo la Magna Via Francigena, che collega Palermo ad Agrigento, attraversando l'entroterra. Un itinerario sorprendente, lontano dalle rotte più battute, dove si scopre una Sicilia autentica, contadina, fatta di accoglienza e umanità. Qui capita spesso che qualcuno si fermi a parlare con te, ti offra dell'acqua, della frutta o semplicemente un sorriso. Ed è proprio questo che resta nel cuore. I cammini stanno riportando vita in tanti piccoli paesi italiani. Borghi che rischiavano lo spopolamento oggi tornano a essere luoghi vivi, attraversati da viaggiatori curiosi e rispettosi.
nascono nuove forme di ospitalità, piccoli B&B, ostelli, case aperte ai pellegrini. Si riscoprono tradizioni, mestieri, ricette. In alcuni paesi si organizzano cene comunitarie, in altri si propongono laboratori di cucina o degustazioni di prodotti locali. È un turismo che non consuma il territorio, ma anzi lo valorizza. Un turismo che crea economia, ma soprattutto crea delle relazioni. Camminare significa anche affrontare la fatica. Ci sono salite impegnative, giornate sotto il sole, momenti di stanchezza, ma proprio queste difficoltà rendono l'esperienza intensa e memorabile. Si sviluppa uno spirito di solidarietà naturale, ci si aiuta, ci si incoraggia, si condividono consigli e piccoli gesti, e così nascono comunità temporanee. La sera ci si ritrova a tavola, si racconta la giornata, si ride, si riflette, si parla di paesaggi, ma anche di vita. È una socialità vera, lontana dalla fretta e dai filtri dei social. Anche al nord Italia i cammini offrono esperienze straordinarie. In Val d'Aosta il cammino Balteo attraversa vigneti, castelli e piccoli villaggi alpini. Nelle Dolomiti i percorsi tra le montagne regalano panorami spettacolari e un contatto diretto con la natura. In Sardegna il cammino minerario di Santa Barbara racconta un'altra storia, quella delle miniere, del lavoro e di paesaggi selvaggi affacciati sul mare. Ogni territorio ha la sua identità, i suoi colori, i suoi sapori, ma tutti i cammini hanno qualcosa in comune: l'autenticità. In un mondo sempre più veloce, i cammini rappresentano una piccola rivoluzione culturale. Si torna a osservare, ad ascoltare, a vivere davvero i luoghi. Camminare tra borghi significa fermarsi davanti a una chiesa, entrare in un forno, parlare con le persone, assaggiare prodotti locali. È un'esperienza che coinvolge tutti i sensi e che lascia qualcosa dentro. Molti dopo il primo cammino decidono di ripartire perché il cammino crea un legame profondo, insegna a rallentare, a vivere il presente, a riscoprire il valore delle cose semplici. I cammini dei borghi rappresentano oggi una delle forme più autentiche del turismo italiano. Non sono solo percorsi da attraversare, ma storie da vivere, passo dopo passo. Tra sentieri, incontri e tradizioni ci ricordano che l'Italia più vera si trova spesso lontano dalle grandi città, nascosta nei dettagli, nelle persone, nei piccoli gesti. E forse il senso più profondo del cammino è proprio questo: ritrovare il tempo, l'ascolto e soprattutto, come abbiamo già detto, l'autenticità. Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, cerca di fare proprio questo. Io vi ringrazio di aver ascoltato anche oggi la nostra trasmissione. Spero che vi sia piaciuta, che magari vi abbia dato lo spunto per intraprendere questo cammino. Io ci sto provando da tempo, ancora non ci sono riuscito, ma credo che attraverso anche la nostra trasmissione avrò la forza di intraprenderlo. Vi dirò eventualmente dove. Io ringrazio tutte le emittenti radiofoniche che trasmettono la nostra rubrica. Vi ricordo che i nostri canali social sono aperti per un consiglio, un suggerimento, un saluto, e tutte le nostre puntate sono disponibili sul podcast e naturalmente sul portale di Tutto, e il nostro partner che sviluppa tutti i canali di comunicazione sui quali Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, è presente ogni giorno. Vi ringrazio ancora dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo viaggio.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Oh yo, we got jam.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantautori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantatore abruzzese Luca Andrea con È tutta l'Italia.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Non vi prometto che sarà tutto facile. Vi prometto che sarà vero, come è stato vero in questi 5 anni. Ogni opera consegnata, ogni bilancio chiuso in positivo e ogni famiglia che ha scelto Macerata è la prova che quando si lavora con serietà i risultati arrivano. Abbiamo iniziato qualcosa di bello insieme, aiutatemi a finirlo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
5: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata, Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni in comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
7: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
8: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film.

0: sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra.
1: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
2: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
0: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio Nuova, in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Eccoci qua, un po' più tardi di prima. Avete sentito tutte le cose che stanno e ci stanno detto. Andiamo subito adesso. Elisa e un'altra Elisa.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E insieme a noi oggi c'è Maurizio Verdenelli. Ciao Maurizio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Maurizio, eccoci qua.
2: Ciao Nazareno.
0: Allora, chi mangia prima, Elisa o Maurizio?
2: Vediamo. Elisa, ma sempre
1: io?
2: Elisa. Certo,
1: sempre io. Ok. E a questo punto io direi, Maurizio, di aprire la puntata con una bella notizia che riguarda appunto l'apertura dell'impianto del nuovo
2: natatorio
1: di Macerata in viale Giorgio Maria Pagnanelli all'interno dell'area dell'ex Saram.
2: Finalmente Macerata ha delle piscine degne del suo nome, anche se il mare è vicino, ma insomma questa delle piscine è stato un lungo capitolo, poco piacevole in effetti.
1: Stavo leggendo, Maurizio, alcuni articoli dove si parla appunto della paternità di queste piscine. Secondo te, no, chi è il padre? Il sindaco Parcaroli oppure Carancini?
2: Beh, l'ostetrico è il sindaco Parcaroli, colui che l'ha fatta emergere. Tutto è partito da Carancini attualmente, ma poi, come abbiamo detto, è stato un lungo capitolo con delle interruzioni poco piacevoli.
0: Ma forse però chi ci sta ascoltando, ditegli di che si parla, perché qua non tutti.
2: Certo, abbiamo detto delle piscine, delle piscine, delle nuove piscine che finalmente accoglieranno i giovani maceratesi che finora erano costretti a lunghe file, spesso non facili, lì in Viale Don Bosco, nel vecchio impianto, no?
0: Oh, sì. Tutti in acqua, quindi, bene. Ottimo.
1: Sì, in piscina. Nazareno, prepara la ciambella.
2: Visto che purtroppo il mare Adriatico, la costa non è sempre piacevole da immergersi, da nuotare, perché l'inquinamento delle acque negli ultimi decenni è stato progressivo e veramente pesante. Io ricordo che sin dai tempi degli anni 70-80 il pericolo e l'allarme è emerso, ma l'allarme poi non ha dato i frutti che speravamo, cioè provvedimenti urgenti e necessari per la depurazione di tutti gli scarichi, specie quello delle porcilai che avevano accesso al fiume Potenza e al fiume Chienti prima della foce sull'Adriatico.
1: Comunque l'impianto, pensa Nazareno, dispone di due vasche distinte per differenti tipologie di utenza. La vasca principale ha una lunghezza di 25 metri ed è dotata di 8 corsie, quindi puoi nuotare dove vuoi, risultando idonea sia per l'attività di base sia per lo svolgimento di competizioni agonistiche. Ad essa si affianca una seconda vasca di dimensioni minori, destinata alle attività ludico-ricreative e all'avviamento al nuoto e al fitness in acqua, quindi per chi si vuole magari mettere un pochino in forma, no? Può andare su quest'altra vasca più piccolina, no? E poi ovviamente il piano vasca è organizzato per consentire lo svolgimento sia della preparazione atletica e sia delle attività didattiche. Inoltre ricordiamo anche, dato che abbiamo toccato il tasso dell'acqua che al mare insomma non è sempre così limpida e così perfetta, diciamo, che sotto il profilo tecnico La struttura di questa piscina Nazareno è dotata di locali per la filtrazione e la sanificazione delle acque conformi alle normative vigenti.
0: Ma anche in inverno queste si va? Ah, ecco, che d'inverno. Sì, sì,
2: soprattutto.
0: Questo sì che è bello.
2: Non è, voi siete fortunati, voi marchigiani, voi macerantesi, noi perugini, per avere il mare bisogna fare chilometri, chilometri e chilometri, sia da una parte che dall'altra.
0: Giusto.
1: Ci sono quattro zone destinate agli spogliatoi, uffici amministrativi e un locale di primo soccorso accessibile sia dall'area piscine che all'esterno. Cioè, è favoloso proprio. Per il pubblico è stata poi predisposta una gradinata, per la visione delle attività separata dal piano vasca da una protezione trasparente. E niente, Maurizio, dai, finalmente sono arrivate le piscine, quindi come dicevi tu, Nazareno, andiamo tutti in acqua.
0: Sì, anche d'inverno, bellissimo allora. Perché...
1: anche d'inverno, certo.
2: Soprattutto d'inverno.
0: Io infatti vorrei andarci più d'inverno che d'estate, e quindi sono contento di questo.
2: E in ogni caso il nuoto fa benissimo al fisico, è uno sport completo perché mette in azione tutto il corpo, sia gli atti superiori sia gli atti inferiori.
0: È vero.
1: Dai, Nazareno, ci organizziamo, ci andiamo.
0: Esatto, ecco, soprattutto allora, inverno.
1: A proposito di piscine, qui
2: siamo invernisti.
1: Qui c'è una domanda del nostro Francesco Ciccarelli, che salutiamo, e ti chiede: Maurizio, le nuove piscine appena inaugurate in che modo potranno contribuire alla nuova riqualificazione del quartiere in cui sono state costruite?
2: Beh, io direi che certamente le piscine riqualificano una città, non solo un quartiere, riqualificano il suo per la città l'elemento sportivo importantissimo, che dunque era un elemento mancante per un capoluogo di provincia come Macerata, e quindi è stato benvenute piscine. Certamente ringraziamo anche il sindaco Carancini e l'ex sindaco Carancini e il sindaco Parcaroli, che le inaugura proprio in vista delle elezioni il 24 e il 25 maggio. Sarà quindi questa sbracciata in più a far vincere Parcaroli al 24 e il 25 maggio. Questo è il grande punto interrogativo, perché sullo sport si sta misurando anche la lotta e la sfida tra questi due competitor. Ricordo le polemiche dell'altro giorno, appena fresche, date dalla foto che con il presidente del PD Bonaccini ha visto ritratto il competitor del PD e quindi della coalizione centrosinistra, Tittarelli, per cui la foto vedeva queste due maglie biancorosse della Maceratese in primo piano, che ha visto appunto la Maceratese prendere le distanze da Tittarelli e dalla coalizione stessa e anche dai partiti, così ha detto il comunicato, mentre la Lega ha parlato di strumentalizzazione. Che cosa dice il cronista? In effetti è stata un'uscita un po' a piedi uniti. Di solito le magliette delle varie divise sportive non vengono utilizzate nelle competizioni elettorali. Bene, quindi ha fatto la Maceratese a prendere distanze, anche naturalmente era doveroso, visto che, detto fra di noi e fra i nostri ascoltatori, il presidente della Maceratese è grato al sindaco uscente Parcaroli per i lavori che si è visto attribuire, naturalmente, giustamente, per il rifacimento delle strutture dello stadio Pino Brizzi, e quindi certamente questo si deve all'amministrazione di centrodestra, di cui ha usufruito naturalmente la Maceratese. Questo è detto insomma a piedi pagina, con una nota a piedi pagina. Di solito appunto lo sport non dovrebbe entrare nel discorso elettorale, in una competizione elettorale, però certo. In generale questo succede. Ricordiamo come qualche anno fa per l'elezione del sindaco di Roma aveva preso posizione un personaggio importante dello sport romano, anzi il più importante, Francesco Totti, che poi insomma bisogna dire che il suo endorsement non ha portato giovamento al candidato indicato dall'ex capitano, allora capitano della Roma, e quindi tutto da vedere. Questo tanto per raccontarci come stanno andando le elezioni, la campagna elettorale per le elezioni del 24-25 maggio. Il cronista è rimasto anche un po' stupito, dalle critiche mosse a livello anche giornalistico nei confronti di una candidata della coalizione centrodestra di Forza Italia, Sabrina De Padova, che è stata presidente del Consiglio delle Donne e poi era uscita dalla lista Parcaroli cui era stata eletta per andare a far parte del gruppo misto, e poi alle elezioni regionali di settembre ha preso parte con la lista di Noi Moderati dell'allora segretario Paolo Perini, che ora fa parte di Forza Italia. Ecco, c'è da dire che anche in maniera fondata la candidata è stata attaccata dalla stampa, anche perché dice la stampa, cioè, come mai una candidata di Parcaroli si è di nuovo allineata al sindaco uscente dopo averlo contrastato, averlo criticato duramente al tempo della al tempo della sua scissione dalla coalizione stessa. C'è da dire che in effetti così è, però non c'è stata difesa da parte della candidata, anche perché Forza Italia non aveva l'interesse a alimentare critiche un po' anche problematiche, un po' difficili, un po' complicate da spiegare, ma il dissenso ha sempre una sua dignità, e c'è da dire che la candidata è rimasta sempre pur sempre nell'alveo del centrodestra, non c'è stato un cambiamento di casacca di coalizione, se vogliamo dargli appunto un elemento di dignità, certamente politica c'è, perché non c'è stato un cambiamento né da destra né da sinistra, ma è rimasta sempre Sabrina nell'ambito del centrodestra, e naturalmente una critica interna giova sempre alla coalizione stessa, e quindi questo lo volevo dire perché è un elemento particolare che abbiamo potuto registrare nell'ambito della campagna elettorale maceratese.
0: Bello, vedi quante cose.
1: Maurizio, riguardo gli aperitivi europei che appunto hanno avuto un grande successo, un attimo.
2: Ancora di più, c'è cioè un successo che viene ancora registrato e che continua a crescere nel corso degli anni. Gli aperitivi europei si impongono come il successo più di successo di tutti di tutte le manifestazioni organizzate a Macerata dal dopoguerra ad oggi. Mai visti tanti ragazzi nel nome delle varie bandiere dell'Unione Europea, mai vista tanta partecipazione e anche tanta qualità da parte dei bar, fornerie. Volevo indicare anche la forneria Caribaldi, che ha fatto un ottimo stinco di maiale sotto la bandiera della Germania, ma tutti gli altri si sono preparati al massimo e hanno migliorato la qualità dei propri prodotti, che sono risultati tipici delle nazioni a cui facevano riferimento. Macerata è diventata veramente non il campione d'Italia, come è sempre stata, ma anche il campione d'Europa. Una manifestazione che davvero fa onore al capoluogo, al suo spirito imprenditoriale, imprenditivo e associativo, e la partecipazione della gente, non solo i giovani, ma di tutti, di tutte le classi di età. Anche l'ultimo giorno, sabato, io ero a Perugia, ma mi hanno detto che era strapieno il centro storico. E non ci sono state manifestazioni collaterali come in precedenza, no? Che approfittavano magari del grande successo degli aperitivi europei per accrescere il proprio successo. Ricordiamo, o meglio, li citiamo e basta, queste intrusioni. È rimasta una manifestazione originaria e soprattutto senza problematiche relative alla sicurezza, alla pubblica sicurezza. Non c'era vetro all'esterno, era tutta i bicchieri tutti di carta, non ci sono stati quindi problemi all'incolumità pubblica, tutto bene. Finalmente possiamo parlare bene una volta tanto di Macerata.
1: C'è stata sabato sera la polizia locale è intervenuta per una lite tra giovani nella zona dei cancelli, ma non ci sono stati feriti. C'è un articolo proprio del Corriere Adriatico, dice: gli agenti guidati dal comandante Danilo Doria hanno inoltre multato 6 giovani sorpresi a urinare purtroppo nei vicoli del centro, e 2 che passeggiavano con bottiglie di vetro portate da casa, violando quanto previsto dall'apposita ordinanza comunale. Ma ti posso dire che io ci sono stata venerdì.
2: Quindi cose minime.
1: Sono stata venerdì sera e c'erano i controlli da parte sia della polizia, ho visto anche alcuni dei vigili del fuoco, quindi è andato tutto perfetto, è stato...
2: Sì, esatto, queste piccolissime cose che sono ineliminabili, ma sono state subito represse.
1: Ci ha fatto piacere vedere Macerata in questa in piena di gente, una Macerata rinata, possiamo dire, che dite?
2: Per 3 giorni, speriamo che i 3 giorni
1: che dicevo con lei era questo, speriamo, no, che ci siano altri eventi per poterla vedere viva, no? Ci ha ricordato, pensa Maurizio, quando facevamo le passeggiate.
2: Non ti fa sentire dal sindaco Pascaroli, che se dici che Macerata è morta ci denuncia anche. Meglio
1: no,
2: dire
1: ma no, no, no, magari lo spinge a fare altri eventi, dai.
2: Soprattutto in campagna elettorale bisogna stare attenti.
1: Non diciamo che è morta assolutamente, perché non è morta, però facendo gli eventi mari di questo genere, secondo me può essere una città, diciamo, migliore, dai.
2: Sì, certamente, soprattutto c'è stato questo spirito che è imprenditoriale, ma anche di partecipazione attiva.
1: Esatto.
2: Ho visto anche questi giovani che sono al banco, che erano al banco, parlo anche di Spulla, del bar Spulla, che è più di un bar, che hanno interpretato meravigliosamente bene anche lo spirito francese, interpretavano la Francia, sia negli abiti sia nel trucco, e quindi un grande scenario nella città della scena, perché è la città del teatro, la città dello Sferisterio, e non a caso Macerata è il record italiano e forse europeo dei biglietti a teatro, questo in percentuale alla popolazione. Questo si deve molto a sia a musicultura sia naturalmente e soprattutto al MOF, oltre che al Teatro Lauro Rossi, che ha sempre registrato il pieno alle sue stagioni di prosa, ma c'è una legata al teatro. Voglio anche segnalare la bellissima manifestazione, installazione dedicata a Mario Pompei, un grande scenografo, da parte di Pierfrancesco Giannangeli, professore dell'Accademia, che ha avuto la recensione a tutta pagina del Sole 24 Ore a Palazzo Ricci, una mostra dello scenografo Mario Pompei assolutamente da vedere, da vedere.
0: Certo. Oh, bene, bene, un sacco di cose sentiamo,
1: Qui... Poi ci sono appunto altre domande di Ciccarelli, qui dice parliamo dei 20 anni degli aperitivi europei, la vedi più come un'operazione soltanto o ha permesso in qualche modo agli stranieri di scoprire la città?
2: Beh sì, la Macerata ha mostrato il lato migliore per gli stranieri, per gli ospiti turisti stranieri. È sicuramente una scoperta positiva, e ci vorrebbero almeno 2-3 edizioni all'anno di aperitivi europei e giocare molto sul tema dell'Europa e delle bandiere. È un grande cult, è un grande fascino, una grande fascinazione. Macerata si deve porre, essendo poi una città di frontiera, non perché stia alle frontiere, ma perché è proprio sull'Adriatico e quindi è la frontiera marina, si affaccia appunto sul Mediterraneo tramite l'Adriatico, è una città che si deve, come Civitanova, e insieme a Civitanova in tutta la provincia, mostrare nella sua bellezza, perché la provincia di Macerata è una città, è una provincia, è un territorio meraviglioso che ha tutto, a differenza di altre province, ha tutto alla stessa maniera, nello stesso splendore. Questo lo posso dire da giornalista di lunga data, che ha viaggiato e girato ed è stato a lungo in tutte le province dell'Italia centrale.
0: Siamo al centro!
2: Bisogna avere questa forza di volerle restare sempre al centro, del rifuggire dal nascondimento che finora ha nociuto molto a Macerata, la sua valorizzazione turistica. Macerata,
0: giusto.
2: A Macerata piace molto il nascondimento, no? Apparire poco, e questo invece purtroppo ai tempi nostri non fa più caciucca.
1: Come dicevo prima, io e questa mia amica siamo andati appunto agli aperitivi europei e sembrato
2: ci ha mandato il suo fidanzato da sola, sì, con la tua amica, si è fidato?
1: Sì, sì, sì. Si è fidato, non ti preoccupare. Anzi, abbiamo incontrato anche alcuni ragazzi, no, con la quale siamo usciti quando eravamo più giovani, e ci ha fatto piacere, ecco. È come se fossimo tornati indietro nel tempo, quando c'erano appunto i ragazzi che il sabato pomeriggio, come sappiamo, c'erano le famose vasche, no, che facevamo a piedi, però avanti e dietro, lì il corso in piazza, poi dopo ci fermavamo a fare i classici giri, no, dentro l'UPIM.
2: Ma allora si usciva solo il sabato, perché gli altri giorni, sì, i nostri genitori ci tenevano a casa, noi
1: studiavamo a scuola.
2: E non c'erano altre divagazioni, giustamente.
0: Io pensavo che non era stato attento alla scuola, e dice invece no, al sabato va bene.
1: Il sabato pomeriggio,
2: come la famosa canzone, no, di Baglioni, no? Sabato pomeriggio, che è stato un grande canto, no?
1: Avevamo proprio l'appuntamento alle 5 Cancelli, e alle 17 ai cancelli, se no alle 5 sembra le 5 del mattino, e poi dopo ci spostavamo, andavamo a fare le passeggiate lì ai giardini Diaz, poi prendevamo l'ascensore e andavamo su in centro, oppure passavamo direttamente per Piazza Garibaldi, poi andavamo ecco su in piazza, in Piazza della Libertà. No, bello, bello, mi è piaciuto e speriamo che Macerata sia sempre così, dai.
0: Forse che c'è l'estate.
2: E ritorni ad essere così. Perché purtroppo abbiamo attraversato un lungo inverno, quel lungo inverno sì, che è coinciso con il tempo di Pamela, che ha reso Macerata tristemente nota.
1: Ma non è colpa sua, però,
2: certamente, certamente Pamela, la vittima.
1: Con Pamela si è scoperchiato il famoso vaso di Pandora, no? Che nessuno sapeva che, cioè, o forse magari chi sapeva ha taciuto. E quindi anche perché secondo me il nome del suo carnefice, poi chissà se è stato solamente lui e che le altre persone non lo hanno aiutato e queste persone sono libere, e comunque qualcuno secondo me gliel'ha fatto, perché come fai ad andare così a colpo sicuro? O è sfiga, e io la sfiga ci credo fino a un certo punto, oppure qualcuno che il nome gliel'ha fatto, perché sennò è impossibile, dai. Così sicuro. No, Maurizio, che dici?
2: Sì, certo. Certo, ma sicuramente. Speriamo in una revisione del processo. Ormai si parla sempre di revisione di processo, non Nazareno. Dopo il caso di Carlacco.
1: Anche io mi auguro di questo, perché chi ha commesso questo delitto così barbaro deve andare proprio...
0: Adesso bisogna presentare per l'estate, tutti all'estate, perché stiamo per arrivare, quindi...
1: Maurizio, ci concludo con le due domande di Ciccarelli, perché...
2: Grazie.
1: Allora, l'università, ormai lo sappiamo, è un po' il volano dell'economia della nostra città, ma secondo la tua esperienza, quali altre attività si potrebbero affiancare a quelle universitarie per rendere Macerata una città sempre più moderna e al passo con i tempi di oggi?
2: Beh, l'abbiamo detto fino adesso, no? Il turismo. Il turismo aggregativo, il turismo sul modello degli aperitivi europei, un turismo che è leggero e sostenibile, che possa attirare i giovani, e non soltanto i giovani, ma sui giovani che noi facciamo naturalmente aggio per rilanciare un capoluogo che...
0: Qualcuno dirà anche le giovani.
2: E le giovani soprattutto,
0: perché lui è giovane,
2: quindi adesso sicuramente sono ancora più forti e più energetiche, più ricche di energie e di fantasia rispetto ai giovani, che spesso devono dargli il passo. Sono d'accordo. Dalle ragazze anche nello sport, lo vediamo nello sport, se non ci fossero loro lo sport italiano andrebbe veramente a catafascio, come nel calcio, no? Abbiamo visto anche nel calcio. Per fortuna ci sono anche le calciatrici, nello sci ci sono le sciatrici, negli sport invernali tutte le medaglie, il 90% delle medaglie sono in genere femminile, e nell'atletica pure, aspettando che risolgano i nostri grandi eroi, a cominciare dal marchigiano Tamberi, no? Che è poi il testimonial della Regione Marche.
0: Loro sono bravi, perché qui sanno, dice, che bisogna vincere, ecco.
2: Sì, vincere perché è necessario.
1: Ultima domanda per Maurizio da Francesco Ciccarelli di giornalismo: con i suoi grandi eventi che sarebbe o è capace di offrire, può contribuire in modo concreto a rendere Macerata una città moderna e al passo con i tempi?
2: Beh, il giornalismo di solito è in crisi netta, e anche a Macerata non fa difetto questa tendenza, purtroppo. Il giornalismo si dovrebbe limitare a registrare i fatti, ma in casi di crisi può indicare delle vie. Io spero che i miei colleghi più meno giovani possano essere meno critici, meno legati al pettegolezzo, ma sicuramente non lo sono legati al pettegolezzo, ma che siano ancora di più indicativi e produttivi di idee per una Macerata che ha bisogno di idee, ma anche Macerata ha bisogno di gente che metta a regime se ci sono idee buone, e questo lo chiediamo all'amministrazione, che sia sempre più aperta alle idee della città, non solo di una parte politica, ma di tutti coloro che hanno qualcosa da dire in particolare. Abbiamo perso purtroppo per tanti motivi, per adesso il nome di Dante Ferretti, che si è rivolto ad altre parti per ottenere quella veramente quell'enfasi di cui lui merita. Parliamo appunto del Museo del Mediterraneo di Ancona, capitale della cultura. Beh, questo Museo del Mediterraneo sarebbe stato anche bello fare.

0: welfare dello spettacolo, però può ospitare i prodotti dello spettacolo e dei grandi nomi, e soprattutto se sono propri figli. Questo è avere un'idea, per esempio, come quella di Enrico Mattei, di cui Matelica è la madre, pur non essendo madre di Enrico Mattei, ma si è fatta madre di Enrico Mattei, e se Matelica ancora resiste sul palcoscenico delle città importanti, si deve al nome di un figlio importato come quello di Enrico Mattei. Ecco, bisognerebbe che Macerata sia meno matrigna.
1: Allì, ecco qua.
2: Maurizio, io vorrei ricordare se sei d'accordo, sicuramente lo conoscevi, Vanni Pierini, che è morto ad 81 anni a Città Ducale.
0: Sì.
2: E lui si deve a lui e al suo amico Piero Cesanelli.
0: Come no, le ricordo entrambi, tutto bene, tutti
2: esatto,
0: e due le ricordo entrambi.
2: Il premio Recanati, oggi sì, che è diventato Musicultura.
0: Certo.
2: Lui aveva...
0: sì, Vanni sì. Pierini, quindi grande cordoglio per Vanni Pierini, anche se poi il duo si era un po' separato gli ultimi anni, no? Io li ricordo che mi vennero a trovare in redazione e Piero mi dette anche una foto Polaroid che non riuscimmo con il nostro grande fotografo Pietro Baldoni alias Briscoletta a mandare con la foto con gli meccanismi di allora a Roma per la stampa, in quanto la Polaroid respingeva i messaggi elettrici, fotoelettrici della fotografia a distanza, della trasmissione della foto a distanza. E era una foto di loro due con la chitarra in mano, dietro a loro c'era un'emeroteca di dischi enormi, e erano entrambi recanatesi e mi parlavano di musica da coniugare con i versi leopardiani. Io pensavo che era un bellissimo progetto, molto poetico, ma che non avrebbe avuto grande fortuna perché non mancavano i mezzi e gli sponsor. Poi vennero i Guzzini, vennero gli industriali di Ancona, ma soprattutto di Recanati, e poi venne lo Sferisterio e quindi la grande cornice. C'è da dire che negli ultimi mesi, negli ultimi anni si è temuto per la prosecuzione di Musicultura. Per fortuna il comune è ritornato sui suoi passi e sta dando quelle provvidenze e quei soldi necessari per il proseguimento di una manifestazione importantissima, pari a Sanremo, al Festival di Sanremo, ancora più secondo me illustre e dei maggiori contenuti culturali e musicali. E Sanremo, mi diceva non Vanni Pierini, ma Piero Cesanelli, è molto più ricca di noi e produce più o meno la stessa musica quanto noi, però per noi ci sono soldi pari a quello che per Sanremo vale per una società delle pulizie, una delle tante società di pulizie. Voi pensate, il budget di Sanremo è quello di Musicultura, entrambi però hanno un grandissimo successo, ma quello di Macerata, Macerata barra Recanati, perché poi c'è Lunaria, no? Che è una Musicultura estiva in piazza, che fa pari con la Musicultura di giugno dello Sferisterio, che sono sulle prime pagine di tutte le quotidiani che si interessano di spettacolo.
2: Bene, Maurizio, grazie.
1: Sì, siamo arrivati grazie al termine, perché tra poco c'è il nostro notiziario, quindi abbiamo detto in pochi minuti tante belle cose, quindi
0: sì, scusate se è stata un po' veloce, ma dovevamo.
1: Sì, è
2: no,
1: vero,
2: no,
1: è vero.
2: Andata bene, dai. Allora, Maurizio, appuntamento a martedì prossimo con tante notizie, speriamo belle, speriamo positive. E che dire, Nazareno, io vi saluto, salutiamo tutti i nostri ascoltatori

0: Alcuni istanti non aspettano di diventare ricordo. Si trasformano proprio mentre li guardi. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi forse è un po' vintage? Ve la dico subito, è Polaroid. Cosa congela davvero una Polaroid? Non soltanto un'immagine, congela un passaggio, il momento in cui il presente smette di essere pienamente presente e inizia già a diventare passato. Sì, forse sembrerà un po' filosofico, ma in effetti la Polaroid non lavora sulla distanza, ma sulla soglia. Non separa mai nettamente ciò che accade da ciò che viene ricordato, li mette in contatto diretto in quel medesimo istante. È una fotografia che si costruisce davanti agli occhi e proprio per questo non lascia spazio alla correzione, alla selezione, alla riscrittura. Il ritorno al passato, in questo caso, non è un'operazione nostalgica in senso pieno, ma un segnale immediato, qualcosa che si è appena vissuto viene già restituito come traccia. E questa traccia non è filtrata da elaborazioni successive, non è nascosta dietro il tempo della post-produzione o dell'attesa. La foto stampata immediatamente ha qualcosa di quasi anacronistico nel mondo attuale, abituato alla velocità digitale e alla manipolazione continua delle immagini. Eppure proprio questa lentezza interna, questo modo di emergere gradualmente, lentamente, la rende paradossalmente più vera. Perché una Polaroid non nasconde il processo, lo espone, mostra il tempo che serve perché un'immagine esista anche quando sembra istantanea. E in questo ritardo visibile si apre una forma di autenticità diversa, meno costruita, meno controllabile. Forse è proprio questo il suo senso più profondo: non bloccare il passato, ma rendere visibile il momento in cui il presente si trasforma in qualcosa che non è più presente. Alcune immagini non fermano il tempo, lo mostrano mentre si forma. Ed è affascinante vedere la Polaroid che prende vita, facendoti vedere ciò che qualche istante prima hai solo visto con gli occhi e adesso è diventato realtà. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Ci vediamo domani con una nuova parola.
1: Fino al 20 maggio a Macerata, in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80. Gruppo medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
5: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzione al centro, ai quartieri, alle periferie e alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
9: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino, territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
5: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco. formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
10: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco, sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
11: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
12: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Monte Cassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire o comunque a recuperare degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia, e quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
0: Elezioni comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato.
6: Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
13: Per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni. Per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
6: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
6: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
14: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. Perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili. E un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verde e Sinistra, a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
6: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.

0: Buongiorno ascoltatori, bentornati a questa trasmissione, all'ascolto di questa riflessione settimanale che facciamo sulla burocrazia, i servizi, i poteri, tutto quello che abbiamo in queste puntate cercato di approfondire e di conoscere, perché abbiamo detto sempre che è bene conoscere chi ci governa, come ci governa, i nostri servizi, come sono organizzati. Tutti i poteri che incontriamo tutti i giorni della nostra vita, che qualche volta ci rendono, ci danno, diciamo, qualche fastidio. E la burocrazia può essere uno sportello, può essere un vigile della polizia locale, può essere il giardiniere, può essere l'assessore, può essere il sindaco. La burocrazia, cioè, è una cosa che ogni cosa che non va in Italia, la prima cosa che diciamo è colpa della burocrazia. Abbiamo cercato di descrivere un po' quali sono i poteri, quelli elettivi che eleggiamo ogni tanto con le nostre elezioni comunali, provinciali, regionali e statali. E però abbiamo cercato di conoscere anche i servizi di base, come sono organizzati. E abbiamo avuto qua come ospiti dirigenti, per esempio il comune di Macerata, che è il comune capoluogo, abbiamo avuto i dirigenti di diversi settori, il tecnico, il finanziario, il sociale, il culturale. E poi stiamo cercando di approfondire e di conoscere, per conoscere appunto il territorio e chi governa il nostro territorio, abbiamo inaugurato anche la filiera dell'incontro con i nostri sindaci. E non tocchiamo Macerata perché siamo sotto elezioni, lo faremo in futuro, e allora ci interessa un po' il comprensorio territoriale adiacente a Macerata, di cui Macerata è capoluogo, ma è un tessuto che ci sta particolarmente a cuore. Poi chiaramente abbiamo parlato anche dei problemi della costa e dei problemi della montagna, ci ritorneremo nelle prossime puntate. Oggi ci soffermiamo ancora una volta invece su quello che è il territorio della media collina della nostra provincia, quindi quello che ruota un po' attorno a Macerata. Abbiamo conosciuto qualche giorno fa la sindaca di Coridonia, che è il comune che confina con Macerata, diciamo, a sud, e oggi abbiamo l'opportunità di avere con noi il sindaco di Pollenza, Mauro Romoli. Ciao Mauro, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a te Francesco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, e con Mauro Romoli e con Pollenza di cosa parliamo? Parliamo innanzitutto di una cittadina, per me modello, che ha una posizione privilegiata sul crinale tra il Chienti e il Potenza. Si è svolta anche una battaglia sulle colline di Pollenza, Tolentino, la pianura dell'Arancia, e luoghi, insomma, che mi stanno a cuore particolarmente. E una cittadina che qui il sindaco potrà dire con orgoglio, ma io lo dico anche come orgoglio di cittadino di questa provincia, che ha saputo crescere e ha superato i 7.000 abitanti, non so quanto, comunque una crescita notevole, e perché è una cittadina dove si vive bene, lo dico io, non dico al sindaco di farne un autovanto, però lo posso dire io, e perché si vive bene, perché c'è la collina, c'è la pianura, c'è la zona industriale, c'è la cultura, c'è il centro storico, ci sono tante cose. Ma io qui ringraziando il sindaco Mauro Romoli che ha accettato il nostro invito, gli voglio chiedere questo. Pollenza è un po' il centro proprio della provincia, perché ripeto, tra due fiumi, tra due vallate, uscita della superstrada, da Pollenza si raggiunge la montagna, il mare in pochi minuti, si raggiungono i servizi, si raggiunge il capoluogo. Ecco Mauro, la tua sfida da amministratore, sapete, poi c'è qualcuno ogni tanto dice ma uniamo tutti i comuni, facciamo il grande comune, veramente questo è un progetto, mi ricordo quando io ho iniziato la politica negli anni 70, mi parlavano una città di 100.000, ogni tanto qualcuno lo riprende, ma al di là di questo, la tua sfida da sindaco per questa cittadina che, ripeto, è un gioiello con tante opzioni oggi, e soprattutto i rapporti con il capoluogo, come lo vedi, come ti senti con questa sfida?
1: Domanda impegnativa, la sfida quella di arrestare la denatalità che comunque sia investe trasversalmente tutti i territori della nostra provincia e non solo, purtroppo un fenomeno abbastanza diffuso che investe tutta la nazione, e quindi far rimanere i ragazzi a vivere a Pollenza. Anche su questo abbiamo fatto delle progettualità specifiche di recente, proprio per ascoltare l'opinione dei nostri giovani che vanno dai 16 ai 30 anni, per capire come loro vedono il loro paese, come lo vivono, come lo vorrebbero e se pensano di rimanere a vivere qui e cosa vorrebbero per rimanere a vivere qui. Poi può essere Pollenza, può essere che per ragioni di scelte di vita, come ovvio, uno da Pollenza si trasferisce a Macerata piuttosto che a Tolentino, piuttosto che a Treia e viceversa, non è poi questo che è rilevante, ma per continuare a vivere in questi territori, perché poi ne va del nostro futuro. Tutti noi invecchieremo e abbiamo bisogno di un fisiologico ricambio. Come vivo il rapporto col capoluogo? È un rapporto in continuo divenire. Ci sono rapporti di collaborazione in tanti enti sovracomunali. Secondo me quello che non riguarda solo Pollenza e Macerata, ma riguarda tutti i comuni del nostro ambito, ma penso che sia la stessa, anzi è la stessa situazione che sulla costa, perché noi abbiamo due polarità, se così le possiamo definire, Macerata e Civitanova, e una serie di comuni simili a Pollenza che sono circostanti a Macerata e Civitanova. Dobbiamo fare un passo in avanti nell'unire i servizi. Non mi spingo a dire la fusione, perché le fusioni a freddo non funzionano né in politica, giusto, né tra i cittadini, né in famiglia, in nessun ambito. Partecipavo pochi giorni fa a un'iniziativa di questo tipo e ho detto proprio questo: è vero che oggi per le fusioni sono previste premialità di tipo economico anche importante, ma non possiamo farci abbagliare solo dai soldi, che sono sì necessari ma non sono la precondizione per costituire qualcosa di sano. Qualcosa di sano si costruisce lavorando sulla cultura, sul cambio di mentalità delle persone. Come abbasseranno le loro mura castellane psicologiche le persone se vedranno che l'unione dei servizi, il lavorare insieme tra comuni e città capoluogo funziona, potranno rendere servizi migliori e più servizi, allora si potrà poi in un futuro parlare anche di fusione dei comuni. Intanto mi accontenterei di unire tanti servizi. Ci sono alcuni servizi che bastano con pochi mesi si potrebbe fare, penso a polizia locale, sportello unico, attività produttive, servizi demografici. Ci sono una pluralità di servizi ai nostri comuni che basterebbe poco per unirli, e su questo la città capoluogo, come essere grandi impone oneri e onori, dovrebbe essere da locomotiva.
0: Certo, guarda, condivido tantissimo e l'ho vissuto per la mia professione anche da segretario comunale. Credo che i cittadini abbiano un po' metabolizzato questo concetto: l'identità deve rimanere, e quindi ogni comunità è giusto che si scelga il sindaco, i propri consiglieri, la propria amministrazione, però i servizi possono essere razionalizzati, realizzare economie di scala, che poi naturalmente poi riguarda le nostre tasche, perché se costano di meno e sono più efficienti è quello che vogliamo. Ti volevo chiedere una cosa, che poi non so, quando voi ci avete le elezioni comunali ogni tanto viene fuori sta cosa, che non riguarda solo Pollenza, però per esempio riguarda, se penso, San Ginesio per esempio, no? La stessa Treia, eccetera, Morrovalle, cioè un po' il dualismo tra il centro storico e la pianura, dove chiaro si sviluppano le fabbriche, le industrie, eccetera. Come lo vivi questa, che tu naturalmente essendo stato eletto sindaco significa che i tuoi cittadini gli hai dato le soluzioni credibili per far convivere, no? Ma c'è sempre questo dualismo tra il centro e la periferia, la pianura? Poi te non c'hai solo la pianura a sud, c'è pure quella al nord che è splendida, perché se pensiamo a Rambona, poi dopo ne parliamo un attimo di cultura, che è una sfida importante. No, come lo vedi, il centro storico e la tua pianura?
2: C'è un eterno dualismo che io ho trovato, ho vissuto. Io abito a Casette Verdini, quindi nella Valle del Chienti, e ho trovato questa diffidenza. Io, noi siamo Pollenza è fatta la Valle del Potenza, quindi Rotelli, Ramona, che guardano più a Treia, e se in generale comunque guardano a Pollenza, guardano a Pollenza capoluogo. Poi abbiamo Casette Verdini con la sua zona urbana e anche la zona artigianale, che invece mentalmente guardano a Macerata, si sentono Macerata, non guardano Pollenza Centro. Abbiamo Pollenza Centro e c'è questo dualismo tra Pollenza e Casette Verdini che non si riesce a scardinare. Io sinceramente pensavo di essere una figura ponte per un po' unire, unificare queste situazioni, poiché appunto con la mia provenienza da Casette Verdini, ma devo dire che dopo 7 anni e in generale dopo 22 anni che ormai sono in amministrazione con diversi incarichi, non è che ho fatto grossi passi avanti. Evidentemente mi ero posto un obiettivo più ambizioso delle mie capacità. Viene da prima di me, probabilmente rimarrà dopo di me.
0: Ma al centro storico c'hanno la diffidenza verso l'uomo della pianura, dai,
2: esattamente,
0: non credo, dai.
2: È proprio così. Poi ovviamente non è più così accentuato come magari lo poteva essere 30 anni fa, oppure non è più così accentuato come era 7 anni fa nel momento della mia prima elezione, perché mi hanno imparato a conoscere, ma diciamo che questo tema è stato un tema molto forte che si è anche riscontrato nel risultato elettorale dei seggi del 2019, voglio dire. Poi se uno sa leggere i numeri di come vanno le elezioni comunali divisi per seggi, diciamo che è un aspetto che è emerso in maniera molto forte.
0: Ecco, stavo pensando mentre ti ascoltavo, un po' di ironia, e io invece Tolentino, la mia Tolentino, fatto il sindaco, c'è questo problema, non ce l'abbiamo, che noi siamo infossati dentro la valle, siamo incastrati dentro le colline, con la nostra umidità, insomma, sia invernale che estiva, e quindi sto dualismo non c'è. Però devo dire che tra stazione Pollenza e Casette Verdini ci sono le industrie, sono le abitazioni. Io ho sempre ammirato questa simbiosi, perché ci sono le industrie, vicino ci sono le case, dove credo si vive bene, perché passando per quei quartieri veramente, come si dice, a misura d'uomo, no? Per carità, io penso onore a tutte le amministrazioni ci sono state, compresa la tua, perché ha saputo dare questa crescita armoniosa, perché di solito quando sono in zone industriali sono un po' opprimenti e le case è meglio che stiano lontano. Invece c'è questa simbiosi, stanno vicine, però ci sono quartieri deliziosi, zone residenziali molto belle, vicine poi le fabbriche, quindi devo dire veramente un equilibrio che piace in questa media valle della nostra provincia. Poi ti volevo dire il centro storico. Il centro storico, comunque, iniziative per riqualificarli anche con la cultura, cioè antica Monte Milone, insomma, c'ha delle tradizioni importantissime. Ho visto, insomma, restauri, recuperi importanti e iniziative, no? Comunque la sfida al centro storico la stai facendo, insomma, giusto?
2: Ci sono tanti lavori che sono partiti e tanti altri che ne devono partire, ovviamente cogliendo l'occasione dei fondi cospicui che sono arrivati grazie al fatto che pure Pollenza fa parte del cratere sismico, quindi ha potuto accedere a dei canali di finanziamento privilegiati per recuperare il patrimonio edilizio, il patrimonio storico, così come dei finanziamenti dovuti al PNRR. Quindi è un momento, questo qui, molto di transizione, dove se uno viene a Pollenza vede un cantiere aperto e non, nell'immediato forse non porta via un bellissimo ricordo. Speriamo che già se verrà fra 10-12 mesi, credo che invece si porterà via tutt'altro ricordo, perché contiamo, insomma, che ovviamente di fare un bel passo in avanti sotto l'aspetto estetico e di riqualificazione. A fronte di questo è chiaro che i posti devono essere animati. C'è un tessuto associativo che non è bene non nascondersi, come in tutti i paesi oggi le attività associative soffrono, penano, perché il lavoro gratis, il lavoro volontario per il proprio paese è un valore difficile da far passare e da coltivare, ma abbiamo delle associazioni storiche che resistono, delle proloco comunque sia che vedono anche al loro interno una buona presenza di giovani, ecco, che pure danno una linfa vitale e ci assicurano quegli appuntamenti che si sono consolidati e che trovano un ottimo riscontro di pubblico. Penso alla manifestazione principale che è Cantine e Castagne Aperte, che vede in 3 giorni arrivare a Pollenza più di 10.000 persone, e per noi sì, significa tanto una manifestazione del genere, e ci spinge a fare sempre meglio. A fianco a questo, una stagione teatrale comunque sia sempre di livello, che vede una grande,
0: di ottimo livello. Il teatro di Pollenza fa scuola a tanti altri comuni.
2: Riusciamo ad attestarci ogni anno sui 160 abbonati, di cui una metà di fuori Pollenza. Riusciamo comunque sia a fare sempre sold out poi ai vari spettacoli, molti appuntamenti di tipo convegnistico, conferenze di diverso taglio. Quindi abbiamo delle persone che fortunatamente si occupano di cultura e vogliono mettere a disposizione questa loro passione del paese. Come comune il ruolo è di tessere relazioni e tenere i fili di questa cosa, cercando di non mettere i bastoni tra le ruote, ma facendo i facilitatori per offrire un menù diversificato, diciamo così, per tutti i gusti, dove ci sia l'appuntamento più popolare e l'appuntamento magari che viene visto invece più elitario, e poi perché no ogni tanto trovare anche dei linguaggi, dei momenti per far sì che questi due cose che ho detto, che sono apparentemente distanti tra loro, possano trovare dei punti di incontro, così che anche chi etichetta come elitario tanti incontri scopra che poi invece scopra altri interessi, scopra che si parla della vita di tutti i giorni.
0: Ma guarda Mauro, lo dico a te, ma io dico agli ascoltatori, avete ascoltato un concetto espresso da questo sindaco importante di Pollenza, che vi ha detto una cosa, quello che abbiamo detto altre volte: il potere da solo non basta, la nostra Costituzione parla di sussidiarietà, e quindi il potere riconosce il valore della sussidiarietà orizzontale, cioè di tutto quello che dalla società civile, in forma di aggregazione spontanea di volontariato, serve ad aiutare il potere. Bellissimo questo concetto che ha espresso Mauro, cioè quei giovani che partecipano e quindi ci tengono alla città, al paese, ci tengono, e questo credo che sia un incoraggiamento importantissimo. Non in tutti i comuni c'è questa simbiosi e questo accordo, e devo dire che tu l'hai saputo assicurare, e c'è veramente l'entusiasmo. Conosco diversi giovani di Pollenza anche per motivi calcistici, perché insomma io ho militato 5 anni nel Pollenza Calcio con onore, quindi sento veramente questa appartenenza di comunità che esprimono i giovani nel tuo paese. Ti volevo chiedere una cosa per dare un po' le dimensioni. Avevamo detto agli ascoltatori, Macerata c'ha 340 dipendenti, Tolentino attualmente c'ha 85 dipendenti, il comune di Corridonia, la sindaca ce l'ha detto, attualmente ha 60-62 dipendenti. Te quanti ce n'hai per garantire questo, la cura dell'ambiente? Perché quando si transita per Pollenza, devo dirtelo, cioè questo ti fa onore, si vede pulizia, ordine, il verde, la segnaletica, tutto molto molto curato. E quanti dipendenti c'hai tra amministrativi e esterni?
2: Il comune di Pollenza ha 31 dipendenti, ecco. Più se contiamo la casa di riposo, che lo vediamo come un servizio a parte, ma nel nostro caso è dato in promiscuità, diciamo, con una gestione che l'IRCER di Macerata assicura, anche ricorrendo a personale dipendente del comune, arriviamo a 42 persone.
0: Ah, ecco, quindi casa di riposo, che è stato sempre un fiore all'occhiello, diciamo, no?
2: Sì.
0: Di Pollenza conosciuta.
2: Una struttura che funziona molto bene e dà un servizio apprezzato dal pubblico. Abbiamo dei buoni feedback da parte delle famiglie e degli utenti.
0: E poi impianti sportivi, e quindi adesso ci ritorneremo. E poi cioè, Pollenza, Tolentino ospita anche il Cosmari, tra poco ne parleremo, non entreremo nelle questioni politiche, ne parleremo un po' tecnicamente. E allora qualche volta bisogna dire, questo lo dico anche al cittadino di Tolentino, il Cosmari messo lì cioè quando il vento tira in un certo modo colpisce più casette Verdini che Tolentino, e quindi qualche volta ci siamo chiesti il cielo, gli odori, le puzze, diciamo, che il Cosmeri qualche volta ha creato qualche disagio notevole per i cittadini di casette Verdini. Allora, il cielo sopra casette Verdini, il cielo sopra Pollenza, mi viene in mente Cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia, ma qui parliamo del cielo sopra la nostra vallata. Sentiamoci Fiorella Mannoia.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Eccoci, eccoci, siamo tornati cari ascoltatori, con noi Mauro Romoli, sindaco di Pollenza. Abbiamo già parlato della presentazione di questa stupenda cittadina, il centro storico, la zona

0: po' tutto il flusso di denaro che riguarda il PNRR e poi il sisma, la finanza comunale potrebbe soffrire. Io sono in pensione da 6 mesi, però ho visto che già si sentono i primi avvertimenti, no?
1: Io faccio sempre l'esempio più banale: noi oggi abbiamo o abbiamo avuto i soldi per comprare la Ferrari, ma non abbiamo i soldi per farlo uscire dal garage. Questa è la realtà. Quindi sì, sono molto critico in generale su come sono stati spesi i soldi del PNRR in Italia, ma questo è un altro discorso più ampio che non va nemmeno affrontato, non è il tema di questa trasmissione. Sì, anch'io sono molto preoccupato perché i bilanci nella parte corrente di tutti i comuni sono molto in sofferenza, quindi gli amministratori attuali e del futuro avranno questa di sfida. Correre per efficientare le proprie strutture e per poter continuare a dare servizi, perché poi come dico sempre io ai dipendenti del mio comune, noi siamo riconosciuti finché serviamo, finché i cittadini ci percepiscono come utili. Esatto. Quando non ci percepiranno più come utili, non serviamo proprio più. Ci può venire una qualsiasi azienda di servizi al nostro posto.
0: E sarebbe una sciagura sul piano democratico. Esatto. No, ma pensavo anche a la legge ci ha permesso di assumere con normativa sisma PNRR molte persone, molti ragazzi, anche giovani, nelle nostre strutture pagate dallo Stato finora, perché sisma PNRR i comuni non l'hanno pagati. Poi questi ragazzi si sono inseriti nelle nostre strutture e quindi attendono probabilmente molti di loro una legittima stabilizzazione. Poi sarà il momento però che lo Stato ci dirà adesso stanno con te, se vuoi te li paghi. E mi ricordo che con Macerata parlavamo da circa 15-16 persone, quindi non è da poco, ma mi ricordo l'ultimo piccolo comune dove sono stato, cioè Caldarola, pre-sisma ero io e altri 4-5 dipendenti, e adesso invece nel settore tecnico saranno 11 solo nel settore tecnico. E quindi saranno momenti in cui
1: noi siamo stati
0: potremo
1: molto
0: buttare fuori queste persone, ti pare?
1: Sì, noi siamo, per la mia esperienza, sono assolutamente d'accordo, saranno dolori e dolori molto forti per alcuni, purtroppo. E la nostra esperienza a Pollenza, posso dire con un minimo di orgoglio e di vanto, perché frutto di scelte precise e di programmazione, abbiamo ricorso a questo personale con molta prudenza, ragion veduta, pensando comunque a una loro stabilizzazione. 3 su 4 sono stati già stabilizzati, la quarta ragionevolmente, se appena ci sarà la possibilità, verrà stabilizzata, e queste stabilizzazioni fungeranno all'interno di un ricambio fisiologico dell'ente, perché andranno poi ad assumere a regime delle posizioni oggi ricoperte da persone che andranno in pensione. Quindi
0: importante.
1: L'abbiamo pensata proprio così, anzi sfruttare questo periodo in cui non le paghiamo noi, non sono caricate sui nostri bilanci, anche come periodo formativo e di affiancamento a queste persone più esperte che poi andranno in pensione.
0: Fondamentale, formazione, affiancamento, e sì, giusto, quindi saggiamente avete programmato pure questo. Adesso ti faccio una domanda riguardo alla cultura e un polo culturale d'eccezione, di grande ammirazione che abbiamo tutti, è l'Abbazia di Rambona, Sant'Amico, a Gertrude, Longobardi, la madre a Girulfo, insomma, una storia che arriva dai Longobardi, forse anche dai Romani prima, no? Perché credo che Rambona sia una sfida culturale un po' nel percorso delle abbazie, perché noi in questo territorio, tra Carolingi, Longobardi, Cistercensi, se penso l'Abbadia di Fiastra, se penso Santa Maria Piedichenti, San Claudio, Rambona, fanno quasi un quadrilatero, che insomma, ma quanti ce l'hanno un patrimonio di questo genere, no? E quindi la tua opera per la valorizzazione di Rambona, che oltre ad essere un sito culturale proprio architettonico è anche un sito ambientale delizioso, e dimmi un po' come la vedi questa sfida culturale, perché
1: partiamo purtroppo dalla constatazione che ad oggi quell'abbazia è chiusa, perché lesionata completamente dal sisma del 2016, aveva già delle ferite che venivano dal sisma del 97, e

0: un bene di proprietà della diocesi di Macerata e in parte dell'Istituto Diocesano di Sostentamento al Clero, i quali, devo dire, nell'ultimo periodo hanno lavorato sotto il profilo progettuale. Proprio in questo momento hanno delle pratiche di ricostruzione, di recupero che hanno presentato, su cui ovviamente l'iter è piuttosto lungo e complesso, perché ci dovranno esprimere diversi enti, tra cui la soprintendenza, perché quello è il vero bene culturale del nostro paese, il polo culturale d'attrazione, quello che garantiva un discreto afflusso di turisti continuo durante tutto l'anno, era l'Abbazia di Rambona. Noi quella è una ferita aperta nel nostro comune, e è chiaro che da quando è venuto a mancare tutto è stato ridisegnato, ridimensionato, ecco. Cosa fare per il futuro? Io spero che ovviamente nel giro di 4-5 anni, spero, tornare a restituire quel bene all'uso sia dei fedeli sia dei tanti turisti. C'è una discussione in corso sulla destinazione da dare a alcuni ambienti che non per forza devono rimanere ancorato all'uso originario. Il comune intorno ha investito e continuerà a investire su tutta una serie di sentieristica ciclopedonale che è stata creata e che viene comunque anno per anno mantenuta, e che ha riscosso anche un buon successo da parte dei cittadini, che collega Pollenza a passo di Treia. La Via Lauretana, altro progetto importante che la struttura commissariale con la diocesi di Macerata sta portando avanti, ha previsto comunque una deviazione, quindi una sentieristica che porterà dal sentiero principale anche verso le abbazie, l'abbazia di Fiastra, l'abbazia di Rambona, e quindi diciamo noi ci stiamo preparando col piatto, con tutto intorno, no? Per quello che dovrà essere, speriamo, un futuro dove ci sia anche la pietanza principale, che è appunto l'abbazia. È chiaro, i tempi non necessariamente collimano, perché la sentieristica l'abbiamo potuta realizzare grazie a dei finanziamenti che sono stati ottenuti in questi anni, ma il compito nostro è guardare avanti. Io quando sento il pessimismo, sempre lo sfascismo delle cose, noi se viviamo e se ci proponiamo di amministrare un paese, lo dobbiamo fare con ottimismo. Cioè, per noi il futuro non deve essere, cioè, non è una scelta, è un obbligo. Guardare al futuro con ottimismo deve essere un obbligo. Quindi dobbiamo far sì e volere che alcune cose accadano, perché poi, se lo vogliamo, ragionevolmente accadranno, magari non nei tempi in cui le abbiamo desiderate, ma accadranno.
1: Ma guarda, Mauro, grande messaggio il tuo, tra l'altro sul pessimismo, sfascismo, eccetera. Te lo volevo dire prima, tu hai parlato di cantieri che c'hai nel centro storico, no? E io l'ho vissuto, diciamo, a Macerata da segretario, ma lo vivo a Tolentino, eccetera. Cioè, la gente è arrabbiata con i cantieri. Allora, io a questi cittadini dico sempre: ma vogliamo proiettarci al dopo? Perché non è che adesso questi soldi dovevamo respingerli, no? Lo Stato l'ha messo a disposizione, diciamo: no, guarda, Pollenza, Tolentino non li vogliamo. Se stanno restaurando patrimonio pubblico e patrimonio privato, che arricchiscono il nostro patrimonio architettonico storico e crea disagi, perché capisco i residenti, capisco i commercianti. E siamo costretti a chicane, non si trovano i parcheggi. Il problema esiste, ma proiettiamoci al dopo. Quindi mi è piaciuto molto quando hai detto l'obbligo dell'ottimismo. Questo è proprio un messaggio che ci hai dato stamattina, importantissimo. Ti volevo dire un'ultima cosa. Hai citato, e qui depone a tuo favore, insomma, una visione ultra paese che c'hai, ma ti conosciamo per questo, e quindi collegamento con l'abbadia di Fiastra, con le altre abbazie, eccetera. Ecco, su questo io credo che, non so se la provincia, la regione, cioè forse gli enti sovracomunali o i sindaci insieme, credo va fatto uno sforzo in più, perché io concepisco questo, insomma, da appassionato. Se vado a Montecosoro, a Santa Maria, no? Che è Carolingia, eccetera, devo subito, se vengo, sono francese, sono di Milano, eccetera, arrivo lì, devo sapere che subito dopo posso trovare sulla Valle del Chienti, San Claudio, sulla Valle del Fiastra, Abbadia di Fiastra, fino a Piobbico di Sarnano, pure che è stupenda, e da quest'altra parte però quantomeno la Rambona, che è un centro importantissimo. Credo che questa programmazione, senza quello che dicevi prima, di una collaborazione anche di un nucleo che faccia solo questo, va fatto. Porto un'esperienza un po' dell'estero, soprattutto mi appassiona un po' la Francia come sistema amministrativo. Per me, segretario comunale, è stato sempre un riferimento particolare. E lì c'hanno dei nuclei intercomunali che seguono cultura e turismo. Da noi che succede un po'? Ne abbiamo parlato nelle trasmissioni, la dispersione, no? Un comune fa la sua programmazione, poi adesso la provincia ce l'ha meno queste competenze, però una volta pure la provincia faceva questo, poi la regione fa la sua, e poi lo Stato magari su certi monumenti fa la sua. Invece all'estero già hanno un nucleo che tra comuni, regioni e Stato, un nucleo concentrato di persone che fa solo quello. Ci dobbiamo arrivare, è un sistema amministrativo chiaramente diverso. Però la sfida è questo, cioè far conoscere questo patrimonio, soprattutto questo percorso dell'abbazia. Mi ricordo, c'ho ancora un depliantino a casa, non mi ricordo se lo fece la provincia una ventina anni fa, non mi ricordo chi c'era neanche a amministrare, che aveva pubblicato proprio il percorso delle abbazie. Ce l'ho ancora, ma penso forse 20-25 anni fa, quando la provincia ancora poteva occuparsi del cultura.
0: Di turismo.
1: Sì, quindi è... Comunque Mauro, guarda, rilancio gli ascoltatori e ascoltatrici questo che il nostro sindaco di Pollenza stamattina ci ha detto: l'obbligo dell'ottimismo. Quindi e lo diciamo ai cittadini, no? Cittadini, ascoltatori, ma i sindaci vanno aiutati. Poi possono essere criticati per una scelta, per un'altra, eccetera, ma i sindaci vanno aiutati, perché, come ha detto Mauro, si aiutano a livello singolo. Certo, chiamo il sindaco la mattina, so che Mauro è uno di quelli che rispondono: guarda sindaco, che lì bisogna che l'asfalto sia fatto meglio. Quante ne riceverai
0: anche stamattina?
1: Questo è normale. E però vanno aiutati anche con le associazioni, con i quartieri, con le contrade, e credo che Pollenza, come ha detto Mauro, sia proprio così, cioè ci sia veramente una partecipazione importante. E allora Mauro, in bocca al lupo per il tuo comune.
0: Grazie,
1: complimenti
0: Crepi,
1: per quello che Pollenza è oggi e per quello che sarà nell'Interland maceratese e provinciale. E poi si discute, questa roba non la voglio mai sentire, quanto sia la politica deve essere più maschia, più dura, gli amministratori, eccetera. Non è così, perché un sindaco da solo non può fare nulla, sì. E un sindaco che invece si raccorda e sa che ha bisogno di aiuto e sostegno dalla comunità è un sindaco che è lungimirante. Allora qui non parliamo di politica più maschia, eccetera, chiudiamo la trasmissione. Grazie Mauro.
0: Grazie a voi tutti.
1: A presto. La possiamo chiudere con maschi? Non so, butto là la provocazione. Maschi di Gianna Nannini. Ascoltatori, ascoltatrici, ci sentiamo venerdì prossimo. Buon weekend.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
7: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Siamo nella grande festa dell'Ascensione. Gesù lascia i suoi compiti agli apostoli e sale al cielo alla destra del Padre. Il primo brano che vi faccio ascoltare è il Salmo numero 46, che ci invita ad applaudire il Signore che sale al cielo e che non ci lascia mai soli, ma sta sempre con noi ogni giorno della nostra vita. Ecco a voi il canto del Salmo 46, da me musicato. Applaudite, popoli tutti.

Signore Gesù, prima di salire al cielo, lascia la missione agli apostoli, la missione di predicare in tutto il mondo il suo Vangelo, di posare le mani sui malati e questi guariranno. Lo vedremo elencato in questo canto, sempre da me musicato, che si intitola Andate dunque. E gli apostoli partono e vanno in tutto il mondo. Ascoltiamo quindi Andate dunque.

Siamo ancora nel mese di maggio, naturalmente, e preghiamo Maria. Preghiamo Maria mentre saliamo il monte, laddove lei è venuta qui sulla terra a donare il suo messaggio di pace e di amore. Noi siamo nella gioia più profonda, perché lei non ci lascia mai soli. Per cui diciamo anche a lei, grazie Maria, grazie che sempre ci aiuti. Ascoltiamo, andiamo sul monte.

Ed infine con questo ultimo brano vogliamo inneggiare a Maria Santissima. Maria Santissima è la donna più bella di tutto il creato, e lei la tutta pura, la tutta bella, che noi vogliamo veramente glorificare e innalzare. Ecco a voi Tota Pulcra, cantata da Anna. In italiano ovviamente Tutta Bella Sei Maria.

Cari amici, siamo giunti al termine di questa nostra trasmissione. Come ogni volta vi ricordo il mio indirizzo email mario@mariodelbianco.it, il mio sito personale www.mariodelbianco.it. Vi ricordo l'indirizzo email di Radio Nova, radionova@radionova.com, su numero di telefono 0733 23 75 75. Che il Signore benedica le vostre giornate, che siamo ancora impegnati nel mese di maggio nella recita giornaliera del Rosario. È la preghiera più potente che possiamo avere per sconfiggere ogni male, per riportare nel mondo la pace. Così ci ha chiesto Maria e noi preghiamo. Con questo pensiero vi lascio alla prossima trasmissione, vi saluto di cuore. Ciao a tutti, Mario.

Regina cieli, cieli, cieli, alleluia, alleluia. Qui a cui riportare, alleluia, alleluia. Resurrezzi, alleluia.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli, il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a

0: da Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
2: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
3: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
4: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Sabato Sport. Quando lo sport chiama, noi cominciamo a giocare. Con Euno Carini su Radio Nuova in Blu è Sabato Sport.
1: Eccoci qua, oggi abbiamo Alberto Fede, scherma Macerata. Ciao Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, la scherma Macerata presente sul territorio dal 1975, perbacco.
2: Sì, diciamo che l'origine della nostra associazione risale al 1975. Probabilmente, anzi certamente, la scherma Macerata è nata molto prima, perché ho scoperto recentemente che quando è stato addirittura costruito lo sferisterio, tra gli obiettivi dello sferisterio doveva essere anche una sede per fare incontri di scherma, teoricamente. Poi non è mai stata così.
1: No, però c'era, e ti dico che mio padre aveva il fioretto, io ho ritrovato in soffitta il fioretto con il quale poi dopo andavo, che non era più omologato ovviamente, all'ISEF di Urbino. Io avevo preso scherma e il fioretto di mio padre ancora ce l'ho in soffitta, insomma, ecco, quindi vuol dire che...
2: No, è una lunga storia, la scherma è una lunga storia.
1: Senti, la scherma è una disciplina sportiva olimpica, no? Abbiamo visto la nostra squadra nazionale che ha tenuto su il nome dell'Italia, no? Con tanti successi, però è una disciplina, a mio modesto avviso, che unisce, no, le abilità fisiche alla strategia, ma tanta tecnica soprattutto.
2: Assolutamente sì, diciamo che la scherma è nota ai più per i risultati che ha ottenuto, perché a livello olimpico soprattutto è la disciplina che ha vinto il maggior numero di medaglie olimpiche nella storia dello sport italiano.
1: Ce la vediamo con i francesi?
2: No, noi abbiamo 135 medaglie vinte alle Olimpiadi moderne, quindi sono un record assoluto. Tanto per dare un dato, è al secondo posto nel mondo dopo l'atletica leggera degli Stati Uniti. Pensate. Quindi per numero di medaglie vinte è assolutamente al primo posto in Italia. Quindi questo è un po' quello che condiziona anche molto la scherma, perché la maggior parte delle persone che hanno visto qualcosa di scherma hanno visto una finale dove c'è un campione che sta lì per combattere per una medaglia d'oro, comunque, certo, insomma, per un titolo a livello internazionale. Però questo non significa conoscere lo sport, significa conoscere il risultato di quello sport.
1: Certo, certo.
2: E la scherma è uno sport che indubbiamente non è immediato come comprensione, ha necessità di essere compreso, capito, provato. Noi abbiamo ormai nella nostra esperienza scoperto che chi si avvicina alla scherma è perché effettivamente l'ha provata. Averla vista dà un'immagine falsata, proprio perché quello che si vede è soltanto gli incontri di altissimo livello.
1: Grazie.
2: Soltanto incontri di altissimo livello, mentre quello che noi cerchiamo di fare, di predicare, è una scherma aperta a tutti, ma veramente a tutti, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalle condizioni fisiche, indipendentemente anche dalle condizioni economiche, perché spesso la scherma è stata considerata uno sport d'élite. Oggi fortunatamente non è più così. Quindi è uno sport che abbina delle caratteristiche di completezza sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista cognitivo, metodologico, psicologico, interessanti nella crescita per esempio dei giovani.
1: Senti, nel frattempo è arrivata credo una telefonata da Francesco Ciccarelli, il nostro giornalista. Ciao Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno Euno, buongiorno ad Alberto, con cui ci conosciamo.
2: Buongiorno, allora, Francesco.
3: Buongiorno. Allora, intanto parliamo con più contezza e diamo più informazioni possibile sulla vostra società. E poi andiamo al punto centrale per cui oggi Alberto è lì, sì, nel senso l'inaugurazione di questa nuova palestra dedicata alla mostra e alla scherma e alle arti marziali. E vediamo che tipo di palestra hanno costruito e come fa a ospitare diverse discipline sportive, come è efficientata all'interno, se ci sono barriere architettoniche che sono state superate. Insomma, volevo capire queste cose. Noi poi ci sentiamo per la seconda parte, uno.
1: Grazie.
3: A più tardi.
1: Grazie Francesco.
2: Bene, allora io ringrazio per questa domanda perché ci dà la possibilità spiegare un po' meglio quello che facciamo. Sarebbe bello poi venirlo a vedere per chi è incuriosito. Allora, noi facciamo scherma sia olimpica che paralimpica. Questo è una cosa a cui teniamo molto. Ci occupiamo di scherma inclusiva e di scherma integrata, dove ci rivolgiamo sia agli atleti olimpici sia agli atleti con disabilità di tipo motorio, quindi fondamentalmente quella che è la scherma in carrozzina, cosiddetta, sia con atleti con disabilità di tipo sensoriale, quindi atleti soprattutto non vedenti. Macerata scherma ha vissuto purtroppo negli ultimi anni, e direi dal terremoto del 2016 in poi, con l'inagibilità della palestra in cui si trovava, che era la vecchia scuola mestica a via dei Sibillini, un momento di grosse difficoltà strutturali, nel senso che è diventata una società nomade, si spostava e si sposta ancora, diciamo, da una scuola all'altra a seconda delle disponibilità del comune, allenandosi su terreni sicuramente non idonei. Pensiamo solo che ogni allenamento viene fatto su un rettangolo dove non possono essere montate le pedane, perché nelle scuole questo non si può fare. È un po' come un allenamento di calcio senza le porte. Immaginiamo che cosa significa poi per i nostri ragazzi quando devono andare a fare le gare.
1: La superficie che trovate,
2: quindi troviamo che si allenano sul linoleum mentre le pedane sono in ferro, e non è un caso che sono in ferro, perché nella scherma le pedane devono essere conduttive. La scherma è uno sport che si basa sui contatti elettrici, e quindi anche la pedana deve consentire il contatto elettrico. Non avere le pedane a terra, ma avere soltanto
1: perché spieghiamo,
2: pedana,
1: no, agli ascoltatori, no, nel momento in cui tu tocchi l'avversario, no,
2: si accende una luce. Poi, a seconda delle armi a disposizione, tanto per dare un flash, la scherma si basa su tre specialità: il fioretto, la spada e la sciabola. Il fioretto ha una punta, appunto, che è elettrificata, quindi quando tocca il busto dell'avversario, escluse le braccia ed esclusa la testa, si accende una luce. La spada ha anch'essa la punta elettrificata, il bersaglio però in quel caso è tutto il corpo, compresa la testa, i piedi, le braccia. La sciabola ha anch'essa il contatto elettrico, essendo uno sport, un'arma che può colpire sia di punta che di taglio che di controtaglio. Non ha la punta elettrificata, ma tutta la lama elettrificata, e il bersaglio è tutta la parte superiore del corpo, quindi dalla vita in su, compresa la testa, compresa le braccia. Questo ha anche l'origine storica, perché la sciabola è tradizionalmente l'arma dei cavalieri, quindi quando si combatteva a cavallo si combatteva sulla parte superiore del corpo per non colpire il cavallo, e quindi rimane questa tradizione. Ma non è l'unica che nella scherma, pensiamo soltanto al fatto, adesso per dare un'altra curiosità, il perché gli schermidori sono vestiti tutti di bianco, vogliamo dirla un'altra curiosità, no? Spesso qualche genitore ci dice: ma perché le divise non possono essere colorate, per esempio? Sarebbe più bello, più vivace, come le magliette, non so, di una squadra di calcio o di pallavolo. In effetti non è così, perché anche qui la tradizione della scherma nasce dal duello, se ricordiamo, dei duelli ottocenteschi e non solo, dove il duello poteva essere al primo o all'ultimo sangue. Quando il duello era al primo sangue, quindi significa che il duello si interrompeva nel momento in cui uno dei due rimaneva ferito, si doveva riconoscere il sangue. Per rendere visibile la ferita ci si vestiva di bianco, ed è rimasta dall'epoca ancora oggi questa tradizione. Fortunatamente le ferite non ci sono più, ma il colore bianco è rimasto. Vabbè, so questo tanto per dare una curiosità schermistica che è presente ancora oggi. Ce ne sono anche altri, ma adesso senza dilungarsi troppo.
1: Certo.
2: Per rispondere alla domanda di Francesco, alla seconda soprattutto domanda di Francesco, noi abbiamo presentato con il Comune di Macerata la nuova palestra di Piediripa martedì 12 maggio, quindi pochi giorni fa. È stata una presentazione di fine lavori, nel senso che la palestra sarà utilizzata per gli allenamenti verosimilmente a partire da settembre. A giugno dovrebbe avvenire la concessione comunale e quindi fondamentalmente a settembre cominceranno gli allenamenti. È un risultato importante perché è la prima volta che a Macerata ci sarà un impianto dove è possibile fare allenamenti di scherma alla pari con altre province. Oggi se vogliamo Macerata era penalizzata rispetto ad altre province, non solo province, anche altre comuni delle Marche,
1: che c'è una tradizione, no, forte a Iesi, no?
2: C'è la tradizione, allora Iesi è forse il club di scherma delle Marche più conosciuto perché ha avuto nella sua storia tanti campioni. Ha una storia molto lunga, il club di Iesi è nato nel primo dopoguerra, nel 1947, quindi ha una storia molto lunga, ha avuto ottimi maestri, ottimi atleti, anche devo dire una grande diffusione di conoscenza della scherma sul territorio iesino. Questo ha favorito anche un afflusso di ragazzi che indubbiamente a Macerata è un po' più difficile perché molti non sanno nemmeno che a Macerata viene praticata la scherma. Alcuni dei nostri ragazzi o dei genitori ci dicono: ah, ma noi pensavamo che si potesse fare scherma solo a Fermo, solo a Iesi, solo ad Ancona o addirittura in località più lontane. Questo è il nostro grosso cruccio, il grosso limite che abbiamo, che è quello di far sì che molte persone non lo sanno, ancora meno sanno che siamo una delle poche associazioni sportive di Macerata affiliate al Comitato Italiano Paralimpico, quindi certificate per quanto riguarda lo sport paralimpico e con ragazzi, un ragazzo che ha cominciato la scherma con noi quest'anno, un ragazzo in carrozzina, parteciperà la prossima settimana, si è qualificato ai campionati nazionali assoluti paralimpici a Roma ed è la prima volta che un atleta di Macerata parteciperà.
1: Ci devi dare, Alberto, le notizie, lo sai che io le pubblico volentieri sulla pagina della
2: radio. E quindi esatto, il venerdì 5, no, tra due settimane, il 5 giugno parteciperà per la prima volta un atleta di Macerata qualificato ai campionati nazionali assoluti di Fioretto.
1: Complimenti.
2: In questo è importante perché riteniamo, ecco, e questo ragazzo quando ci ha conosciuto casualmente, diceva: ma io pensavo di dover andare a Iesi, poi i miei genitori dicevano: ma Iesi è troppo lontana, fai qualche altro sport. Ma diceva, lui era appassionato di scherma, ci ha scoperto, adesso è contentissimo di fare scherma con noi.
1: Immagino.
2: Per dire. Quindi la mia diciamo così più grande aspettativa è quella che la scherma possa essere resa nota anche nelle scuole, perché spesso nelle scuole stesse non sanno né gli insegnanti di scienze motorie né la direzione scolastica che si può fare scherma.
1: Che me lo dicevi, no? Che andavate nelle scuole.
2: Noi lo stiamo facendo, una promozione nelle scuole.
1: Però lì chi ci vuole? La sensibilità
2: degli insegnanti? Lì ci vuole la sensibilità degli insegnanti. Teniamo presente che attualmente, tanto per dire una, nella facoltà di scienze motorie di Urbino, che è quella che diciamo dove vengono laureati il maggior numero di insegnanti di scienze motorie che poi operano sul territorio, non c'è la scherma tra le discipline di insegnamento.
1: Eppure c'era ai miei tempi,
2: c'era,
1: pensa te.
2: Adesso purtroppo non c'è più. La scherma è stata invece introdotta nella facoltà, magari ne parliamo anche successivamente,
1: sì, esatto,
2: dell'Università di Macerata. Tornando alla palestra, tanto per completare il quadro, la nascita di questa palestra comincia nel 2022.
1: Vogliamo fare una piccola pausa nel frattempo?
2: Prego.
1: Adesso ce la stava segnalando la regia, così almeno

0: Eccoci qua, seconda parte. Vai Alberto.
1: Bene, allora stavamo parlando della nuova palestra di Scherma, così facciamo un po' di
0: dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale,
1: un po' di promozione per questa
0: Assessore
1: nuova palestra.
0: Sacchi,
1: assolutamente.
0: Certo.
1: Questa palestra è nata, come dicevo, nel 2022 per un bando del PNRR a cui ha partecipato il Comune di Macerata con l'Ufficio Sport, con l'assessore Riccardo Sacchi, che prevedeva la costruzione di un nuovo impianto multisport, doveva prevedere tre discipline sportive. È stata scelta la scherma, il judo e il karate, perché erano tre discipline che avevano due caratteristiche fondamentali: una, non disponevano di un altro impianto sportivo, e due, sono tre discipline che permettono lo sport integrato tra disabili e non disabili, perché questa è un'altra condizio sine qua non del bando di costruzione. Quindi certo, la scherma, così come il judo, consentono di fare sport anche ai disabili. Nel 2022, che ricorderete che Macerata era città europea dello sport,
0: come no?
1: A Macerata furono organizzati i campionati italiani assoluti paralimpici, dove appunto affluirono atleti da tutta Italia, atleti in carrozzina, erano ben 153 atleti
0: Austria,
1: che erano venuti a Macerata con una diretta Rai, insomma, quindi con una certa visibilità per quanto riguarda questo, e fu avviato questo progetto. Questo progetto che si è concluso pochi giorni fa come costruzione e apertura della palestra. Adesso ci sarà c'è una fase un po' che riguarda la parte, diciamo, più burocratica di assegnazione degli spazi e di tutte le discipline, e quindi contiamo di poter avere tra un mese, diciamo, l'accesso alla palestra e quindi l'allestimento per
0: certo,
1: la prossima stagione.
0: Certo.
1: È una cosa importante perché, come dicevo, è una palestra dedicata allo sport inclusivo, il che significa che ha tutte le caratteristiche per l'accesso e alle carrozzine. Abbiamo le pedane paralimpiche, quindi le pedane già installate con le carrozzine per gli allenamenti della scherma in carrozzina. Abbiamo la pedana per i non vedenti, quindi abbiamo tutto ciò che può servire anche a creare quella integrazione che nella scherma è una cosa, direi, abbastanza peculiare, di fare allenamento contemporaneamente ad atleti con e senza disabilità. Non tante altre discipline fanno la stessa cosa. E la cosa che in genere ci viene riconosciuta dagli atleti con disabilità è proprio quella di dirci che loro si sentono durante l'allenamento di scherma assolutamente alla pari degli altri, perché non c'è un aiuto, non c'è una guida, non c'è un assistente, sono perfettamente autonomi, vengono messi nelle condizioni di essere autonomo. L'atleta normodotato si siede in carrozzina se deve tirare con un atleta in carrozzina,
0: certo,
1: oppure viene bendato se deve tirare con un atleta, certo, non vedente, ma a quel punto l'assalto si svolge in una situazione di assoluta parità.
0: Senti, vogliamo sottolineare un aspetto che ha la scherma e pochi altri hanno, è che il famoso combattimento, la lealtà, perché ci sono delle regole, no?
1: Assolutamente, la scherma si basa
0: che partono
1: molto
0: da lontano,
1: diciamo, ha un'origine.
0: Oggi la lealtà non c'è quasi più.
1: Oggi purtroppo si è un pochettino persa, ma scherma la richiama ed è, direi, quasi un tema costante del nostro insegnamento ai giovani, ai ragazzi. Una delle primissime cose che si insegna ai ragazzi è come salutare l'avversario.
0: Vedrai che c'è Francesco?
2: Sì, sono ancora
0: qua. Hai sentito parlare di lealtà?
2: Sì, sì, non solo questo. Avete parlato dei campionati italiani del 2022, che in effetti ho seguito, e volevo capire un paio di questioni su questo. Intanto mi risulta che l'avete organizzati proprio voi come società, e soprattutto volevo capire come avete risolto la questione degli alberghi, perché Macerata ne ha pochi da utilizzare, e poi lì c'era il fatto anche di ospitare atleti disabili, quindi bisognava che gli alberghi avessero diverse caratteristiche, e in quel caso avete anche organizzato dei pacchetti turistici per permettere agli atleti di visitare il nostro territorio, che comunque dà la possibilità di vedere tante cose importanti, certo. In primis appunto sport, teatri e non solo. Grazie, ci sentiamo poi per il secondo argomento.
0: Grazie.
1: Bene, assolutamente, ecco, l'organizzazione è stata, diciamo, complessa, per usare un eufemismo, nel senso che ospitare dei disabili in albergo non era così facile. Tanto per dare un dato, la Federazione Italiana Scherma ci chiese nel 2022 di individuare 20 camere attrezzate per i disabili negli alberghi maceratesi. Ne trovammo 4. Quindi era assolutamente, diciamo, necessario allargare il bacino a cui ci siamo rivolti, per cui gli atleti hanno soggiornato anche fuori Macerata, siamo arrivati fino a Civitanova come disponibilità di ieri. Fortunatamente non tutti gli atleti disabili avevano bisogno in effetti delle attrezzature disabili, perché molti disabili magari non è detto che si muovevano in carrozzina abitualmente, magari erano atleti amputati che però erano in grado di muoversi in piedi,
0: certo.
1: Oppure atleti che avevano delle difficoltà motorie agli arti superiori, quindi che non avevano bisogno di un bagno disabile. Oppure pensiamo agli atleti non vedenti, anche essi magari potevano utilizzare strutture normali. Noi li abbiamo accompagnati e assistiti nel processo di prenotazione e di selezione, anche in base alle loro esigenze. Devo dire che ha funzionato bene. Un altro aspetto delicato era stato quello dei trasporti, perché immaginiamo che molti atleti venivano da altre regioni, arrivavano in aereo a Falconara all'aeroporto, oppure arrivavano in treno, e dopodiché bisognava dargli un'assistenza per trasportarli. Fortunatamente da questo punto di vista ci ha dato una mano l'ANFAS, che ci ha messo a disposizione un pulmino attrezzato per il trasporto disabile, e quindi abbiamo potuto sopperire anche a queste esigenze.
0: Senti, per concludere, vogliamo dire che la scherma è diventata, ci siamo ormai...
1: Sì.
0: È entrata nelle scienze motorie all'Università di Macerata. Questa è una bella
1: novità.
0: Questa
1: è una notizia che ci dà molta molta soddisfazione, e credo che sia importante per la città di Macerata. L'Università di Macerata ha inserito nel corso di laurea di scienze motorie, che si avvierà a settembre di quest'anno, la scherma tra le discipline di insegnamento. Questo è un aspetto importante, perché i futuri insegnanti di scienze motorie quindi avranno una conoscenza di base della scherma. Noi siamo coinvolti sia nelle lezioni teoriche che nelle lezioni pratiche,
0: quindi verranno da voi,
1: quindi la nuova palestra sarà utilizzata e
0: anche dall'università,
1: anche
0: fantastico.
1: Per questo motivo, per
0: bello.
1: Consentire all'università, siccome il corso di laurea tra l'altro si intitola corso di laurea in scienze motorie inclusive, quindi sarà ancora più coinvolgente dal nostro punto di vista, per la necessità di creare e spiegare tecniche di insegnamento congiunto ad atleti con e senza disabilità.
0: Bene. Bene, oggi per oggi diciamo che tutto, anche perché tu avevi degli impegni, mi sembra, per cui
1: grazie.
0: Siamo arrivati perfettamente alle 9:30. Ti salutiamo, però ecco, prenditi una responsabilità di venire un po' più spesso e ci parli di inclusività. Magari la prossima volta facciamo solo una trasmissione approfondendo questo argomento.
1: Volentieri. Poi io invito chiunque fosse incuriosito anche soltanto dalla scherma e conoscerci meglio di visitare il nostro sito.
0: Bene.
1: Se vuole, maceratascherma.it.
0: Grazie Alberto. Buona
1: Grazie
0: giornata.
1: A voi.

0: eccoci qua. Adesso stiamo attendendo di poterci collegare con Andrea Robbia, che è responsabile della FIGEST nazionale per quanto riguarda il Dipartimento dei Giochi e Sport Tradizionali. Con lui adesso parleremo di una nuova disciplina che verrà diciamo introdotta e oggi pomeriggio verrà presentata a Corridonia. Non abbiamo ancora Andrea Robbia, ma c'è Francesco. Ciao Francesco.
1: Ciao, è uno.
0: Tu avevi qualche notizia da darci su questo sport?
1: Io ho avuto la possibilità di intervistarlo ieri sera ad Andrea Robbia.
0: Ecco, dimmi.
1: E probabilmente, se non riusciamo a prenderlo oggi, l'intervista poi ve la mando e la mandiamo in radio. E niente, quindi lui ha detto, ieri mi ha parlato un po' di questo sport che all'inizio potrebbe sembrare un po' simile alla pallavolo, diciamo. Però dopo ha delle regole diverse. Da quello che ho capito si gioca 6 contro 6 e
0: praticamente si getta, no, la palla contro l'avversario e così si elimina l'avversario, dico bene?
1: Sì, così si elimina l'avversario.
0: È una specie di palla, diciamo, prigioniera, è un gioco.
1: Esatto. Esatto, e si vuole praticamente eliminare più avversari possibile, chi li elimina vince il set.
0: Certo.
1: E poi dopo si

0: si sono si è affiliato alla FIGEST, adesso fa parte della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.
1: Certo.
0: È più presente al nord, in particolar modo, però il presidente Robbia è di Faenza, quindi diciamo che è anche presente in Emilia Romagna. Nelle Marche comincia a farsi spazio e appunto il presidente mi diceva che ci fu una richiesta di informazioni da parte di questa nuova ASD che è nata da poco, e quindi questa sera ci sarà questa
1: dimostrazione, no, chiamiamola,
0: questo atto dimostrativo.
1: Sembra di vedere dal programma che ci saranno i ragazzi delle elementari e delle medie. Presidente si chiama Gioele Giacchè, dico bene?
0: Sì, esattamente. E il fatto è questo, che si sta cercando di diffondere questa disciplina soprattutto nelle scuole, nelle ore di educazione fisica, e anzi il presidente Robbia si rammaricava, tra virgolette, di non avere nelle ore di educazione fisica ne sono poche attualmente nel programma scolastico, però c'è di bello che molti insegnanti cercano di insegnarla questa disciplina. E questo secondo me è molto importante, non solo perché scopriamo un gioco antico, ma perché è diventato sport, ormai anche questo un bello sport. Che
1: anche,
0: tra l'altro,
1: anche questo viene riconosciuto dal CONI, no?
0: Sì, c'è un riconoscimento del CONI appunto tramite la FIGEST, da quello che ho capito io perlomeno.
1: Sì.
0: E quindi è importante anche per un altro motivo, anche questo è uno sport inclusivo, infatti c'è una sezione paralimpica, si lavora anche sulla sezione paralimpica.
1: Ce l'abbiamo, è arrivato Andrea?
0: Ah, ce l'avete?
2: Ecco,
0: ok, sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Eccoci, così facciamo una bella chiacchierata a tre.
2: Okay.
1: C'era Francesco che stava tenendo banco perché ti ha intervistato, quindi qualcosa io avevo letto, ecco, però non ero pronto, diciamo, per sostenere tutta la trasmissione qui, ecco.
2: Scusate, ma qua nell'Appennino si vede che prendeva male, non arrivava la chiamata. Prego,
1: allora, tu sei un atleta, un ex atleta, no, che si occupa di questa nuova disciplina, quindi Francesco, ecco, ci stava un po' spiegando che praticamente, no, si gioca sei giocatori contro sei giocatori, ormai siamo entrati al vivo della disciplina, insomma, di questa nuova disciplina.
2: Sì, corretto, diciamo ex giocatore, perché già da 7-8 anni che ho smesso, giustamente, perché è meglio lasciare il campo ai ragazzi più giovani, che sono sicuramente più atletici, e sì, è una disciplina dove si gioca 6 contro 6 in un campo delle dimensioni di quello da pallavolo, senza la rete ovviamente, con 5 o 6 palloni. Dico 5 o 6 palloni perché il dodgeball si può giocare con due versioni, una con dei palloni diciamo ricoperti con una pellicola di poliestere, oppure, e si chiamano cloth, oppure una gomma, un pallone di gomma di schiuma, che invece si chiamano foam, e in quel caso lì sono 6 palloni in campo. E quindi c'è questa differenza, però i giocatori sono sempre 6 contro 6, lo scopo del gioco è sempre cercare di eliminare gli avversari con dei tiri, oppure prendendo il pallone al volo.
1: Simpatica questa cosa, dai.
2: Sì, poi è uno, diciamo che è lo spirito classico, no? Tirare qualcosa a qualcun altro, è quasi un gesto naturale, quindi istintivo. Certo. Quindi per diciamo dei ragazzi così gli viene molto bene e sono contenti anche di fare questo tipo di gioco.
1: Certo, senti, tu sei tecnico federale responsabile di questa disciplina che va sotto il nome appunto di dodgeball, no?
2: Sì, sì.
1: Non so se l'ho pronunciato.
2: Dodgeball, siamo entrati nella Federazione Italiana Giochi e Sport

0: tradizionali nella FIGES a fine del 2024. Prima avevamo fatto un percorso con degli enti di promozione sportiva, il CSI oppure l'OCSEN, in funzione delle due aree, ecco, diciamo. E poi siamo entrati in federazione e da lì stiamo cercando di rendere sempre più ufficiale questa disciplina. Siamo stati riconosciuti dal CONI grazie, diciamo, al collegamento al gioco tradizionale della palla avvelenata e della palla prigioniera, però, diciamo, lo scopo era riuscire a farci conoscere, e questo grazie alla FIGES ci siamo riusciti.
1: Quindi attraverso anche, diciamo, la presentazione che farete presto, verrà divulgata questa nuova disciplina anche nelle scuole, soprattutto nelle scuole, perché leggo qui dal programma addirittura di questa nuova associazione che è nata appunto a Coridonia, che è nata quest'anno. E ci saranno degli allenamenti settimanali il mercoledì e il venerdì addirittura, rivolti sia alle elementari che alle medie, ma anche alle scuole superiori, dico bene?
0: Sì, perché cercano di aprire l'attività, perché ovviamente essendo una cosa nuova si sono, diciamo, strutturati inizialmente a piccoli passi, poi a settembre probabilmente riusciranno a raddoppiare gli allenamenti, a fare due allenamenti a settimana. Adesso si sono focalizzati inizialmente con ragazzi delle elementari, delle medie, quindi un bacino d'utenza di giovani, molto giovani, e poi adesso ultimamente mi dicevano che hanno iniziato anche per ragazzi più grandi, e quindi, diciamo, dalle superiori a ragazzi ovviamente adulti, e quindi, diciamo, la cosa si sta aprendo molto bene. Ci vuole un po' di tempo, perché certo, come tutte le cose nuove ci vuole un po' di tempo, però l'ingresso e l'attività nelle scuole aiuta tantissimo all'aumento dei numeri.
1: Certo.
0: Diciamo che dopo persona porta persona, è un gioco, è un'attività, ed è un ambiente che quando lo vivi sicuramente ti diverti e puoi portare altre persone. Questo abbiamo certo notato, che l'aumento è sempre costante. Diciamo che se non avessimo avuto il Covid avremmo dei numeri molto superiori. Purtroppo il Covid ha frenato, come tantissime altre attività sportive, il numero dei praticanti. Siamo dovuti partire, ma da quando siamo ripartiti ad oggi i numeri sono sempre stati in aumento.
1: Certo. Senti, possiamo dire che questa disciplina, magari introdotta nelle scuole e soprattutto nell'ora di educazione fisica, può essere più interessante per i giovani, per farli un po' avvicinare allo sport?
0: Assolutamente sì, perché intanto ai professori di scienze motorie piace molto, perché è un modo per integrare tranquillamente e senza grosse differenze i ragazzi e le ragazze, perché certo, fino a una certa età diciamo la forza magari maschile non si nota tantissimo, e riescono a partecipare insieme nello stesso gioco maschi e femmine. E c'è un basso rischio di infortuni, perché effettivamente se prende la palla, diciamo, e stare attenti a come prendere la palla, non ci sono dei rischi di contatto fisico, così si può insegnare molto. Questo può essere una cosa che, se un professore lo sposa come sport, può essere un ottimo veicolo anche per insegnare il fair play, perché nel dodgeball una cosa che è fondamentale è che in automatico, nel momento che ti senti colpito, devi uscire tu dal campo, non c'è bisogno e non c'è da attendere la decisione dell'arbitro.
1: Bello.
0: Quindi questo vuol dire anche insegnare ai ragazzi di autoresponsabilizzarsi, che non devi aspettare che uno ti mandi fuori, ma devono deciderlo da soli. Quindi anche a livello, diciamo, di formazione dei ragazzi sotto il rispetto del comportamento in campo è molto utile.
1: Beh, bello, perché lo dicevamo un momento fa per quanto riguarda la scherma, che è uno sport leale, quindi quando parliamo di lealtà, che non vediamo più in altri sport come il calcio, tanto per fare un nome generalista, che è quello più pagato, qui dobbiamo parlare di sport che riescono a interessare i giovani, no? E soprattutto gli dobbiamo dare una certa regola. Dico bene?
0: Assolutamente.
1: C'è anche Francesco al telefono, c'è Francesco, no? Può dire qualcosa, anche perché
2: sì,
1: qui parliamo di inclusività.
2: Sì, volevo dare una testimonianza su questo, uno, perché mia moglie, che tu conosci e sai che
1: certo
2: insegna, Lo dicevo anche ad Andrea ieri, quando l'ho intervistato, che mi dice che in educazione fisica molto spesso i professori della sua scuola fanno giocare a palla avvelenata, quindi cercano un po' di insegnare le regole di questo gioco, e quindi è molto inclusivo, permette soprattutto ai ragazzi di stare insieme, di socializzare. Ma Andrea mi diceva ieri che permette di stare, come dicevo prima, insieme a genitori e figli, e questo pure è importante.
1: L'importante è che però i genitori, come in altri sport, non interferiscono più di tanto. Dico bene, Andrea?
0: Sì, guarda, la fortuna grande che abbiamo sempre avuto è che, ovviamente, essendo una disciplina nuova, i genitori portavano spesso i figli, ma non conoscevano quella che era la disciplina. Quindi erano, diciamo, curiosi, ma silenziosi sicuramente, perché guardavano quello che facevano, perché non potevano dire niente, ecco. Conseguentemente, però, ovviamente i numeri sono cambiati, sono allargati, però il rispetto visto, guardando il gioco praticato da altri, quelli un po' più grandi così, e vedevano che il comportamento sia in tribuna che in campo era di un certo livello, anche i genitori si sono abituati a questo livello. E su questo ti apro due canali. Uno, che dicevo Francesco, alcuni genitori si sono appassionati a vedere i figli giocare, e allora in questi ultimi anni abbiamo attivato anche una categoria, diciamo master, che sono i ragazzi, le persone che sono sopra i 35 anni, perché hanno voluto cominciare a giocare, e adesso abbiamo i figli che giudicano o dicono cosa hanno sbagliato ai genitori. E quella è bella come situazione. Dall'altra parte invece abbiamo notato, quando abbiamo organizzato i primi campionati europei junior, cioè categoria under 18 e under 15 maschile e femminili, che i genitori ovviamente dei vari ragazzi delle varie società italiane hanno cominciato a partecipare agli stage, agli allenamenti ovviamente delle quattro selezioni. Allora si trovavano in palestra a aspettare a portare i figli, perché ovviamente essendo minorenni li accompagnavano. E questi genitori hanno cominciato giustamente a conoscere, dopo mi ha fatto delle trasferte così, e questo tipo di rapporto si è andato a creare delle amicizie anche tra genitori di squadre di società diverse in giro per l'Italia, che durante le tappe di campionato, poi durante le stagioni, è anche bello vedere il rapporto che c'è in tribuna tra persone che sono ovviamente di squadre diverse, perché i figli giocano magari in due squadre diverse, che però tranquillamente mangiano insieme, si trovano a prendersi il caffè insieme, così. Quindi bello. Il contesto dell'ambiente durante una giornata di dodgeball, anche di campionato, ne ha beneficiato tantissimo di queste attività, perché i genitori sono contenti dell'ambiente, sono contenti dei figli che si divertono, e anche loro hanno la possibilità di conoscere delle nuove persone, di aprire nuovi rapporti. Quindi secondo me è tutto quanto una cosa molto positiva in un mondo sportivo che tante volte cerca di andare a creare gruppi divisi per squadra, e quindi quello sicuramente assolutamente non è che sia negativo di fare per la propria squadra o rimanere all'interno del proprio gruppo, però magari può essere limitativo. Sì, questo invece secondo me è inclusivo sotto tutti gli aspetti.
1: Sì, questo che si parlava. Senti, vogliamo sottolineare la tua presenza di oggi a Coridogna? Vogliamo parlare di questo evento in questi ultimi minuti che sono rimasti, purtroppo?
0: Certo. Allora, no, praticamente oggi a Coridogna facciamo una giornata di dodgeball aperto per tutti.
1: Intanto ricordiamo via Enrico Mattei, dico bene, la zona industriale di Coridogna.
0: Sì, andiamo praticamente a presentare quello che è il dodgeball nella versione club, perché la versione foam l'hanno già fatto i ragazzi di Coridogna insieme alla ASD Roma Dodgeball, e quindi andiamo a fare una presentazione di una simulazione di gioco, esercizi di allenamento, così facciamo una presentazione un po' completa di tutto quello che è l'attività di Dodgeball Cloth, per farlo vedere ai ragazzi del Coridogna, ai loro amici ed eventuali curiosi della zona.
1: Certo.
2: Posso chiedere un paio di cose?
1: Vai, ci mancherebbe.
2: Allora, intanto volevo che parlasse, che Andrea parlasse anche della versione estiva del dodgeball, perché da quello che ho capito c'è una versione beach. E poi volevo capire se abbiamo detto che abbiamo anche campionati italiani e europei, e da quello che ho capito c'è anche il mondiale, ma si parla dentro la FIGEST soprattutto della possibilità di fare delle Olimpiadi di questi sport che ancora dentro le Olimpiadi appunto non ci sono, Olimpiadi dimostrative magari come sport dimostrativi?
0: Allora, parto subito da questa parte qui. Allora, ci sono sì dei campionati italiani, sia delle due categorie, diciamo cloth e foam, sia all'interno delle due categorie maschili e femminili, under 18, under 15 e under 12. E poi ovviamente le rappresentative italiane partecipano ai campionati europei e mondiali. Quest'anno ci saranno i campionati mondiali a Bangkok a dicembre, dove parteciperanno le rappresentative italiane di entrambe le discipline, ovviamente adulti. Per i junior non ci sono ancora i mondiali, però ci sono i campionati europei che si terranno quest'altro anno. Per quanto riguarda invece il discorso Olimpiadi, ovviamente è un percorso, non dico lungo, ma lunghissimo per adesso, però ovviamente perché ovviamente ci sono tutti gli step di riconoscimento ufficiale del DOSMO in ambito internazionale, però sicuramente quello che sta facendo la FIGEST è un percorso di riconoscimento di questa disciplina sotto tutti gli aspetti, e quindi ovviamente bisognerà aspettare un po' di tempo, magari prima di arrivare a delle competizioni di questo genere che sono l'apice di quello che sono gli sport. Ci possono essere altre occasioni, altri tipi di eventi come i giochi europei o altro, che si può magari partire da quello. I primi esempi possono essere quelli. Per quanto riguarda invece la versione beach, visto che poi comunque Macerata non è comunque lontano dal mare, assolutamente è una bella versione, molto interessante da vedere. È una versione che si gioca all'interno di un campo da quasi racchettoni, un 18 per 8, un 16 per 8, in 4 contro 4 e con 3 palloni in quel caso lì. Bello perché è molto coinvolgente, giocare sulla spiaggia è bello perché comunque ti puoi buttare, il gesto anche atletico è molto divertente e sicuramente un bel colpo d'occhio per quelli che sono lì attorno.
1: Bene, bene. Noi siamo arrivati alla fine del nostro percorso, il nostro tempo. Ti ringraziamo Andrea, con la promessa che ritornerai presto, insomma, ecco, anche se radiofonicamente parlando e telefonicamente parlando. Speriamo di vederci oggi pomeriggio, ecco, vediamo alle 16:15. Comunque ricordiamo che a Corridonia ci sarà questa dimostrazione.
0: E aperta a tutti,
1: ecco.
0: Chi vuol venire ci fa piacere averlo in palestra.
1: Benissimo, un saluto, grazie Francesco, grazie Andrea,
2: grazie,
1: buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
2: Ciao Andrea.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
15: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centrosinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
14: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
16: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli, sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
14: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
17: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
18: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate L'altra Macerata, votate Tittarelli sindaco.
14: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
19: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali scegli il Movimento 5 Stelle.
14: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
5: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
14: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
6: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
14: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
8: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
14: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
20: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
14: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
6: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
14: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi.
1: Ciao, sono Alberta Giustozzi, candidata sindaco per la lista Obiettivo Comune. Ho scelto di scendere in campo perché un gruppo di giovani volenterosi mi hanno incentivato a farlo. Con loro ho trovato la forza e anche la volontà di ricostruire questa idea che non era ancora stata compiuta, cioè il criterio di avere una lista civica fatta da persone semplici, interessati a risolvere e a voler mantenere il brand di Monte Cassiano come unica stella cometa, e quindi riproporre al cittadino la volontà di essere coinvolto e essere con noi in questa avventura. Rimettere le necessità dei cittadini al centro dell'interesse dell'amministrazione e capire qual è il loro vivere quotidiano e quali sono le difficoltà. Credo che un'amministrazione debba essere di fianco, socia, e comprendere quali servizi dare, di quali poter fare a meno e come potersi relazionare con il territorio sia fondamentale, soprattutto in un territorio piccolo come Monte Cassiano.
14: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
21: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
14: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
22: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
14: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
23: Radio Nuova in blu.
24: Io che non so scordarti mai.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

E benvenuti al nostro appuntamento con Radio Nuova Macerata in Blu. Noi siamo in diretta con Dolce Farniente. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Il nostro sabato mattina è sempre dedicato a appuntamenti.

è il pretesto per indagare una zona d'ombra, una zona anche scomoda da trattare all'interno della nostra società performante e performativa, la zona d'ombra della malattia mentale. Beniamino, J. Beniamino, così lo chiameremo, lavora come infermiere e dunque la sua esperienza in questo senso lo ha facilitato, diciamo così, a vivere da vicino tutti questi tipi di disturbi che si possono riportare alla malattia mentale. Argomenti più delicati li vorrei trattare insieme a lui, perché non vorrei spendere parole non opportune per quanto riguarda le sue situazioni familiari. Prima di raggiungerlo al telefono, però, vi vorrei leggere un po' l'incipit di questo libro, che porta una dedica. Grazie a mia moglie, alla psicologa C, alla mia editor, alla casa editrice Astra Editori, alla mia famiglia e alla vita unica ed irripetibile che Dio mi ha donato. J. Beniamino si è accostato anche a un percorso di fede, si proclama credente, nutre un forte interesse per il teatro che lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski. Ama molto la natura, la montagna, il mare ed è laureato, appunto, vi dicevo, in infermieristica. Si è trasferito poi al nord per lavorare negli ospedali. Dicevo che è un credente introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso, così come cerchiamo di fare in molti, ma magari lui ci racconterà meglio il suo metodo, come lui decide di scavare e approfondire dentro se stesso. Le sue vicende personali, così dice, hanno diretto il suo sguardo sul mondo della salute personale e mentale. E questo è l'argomento un po' che ci farà da filo conduttore questa mattina, un argomento impegnativo, un argomento importante che oggi più che mai ci riguarda tutti, perché il mondo così come si è configurato ci sta esponendo sempre di più a varie tipologie di disfunzioni anche mentali, ansia da prestazione, insomma anche a volte delle depersonalizzazioni, derealizzazioni. La nostra salute psichica come non mai di questi tempi è sottoposta a dure prove. Ed ora vi leggo un breve incipit di questo romanzo, La speranza invisibile di un escluso, che già il titolo lascia ampio margine a tantissime riflessioni, e poi conosceremo Beniamino, lo chiamo così. Capitolo 1. Piccolo gorilla. Perché non scrivi la tua storia da infermiere? Qualche racconto. Io lo pubblicherei a capitoli, mi disse un piccolo libraio di montagna dopo aver ascoltato brevi episodi di quella che fu la mia esperienza nell'istituto di cura Montanaro di Belmas. Lo feci, ma constatai che non era sufficiente. Affinché tutta la storia avesse un senso, bisognava partire dall'inizio, dall'anno zero. Alla nascita, mi raccontò mia madre Sila, mi avvolsero in una copertina marrone, cosa piuttosto singolare, visto che a tutti gli altri neonati sono destinati colori azzurro o rosa. Forse le infermiere avevano già intuito la mia diversità, o si era trattato soltanto di un caso. Ero nato, sempre in base ai racconti di mia mamma, con alcuni peli sparsi qua e là sul mio esile corpicino e con dei baffi lunghi e sottili simili a quelli di un topo. Da bambino, di fronte alle mie perplessità, mi rassicurava dicendomi che ero perfetto così. Le credevo, ma crescendo cominciai a notare i suoi sguardi dispiaciuti per la mia diversità, che mi pesavano ogni giorno di più e che col tempo entrarono a far parte di me. Decise di soprannominarmi Topino, che faceva rima con il mio vero nome, Mino. Era forse un tentativo da parte sua di abbellire quella mia stranezza, rendendola più

0: dolce. D'altra parte, assomigliavo davvero a un piccolo ratto e quel nomignolo rendeva l'evidenza più accettabile agli occhi del mondo. Crescendo, mi domandavo il motivo per cui fossi l'unico essere umano, almeno tra i miei conoscenti, ad avere quei peli lunghi, ciascuno 4 centimetri, e quei baffi. Mia madre si guardava bene dal mostrarmi alle persone fuori dal focolare domestico. Proprio per questo motivo, ogni giorno, prima di uscire di casa, mi tagliava i baffi con una forbicina e poi con un rasoio, anche se dopo poche ore ricrescevano puntualmente. Per i peli sul corpo non c'era alcun problema, grazie ai lunghi vestiti che erano per me una vera e propria fornace ardente. Mia madre era sorda quasi del tutto e sin da piccolo fui costretto a usare un elevato tono di voce, scandendo bene le parole ed esprimendomi in modo chiaro e lento. Quando era al piano di sopra dovevo invece gridare per chiamarla. Non potevo salire le scale ogni qualvolta ne avessi avuto bisogno. Sembrava di vivere in una giungla. Chissà quante volte da neonato rimasi nella culla a piangere a lungo e quel pianto non consolato diveniva strilli e le mie grida si trasformavano in rassegnazione, che poi divenne la mia consolazione. Dovevo cavarmela da solo, d'altronde in casa eravamo soltanto noi due. Papà Celestino tornava la sera tardi dal lavoro e mio fratello Lino, più grande di me di 9 anni, era sempre fuori tra casa e amici scuola. Non mi sono ancora presentato. Come ho già detto, mi chiamo Mino. Sono un uomo qualunque che sta per narrarvi la sua storia, che sembrerà molto particolare ad alcuni, o semplicemente un racconto come tanti altri. Ebbene, questo era l'incipit del nostro libro La speranza invisibile, di cui parleremo con l'autore. Credo che sia in linea.
1: Sono in linea. Buongiorno,
0: eccolo,
1: Marina,
0: eccolo. Buongiorno Beniamino. Buongiorno. Ti posso chiamare Beniamino? Sì, o Jay, non so bene.
1: Jay sta per Jacopo, quindi okay. Puoi chiamare anche Jacopo, va bene?
0: Va benissimo, ti chiamerò Jacopo allora.
1: Bene.
0: Bene, ho letto, non so se ci hai ascoltato, l'incipit del tuo romanzo, in maniera che i nostri amici ascoltatori si trovano già un po' nel mood del tuo raccontarti, perché ho anticipato che questo libro è una sorta di autobiografia, se non dico male.
1: Sì, è scritta come autobiografia, mm-hmm. Naturalmente un'autobiografia con un minimo di fantasia, quindi inventata. Però sì, sotto il punto di vista del protagonista è un'autobiografia, diciamo. È l'autobiografia di questo Mino e quindi che rivive il suo passato. È un'autobiografia che tratta sicuramente un ragazzo Mino che è un mio amico, mm-hmm. L'ho conosciuto benissimo, però naturalmente ci sono elementi di fantasia aggiuntivi riguardo quella che è stata la mia storia personale, fatta anche di un minimo di sofferenze naturalmente psicologiche, come le abbiamo tutti, no? Sofferenze intese come dubbi, come ansie della vita.
0: Okay? Tutto quel processo che ci porta, no, a sviluppare anche una nostra interiorità più o meno profonda o sensibile in base al grado che ci è dato, connaturato, insomma, quello che ci è proprio.
1: Sì, aiutato anche dalle esperienze di vita che riguardano, diciamo, la mia vita lavorativa, perché ho lavorato comunque sia in ambienti soprattutto psichiatrici, quindi diciamo un'esperienza che ha aiutato la creazione di questo romanzo.
0: Come mai hai sentito la necessità di, se non erro, questo è il tuo libro di esordio?
1: Sì, e questa è la mia prima anche intervista, è la mia prima proprio uscita.
0: Bene, ci fa piacere averti a battesimo allora, diciamo bene, questo. Bene. Allora, un libro particolare, bisogna dirlo, perché innanzitutto conia questo termine. Io sono andata a cercarlo su Google e ho chiesto anche all'intelligenza artificiale questo zooiatria, ma non è che mi abbiano dato i vari parametri di ricerca, delle spiegazioni. Non è un termine, come dire, allocato già dalla Crusca, no? O sì?
1: No, no, è quando mi è venuto questo termine, quando è uscito dal mio intelletto questo termine, quando l'ho scritto e poi sono andato a vedere, ma questo termine già esisteva, ho visto che sì, esisteva, ma era applicato più che altro agli animali, ma non all'essere umano, quindi diciamo che è stato coniato questo termine senza volerlo, ma perché questo termine è portatore di un concetto, è il concetto che c'è dietro a questo termine,
0: esatto,
1: applicato all'essere umano, che è importante. Diciamo.
0: Mi piace appunto insieme a te approfondire questo aspetto, perché fa un po' da linea guida, no? nel tuo racconto, in quanto le persone vengono più o meno associate a degli animali. Ma questo per un motivo specifico. Allora, conducici tu alla scoperta di quello che ti ha stimolato da questo punto di vista, cioè concepire un libro dove i personaggi vengono raffrontati a degli animali specifici, e perché secondo te questo era importante, significativo e soprattutto metaforico da fare attraverso anche questo termine neologistico che tu hai coniato, zoogiatria.
1: Sì, sì, allora la domanda è, naturalmente questo libro nasce in virtù di una mentalità che è propria della famiglia, la famiglia che è protagonista in questo libro, una mentalità che vede l'essere umano come un animale, quindi ci sono diversi animali davanti a Mino, ok? Diversi, c'è un orso, c'è un leone, c'è la iena.
0: Lui stesso dipende, che viene chiamato Topino dalla mamma perché è pelosino, no?
1: Lui stesso viene chiamato Tupo, Topino dalla madre perché è peloso, cioè c'è questa pelosità, no? Che è diversa rispetto agli altri, gli altri adolescenti, sono peli lunghi e questa diversità viene vista come una normalità, come una cosa da non far vedere, da non mostrare agli altri. Quindi una cosa di cui prendersi vergogna, di cui prendersi paura.
0: Sentirne ecco, allora, il peso, insomma, no?
1: Sì, sì, sì. E quindi questo prendersi vergogna di una propria diversità, di una propria essenza, quella che sono i peli. E quindi una famiglia che ha paura di mostrarsi. E quindi questa metafora perché vedere gli altri come degli animali. Perché gli altri vengono visti come diciamo persone che attentano alla propria vita, quindi che vedono quella diversità, quasi mi lasciate il termine, come una persona diciamo da escludere rispetto al resto. E quindi Mino vede davanti a sé non persone ma animali pronti a denigrarlo, a deriderlo. E Mino pensa esso stesso di sé, di questo problema che è un problema che diciamo non deve essere visto ma nascosto, ecco, nascosto. È proprio una mentalità, è dove la diversità viene vista come più che altro un non valere. Ecco, se uno c'ha una diversità significa che non vale agli occhi degli altri. Quindi questa cosa è un pensiero incarnato che pensa lui stesso meno di sé. E quindi Mino sarà il nemico, diciamo, di se stesso con questi pensieri che farà propri, che derivano, diciamo, da una mentalità che è quella della madre. Naturalmente la realtà che vedrà davanti a sé non sarà una realtà positiva, ma negativa.
0: Certamente, perché quando il filtro è deformato, per forza poi la realtà viene deformata da quel filtro.
1: Sì. E si vedrà tutti negativi, cioè quindi interpreterà, che ne so, uno sguardo di un nemico, oppure per esempio un atteggiamento di un conoscente della realtà esterna, quindi sempre in maniera negativa. Ma vedi Mino, c'ha quei peli, quindi è strano, quindi è appartiene forse a una famiglia animale, quindi è diverso rispetto agli altri, quindi questo ha causato problemi Mino di vergogna, ansia, esclusione sociale, ecco, esclusione sociale, quindi sì, questo è la metafora dell'animale, quindi un uomo visto come un animale, un uomo che diciamo vede in quel limite non una normalità, vede talvolta per esempio la madre di Mino è sorda.
0: Sì, a questo handicap, sì.
1: A questo handicap che è sorda, la sordità come ben sappiamo è una cosa normale, si può essere sordi nella vita, si può avere un limite, si può avere un a livello uditivo, diciamo, un problema. però talvolta il problema viene visto appunto come un non valgo, non valgo rispetto agli altri. E questa è la mentalità, diciamo, che ha portato, diciamo, tutto, che ha seguito il filo del racconto, ecco, proprio questa mentalità. Ho un problema, ho un limite, quindi io non valgo, quindi io mi escludo dalla società.
0: Diciamo, poi Mino non ha neanche una famiglia che riesca a disinnescare questi pensieri che vanno via via, no? Facendosi più concreti e che delineano la sua percezione della realtà, al punto tale che tu a un certo punto hai coniato un'altra parola. Ti piace questa cosa? Poverandia. Che cosa rappresenta la poverandia in questo, nella vita di Mino e all'interno di questo romanzo come metafora anche?
1: Poverandia è semplicemente io la descrivo come una città. Gli abitanti sono i poverandini, e i poverandini chi sono? Sono coloro che pensano male di se stessi, coloro che pensano che la propria vita non è il massimo, che non c'è nulla di buono, ecco, si tratta di persone che sono emarginate. E talune città questo piccolissimo difetto, diciamo, che in Mino è molto incarnato. Ma questo difetto in alcune città c'è nel vedere comunque sia sempre la negatività, eccetera, che poi si tramuta nella realtà con non rendere la città, diciamo, dignitosa come dovrebbe.
0: Ma è una città, scusami se ti interrompo perché poi perdo questa osservazione, questa poverandia che tu adesso ci racconti potrebbe essere anche una sorta di condizione metaforica dell'animo umano, no? Tutti coloro che si sentono non abbastanza oppure credono di avere delle vite poco significative possono essere degli abitanti di poverandia.
1: Certo, ma l'importante è dire che è un credo, è una mentalità, sono dei concetti, sono dei pensieri,
0: esatto.
1: Questa di poverandia, ma in realtà non è così, questo è un libro estremamente positivo, è estremamente ottimista, che parte da una negatività, naturalmente. È una storia di salvezza, questa qui, quella di Mino.
0: Assolutamente.
1: Vedersi povero, vedersi strano, vedersi escluso, ma alla fine ne uscirà Mino. Ne uscirà sia perché si affiderà, e taluni diranno no, è un'illusione questa, non sto a contestare. Però uscirà attraverso, le persone chiameranno anche illusione, però uscirà attraverso un Dio. Ecco, come fa Mino a pensare bene di se stesso se ha questo concetto incarnato di se stesso? Come fa se Mino, se non ha soldi, se non ha cultura, se non ha una famiglia che interpreta quelle emozioni, che dice a Mino tu vali nonostante quei peli, sono solamente diversi, come fa a uscire Mino da quella situazione? Ecco, una strada che si troverà davanti a sé Mino sarà quella di una riscoperta di un Dio, chiamerà proprio Dio in cielo, se Dio tu esisti, invisibile, se tu esisti fammelo capire, perché Mino dirà io sto male, ecco, se esisti. Mino, diciamo, incomincerà a sperimentare questo Dio, che ripeto per taluni può essere anche un'illusione, un credo, però io volevo mettere nel romanzo che cosa? Non la dimostrazione di Dio, perché è indimostrabile, nemmeno mi interessa, però Dio attraverso questo credo, che ripeto può essere messo in discussione, esce nonostante lui pensi male di sé, esce nonostante lui dica non valgo perché ho questi piedi e faccio schifo, lui esce comunque e va incontro a questa morte ontica, a questa sofferenza, e la vive, e scoprirà che la morte non è un assoluto. Eccola l'esempio, no? L'esempio oggigiorno c'è un disagio giovanile, viviamo in questa società, vediamo che la società, ci sono i suicidi, è inutile nascondersi. E invece Mino, diciamo, una strada logica poteva essere quella di chiudersi in casa, in se stesso. Invece è uscito, ha fatto esperienza, e attraverso proprio questo uscire e vivere questa sofferenza è potuto guarire. Lui dirà ho fatto esperimento di Dio. ho fatto esperienza di Dio. Ma comunque lui veramente guarirà, perché nel suo cammino incontrerà una psicologa che lo aiuterà, dirà: Mino, questi sono solamente peli, sì, lunghi, sì, più folti, sì, che causano anche una puzza diversa rispetto agli altri, sì, perché l'estate fa caldo, ma comunque è una diversità, non sei uno schifo,
0: Beniamino,
1: sono solamente peli diversi.
0: Ritroviamo la speranza invisibile di un escluso, di Jacopo Beniamino, che è dall'altra parte del nostro cavo telefonico, della nostra etere. Allora, dove eravamo rimasti con la nostra chiacchierata? Mi sembra che stavamo un pochino alludendo, velatamente ma non troppo, alla possibilità di attraversare i nostri, come dire, baratri, le difficoltà della vita, quegli stati d'animo che diventano anche distruttivi, ritrovando una sorta di fede, chiamiamola così, un avvicinarsi comunque all'invisibile, che ognuno può chiamare come preferisce, ma chiamiamolo Dio, visto che nel libro di questo anche un po' si parla. È un tipo di percorso che hai fatto anche tu, quello di darti delle spiegazioni attraverso la fede, oppure l'hai sviscerato più profondamente proprio per dare uno spessore diverso anche al libro?
1: No, questo parla sicuramente della mia fede. Mm-hmm. Sono credente, mi definisco, diciamo, credente con tutti i miei limiti, e quindi credo in un Dio che è vicino, diciamo, ai più deboli, vicino agli ultimi, vicino a coloro che, diciamo, come per esempio il Nino, no? Non mm-hmm. hanno una speranza, non riescono, diciamo, ad andare avanti da soli, mm-hmm. ecco, non riescono nemmeno a rivolgersi certe volte ad una psicologa, perché hanno paura, hanno vergogna di andare da una psicologa, di dire: ho un problema X. E quindi ci sono queste persone, gli esclusi, ecco il titolo del libro, l'escluso, no?
0: L'escluso.
1: L'escluso, gli emarginati, ci sono nel mondo, ci sono questi tipi di persone che non hanno appigli mm-hmm. a cui rivolgersi, e l'unico appiglio, onestamente, io ti dico Morina, logicamente parlando, perché non ne trovo altri per questo tipologia di persone, potrebbe essere Dio. Ripeto, non è una dimostrazione di Dio che voglio dare, però una strada, diciamo,
0: una strada possibile
1: che non va a eliminare la sofferenza, questo è sicuro, ma dona una speranza, però
0: Una forza. Allora, ecco, a volte ci rendiamo conto che noi non abbiamo una forza sufficiente per affrontare delle cose, e cambiando semplicemente una modalità interiore si riesce ad attingere a una forza che va al di là del nostro essere umani. Noi non sappiamo da dove viene questa forza, ma la sentiamo, e credo sia questo, no, il gancio che ci consente di nutrirci di quell'energia, di quella fede.
1: Esatto, è proprio così.
0: Per te com'è accaduta questo avvicinarti all'invisibile, all'idea di Dio? Lo sei sempre stato, credente, oppure ad un certo punto del tuo percorso evolutivo, chiamiamolo così, qualcosa ti ha spinto a cercare questo tipo di relazione con il divino?
1: Sicuramente io ti posso dire sicuramente che in un istante della mia vita, anzi in più istanti della mia vita, mi sono sentito solo, mm-hmm. mi sono sentito molto solo, non aiutato, e certe volte sei senza forze e sei all'angolo, no? E mm-hmm. quindi devi prendere una scelta, però. Devi prendere una scelta, e ogni scelta che devi prendere è una scelta un po', diciamo, triste, non facile, e quindi non sai come fare talvolta non sai come fare, quindi in questa solitudine diciamo ho ritrovato, perché è stata la prima volta, però, diciamo, ho scoperto, no, ho fatto esperienza di Dio, un Dio che mi ama, che mi è vicino nonostante tutti i problemi, un Dio che mi accompagna, che che permette anche certe cose, diciamo, nella vita, no? Nella storia, permette anche la guarigione attraverso, anche attraverso delle persone. Mm-hmm. Naturalmente ci vuole fede per questo, è un'esperienza, un credo. Io credo in Dio che sta agendo nella mia storia. Ovviamente non può essere dimostrata questo. O uno fa esperienza o uno non la fa, di cui
0: assolutamente.
1: O uno non sente, e non assolutamente io rispetto tutte le idee e non entro in nessun giudizio. Ogni opinione è valida, anche quella dell'ateo è valida. L'ateo dirà: io non credo in Dio, ed è giusto così. Se lui non crede in Dio e vive non credendo in Dio nel pratico, ha ragione. Ha ragione, ecco, qui si tratta non di avere ragione o torto, ma di esperienza. Non
0: io male. Ti volevo proporre un altro tipo di termine. Si potrebbe dire che invece di credere in Dio uno lo sente?
1: Lo sente
0: dentro di sé, non mi serve crederlo perché lo sento. C'è qualcosa che mi dice che quella sensazione che travalica tutto, anche la mia carne, e mi fa affacciare in una dimensione, in una percezione senza tempo, senza spazio, con una potenza che si emana da quella dimensione, io lo sento, quindi non è che lo credo, lo sento.
1: Esatto, io la penso esattamente così come a te, Morina, lo sento, però naturalmente poi aggiungo che parlarne, per esempio come stiamo facendo io e te, naturalmente è un ragionarlo, perché comunque il cervello un attimo
0: per forza
1: devono mettere un attimo in funzione per dire è importante questo, perché per dire cosa? Quello che abbiamo sentito, dialogo è importantissimo.
0: Certo, tutte le cose poi vanno tradotte, no, in concetti comprensibili per tutti, in maniera che anche gli altri possano. Io invito chi ci sta ascoltando, tra l'altro, a condividere con noi le proprie esperienze in questo senso, ci farebbe molto piacere. E poi vorrei continuare la nostra chiacchierata, perché stiamo giungendo un pochino anche verso la conclusione. La tua decisione di intraprendere gli studi in infermieristica, quindi immagino che tu nella tua vita sarai infermiere, come leggo qua nella tua biografia, è un risultato di questo voler vivere l'esperienza di comunione con il bene, chiamiamolo così, e quindi metterlo al servizio degli altri, oppure tutto questo vissuto legato, ecco, al rapporto con Dio è anche successivo a questa decisione di fare l'infermiere?
1: Ma io dico che certe volte nella vita si fanno delle scelte, questo sì, però si fanno delle scelte non proprio consapevoli, non proprio portate al proprio piacere, eccetera. Sicuramente una vita passata, per esempio, per quanto mi riguarda, una vita passata al servizio degli altri, anche da adolescente, ecco, diciamo, mi ha aiutato a scegliere la strada dell'infermiere e dire: perché non mettermi un camice? Ecco, perché non mettermi un camice, visto che comunque sono portato nel dare aiuto agli altri, ecco, facciamolo diventare lavoro. Però diciamo, non è stata una scelta consapevole al 100%, ma diciamo sono stato portato spontaneamente a fare quel tipo di scelta, diciamo. Una scelta, diciamo, che mi ha dato tantissime gratificazioni e che mi ha portato a vedere comunque sia l'uomo che è, con tutti i suoi limiti.
0: Nella quarta di copertina, oltre al termine che abbiamo già accennato, malati zoiatrici, tu parli della psicozootria. Ci vuoi spiegare un attimo questo termine?
1: Sì, allora, la psicozoiatria è, naturalmente, si tratta comunque sia di, stiamo parlando comunque sia dell'ambiente psichiatrico, reparti psichiatrici, comunità riabilitative, dove ci sono pazienti psichiatrici che hanno un problema nella mente, hanno avuto un trauma, chi è nato così con delle deformazioni, chi ha avuto un trauma che non è stato rielaborato e causa, appunto, una malattia può essere una depressione, può essere un bipolarismo. Talvolta ci sono ambienti virtuosi, molti ambienti virtuosi che ho conosciuto, dove la malattia è trattata nella persona, viene vista prima la persona e poi la malattia, perché la malattia è una conseguenza dell'essere persona, è la persona che vive un problema, un trauma, quindi è la persona che deve essere trattata, non la malattia. Eccola, bisogna distinguere quella che è la malattia da quella che è la persona. Non abbiamo un malato di fronte, ma una persona che si è ammalata. Però certi ambienti, ripeto, non sanno, non riescono, diciamo, a distinguere per varie motivazioni queste due, quella persona dalla malattia, quindi con tutte le conseguenze che essa possa portare. Trattare la persona come solo in assoluto un malato, ecco, certe volte può comportare appunto di trattare la persona che si ha di fronte proprio come un animale, ecco, ma animale non è. Come, in che senso, in questo ambiente psichiatrico, come si traduce in questo ambiente psichiatrico? Ecco, con un'abbondanza di medicine, oppure con certe pratiche che comunque sia la legge italiana sta cercando un attimo di annullare, come per esempio la legatura al letto, oppure per esempio non essendoci una vera equipe, nel senso che un'equipe che manca della figura dello psicologo in alcuni ambienti, purtroppo è così, oppure mettere in un reparto per esempio adolescenti con persone anziane, quando l'adolescente comunque sia un cervello comunque in formazione. Ecco, trattare la persona proprio come un animale, ecco, perché questa è la verità, e non vedere la persona, ecco, non vedere una persona che ha avuto dei limiti, non li ha saputi affrontare, una persona che si è disperata, ecco, un trauma che va rielaborato, va rielaborato con una vera equipe, con un'equipe che si deve acculturare, formare. Ecco, talvolta in questi ambienti psichiatrici, purtroppo, dico, perché è la verità, si va un attimo per finire la carriera da infermieri, ci sono equipe molto anziane, queste sono verità, e quindi non c'è niente da nascondere, quindi sono verità risapute, non sono io a dirle qui, che sono verità risapute, io le sto semplicemente ribadendo attraverso questo romanzo, attraverso questo romanzo.
0: Nazareno è qui di fronte a me, i nostri amici ascoltatori sono prontissimi dall'altra parte per riprendere la nostra mattinata, ma soprattutto prontissimo è anche l'autore che ci ha accompagnato nella prima parte. Ma
2: bene, bene, ottimo.
0: Prima di riprenderlo, di recuperarlo, io vi voglio dare qualche notizia biografica sull'autore, che è del 1989, nutre un forte interesse per il teatro, magari gli chiederemo anche di questo, sì, lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski, che anch'io conosco, quindi magari diremo due parole su questa cosa, ama il mare, la montagna, si è laureato in infermieristica e poi si è trasferito al nord per lavorare negli ospedali.
2: Mare e montagna, dico.
0: Sì, ama tutto, la natura. È un credente, di questo abbiamo già parlato nella prima parte, perché rientra proprio nelle tematiche del libro. È un introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso e vicende personali lo hanno portato a diciamo guardare in maniera attenta al mondo della salute mentale, un mondo che oggi purtroppo si arricchisce sempre di maggiori casi. Il libro che quest'oggi condividiamo insieme a voi, lo presentiamo, è proprio, come dire, un battesimo vero e proprio, perché questa è la prima intervista di Jacopo Beniamino e questo è il suo primo libro, si intitola La speranza invisibile di un escluso.
2: Siamo stati i primi!
0: I primi, come tante volte, bello. Come tante volte, Nazareno, ci piace essere le prime volte degli autori, degli artisti, dei cantanti, dei musicisti. La storia è di Mino, un ragazzo che ha sperimentato sulla propria pelle il senso di inadeguatezza per essere cresciuto in una famiglia diversa. Un padre aquila assente, quasi inesistente per troppi anni, e una madre gorilla malata nella sua psiche generano in Mino vergogna, paura, ansia nei riguardi della vita. Osserva il carattere delle persone che lo circondano e vi attribuisce sembianze animali. Per fuggire dalla madre gorilla che prosciuga la sua linfa vitale, Mino cerca fuori casa la salvezza. Stremato dalle vicende della vita, scopre la fede che salva lui e la madre. E inizia ad essere curata dopo il passaggio dalla psicozoiatria. Mino non scappa più come un topo e inizia a parlare di salute mentale e a difendere la dignità del malato, spesso trattato come scarto nella nostra società. Diventa infermiere, aggrappandosi alla sua fede, entra negli istituti di cura che risvegliano i suoi ricordi. Salvarsi è possibile, questa è la sentenza, tra virgolette, che passa da questo romanzo. Direi di riprendere la nostra chiacchierata con l'autore. Ora cuffiamo il telefono così tutti lo potete ascoltare dall'altra parte. Mi cuffio anch'io così riesco ad ascoltarlo.
2: Lo ascoltiamo tutti, pronti?
0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, sono qui.
2: Eccoci qua.
0: Allora, bentornato, abbiamo rifatto un attimo il sunto della situazione per coloro che si sono collegati per questa seconda parte. Dicevamo, Jacopo, di entrare un pochino di più nello specifico di questo mondo che tu hai delineato dentro questo romanzo, la zoiatria e tutto quello che, diciamo, orbita attorno a questo termine, perché tu porti in relazione adesso anche una serie di professionisti della salute mentale. Allora, ci vuoi spiegare bene tutto ciò che riguarda questi termini particolari che si fatica un po' anche a trovare nei motori di ricerca e capire nello specifico a cosa ti riferisci?
1: Allora, io mi riferisco che dietro un professionista sanitario, dietro un paziente, dietro delle etichette, ci sono degli uomini, ok? Ci sono delle persone. Mm-hmm. Le persone, a quanto ho capito io dalla mia esperienza di vita, quando hanno un limite, ecco, hanno paura di affrontarlo. Hanno paura di affrontarlo perché attaccano a quel limite lì, che può essere, come ho detto nel romanzo, una sordità per esempio, il concetto di non valere, ok? Sono sordo, quindi non valgo. Ecco, che cosa succede nell'uomo in genere, questo accade negli uomini in generale, questa è una mia opinione, che quando attacchi quel concetto a quel limite X, che possono essere vari, l'uomo incomincia a fuggire da quel limite o attaccare quel limite. Aggredire per esempio gli altri che gli ricordano quel limite, ok? Proprio come fanno gli animali sopravvivono dalla morte, okay? Sopravvivono da quel limite, dalla paura della morte, e quindi fuggono gli animali. La gazzella fugge dal leone e il leone attacca per evitare il suo stesso di morire di fame, e quindi l'uomo in tal caso, avendo paura di quel limite, fugge illudendosi di essere altro. Mm-hmm. Quindi per esempio 6 kg di troppo, se una persona pesa un po' di più, ecco, e se e dimagrire è cosa bella e buona, non sto dicendo che dimagrire, no? Però se attacchiamo l'etichetta del non valire perché peso di più, perché ho un po' di ciccia, ecco che l'uomo incomincia ad avere ansia di quel limite, incomincia a fuggire da quel limite. Questo non va bene, questo significa essere zoiatrici, questa è la zoiatria. Ecco, l'uomo si comporta come un animale, ma non è un animale. Non è un animale perché Mino lo ha dimostrato questo. Mino è uscito vivendo quel non valire. Dice bene, Dio sta pensando questo di me, che io valgo, sebbene io non penso questo di me, ma Dio pensa questo di me, io valgo. Quindi io vivo quella sofferenza, io vivo quel concetto lì, e si scoprirà che l'uomo non è solamente quel concetto lì, quel non valire. Questo fa parte di tutti gli uomini, questo pensiero, attenzione, anche dei professionisti sanitari, i professionisti sanitari in una psichiatria si trovano davanti delle scelte che mettono in crisi un'azienda che non ha soldi, ok? Una sanità che non ha soldi, per esempio, da investire, mette in crisi certi medici che devono fare delle scelte. Cosa faccio io in determinate situazioni? Fuggo o non fuggo? Do dei croccantini in più al malato, lo tratto come una bestia, do delle gocce in più, silenzio quella malattia, la silenzio, o la devo rielaborare? E devo gridare, il medico deve gridare, anche l'infermiere deve gridare che il malato non è un malato, punto, è una persona che sta dietro. Quindi servono più soldi. Ok il croccantino, ok la pillola, ok la goccia in più, ma il concetto dietro è questo. Per il momento va bene le cose così come stanno, ma la situazione deve migliorare. Questo è il grido di allarme, è un allarme in questi ambienti, è un allarme in cui ci possiamo cadere tutti, attenzione, perché l'ambiente psichiatrico non è che un ambiente chiuso, è una porta è sempre aperta,
0: aperta, diciamo,
1: a tutti indistintamente, quindi.
0: Diciamo che anche la configurazione della società oggi fa sì che a mio avviso ci sia molta più facilità rispetto al passato di avere delle patologie mentali. Perché gli
2: va bene, quindi va male secondo
0: va
2: me.
0: Male secondo va male, me sì, perché la pressione è tanta, le disfunzionalità generate anche dal modo di vivere sono moltissime e soprattutto gli input sono contrastanti e la pressione sociale carica il nostro cervello in maniera impressionante ed è semplice, se abbiamo delle fragilità, portarle a un eccesso tale che poi si creano degli scompensi a livello mentale. Io la penso così, poi magari mi si può anche contestare in questo. Ti volevo fare una domanda. Nell'ultima parte del libro c'è proprio una parte corposa dedicata a diciamo a far comprendere tutto ciò che concerne i malati zoiatrici, ma è un termine che ha dello scientifico e quindi applicabile, diciamo, alle categorie che la sanità prende in carico, o è un termine che tu usi in modo metaforico per riferirti a una serie di patologie che hanno un termine, che ne so, scientifico, altro? È una grande macula, chiamiamola così, che tu usi per far passare dei concetti, o effettivamente a livello scientifico sanitario questi malati zoiatrici sono riconosciuti? Ti faccio una domanda tecnica più che altro, ecco, è questo il senso.
1: Sì, ti ho capito. Allora, zoiatria sicuramente è un concetto, è una metafora, ma che richiama qualcosa di scientifico, perché la disperazione è propria della malattia psichiatrica. Il malato psichiatrico, con tutte le sue sfaccettature, una depressione, quindi un tono dell'umore...
0: Ecco, prendiamo ad esempio, no, una depressione di quelle importanti. Può rientrare in questa zoiatria che tu ci racconti?
1: Certo che può entrare, può entrare perché le caratteristiche del malato depresso quali sono? Ecco, chiusura, pianto,
0: perdita del senso della vita.
1: Esatto, è proprio quello volevo centrare, perdita del senso della vita. Ecco, che è la disperazione. Ecco,
0: sì.
1: La disperazione.
0: Non riuscire ad alzarsi dal letto, non riuscire a fare le cose minime, no? Affrontare proprio anche le banalità della vita.
1: Sì. La disperazione, diciamo, è quella caratteristica che unisce, diciamo, quasi tutte, se non tutte, le malattie psichiatriche. Il non senso che c'è dietro a queste malattie scientificamente attestate, che hanno tutte, ognuna è diversa, ognuna dalle
0: una
1: altre.
0: Sfumatura diversa, ma diciamo il minimo comune denominatore.
2: Ma
0: quello.
2: Tutti così siamo, no?
0: Beh, fortunatamente no, Nazareno, stiamo parlando...
2: Io ero preoccupato.
0: Stiamo parlando delle persone che purtroppo hanno queste caratteristiche che le portano in quella direzione.
2: Ah, ecco, allora tutto difficile.
1: Sicuramente non siamo tutti così, perché, ok, però naturalmente il senso fa parte dell'uomo, l'uomo sì. deve trovare un senso,
0: la ricerca del senso, sì,
1: non trovare un senso nella propria vita, fuggire sempre da tutti i problemi che si hanno, ma poi certe volte nella vita ritornano questi problemi e comunque l'uomo ha a che fare con questi problemi e il senso lo devi dare, non darne mai un senso e trovarsi all'improvviso quel problema può creare dei rischi nella persona, che può cadere anche lui in una depressione. Quindi siamo tutti su quella strada, chi è più sensibile perché ha vissuto una storia molto più traumatica in infanzia e in adolescenza, ok? E quindi questi sono molto più facilitati.
2: È pericoloso.
1: Rispetto, per esempio, a chi ha avuto una vita, un'adolescenza un po' più serena inteso come amore dei genitori, essere considerati un minimo. Ci sono alcune persone che non sono per niente considerate e la maggior parte sono queste persone che soffrono veramente, che bazzicano negli ambienti psichiatrici, diciamo.
0: Leggo una piccola parte del libro qui dove dici: eravamo sempre lì al capezzale della disperazione, dove la malattia vince nel suo voler costantemente considerazione e affetto. Chi soffre, anche se riceve amore, continua a soffrire. Chi non ce la fa a vivere, ad alzarsi dal letto e amare, che se ne fa dell'amore ricevuto? L'amore è fatto per essere donato, e in questo la gioia. L'amore dato al malato zoiatrico si annulla nella barriera dell'inferiorità, quel castello invalicabile costruito diligentemente dalla nascita. Dunque c'è anche questa triste rilevazione in quello che tu scrivi, che purtroppo chi sta male non sempre riesce ad assorbire l'amore che le persone che gli stanno vicino cerca di dare. Penso a un malato di depressione, una malattia che conosco, quindi parlo di ciò che conosco. Magari vicino hai persone che ti amano, ma la tua condizione non ti consente di assorbire quell'amore, quindi non lo rende fonte di guarigione.
1: Sì, assolutamente. L'amore Posso dire che semplicemente è un viatico, cioè uno strumento attraverso il quale ci deve essere la cura, cioè la cura ci deve essere,
0: esatto.
1: La scienza è importante, la medicina anche, la psicologia, la scienza, che va fatta con amore.
2: Per fortuna,
1: non è che possiamo andare in qualsiasi ambiente e possiamo solamente dare amore, no, siamo anche professionisti.
0: Certo. Però quanto è importante dentro questi reparti l'approccio umano, Jacopo? Cioè solo la scienza senza la qualità umana, o solo la qualità umana senza il supporto scientifico? Deve esserci una comunicazione tra questi due aspetti, no?
1: Sì, certo, scienza ed empatia e amore verso l'altro, ma io ripeto, se non ci si ama è difficile stare in questi ambienti. Se un professionista, che ripeto è un uomo, non ha trovato un senso nella propria vita e pensa male negativamente della vita, male delle persone soprattutto, per me non può lavorare in questi ambienti. Ecco perché ci deve essere una selezione del personale. La psichiatria è fatta di persone, soprattutto va curata una malattia mentale, la mente della persona non è una gamba, non è una cosa ortopedica fine a se stessa. La mente fa parte proprio, ingloba quasi tutta la persona, quindi in questi ambienti va selezionato il personale, persone che hanno trovato un minimo di senso nella vita, un senso positivo, ecco, guardano la realtà positivamente, guardano la persona di fronte.
0: Quantomeno avere loro in primis una struttura mentale salda.
1: Salda, esatto.
2: È una cosa grossa, quindi.
0: Sì, perché essere di supporto a chi ha delle problematiche psicologiche o psichiatriche richiede una chiarezza, richiede una prontezza e una saldezza del proprio pensiero e del proprio agire, per non essere travolti.
1: Certo.
0: Tu diciamo che lavori in questi ambiti, no?
1: Sì.
0: Qual è la tua esperienza in questo senso? Che cosa ti dà poter lavorare con queste persone?
1: Allora, senti Marina, queste persone sono non lo so, questa è la caratteristica di tutte le malattie in generale, non solamente quelle psichiatriche. La sofferenza è semplicità. Vedere negli occhi un sofferente, sì, è vero, bisogna avere delicatezza verso i sofferenti della terra, verso gli ultimi, verso chi sta soffrendo, verso chi è negli ultimi istanti della vita, o anche il malato psichiatrico. Il malato psichiatrico certe volte, ecco, quello appunto, non ha senso, non trova il senso. E questo è veramente il problema, è la sofferenza che vive ogni giorno. Ecco, bisogna analizzare un attimo delicatezza. Cosa mi hanno insegnato, ecco, più che insegnato è quello che vedo, cioè quello che mi donano, ecco, mi donano la semplicità, ecco, perché io vedendo la semplicità nei loro occhi e traspare nella sofferenza, traspare la semplicità, quel ritornare anche bambini, ecco, per esempio, cambiando un attimo argomento, perché ho avuto anche esperienza con gli anziani, gli anziani negli occhi possono essere state persone che hanno commesso chissà che reati o ingiustizie, ma l'anziano in quello stato ritorna ad essere un bambino, ma lo vedi proprio negli occhi, la semplicità, ecco il sofferente, anche nella, per esempio nella condizione d'anziano, psichiatrico che sia, mi dona semplicità, questo mi fa ritornare all'essenziale.
2: Viva la semplicità, viva la semplicità, insomma.
1: Viva la semplicità, ecco. E direi paradossalmente, tra virgolette, viva la sofferenza, meno male che esiste la sofferenza, direi, stranamente parlando, paradossalmente, no, perché mi ricorda a cosa siamo destinati, questo è importante. L'uomo è destinato lì, è inutile che ci illudiamo, bisogna averne a che fare, bisogna vedere le cose positive che porta a queste sofferenze.
0: Ti leggo un messaggio di un nostro ascoltatore, Marco Giuseppe Vito. Pensando all'essere animale, mi è venuto in mente lo zoroastrismo. La dualità della nostra dimensione è senza dubbio insopportabile, ma è funzionale alla ricerca di un Dio nel proprio Dio, io. Grazie Jacopo per parlare di queste realtà. Quindi ecco, ti volevo girare questo feedback del nostro Marco, che è sempre presente, è sempre puntualissimo con le sue osservazioni profonde. E dunque, può succedere a volte, io ne ho preso atto interessandomi a certe materie, che è proprio la ricerca di un senso superiore, divino, che porta a una scissione dentro di noi e ci fa perdere un po' la ragione, proprio perché il senso che noi ricerchiamo, che è alto, che è altissimo, non riusciamo a trovarlo nel confronto a volte sconfortante con le cose della vita. È proprio il nostro ricercare qualcosa di superiore che si scontra con la pochezza di quello che ci circonda. A volte può portare a un cortocircuito psicologico, secondo te, Jacopo?
1: Inizialmente sì, inizialmente direi di sì, ecco, perché la fede per me è un cammino, la riscoperta di Dio. Se Dio esiste, stiamo parlando di questa storia, se Dio esiste, ecco, è un cammino, la fede è un cammino. All'inizio sì, l'uomo vive una fissione, ovviamente. Come è possibile che Dio esiste, ma, e questo lo vediamo in minimo in questa storia, ma l'uomo è un animale, l'uomo è una bestia, l'uomo mi deride per quei peli, l'uomo mi insulta, l'uomo uccide. Com'è possibile che esista un Dio se c'è questa ingiustizia, ecco, c'è questa scissione? Com'è possibile che Nino, per esempio, che io non riesco ad amare gli altri se si comportano male nei miei confronti? E come faccio a credere in Dio? Allora Dio è un'invenzione, allora si crea questa scissione, sì. E poi la riscoperò, un cammino, ecco, un cammino, una riscoperta di Dio porterà anche ad avere la grazia di amare tutti indistintamente. Ma che significa amare gli altri? Significa comprendere che l'uomo non è in primis originariamente buono o cattivo, conviene definirla così, ma l'uomo è fragile, fragile. Certe volte l'uomo ha paura di stare in certe situazioni, fugge o attacca. È facile sedere in certi allori, è facile sedere in certe poltrone, diciamo. Ecco, la poltrona certe volte è comoda, però
0: nella in questo mi trovi molto d'accordo in questo, che molto spesso proprio estremizzare gli opposti, bene male, buono cattivo, ci porta a perdere delle sfumature che contengono dei significati profondi e a volte anche la ricetta fatta per risolvere certi problemi, certi anche come dire pregiudizi che si hanno, perché non esiste il bianco e il nero, c'è anche una gradazione di sfumature intermedie dove la verità secondo me veleggia molto più spedita che ai poli opposti. Abbiamo ancora un po' di tempo in compagnia con il nostro Jacopo Beniamino, autore della Speranza invisibile di un escluso. Stiamo parlando di percorso di crescita, di scoperta della fede, di malattia mentale, di disagio psicologico e anche diciamo della sanità che si occupa di queste persone così fragili che stentano a trovare un senso alla vita e quindi in qualche modo sono
2: bella
0: anche,
2: e brutta la vita.
0: Sì, a volte diventano anche pericolosi per se stessi quando non riescono a far fronte al disagio appunto sì, interiore e psicologico. Dove eravamo rimasti, Jacopo?
1: Eravamo rimasti, ma io direi due parole, per esempio potrei continuare a parlare un po' della mia esperienza in psichiatria, ma anche per esempio nella recitazione, perché il libro
0: ecco,
1: tocca anche
0: esatto.
1: la recitazione,
0: questo sì. aspetto che abbiamo accennato prima quando leggevo la tua biografia. Tu hai l'interesse per il teatro, quindi questo metodo Stanislavski che prevede di non fingere ma di portare la verità all'interno della recitazione.
2: Sì. Il teatro è bellissimo, sì.
0: Ecco, parliamo di teatro allora, sì. Caro Jacopo, parliamo di teatro.
1: Il teatro potrei dire tanto, sono entrato diciamo nel teatro, no? E sono entrato nel teatro e
0: cosa ti ha accostato al teatro inizialmente? Perché ognuno, anch'io ho fatto teatro per tanto tempo, continuo a farlo, c'è stato un elemento, no, che mi ha introdotto. Per te qual è stato?
1: Ma io da piccolino mi guardavo allo specchio e cercavo di imitare diciamo varie persone che incontravo durante la vita, oppure per esempio i personaggi dei film.
2: I bambini comunque ci vanno, sì.
0: Quindi l'imitation of life, come quella canzone dei Rem,
1: sì.
0: No?
1: mi dicevo chissà se diventerò, no? Se diventerò attore nella vita, e poi guarda caso, vabbè, poi recite scolastiche, eccetera, e poi vari seminari e poi veramente incontro un coach, lo scriverò, questo fa parte comunque della mia vita, che ho messo nella vita di Nino, diciamo, un coach diciamo nazionale, quindi ho viaggiato in Italia facendo questa recitazione, poi lasciandola questa recitazione per comunque per delle mie idee, no? Perché penso che il personaggio, perché innanzitutto non era più il momento di continuare per i miei motivi personali, eccetera. Il teatro è cosa buona, bella, però naturalmente talvolta il personaggio è un uomo, è un uomo come l'attore è un uomo, okay? Quindi non esiste, come stavi dicendo tu Morina, non esiste una finzione, no? E bisogna portare se stessi.
0: Esatto.
1: L'attore non finge, non esiste una maschera nel teatro, la recitazione è essenza, è verità, basta. Quindi tu incominci a essere casomai recitando una persona diversa rispetto a quella di prima, simile a quella del personaggio che stai interpretando nel libro, questo sì.
0: Diciamo
1: questo
0: che l'attore è colui che fa. Attore significa colui che fa, quindi l'attore è colui che agisce, ma soprattutto essere attore a livello teatrale ci dà l'opportunità di sperimentare pezzi di noi che magari nella vita reale non riusciamo a configurare, ma portiamo sempre la nostra scintilla, no? Perlomeno io la vivo così.
1: Difatti oggi, questo lo diceva il coach e comunque penso anche io questa cosa qui, che oggi c'è anche un aumento esponenziale no, di persone che incominciano questo cammino di recitazione, e diceva lui per ritrovare se stessi. Ritrovare se stessi, questa cosa non l'avevo capita, poi a distanza di tempo l'ho capita che significa questo ritrovare se stessi, cioè vedere nel personaggio che il personaggio è un uomo che ha vissuto la sua storia ha vissuto proprio, è pure lui, è fuggito, no? È fuggito da quel limite, da quel non senso, e si è creato la sua vita anche su certe volte sul non senso. Quindi è un personaggio che ha ucciso, che ha rubato, che ha amato. E quindi talvolta ci rivediamo in quel personaggio.
0: Ma soprattutto non credi anche tu che avere l'opportunità, appunto, di non fingere queste emozioni, perché il metodo Stanislavski ti costringe a sentire

0: con un ruolo è liberatorio e ti fa conoscere profondamente te stesso.
1: Eh sì, aggiungerei anche che emozionarsi è normale. Ecco, certe volte uno ha paura di emozionarsi,
0: esatto,
1: della
0: esatto.
1: propria rabbia. Però arrabbiarsi è normale, naturalmente uno non è che deve andare
2: non troppo,
1: a
2: però non troppo, se no
0: certo, ma se
1: non troppo.
0: Ovvio,
1: però,
0: stiamo
1: però,
0: esagerando, no? Estremizzando
1: però,
0: i termini.
1: Però il messaggio è che ci si può arrabbiare e giustamente incanalare naturalmente quella rabbia. Però arrabbiarsi è normale, anzi, va espressa la rabbia e non va repressa.
0: Assolutamente. Quando serve arrabbiarsi, ci dobbiamo arrabbiare, perché ingoiare a volte i rospi ci porta a somatizzare le emozioni e a tradurle in malattia poi.
2: Però guarda che qualcuno non vuole arrabbiarsi anche se vede le cose che vanno male.
0: Allora raddrizziamo il concetto. Non è che uno deve avere uno svarione ogni 5 minuti e arrabbiarsi per ogni inezia. Però, Nazareno, anche essere troppo tolleranti a un certo punto
2: non va bene,
0: perché gli altri poi reputano di potersi prendere delle libertà che non gli sono concesse. Soprattutto non è che siamo il tappetino di chiunque arriva e si pulisce i piedi. Quindi ogni tanto una sana incavolatura per me ci sta bene. Per
2: no, io l'ho detto
0: ridefinire.
2: Anche, l'ho detto anche perché molte persone dice io così cerco di parlare, diglielo. Allora pian piano gli
0: ma certo, ovvio, non bisogna vivere arrabbiati,
2: ecco,
0: però in un momento in cui con le buone uno non ha inteso, lo dice uno, due, tre volte, cerca di pazientare, alla fine ti può partire la valvola,
2: capito? Sì, quello un po' può succedere.
0: Cioè, alla fine, ecco, è anche lecito e sano, ecco.
1: Per esempio io dico no, bisogna avere sempre naturalmente rispetto verso l'altro, perché
0: certo,
1: l'altro
0: certo, certo.
1: ha una dignità, però
0: certo.
1: talvolta abbiamo anche noi comunque i nostri, anche noi siamo fragili e quindi ci possiamo arrabbiare, cioè dobbiamo rispettare anche la nostra fragilità, che siamo fatti così, è normale certe volte che comunque scattiamo, ecco, certe volte scattiamo, però
0: diciamo che a volte adesso non parliamo di rabbia gratuita, a volte quando uno si arrabbia è perché effettivamente dall'altra parte è stato posto in essere un atteggiamento che non era poi così tanto scusabile, no? E allora quindi uno giustamente si arrabbia.
2: siamo
0: umani, dai, vanno tutte estrinsecate, vissute le emozioni con il controllo del raziocinio. Ti ridò la parola, Beniamino, scusami.
1: E niente, naturalmente queste sono le cose positive sulla recitazione, naturalmente però non tutti, per esempio, secondo me, e questo faceva Mino, no? Mino cercava nella recitazione di essere un altro, certe volte il rischio è quello, no?
0: Voler
1: per esempio essere un'altra persona e quindi illudersi di essere un'altra persona, perché il rischio della recitazione per me è anche quello, illudersi di essere altro, oppure l'applauso di un pubblico ci si illude che possa dare dignità all'attore.
2: È carino, all'attore. Carino.
1: Ma l'attore è una persona, la persona deve ricercare la dignità nella propria vita. Ok? E poi deve portarla nel palcoscenico e così insegnare la dignità che ha trovato nella propria vita. Non è che il pubblico dà la dignità all'attore, no, cioè sì, la dà, ma non alla persona. La persona è libera in questo senso.
0: Assolutamente.
1: Però come la
0: vedi tu ribaltata da un'altra prospettiva? Cioè a volte si hanno delle problematiche di insicurezza e di fragilità che ci impediscono di relazionarci in maniera spontanea con la realtà e con gli altri. Il teatro in questo senso lo trovo anche terapeutico, perché ci aiuta a crearci quello schermo necessario a prendere un minimo di distanza dall'emotività, e questo poi ci consente nella realtà di gestire meglio le emozioni e di interfacciarsi in maniera più proficua e vera, perché non siamo dirottati da una sovrabbondanza emotiva con gli altri, e quindi darci quella sicurezza che ci serve proprio per creare relazioni più vere, paradossalmente, perché ci dà una stabilità interiore maggiore. In questo senso io reputo che il teatro possa essere terapeutico. Che ne pensi tu?
1: Sì,

0: se un terapeutico anche, diciamo, possa dare il via a, a, al riscoprire se stessi. Ecco, la, il teatro essendo arte, la recitazione essendo arte, l'arte può aiutare con la sua creatività a ritrovare se stessi. Sì, questo è vero, concordo su questa cosa qui, sì. Esatto.
1: Ovviamente poi ogni, ogni situazione, se una persona è egocentrica o malata di ego o necessita, no, di un riscontro plateale, utilizzerà qualsiasi situazione per avere diciamo quel nutrimento per la, la propria vanagloria, non solo un palcoscenico ma anche, che ne so, al bar entra e fa il suo teatrino, no?
0: Sì,
1: diciamo sì, che insomma ogni situazione può diventare patologica in questo senso. E all'interno del libro ci vuoi illustrare meglio? Oramai andiamo fino alla fine, che ne dici? Perché
0: sì,
1: tanto manca poco, ci facciamo compagnia. Raccontaci bene questa liaison che tu descrivi tra il teatro e l'aspetto dello diciamo della malattia mentale che tu tracci nel, nel libro.
0: E, diciamo, Mino ha cercato, diciamo, non riuscendo diciamo a guarire da sé, no? ha cercato diciamo di cambiare le varie situazioni, di cambiare porto, no? E quindi pensava, no, cambiando porto, sicuramente cambiando città, viaggiando, facendo nuove esperienze, sicuramente il mio
1: cambierà
0: disagio
1: anche qualcos'altro.
0: Cambierà, migliorerà, guarirò, perché il mio disagio dipende dall'esterno. Ecco, se sta una realtà positiva davanti a me, ecco, il mio disagio guarirà. Ma non è così, perché uno può andare anche in qualsiasi ambiente ultra pieno di luci, ma comunque il disagio lo porta, come lo porterà Mino nel palcoscenico.
1: Sì, Mino nel
0: palcoscenico, anzi, quell'ansia che ha Mino di farsi vedere peloso, comunque è aumentata di misura potenzialmente. Quindi diciamo, non è che uno cambia il porto e cambia se stesso. Ovviamente possiamo dire che la realtà, una realtà positiva davanti a sé, aiuta, questo sì, ma non è che guarisce, aiuta a guarire, ma comunque per fare una guarigione, per far sì che la guarigione avvenga, uno deve fare un percorso di cura, andare da uno psicologo, usare qualsiasi mezzo. Cioè, non è che uno ha un, posso dire, una sofferenza X, un tumore, va a New York e lo stare a New York, diciamo,
1: cambia lo stato.
0: No, questo no.
1: Ma anche perché a volte il nostro stato interiore altera la percezione che abbiamo della realtà. Quindi è un, come dire, un cane che si morde la coda. Se noi dentro stiamo male, non vedremo mai intorno a noi una realtà bella che ci viene incontro, ma sempre una realtà che ci è nemica, dove noi siamo, come dire, a disagio. Ecco,
0: mai, non succederà mai una cosa del genere. Ecco, la realtà sarà sempre negativa se ci sarà... Uno può anche, ripeto, uno può anche fare tutto l'anno tutti i viaggi del mondo, ma se vede se stesso in maniera negativa, io direi, se uno non si ama, non riuscirà mai ad amare gli altri. È scritto anche nella Bibbia, ama gli altri come te stesso. Quindi non è che lo dico,
1: assolutamente,
0: l'ha detto Gesù Cristo, questo.
1: Sì. All'interno del libro ogni tanto tu usi questa espressione, i croccantini, no, che si danno agli ammalati. Ci vuoi parlare nello specifico a cosa alludi e quali possono essere questi croccantini di cui tutti noi un po' facciamo uso e abuso nel nostro quotidiano per aggirare il nocciolo essenziale del problema psicologico?
0: I croccantini sarebbero i farmaci. Io li chiamo croccantini perché nel momento in cui pensi non tratti la persona, ma tratti semplicemente la persona come appunto solo malato e solamente uno che non riesce ad equilibrare le proprie emozioni, quindi ha una rabbia spropositata, ha dei raptus simili all'animale. Quindi se tu vedi solamente quel raptus, quella rabbia, e vai a curare solo quella rabbia, ecco, che è come se stai trattando l'uomo proprio come un animale, stai trattando proprio quel raptus, no? È come se l'uomo fosse un animale, ma in realtà non lo è. Ecco il croccantino, ecco, definire l'uomo un animale col croccantino, dargli il croccantino, ma in realtà non dovrebbe essere così, ma la scienza ci dice che ci deve essere un'equipe multiprofessionale fatta di chi? Da farmaci che servono, non sto dicendo che non servono i farmaci servono,
1: sì, sì, a volte
0: ma serve
1: servono.
0: Tanto altro, serve una psicologa, una psicoterapia per rielaborare un lutto, un trauma, serve un'equipe, gli infermieri, osso, una TRP, educatori, eccetera. Quindi c'è,
1: tu che lavori nell'ambiente, Jacopo, quindi puoi farci un po' da testimone e portare all'esterno la tua esperienza. Quali sono ad oggi quelle che tu reputi un po' delle crepe, delle falle all'interno di questo sistema e che secondo te bisognerebbe migliorare per dare un servizio più efficace a tutte quelle persone che hanno questa tipologia di problematica?
0: Allora, per quanto mi riguarda, sicuramente le cose sono migliorabili e saranno migliorate. Io sono una persona estremamente positiva. Già il fatto stesso che ne stiamo parlando vuol dire che comunque c'è qualcosa da migliorare e si migliorerà sicuramente. Le cose da migliorare quali sono? Le cose da migliorare ci sono già e la scienza già lo dice, non è che ci sono già nei libri. Bisognerà solamente attuarle, questo è sicuro.
2: Secondo me
0: c'è già tutto, solamente che va rivalutato, ripeto, il malato non deve essere più malato, ma ci deve essere la persona che è malata, guardare la persona, il concetto che va cambiato secondo me, è il concetto. E naturalmente ci deve essere oggi una, io lo dico nel libro, anche una supervisione in questi ambienti che, essendo molto fragili, persone che vivono già una fragilità mentale si fidano dei medici e talvolta la sanità non dà le cure necessarie a questi pazienti, quindi ci deve essere secondo me una supervisione rispetto agli emarginati, gli ultimi e gli esclusi, questo è sicuro. E ripeto, rivedere l'uomo persona e non solo malattia.
1: In questo senso, secondo te c'è bisogno di andare a sensibilizzare la classe medica, che oggi è sempre più specialistica, no? In ogni ambito, quindi lo specialista si occupa della sua ristretta sfera di osservazione e non è più tanto, come dire, olistico, usiamo questo termine, si rischia di frammentare un po', no, l'intervento che si fa sulla persona. E a questo proposito c'è il nostro Marco Giuseppe Vito che fa un commento che potrebbe essere letto anche come un po' provocatorio. Ci dice: un medico che non giura più su Ippocrate non può dare altro che croccantini. Ecco, a volte si ha un po' la percezione di questi professionisti che sono diventati quasi troppo scientifici, troppo specialisti per riuscire, per riuscire ad occuparsi in maniera olistica del paziente. Tu credi che questa sia un'osservazione attinente con la realtà oppure siamo un po' troppo, come dire, critici o cavillosi?
0: È la stessa realtà di cui faccio esperienza io e di cui facciamo esperienza quasi tutti. Sicuramente molti medici cadono.
1: No, non generalizziamo ovviamente,
0: Cioè, molti medici hanno il rischio di essere solo degli specialisti, solo dei tecnici del mestiere. Solo dei tecnici del mestiere, però io devo dare una lancia a favore dei professionisti sanitari, che è questo. Il professionista sanitario è un uomo, attenzione, anche lui ha delle fragilità e va aiutato.
1: Certo.
0: Se una sanità, per esempio, riduce i fondi a una salute mentale, per esempio, e un infermiere può essere bravo, empatico e amorevole, essere un angelo, può essere anche un angelo di uomo, come ci definiscono nel Covid, ci hanno definiti angeli. ma io non la penso così. Non è un angelo l'infermiere, l'infermiere è un uomo che ha una famiglia e lì va per lavorare in maniera amorevole ed empatica, ma che non è messo nelle condizioni, essendo l'infermiere prima di tutto un uomo con le sue fragilità, trovandosi da solo in una condizione catastrofica con tantissimi pazienti, quando in realtà ne dovrebbe avere pochi, vuoi o non vuoi l'infermiere corre il rischio di comportarsi da specialista.
1: Ma
0: certe
1: infatti
0: volte si comporta male, certe volte sbaglia, è un uomo, è
1: certo.
0: Certe volte può dare una risposta sbagliata, certe volte è arrabbiato, altrimenti è un cane che si morde la coda, l'abbiamo detto prima.
1: Ma appunto
0: è normale che si arrabbiano.
1: Esatto,
0: è normale che si arrabbiano.
1: Quando prima ti dicevo, no, di raccontarci un po' il punto della situazione, era anche per entrare nello specifico di questo aspetto che sappiamo essere abbastanza importante e deleterio per la sanità, ossia la mancanza di fondi, la mancanza di soldi, la mancanza di tante cose che poi vanno a peggiorare quello che poteva essere un servizio ottimo, si trova ad essere declassato proprio perché se i fondi non ci sono, se gli aiuti vengono a mancare, i professionisti patiscono queste cose, è chiaro che poi la qualità del servizio non può essere all'altezza delle aspettative.
0: Io dico, è molto difficile senza fondi, e ecco, i soldi servono.
1: È questo il discorso.
0: I soldi, è vero, cioè, non fanno la felicità, però servono, servono anche per amare. Servono anche per amare.
1: Non fanno la felicità, ma la povertà ne fa meno, secondo me.
0: Sì. Quindi i soldi servono anche per amare. L'infermiere deve essere messo nelle condizioni.
1: Assolutamente,
0: per amare,
1: però, assolutamente.
0: Però l'amore non è che uno va e ama, cioè essendo bravo anche nel mestiere che fa,
1: ecco,
0: facendo un buon prelievo, mettendo una bella flibo, non facendo del male al paziente,
1: giusto,
0: l'amore, ecco, l'amore va dimostrato nella pratica, nella pratica di tutti i giorni, non è che uno col sorriso solamente ama, attenzione.
1: Appunto, io volevo assolutamente riportare il discorso anche su termini pratici e pragmatici, perché ok l'amore, ok i bei discorsi, ok i bei sentimenti, tutto quello che vogliamo, ma l'amore poi deve poggiare i piedi su qualcosa di concreto, ossia un servizio sanitario che ha a disposizione quello che serve per funzionare e per offrire il sostegno e l'operato dei professionisti che sono a loro volta messi nella condizione di operare al massimo delle possibilità. Quindi l'invito è alla classe politica, naturalmente, di smettere di dirottare fondi per riarmarci, magari, io torno sempre lì, e tutti quei miliardi che vengono destinati alle bombe, ai carri armati, eccetera, eccetera, riportarli forse alla sanità, credo che sia l'atto più dignitoso e doveroso che una classe politica oggi deve fare. E lo dico e lo ridico e continuerò a dirlo finché ho voce e finché ho la possibilità di dirlo davanti a questi microfoni. Ecco,
3: eccola,
1: ho finito.
3: Vedete che bello come si...
1: Ho finito.
3: Cioè, arriviamo benissimi alla fine.
1: Perché quando io sento che si spendono miliardi, miliardi e miliardi e miliardi per produrre armi, addirittura dirottando il PIL di uno stato, di una nazione, di un continente, e si tolgono alla sanità, io divento una bestia, scusatemi.
3: Allora,
1: è più forte di me.
3: Prendete e scrivete.
1: È più forte di me. Ed ecco, dopo ho fatto lo svarione finale, caro Jacopo Beniamino. Diciamo che io ti ringrazio per essere stato con noi tutto questo tempo, averci dato l'occasione di parlare di un tema anche così importante, quello della sanità mentale. Vi ricordo il libro La speranza invisibile di un escluso, di Jacopo Beniamino, che abbiamo conosciuto questa mattina molto bene, quindi ti ringraziamo di averci fatto compagnia, ti facciamo tanti auguri per questo libro, speriamo che vada bene, e ci salutiamo, Beniamino.
0: Grazie a voi della disponibilità di avermi fatto parlare.
3: Ecco. Abbiamo
1: grazie.
3: Fatto tante belle cose. Bene.
1: Sì, ci ha fatto piacere, grazie. Passare la mattinata insieme. Ciao ciao ciao.
0: Ciao ciao, grazie. Ciao.
1: E dunque, eccoci giunti alla fine, Nazareno. Sì, vuoi aggiungere tu qualcosa?
3: Ma no, abbiamo fatto una bella cosa, perché un libro di questo genere, insomma, è interessante e fa, come abbiamo sentito, questo, quello, di più e giù, eccetera, eccetera.
1: Ci dà l'opportunità di parlare della malattia mentale, del disagio e di tutto quello che è collegato con questa sfera della salute pubblica, che è una sfera particolare, una sfera molto molto dedicata, soprattutto per gli ammalati, ma soprattutto ricordiamolo, per le famiglie di certi ammalati che non hanno l'assistenza necessaria, che non sanno a chi rivolgersi, che non hanno nemmeno l'ascolto a volte dell'apparato sanitario, politico soprattutto, che si volta da un'altra parte e destina fondi necessari per la cura delle persone a altre cose piuttosto discutibili.
3: Comunque, se voi leggete i libri, perché i libri magari non fanno tanto, fanno bene. Ecco,
1: fanno bene, fanno star leggere bene. Fa bene, leggere, ecco, fa leggete, bene, leggete. Di questo siamo convinti. Vi lascio con magari un aforisma, vediamo se lo trovo nel mio libro magico. Colui che desidera ma non agisce alleva pestilenza.
3: Ecco qua.
1: Sì. Ci troviamo adesso. No, ci troviamo. Ci salutiamo con un brano, se abbiamo tempo. Dai, ci ascoltiamo Jamie Bauer con The Witch of Bedmoin Moor. Ci troviamo qua la prossima settimana. Ciao,
3: ciao
1: ragazzi,
3: a tutti,
1: e grazie.
3: Ciao.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non abbandonare i sogni se puoi. Dagli forza e consistenza e poi

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: E benvenuti al nostro appuntamento con Radio Nuova Macerata in Blu. Noi siamo in diretta con Dolce Farniente. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Il nostro sabato mattina è sempre dedicato a appuntamenti, interviste, curiosità. Anche quest'oggi abbiamo un ospite. L'ospite si chiama Jay Beniamino. È uno scrittore che ha esordito con questo libro La speranza invisibile di un escluso. È una sorta di autobiografia, ma chiederemo a lui di raccontarci più dettagliatamente tutto quello che lo ha spinto a scrivere questo libro, che è una sorta di metafora, ma soprattutto è il pretesto per indagare una zona d'ombra, una zona anche scomoda da trattare all'interno della nostra società performante e performativa, la zona d'ombra della malattia mentale. Beniamino, Jay Beniamino, così lo chiameremo, lavora come infermiere e dunque la sua esperienza in questo senso lo ha facilitato, diciamo così, a vivere da vicino tutti questi tipi di disturbi che si possono riportare alla malattia mentale. Argomenti più delicati li vorrei trattare insieme a lui, perché non vorrei spendere parole non opportune per quanto riguarda le sue situazioni familiari. Prima di raggiungerlo al telefono però vi vorrei leggere un po' l'incipit di questo libro, che porta una dedica. Grazie a mia moglie, alla psicologa C, alla mia editor, alla casa editrice Astra Editori, alla mia famiglia e alla vita unica ed irripetibile che Dio mi ha donato. Jay Beniamino si è accostato anche a un percorso di fede, si proclama credente, nutre un forte interesse per il teatro che lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski. Ama molto la natura, la montagna, il mare ed è laureato, appunto vi dicevo, in infermieristica. Si è trasferito poi al nord per lavorare negli ospedali. Dicevo che è un credente introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso, così come cerchiamo di fare in molti, ma magari lui ci racconterà meglio il suo metodo, come lui decide di scavare e approfondire dentro se stesso. Le sue vicende personali, così dice, hanno diretto il suo sguardo sul mondo della salute personale e mentale. E questo è l'argomento un po' che ci farà da filo conduttore questa mattina, un argomento impegnativo, un argomento importante che oggi più che mai ci riguarda tutti, perché il mondo così come si è configurato ci sta esponendo sempre di più a varie tipologie di disfunzioni anche mentali, ansia da prestazione, insomma anche a volte delle depersonalizzazioni, derealizzazioni. La nostra salute psichica come non mai di questi tempi è sottoposta a dure prove. Ed ora vi leggo un breve incipit di questo romanzo, La speranza invisibile di un escluso, che già il titolo lascia ampio margine a tantissime riflessioni, e poi conosceremo Beniamino, lo chiamo così. Capitolo 1. Piccolo gorilla. Perché non scrivi la tua storia da infermiere? Qualche racconto. Io lo pubblicherei a capitoli, mi disse un piccolo libraio di montagna dopo aver ascoltato brevi episodi di quella che fu la mia esperienza nell'istituto di cura Montanaro di Belmas. Lo feci, ma constatai che non era sufficiente. Affinché tutta la storia avesse un senso, bisognava partire dall'inizio, dall'anno zero. Alla nascita, mi raccontò mia madre Sila, mi avvolsero in una copertina marrone, cosa piuttosto singolare, visto che a tutti gli altri neonati sono destinati colori azzurro o rosa. Forse le infermiere avevano già intuito la mia diversità, o si era trattato soltanto di un caso. Ero nato, sempre in base ai racconti di mia mamma, con alcuni peli sparsi qua e là sul mio esile corpicino e con dei baffi lunghi e sottili simili a quelli di un topo. Da bambino, di fronte alle mie perplessità, mi rassicurava dicendomi che ero perfetto così. Le credevo, ma crescendo cominciai a notare i suoi sguardi dispiaciuti per la mia diversità, che mi pesavano ogni giorno di più e che col tempo entrarono a far parte di me. Decise di soprannominarmi Topino, che faceva rima con il mio vero nome, Mino. Era forse un tentativo da parte sua di abbellire quella mia stranezza, rendendola più dolce. D'altra parte, assomigliavo davvero a un piccolo ratto e quel nomignolo rendeva l'evidenza più accettabile agli occhi del mondo. Crescendo, mi domandavo il motivo per cui fossi l'unico essere umano, almeno tra i miei conoscenti, ad avere quei peli lunghi, ciascuno 4 centimetri, e quei baffi. Mia madre si guardava bene dal mostrarmi alle persone fuori dal focolare domestico. Proprio per questo motivo, ogni giorno, prima di uscire di casa, mi tagliava i baffi con una forbicina e poi con un rasoio, anche se dopo poche ore ricrescevano puntualmente. Per i peli sul corpo non c'era alcun problema, grazie ai lunghi vestiti che erano per me una vera e propria fornace ardente. Mia madre era sorda quasi del tutto e sin da piccolo fui costretto a usare un elevato tono di voce, scandendo bene le parole ed esprimendomi in modo chiaro e lento. Quando era al piano di sopra dovevo invece gridare per chiamarla. Non potevo salire le scale ogni qualvolta ne avessi avuto bisogno. Sembrava di vivere in una giungla. Chissà quante volte da neonato rimasi nella culla a piangere a lungo e quel pianto non consolato diveniva strilli e le mie grida si trasformavano in rassegnazione, che poi divenne la mia consolazione. Dovevo cavarmela da solo, d'altronde in casa eravamo soltanto noi due. Papà Celestino tornava la sera tardi dal lavoro e mio fratello Lino, più grande di me di 9 anni, era sempre fuori tra casa e amici scuola. Non mi sono ancora presentato. Come ho già detto, mi chiamo Mino. Sono un uomo qualunque che sta per narrarvi la sua storia, che sembrerà molto particolare ad alcuni, o semplicemente un racconto come tanti altri. Ebbene, questo era l'incipit del nostro libro La speranza invisibile, di cui parleremo con l'autore. Credo che sia in linea.
1: Sono in linea. Buongiorno,
0: eccolo,
1: Marina,
0: eccolo. Buongiorno Beniamino. Buongiorno. Ti posso chiamare Beniamino? Sì, o Jay, non so bene.
1: Jay sta per Jacopo, quindi okay. Puoi chiamare anche Jacopo, va bene?
0: Va benissimo, ti chiamerò Jacopo allora.
1: Bene.
0: Bene, ho letto, non so se ci hai ascoltato l'incipit del tuo romanzo, in maniera che i nostri amici ascoltatori si trovano già un po' nel mood del tuo raccontarti, perché ho anticipato che questo libro è una sorta di autobiografia, se non dico male.
1: Sì, è scritta come autobiografia, mm-hmm. Naturalmente un'autobiografia con un minimo di fantasia, quindi inventata. Però sì, sotto il punto di vista del protagonista è un'autobiografia, diciamo. È l'autobiografia di questo Mino, e quindi che rivive il suo passato. Un'autobiografia che tratta sicuramente un ragazzo Mino che è un mio amico, mm-hmm. L'ho conosciuto benissimo, però naturalmente ci sono elementi di fantasia aggiuntivi riguardo quella che è stata la mia storia personale, fatta anche di un minimo di sofferenze naturalmente psicologiche, come le abbiamo tutti, no? Sofferenze intese come dubbi, come ansie della vita.
0: Okay? Tutto quel processo che ci porta, no, a sviluppare anche una nostra interiorità più o meno profonda o sensibile in base al grado che ci è dato, connaturato, insomma, quello che ci è proprio.
1: Sì, aiutato anche dalle esperienze di vita riguardano, diciamo, la mia vita lavorativa, perché ho lavorato comunque sia in ambienti soprattutto psichiatrici, quindi diciamo, un'esperienza che ha aiutato la creazione di questo romanzo.
0: Come mai hai sentito la necessità di, se non ero, questo è il tuo libro di esordio?
1: Sì, e questa è la mia prima anche intervista, è la mia prima proprio uscita.
0: Bene, ci fa piacere averti a battesimo, allora, diciamo bene, questo. Bene. Allora, un libro particolare, bisogna dirlo, perché innanzitutto conia questo termine. Io sono andata a cercarlo su Google e ho chiesto anche all'intelligenza artificiale questo zooiatria, ma non è che mi abbiano dato i vari parametri di ricerca, delle spiegazioni. Non è un termine, come dire, allocato già dalla Crusca, no? O sì?
1: No, e quando mi è venuto questo termine, quando è uscito dal mio intelletto questo termine, quando l'ho scritto e poi sono andato a vedere, ma questo termine già esisteva, ho visto che sì, esisteva, ma era applicato più che altro agli animali, ma non all'essere umano, quindi diciamo che è stato coniato questo termine senza volerlo, ma perché questo termine è portatore di un concetto, è il concetto che c'è dietro a questo termine,
0: esatto,
1: applicato all'essere umano, che è importante. Diciamo.
0: Mi piace appunto insieme a te approfondire questo aspetto, perché fa un po' da linea guida, no? nel tuo racconto, in quanto le persone vengono più o meno associate a degli animali. Ma questo per un motivo specifico. Allora, conducici tu alla scoperta di quello che ti ha stimolato da questo punto di vista, cioè concepire un libro dove i personaggi vengono raffrontati a degli animali specifici, e perché secondo te questo era importante, significativo e soprattutto metaforico da fare attraverso anche questo termine neologistico che tu hai coniato, zooiatria.
1: Sì, allora, la domanda è, naturalmente questo libro nasce in virtù di una mentalità che è propria della famiglia, la famiglia che è protagonista in questo libro, una mentalità che vede l'essere umano come un animale, quindi ci sono diversi animali davanti a Mino, ok? Diversi, c'è un orso, c'è un leone, c'è la iena.
0: Lui stesso dipende, che viene chiamato Topino dalla mamma perché è pelosino, no?
1: Lui stesso viene chiamato Tupo, Topino dalla madre perché è peluso, cioè c'è questa pelosità, no? Che è diversa rispetto agli altri adolescenti. Sono peli lunghi e questa diversità viene vista come una normalità, come una cosa da non far vedere, da non mostrare agli altri. Quindi una cosa di cui prendersi vergogna, di cui prendersi paura.
0: Sentirne ecco, allora, il peso, insomma, no?
1: Sì. E quindi questo prendersi vergogna di una propria diversità, di una propria essenza, quella che sono i peli. E quindi una famiglia che ha paura di mostrarsi. E quindi questa metafora perché vedere gli altri come degli animali. Perché gli altri vengono visti come, diciamo, persone che attentano alla propria vita, quindi che vedono quella diversità, quasi mi lasciate il termine, come una persona, diciamo, da escludere rispetto al resto. E quindi Mino vede davanti a sé non persone ma animali pronti a denigrarlo, a deriderlo. E Mino pensa esso stesso di sé, di questo problema che è un problema che, diciamo, non deve essere visto ma nascosto, nascosto. È proprio una mentalità, è dove la diversità viene vista come più che altro un non valere. Ecco, se uno c'ha una diversità significa che non vale agli occhi degli altri. Quindi questa cosa è un pensiero incarnato che pensa lui stesso meno di sé. E quindi Mino sarà il nemico, diciamo, di se stesso, con questi pensieri che farà propri, che derivano, diciamo, da una mentalità che è quella della madre. Naturalmente la realtà che vedrà davanti a sé non sarà una realtà positiva, ma negativa.
0: Certamente, perché quando il filtro è deformato, per forza poi la realtà viene deformata da quel filtro.
1: Sì. E si vedrà tutti negativi, cioè quindi interpreterà, che ne so, uno sguardo di un nemico, oppure per esempio un atteggiamento di un conoscente della realtà esterna, quindi sempre in maniera negativa. Ma vedi Mino, c'ha quei peli, quindi è strano, quindi è appartiene forse a una famiglia animale, quindi è diverso rispetto agli altri, quindi questo ha causato problemi Mino di vergogna, ansia, esclusione sociale, ecco, esclusione sociale, quindi sì, questo è la metafora dell'animale, quindi un uomo visto come un animale, un uomo che, diciamo, vede in quel limite non una normalità, vede talvolta, per esempio, la madre di Mino è sorda.
0: Sì, ha questo handicap, sì.
1: Ha questo handicap che è sorda. La sordità, come ben sappiamo, è una cosa normale. Si può essere sordi nella vita, si può avere un limite, si può avere un a livello uditivo, diciamo, un problema. Però talvolta il problema viene visto appunto come un non valgo, non valgo rispetto agli altri. E questa è la mentalità, diciamo, che ha portato, diciamo, tutto, che ha seguito il filo del racconto, ecco, proprio questa mentalità. Ho un problema, ho un limite, quindi io non valgo, quindi io mi escludo dalla società.
0: Diciamo, poi Mino non ha neanche una famiglia che riesca a disinnescare questi pensieri che vanno via via, no? Facendosi più concreti e che delineano la sua percezione della realtà, al punto tale che tu a un certo punto hai coniato un'altra parola. Ti piace questa cosa? Poverandia. Che cosa rappresenta la poverandia in questo, nella vita di Mino e all'interno di questo romanzo come metafora anche?
1: Poverandia è semplicemente io la descrivo come una città. Gli abitanti sono i poverandini, e i poverandini chi sono? Sono coloro che pensano male di se stessi, coloro che pensano che la propria vita non è il massimo, che non c'è nulla di buono, ecco, si tratta di persone che sono emarginate. E talune città questo piccolissimo difetto, diciamo, che in Mino è molto incarnato. Ma questo difetto in alcune città c'è nel vedere comunque sia sempre la negatività, eccetera, che poi si tramuta nella realtà con non rendere la città, diciamo, dignitosa come dovrebbe.
0: Ma è una città, scusami se ti interrompo perché poi perdo questa osservazione, questa poverandia che tu adesso ci racconti potrebbe essere anche una sorta di condizione metaforica dell'animo umano, no? Tutti coloro che si sentono non abbastanza oppure credono di avere delle vite poco significative possono essere degli abitanti di poverandia.
1: Certo, ma l'importante è dire che è un credo, è una mentalità, sono dei concetti, sono dei pensieri,
0: esatto.
1: Questa di poverandia, ma in realtà non è così, cioè, questo è un libro estremamente positivo, è estremamente ottimista, che parte da una negatività, naturalmente. È una storia di salvezza, questa qui, quella di Mino.
0: Assolutamente.
1: Vedersi povero, vedersi strano, vedersi escluso, ma alla fine ne uscirà Mino. Ne uscirà sia perché si affiderà, e taluni diranno no, è un'illusione questa, non sto a contestare. Però uscirà attraverso, le persone chiameranno anche illusione, però uscirà attraverso un Dio. Ecco, come fa Mino a pensare bene di se stesso se ha questo concetto incarnato di se stesso? Come fa se Mino, se non ha soldi, se non ha cultura, se non ha una famiglia che interpreta quelle emozioni, che dice a Mino tu vali nonostante quei peli, sono solamente diversi, come fa a uscire Mino da quella situazione? Ecco, una strada che si troverà davanti a sé Mino sarà quella di una riscoperta di un Dio, chiamerà proprio Dio in cielo, Dio, tu esisti, invisibile, se tu esisti fammelo capire, perché Mino dirà io sto male, ecco, se esisti. Mino, diciamo, incomincerà a sperimentare questo Dio, che ripeto, per taluni può essere anche un'illusione, un credo, però io volevo mettere nel romanzo, che cosa? Non la dimostrazione di Dio, perché è indimostrabile, nemmeno mi interessa, però Dio, attraverso questo credo, che ripeto può essere messo in discussione, esce nonostante lui pensi male di sé, esce nonostante lui dica non valgo perché ho questi piedi e faccio schifo. Lui esce comunque, va incontro a questa morte ontica, a questa sofferenza, e la vive, e scoprirà che la morte non è un assoluto. Eccola l'esempio, no? L'esempio oggigiorno c'è un disagio giovanile, viviamo in questa società, vediamo che la società, ci sono i suicidi, è inutile nascondersi. Invece Nino, diciamo, una strada logica poteva essere quella di chiudersi in casa, in se stesso, invece è uscito, ha fatto esperienza, e attraverso proprio questo uscire e vivere questa sofferenza è potuto guarire. Lui dirà ho fatto esperimento di Dio, ho fatto esperienza di Dio, ma comunque lui veramente guarirà, perché nel suo cammino incontrerà una psicologa che lo aiuterà, dirà Nino, questi sono solamente peli, sì, lunghi, sì, più folti, sì, che causano anche una puzza diversa rispetto agli altri, sì, perché l'estate fa caldo, ma comunque è una diversità, non sei uno schifo,
0: Beniamino,
1: sono solamente peli diversi.
0: Ritroviamo la speranza invisibile di un escluso, di Jacopo Beniamino, che è dall'altra parte del nostro cavo telefonico, della nostra etere. Allora, dove eravamo rimasti con la nostra chiacchierata? Mi sembra che stavamo un pochino alludendo, velatamente ma non troppo, alla possibilità di attraversare i nostri, come dire, baratri, le difficoltà della vita, quegli stati d'animo che diventano anche distruttivi, ritrovando una sorta di fede, chiamiamola così, un avvicinarsi comunque all'invisibile, che ognuno può chiamare come preferisce, ma chiamiamolo Dio, visto che nel libro di questo anche un po' si parla. È un tipo di percorso che hai fatto anche tu, quello di darti delle spiegazioni attraverso la fede, oppure l'hai sviscerato più profondamente proprio per dare uno spessore diverso anche al libro?
1: No, questo parla sicuramente della mia fede. Sono credente, mi definisco, diciamo, credente con tutti i miei limiti, e quindi credo in un Dio che è vicino, diciamo, ai più deboli, vicino agli ultimi, vicino a coloro che, diciamo, come per esempio il Nino, no? Non hanno una speranza, non riescono, diciamo, ad andare avanti da soli, non riescono nemmeno a rivolgersi certe volte ad una psicologa, perché hanno paura, hanno vergogna di andare da una psicologa, di dire ho un problema X. E quindi ci sono queste persone, gli esclusi, ecco il titolo del libro, l'escluso, no?
0: L'escluso.
1: L'escluso, gli emarginati, ci sono nel mondo, ci sono questi tipi di persone che non hanno appigli a cui rivolgersi, e l'unico appiglio, onestamente, io ti dico Morina, logicamente parlando, perché non ne trovo altri per questa tipologia di persone, potrebbe essere Dio. Ripeto, non è una dimostrazione di Dio che voglio dare, però una strada, diciamo,
0: una strada possibile
1: che non va a eliminare la sofferenza, questo è sicuro, ma dona una speranza, però,
0: ecco, ma dà una forza. Allora, ecco, a volte ci rendiamo conto che noi non abbiamo una forza sufficiente per affrontare delle cose, e cambiando semplicemente una modalità interiore si riesce ad attingere a una forza che va al di là del nostro essere umani. Noi non sappiamo da dove viene questa forza, ma la sentiamo, e credo sia questo, no, il gancio che ci consente di nutrirci di quell'energia, di quella fede.
1: Esatto, è proprio così.
0: Per te com'è accaduta questo avvicinarti all'invisibile, all'idea di Dio? Lo sei sempre stato, credente, oppure ad un certo punto del tuo percorso evolutivo, chiamiamolo così, qualcosa ti ha spinto a cercare questo tipo di relazione con il divino?
1: Sicuramente io ti posso dire sicuramente che in un istante della mia vita, anzi in più istanti della mia vita, mi sono sentito solo, mi sono sentito molto solo, non aiutato, e certe volte sei senza forze e sei all'angolo, no? E quindi devi prendere una scelta, e ogni scelta che devi prendere è una scelta un po', diciamo, triste, non facile, e quindi non sai come fare talvolta non sai come fare, quindi in questa solitudine diciamo ho ritrovato, perché è stata la prima volta, però diciamo ho scoperto, no, ho fatto esperienza di Dio, un Dio che mi ama, che mi è vicino nonostante tutti i problemi, un Dio che mi accompagna, che permette anche certe cose, diciamo, nella vita, no? Nella storia, permette anche la guarigione attraverso delle persone. Naturalmente ci vuole fede per questo, è un'esperienza, un credo. Io credo in Dio che sta agendo nella mia storia. Ovviamente non può essere dimostrata questo. O uno fa esperienza o uno non la fa, di qui.
0: Assolutamente.
1: O uno non sente e non assolutamente, io rispetto tutte le idee e non entro in nessun giudizio. Ogni opinione è valida, anche quella dell'ateo è valida. L'ateo dirà: io non credo in Dio, ed è giusto così. Se lui non crede in Dio e vive non credendo in Dio nel pratico, ha ragione. Ecco, qui si tratta non di avere ragione a torto, ma di esperienza.
0: Ti volevo proporre un altro tipo di termine. Si potrebbe dire che invece di credere in Dio uno lo sente?
1: Lo sente
0: dentro di sé, non mi serve crederlo perché lo sento. C'è qualcosa che mi dice che quella sensazione che travalica tutto, anche la mia carne, e mi fa affacciare in una dimensione, in una percezione senza tempo, senza spazio, con una potenza che si emana da quella dimensione, io lo sento, quindi non è che lo credo, lo sento.
1: Esatto, io la penso esattamente così come a te, Morina, lo sento, però naturalmente poi aggiungo che parlarne, per esempio come stiamo facendo io e te, naturalmente è un ragionarlo, perché comunque il cervello un attimo
0: per forza
1: devono mettere un attimo in funzione per dire è importante questo, perché per dire cosa? Quello che abbiamo sentito, dialogo è importantissimo.
0: Certo, tutte le cose poi vanno tradotte, no, in concetti comprensibili per tutti, in maniera che anche gli altri possano... Io invito chi ci sta ascoltando, tra l'altro, a condividere con noi le proprie esperienze in questo senso, ci farebbe molto piacere. E poi vorrei continuare la nostra chiacchierata, perché stiamo giungendo un pochino anche verso la conclusione. La tua decisione di intraprendere gli studi in infermieristica, quindi immagino che tu nella tua vita sarai infermiere, come leggo qua nella tua biografia, è un risultato di questo voler vivere l'esperienza di comunione con il bene, chiamiamolo così, e quindi metterlo al servizio degli altri, oppure tutto questo vissuto legato, ecco, al rapporto con Dio è anche successivo a questa decisione di fare l'infermiere?
1: Ma io dico che certe volte nella vita si fanno delle scelte, questo sì, però si fanno delle scelte non proprio consapevoli, non proprio portate al proprio piacere, eccetera. Sicuramente una vita passata, per esempio, per quanto mi riguarda, una vita passata al servizio degli altri, anche da adolescente, ecco, diciamo, mi ha aiutato a scegliere la strada dell'infermiere e dire: perché non mettermi un calice? Ecco, perché non mettermi un camice, visto che comunque sono poppato nel dare aiuto agli altri, ecco, facciamolo diventare lavoro. Però diciamo non è stata una scelta consapevole al 100%, ma diciamo sono stato portato spontaneamente a fare quel tipo di scelta, diciamo. Una scelta, diciamo, che mi ha dato tantissime gratificazioni e che mi ha portato a vedere comunque sia l'uomo che è, con tutti i suoi limiti.
0: Nella quarta di copertina, oltre al termine che abbiamo già accennato, malati zoiatrici, tu parli della psicozootria. Ci vuoi spiegare un attimo questo termine?
1: Sì, allora, la psicozoiatria è, naturalmente, si tratta comunque sia di, stiamo parlando comunque sia dell'ambiente psichiatrico, reparti psichiatrici, comunità riabilitative, dove ci sono pazienti psichiatrici che hanno un problema nella mente. Hanno avuto un trauma, chi è nato così, con delle deformazioni, chi ha avuto un trauma che non è stato rielaborato e causa appunto una malattia può essere una depressione, può essere un bipolarismo. Talvolta ci sono molti ambienti virtuosi che ho conosciuto, dove la malattia è trattata nella persona, viene vista prima la persona e poi la malattia, perché la malattia è una conseguenza dell'essere persona, è la persona che vive un problema, un trauma, quindi è la persona che deve essere trattata, non la malattia. Bisogna distinguere quella che è la malattia da quella che è la persona. Non abbiamo

0: pratico, ecco, con un'abbondanza di medicine, oppure con certe pratiche che comunque sia la legge italiana sta cercando un attimo di annullare, come per esempio la legatura a letto, oppure per esempio non essendoci una vera equip, nel senso che un'equip che manca della figura dello psicologo in alcuni ambienti, purtroppo è così. Oppure mettere in un reparto per esempio adolescenti con persone anziane, quando l'adolescente comunque sia un cervello comunque in formazione, ecco, trattare la persona proprio come un animale, ecco, perché questa è la verità, e non vedere la persona, ecco, non vedere una persona che ha avuto dei limiti, non li ha saputi affrontare, una persona che si è disperata, ecco, un trauma che va rielaborato, va rielaborato con una vera equip, con un'equip che si deve acculturare, formare. Ecco, talvolta in questi ambienti psichiatrici, purtroppo dico, perché la verità, si va un attimo per finire la carriera da infermieri, ci sono equip molto anziane, queste sono verità, e quindi non c'è niente da nascondere, quindi sono verità risapute, non sono io a dirle qui, che sono verità risapute, io le sto semplicemente ribadendo attraverso questo romanzo, attraverso questo romanzo.
1: Nazareno è qui di fronte a me, i nostri amici ascoltatori sono prontissimi dall'altra parte per riprendere la nostra mattinata, ma soprattutto prontissimo è anche l'autore che ci ha accompagnato nella prima parte. Ma
2: bene, bene, ottimo.
1: Prima di riprenderlo, di recuperarlo, io vi voglio dare qualche notizia biografica sull'autore, che è del 1989, nutre un forte interesse per il teatro, magari gli chiederemo anche di questo, sì, lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski, che anch'io conosco, quindi magari diremo due parole su questa cosa. Ama il mare, la montagna, si è laureato in infermieristica e poi si è trasferito al nord per lavorare negli ospedali.
2: Mare e montagna, dici?
1: Eh sì, ama tutto, la natura. È un credente, di questo abbiamo già parlato nella prima parte, perché rientra proprio nelle tematiche del libro. È un introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso e vicende personali lo hanno portato a guardare in maniera attenta al mondo della salute mentale, un mondo che oggi purtroppo si arricchisce sempre di maggiori casi. Il libro che quest'oggi condividiamo insieme a voi, lo presentiamo, è proprio, come dire, un battesimo vero e proprio, perché questa è la prima intervista di Jacopo Beniamino e questo è il suo primo libro, si intitola La speranza invisibile di un escluso.
2: Siamo stati i primi!
1: I primi, come tante volte Nazareno, ci piace essere le prime volte degli autori, degli artisti, dei cantanti, dei musicisti. La storia è di Mino, un ragazzo che ha sperimentato sulla propria pelle il senso di inadeguatezza per essere cresciuto in una famiglia diversa. Un padre aquila assente, quasi inesistente per troppi anni, e una madre gorilla malata nella sua psiche generano in Mino vergogna, paura, ansia nei riguardi della vita. Osserva il carattere delle persone che lo circondano e vi attribuisce sembianze animali. Per fuggire dalla madre gorilla che prosciuga la sua linfa vitale, Mino cerca fuori casa la salvezza. Stremato dalle vicende della vita, scopre la fede che salva lui e la madre. E inizia ad essere curata dopo il passaggio dalla psicogioiatria. Mino non scappa più come un topo e inizia a parlare di salute mentale e a difendere la dignità del malato, spesso trattato come scarto nella nostra società. Diventa infermiere, aggrappandosi alla sua fede, entra negli istituti di cura che risvegliano i suoi ricordi. Salvarsi è possibile, questa è la sentenza, tra virgolette, che passa da questo romanzo. Direi di riprendere la nostra chiacchierata con l'autore. Ora accuffiamo il telefono così tutti lo potete ascoltare dall'altra parte.

0: Mi cuffio anch'io, così riesco ad ascoltarlo.
1: Lo ascoltiamo tutti, pronti?
0: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, sono qui.
1: Eccoci qua.
0: Allora, eccoci. Bentornato, abbiamo rifatto un attimo il sunto della situazione per coloro che si sono collegati per questa seconda parte. Dicevamo, Jacopo, di entrare un pochino di più nello specifico di questo mondo che tu hai delineato dentro questo romanzo, la zoiatria e tutto quello che, diciamo, orbita attorno a questo termine, perché tu porti in relazione adesso anche una serie di professionisti della salute mentale. Allora, ci vuoi spiegare bene tutto ciò che riguarda questi termini particolari che si fatica un po' anche a trovare nei motori di ricerca e capire nello specifico a cosa ti riferisci?
2: Allora, io mi riferisco che dietro un professionista sanitario, dietro un paziente, dietro delle etichette, ci sono degli uomini, ok? Ci sono delle persone.
0: Mm-hmm.
2: Le persone, a quanto ho capito io dalla mia esperienza di vita, quando hanno un limite, ecco, hanno paura di affrontarlo perché attaccano a quel limite lì, che può essere, come ho detto nel romanzo, una sordità, per esempio, il concetto di non valere, ok? Sono sordo, quindi non valgo. Ecco, che cosa succede nell'uomo in genere, questo accade negli uomini in generale, questa è una mia opinione, che quando attacchi quel concetto a quel limite X, che possono essere vari, l'uomo incomincia a fuggire da quel limite o attaccare quel limite. Aggredire per esempio gli altri che gli ricordano quel limite, ok? Proprio come fanno gli animali sopravvivono dalla morte, okay? Sopravvivono da quel limite, dalla paura della morte, e quindi fuggono gli animali. La gazzella fugge dal leone, il leone attacca per evitare il suo stesso di morire di fame, e quindi l'uomo in tal caso, avendo paura di quel limite, fugge illudendosi di essere altro.
0: Mm-hmm.
2: Quindi, per esempio, 6 kg di troppo, se una persona pesa un po' di più, ecco, e se a quel e dimagrire è cosa bella e buona, non sto dicendo che dimagrire, no? Però se attacchiamo l'etichetta del non valire perché peso di più, perché ho un po' di ciccia, ecco che l'uomo incomincia ad avere ansia di quel limite, incomincia a fuggire da quel limite. Questo non va bene. Questo significa essere zoiatrici, questa è la zoiatria. Ecco, l'uomo si comporta come un animale, ma non è un animale. Non è un animale perché Minno lo ha dimostrato questo. Minno è uscito vivendo quel non valere. Dice, bene, Dio sta pensando questo di me, che io valgo, sebbene io non penso questo di me, ma Dio pensa questo di me, io valgo. Quindi io vivo quella sofferenza, io vivo quel concetto lì, e si scoprirà che l'uomo non è solamente quel concetto lì, quel non valire. Questo fa parte di tutti gli uomini, questo pensiero, attenzione, anche dei professionisti sanitari. I professionisti sanitari in una psichiatria si trovano davanti delle scelte che mettono in crisi un'azienda che non ha soldi, ok? Una sanità che non ha soldi, per esempio, da investire, mette in crisi certi medici che devono fare delle scelte. Cosa faccio io in determinate situazioni? Fuggo o non fuggo? Do dei croccantini in più al malato, lo tratto come una bestia? Do delle gocce in più, silenzio quella malattia, la silenzio, o la devo rielaborare? E devo gridare, il medico deve gridare, anche l'infermiere deve gridare che il malato non è un malato, punto, è una persona che sta dietro. Quindi servono più soldi. Ok il croccantino, ok la pillola, ok la goccia in più, ma il concetto dietro è questo. Per il momento va bene le cose così come stanno, ma la situazione deve migliorare. Questo è il grido di allarme, è un allarme in questi ambienti. È un allarme in cui ci possiamo cadere tutti, attenzione, perché l'ambiente psichiatrico non è che un ambiente chiuso, è la porta è sempre aperta.
0: No,
2: aperta,
0: diciamo,
2: a tutti indistintamente. Quindi.
0: Diciamo che anche la configurazione della società oggi fa sì che, a mio avviso, ci sia molta più facilità rispetto al passato di avere delle patologie mentali. Perché gli input
1: va bene, quindi va male secondo
0: va
1: me.
0: Male secondo va male, me sì, perché la pressione è tanta, le disfunzionalità generate anche dal modo di vivere sono moltissime e soprattutto gli input sono contrastanti e la pressione sociale carica il nostro cervello in maniera impressionante ed è semplice, se abbiamo delle fragilità, portarle a un eccesso tale che poi si creano degli scompensi a livello mentale. Io la penso così, poi magari mi si può anche contestare in questo. Ti volevo fare una domanda. Nell'ultima parte del libro c'è proprio una parte corposa dedicata a a far comprendere tutto ciò che concerne i malati zoiatrici, ma è un termine che ha dello scientifico e quindi applicabile, diciamo, alle categorie che la sanità prende in carico, o è un termine che tu usi in modo metaforico per riferirti a una serie di patologie che hanno un termine, che ne so, scientifico, altro? È una grande macula, chiamiamola così, che tu usi per far passare dei concetti, o effettivamente a livello scientifico sanitario questi malati zoiatrici sono riconosciuti? Ti faccio una domanda tecnica più che altro, ecco, è questo il senso.
2: Sì, ti ho capito. Allora, zoiatria sicuramente è un concetto, è una metafora, ma che richiama qualcosa di scientifico, perché la disperazione è propria della malattia psichiatrica. Il malato psichiatrico, con tutte le sue sfaccettature, una depressione, quindi un tono dell'umore...
0: Ecco, prendiamo ad esempio, no, una depressione di quelle importanti. Può rientrare in questa zoiatria che tu ci racconti?
2: Certo che può entrare, può entrare perché le caratteristiche del malato depresso quali sono? Ecco, chiusura, pianto,
0: perdita del senso della vita.
2: Esatto, è proprio quello volevo centrare, perdita del senso della vita. Ecco, che è la disperazione. Ecco,
0: sì.
2: La disperazione.
0: Non riuscire ad alzarsi dal letto, non riuscire a fare le cose minime, no? Affrontare proprio anche le banalità della vita.
2: Sì. La disperazione, diciamo, è quella caratteristica che unisce, diciamo, quasi tutte, se non tutte, le malattie psichiatriche. Il non senso che c'è dietro a queste malattie scientificamente attestate, che hanno tutte, ognuna è diversa, ognuna delle
0: una
2: altre.
0: Sfumatura diversa, ma diciamo il minimo comune denominatore.
1: Ma
0: quello.
1: Tutti così siamo, no?
0: Beh, fortunatamente no, Nazareno, stiamo parlando...
1: Io ero preoccupato.
0: Stiamo parlando delle persone che purtroppo hanno queste caratteristiche che le portano in quella direzione.
1: Ah, ecco, allora tutto difficile.
2: Sicuramente non siamo tutti così, perché, ok, però naturalmente il senso fa parte dell'uomo. L'uomo deve trovare un senso.
0: La ricerca del senso, sì.
1: Ecco, questo è importantissimo.
2: Non trovare un senso nella propria vita, fuggire sempre da tutti i problemi che si hanno, ma poi certe volte nella vita ritornano questi problemi, ritornano, e comunque l'uomo ha a che fare con questi problemi e il senso lo devi dare. Non darne mai un senso e trovarsi all'improvviso quel problema può creare dei rischi nella persona, che può cadere anche lui in una depressione. Quindi siamo tutti su quella strada. Chi è più sensibile, perché ha vissuto una storia molto più traumatica in infanzia e in adolescenza, ok? E quindi questi sono molto più facilitati.
1: È pericoloso.
2: Rispetto, per esempio, a chi ha avuto una vita, un'adolescenza un po' più serena inteso come amore dei genitori, essere considerati un minimo. ci sono alcune persone che non sono per niente considerate, e la maggior parte sono queste persone che soffrono veramente, che bazzicano negli ambienti psichiatrici, diciamo.
0: Leggo una piccola parte del libro qui, dove dici: eravamo sempre lì al capezzale della disperazione, dove la malattia vince nel suo voler costantemente considerazione e affetto. Chi soffre, anche se riceve amore, continua a soffrire. Chi non ce la fa a vivere, ad alzarsi dal letto e amare, che se ne fa dell'amore ricevuto? L'amore è fatto per essere donato, e in questo la gioia. L'amore dato al malato zoiatrico si annulla nella barriera dell'inferiorità, quel castello invalicabile costruito diligentemente dalla nascita. Dunque c'è anche questa triste rilevazione in quello che tu scrivi, che purtroppo chi sta male non sempre riesce a ad assorbire l'amore che le persone che gli stanno vicino cerca di dare. Penso a un malato, no, di depressione, una malattia che conosco, quindi parlo di ciò che conosco. Magari vicino hai persone che ti amano, ma la tua condizione non ti consente di assorbire quell'amore, quindi non lo rende fonte di guarigione.
2: Sì, assolutamente. L'amore Posso dire che semplicemente è un viatico, cioè uno strumento attraverso il quale ci deve essere la cura, cioè la cura ci deve essere,
0: esatto.
2: La scienza è importante, la medicina anche, la psicologia, la scienza, che va fatta con amore. Va
1: per fortuna,
2: non è che possiamo andare in qualsiasi ambiente e possiamo solamente dare amore, no, siamo anche professionisti.
0: E certo. Ecco. Però quanto è importante dentro questi reparti l'approccio umano, Jacopo? Cioè solo la scienza senza la qualità umana, o solo la qualità umana senza il supporto scientifico? Deve esserci una comunicazione tra questi due aspetti, no?
2: Sì, certo, scienza ed empatia e amore verso l'altro, ma io ripeto, se non ci si ama è difficile stare in questi ambienti, molto se un professionista, ti ripeto, un uomo non ha trovato un senso nella propria vita e pensa male negativamente della vita, male delle persone soprattutto, ecco, per me non può lavorare in questi ambienti, ecco perché ci deve essere una selezione del personale. La psichiatria è fatta di persone, soprattutto va curata una malattia mentale, la mente della persona non è una gamba, non è una cosa ortopedica fine a se stessa, la mente fa parte proprio, ingloba quasi tutta la persona, quindi in questi ambienti va selezionato il personale, persone che hanno trovato un minimo di senso nella vita, un senso positivo, ecco, guardano la realtà positivamente, guardano la persona di fronte.
0: Quantomeno ecco, avere loro in primis una struttura mentale salda.
2: Salda, esatto.
1: È una cosa grossa, quindi.
0: Sì, perché essere di supporto a chi ha delle problematiche psicologiche o psichiatriche richiede una chiarezza, richiede una prontezza e una saldezza del proprio pensiero e del proprio agire per non essere travolti.
2: Certo.
0: Tu diciamo che lavori in questi ambiti, no?
2: Sì.
0: Qual è la tua esperienza in questo senso? Che cosa ti dà poter lavorare con queste persone?
2: Allora, senti Marina, queste persone sono, non lo so, questa è la caratteristica di tutte le malattie in generale, non solamente quelle psichiatriche, la sofferenza è semplicità. Vedere negli occhi un sofferente, sì, è vero, bisogna avere delicatezza verso i sofferenti della terra, verso gli ultimi, verso chi è negli ultimi istanti della vita, o anche il malato psichiatrico certe volte, ecco, appunto, non ha senso, non trova il senso, e questo è veramente il problema, è la sofferenza che vive ogni giorno. Ecco, bisogna analizzare un attimo delicatezza, cosa mi hanno insegnato, ecco. Più che insegnato è quello che vedo, cioè quello che mi donano la semplicità, ecco, perché io vedendo la semplicità nei loro occhi traspare la semplicità, quel ritornare anche bambini, ecco, per esempio, cambiando un attimo argomento, perché ho avuto anche esperienza con gli anziani, gli anziani negli occhi possono essere state persone che hanno commesso chissà che reati o ingiustizie, ma l'anziano in quello stato ritorna ad essere un bambino, ma lo vedi proprio negli occhi, la semplicità, ecco, ecco il sofferente anche nella, per esempio nella condizione d'anziano psichiatrico che sia, mi dà una semplicità, questo mi fa ritornare all'essenziale.
1: Viva la semplicità, viva la semplicità, insomma.
2: Viva la semplicità, ecco. E direi paradossalmente, tra virgolette, viva la sofferenza, meno male che esiste la sofferenza, direi, stranamente parlando, paradossalmente, no, perché mi ricorda a cosa siamo destinati, questo è importante. L'uomo è destinato lì, è inutile che ci illudiamo, bisogna averne a che fare, bisogna vedere le cose positive che porta queste sofferenze.
0: Ti leggo un messaggio di un nostro ascoltatore, Marco Giuseppe Vito. Pensando all'essere animale, mi è venuto in mente lo zoroastrismo. La dualità della nostra dimensione è senza dubbio insopportabile, ma è funzionale alla ricerca di un Dio nel proprio Dio, io. Grazie Jacopo per parlare di queste realtà, quindi ecco, ti volevo girare questo feedback del nostro Marco, che è sempre presente, è sempre puntualissimo con le sue osservazioni profonde. E dunque, può succedere a volte, io ne ho preso atto interessandomi a certe materie, che è proprio la ricerca di un senso superiore, divino, che porta a una scissione dentro di noi e ci fa perdere un po' la ragione, proprio perché il senso che noi ricerchiamo, che è alto, che è altissimo, non riusciamo a trovarlo nel confronto a volte sconfortante con le cose della vita. È proprio il nostro ricercare qualcosa di superiore che si scontra con la pochezza di quello che ci circonda. A volte può portare a un cortocircuito psicologico, secondo te, Jacopo?
2: Inizialmente sì. Inizialmente direi di sì, ecco, perché la fede per me è un cammino, la riscoperta di Dio. Se Dio esiste, se Dio esiste, stiamo parlando di questa storia, se Dio esiste, ecco, è un cammino, la fede è un cammino. All'inizio sì, l'uomo vive una scissione, ovviamente. Come è possibile che Dio esiste, ma, e questo lo vediamo in minimo in questa storia, ma l'uomo è un animale, l'uomo è una bestia, l'uomo mi deride per quei peli, l'uomo mi insulta, l'uomo uccide. Com'è possibile che esista un Dio se c'è questa ingiustizia, ecco, c'è questa scissione? Com'è possibile che Nino, per esempio, che io non riesco ad amare gli altri se si comportano male nei miei confronti? E come faccio a credere in Dio? Allora Dio, invenzione, allora si crea questa scissione, sì. E poi la riscoperò, un cammino, ecco, un cammino, una riscoperta di Dio porterà anche ad avere la grazia di amare tutti indistintamente. Ma che significa amare gli altri? Significa comprendere che l'uomo non è in primis originariamente buono o cattivo, conviene definirla così, ma l'uomo è fragile, fragile. Certe volte l'uomo ha paura di stare in certe situazioni, fugge o attacca. È facile sedere in certi allori, è facile sedere in certe poltrone, diciamo. Ecco, la poltrona a certe volte è comoda, però
0: in questo mi trovi molto d'accordo in questo, che molto spesso proprio estremizzare gli opposti, bene male, buono cattivo, ci porta a perdere delle sfumature che contengono dei significati profondi e a volte anche la ricetta per risolvere certi problemi, certi anche come dire pregiudizi che si hanno, perché non esiste il bianco e il nero, c'è anche una gradazione di sfumature intermedie dove la verità, secondo me, veleggia molto più spedita che ai poli opposti. Abbiamo ancora un po' di tempo in compagnia con il nostro Jacopo Beniamino, autore della Speranza invisibile di un escluso. Stiamo parlando di percorso di crescita, di scoperta della fede, di malattia mentale, mentale, di disagio psicologico e anche, diciamo, della sanità che si occupa di queste persone così fragili che stentano a trovare un senso alla vita e quindi in qualche modo sono
1: bella
0: anche...
1: e brutta la vita.
0: Sì, a volte diventano anche pericolosi per se stessi quando non riescono a far fronte al disagio appunto interiore e psicologico. Dove eravamo rimasti, Jacopo?
2: Eravamo rimasti